0: 110 come il voto massimo all'università. 110 come il bonus ristrutturazione case. 110 come i centimetri di Rocco Siffredi della mitica compagnia Vaistrocchi.
1: Riflettore numero 1, accendere.

0: provincia.
1: Riflettore numero 2.
2: Questo è un momento così importante. La sola cosa che conta è essere qui. Sento il cuore come batte. Eccoci siamo, tocca a noi, eccoci siamo, tocca a noi, eccoci siamo, tocca.
1: 3, 4, 5.
2: Ormai ci siamo, incominciamo. Siamo tutti pronti, felici, tra poco c'è lei.

0: signori e signore, Ushubacci!
1: Buonasera! Buonasera! Ma che piacere!
2: Perché la dai, la dai!
1: A questo punto possiamo iniziare. È arrivata anche la Cavo che si è fatta i cazzi suoi fino adesso. Con cosa vuoi? Ti aspettiamo. C'era gente qua dalle 8. No, ma questa qui non. Se sapevo che c'era lui, uscivo diversamente. Me lo dai un attimo. Non l'avevo visto in prima fila. No, l'ho disinfettato dall'anno scorso. Signori e signori, questa sera con noi in diretta potrete assistere a un tampone cinese? No, però lo voglio qui con me perché è simpatico, è eccezionale, in un momento veramente di merda ci ha tirato su con le sue poche apparizioni televisive. No, perché ridi, vedi, sei stronzo, però non puoi fare così. Sarà venuto uno o due volte. Signore e signori, Matteo Bassetti! Eccolo qua, eccolo qua, numero uno. Hai rotto una lampadina, solo
3: no,
1: 10 euro.
3: Rotta,
1: sì, sì, 10 euro, poi le lasci lì. Allora, tu che sai...
3: L'anno scorso me l'hai fatto, quest'anno no. Tamponi
1: no.
3: Non se ne fanno più. Basta.
1: Tamponi non... I tamponi si fanno?
3: No, non si fanno più.
1: Basta, hanno rotto il cazzo.
3: Hanno rotto qualcosa.
1: È vero? Sì. Quindi, basta tamponi. Se uno ha un po' tamponi. Di febbre, cosa deve fare?
3: Niente. Sta a casa.
1: Sta a casa. Quindi, chi è che si sente così così stasera? Nessuno? Lui? Allora imbialinatelo fuori. Allora, però io questa foto qui, con questo qui in mezzo, così... Così.
3: Lo posso fare io il tampone?
1: Bene, l'ultima volta che mi hai detto così è finita malissimo. Signori e signori, facciamo un grande applauso a un amico che ci viene sempre a trovare, Matteo Bassetti. Vai, grazie Matteo, grazie. Tanto già che ci sei. A questo punto prendi questo anziché fare le cose. Dobbiamo... Tu che cazzo stai facendo che un'ora lì che giri? E rifacciamo tutto da capo a questo punto, perché è arrivata la Cavo, magari ti sei persa, la canzone l'hai vista all'inizio, hai visto tutto. Matteo, allora ridiamo lo stacchetto. Vai.
0: Signori e signore, Ushubacci!
2: Perché la baia la dai.
1: Sapete, mio fratello, sapete la cosa bella, questa cosa spontanea così, no? Che non è stata richiesta. Però noi abbiamo iniziato qualche settimana fa a Camogli, pensate, abbiamo iniziato proprio il sabato che iniziava il festival, che c'era la finale del Festival di Sanremo, perché noi del Festival di Sanremo ce ne battiamo il belino. Dovevamo fare dell'altro, dovevamo fare la festa per i 110 anni della Maestrocchio, che era sicuramente più importante, una grande serata, e poi innovazioni, novità, parlo con voi di novità.

Parlo con voi che avete rivotato Bucci, che avete mandato la Cavo a Roma, beh lì, le novità, ma d'altronde di belinate ne facciamo tutti, eh. Io mi ricordo che da piccolo dicevo, mamma, mamma, ma perché abbiamo castrato il cane? E mi diceva, perché gli vogliamo bene. E gli dicevo, e perché abbiamo castrato il gatto? E perché gli vogliamo bene, mi diceva. Un giorno ritorno da scuola, vedo che mi viene incontro e mi dice, figlio mio, come ti voglio bene. Dico, ma chi cazzo ti conosce a te? E ho detto, per carità, no, tutto questo, se volete fare, fatelo, eh. Tutto questo per dirvi che noi della Maestrocchi vi vogliamo bene. Non ha fatto, ma non facciamo niente. E come tutti i Sanremi che si rispettano, a un certo punto, dopo quel rompipale del presentatore, che arrivano loro. Signore e signori, le Vallette!

0: avete anche il coraggio di battergli le mani. E questi tre cessi chi sono?
1: Le vallette!
0: E dove vi hanno trovato? Nell'umido a voi, oh. Lì.
1: A me da ragazza mi dicevano che sembravo un putto.
2: Un putto? Un pitto vorrei dire! Puzzi come un cane bagnato!
1: Ah, che grezze! Che donne di cattivo gusto! E che cazzo! Saremo stagionate ma piacenti. Del resto non è mica colpa nostra se siamo nati in un'epoca di diatribe, di lotte.
2: Nord contro sud.
3: Destra contro sinistra.
0: E polizia contro carabinieri, perché non sapete, ma loro tra di loro sempre belli, sono sempre...
1: Pensate che la polizia ha chiamato l'auto la pantera.
2: E i carabinieri di conseguenza l'hanno chiamata la gazzella.
3: I poliziotti in moto invece si fanno chiamare i falchi.
0: Bellin, che alito che hai. Pensate che una volta ho letto sul giornale: nel luogo dell'incidente sono arrivati un falco, una pantera, una gazzella.
4: Solo non si vedono i due leocorni.
0: Ma ragazzi, ma voi scherzate? Ma l'Italia è in un momento difficile, siamo in difficoltà.
1: Io per pagare le bollette mi prostituisco, i prezzi sono alle stelle.
2: Oh, io vivo praticamente al buio, mi muovo a tastoni.
3: Io invece volevo ammazzare mio marito con il gas, ma non posso più permettermelo, ah, con no? quello che costa.
0: Ma lo sapete, vi racconto questa, poi vi mando. Ma lo sapete che l'altro giorno sono andato dal parrucchiere, no? Quando finisce di tagliarmi i capelli, mi dice: ah, dottor, se vede che sono laureato?
3: Sì, con il taglio che ti ha fatto di laurea ne deve avere almeno tre.
1: Sì, urologo, parrucchiere e veterinario.
2: E perché?
0: Ma fate i capelli alla cazzo di cane, vedi?
3: Ma scusa Cesira, invece tuo figlio che lavoro fa?
2: Ah, il reddito di cittadinanza.
1: Oh. Belli, non si stancherà troppo?
2: Ma come ti permetti, vecchia megera?
1: Ma vecchia megera chi?
2: Ti metto le piume addosso!
0: Andate via, per favore! Ma facciamo un applauso alle signorine, ma saranno anche, ma non sono quelle che devono essere. Noi abbiamo qui bisogno di gente di classe, di un certo livello, ed è per questo, perdonatemi, che ho deciso di chiamare questa sera come valletta Drusilla Feuer. Drusilla!
5: Perché la BAI è la BAI.
6: Grazie Bacci per avermi invitato in questo meraviglioso teatro qui a Sesti Ponente. Quanto pubblico stasera. Mm-hmm. Le piaccio?
0: Mamma mia, è un fisico, sembri un cilindro, sembri.

0: Le altre volte era un silo, stasera forse mi sono smagrita.
1: No, perché il cilindro dà proprio l'idea.
0: Cari, cari, che pubblico adoro, ma veniamo a noi.
1: Sì.
0: Domani Sandokan, il protettore di tutti i tigrotti di Monprachen. Il sole sorgerà alle 4.35 e tramonterà a domenica live con il cuore, con il cuore.
1: Per favore.
0: Non va bene così?
1: Non si allarghi troppo, vada avanti, vada avanti.
0: E a questo punto direi che possiamo passare alla rubrica Accadde domani? Il presidente Silvio Berlusconi, in seguito ad un attacco d'Alzheimer, non sapeva più a cosa serviva quella piccola, piccolissima protuberanza che aveva in mezzo alle gambe. Cari amici, continuando a investire nella ricerca sbagliata, in futuro tutti avranno l'attrezzo in tiro, ma non sapranno più a cosa serve.
1: Accomodati, vieni, raccontami qualcosa. So che ti scrivono, è vero.
0: Baci, mi scrivono in tantissimi. Pensa, mi ha scritto questa ragazza addirittura da Calizzano.
1: Da Calizzano?
0: Sì, nell'entroterra savonese.
1: Una ragazza frizzante.
0: Molto frizzante, che simpatico che sei. Soprattutto quando mi vuoi fuori copione, che bravo. Bravissimo. Cara Drusilla,
1: è
0: mi
1: naturale,
0: scrivi...
1: no? Dico, è naturale che sia frizzante.
0: Uno cosa deve fare? Prende il copione e lo butta per terra, no? Veniamo alla letterina. Cara Drusilla,
1: sì.
0: Chi si mette in contatto con te è una ragazza che finalmente si è decisa a scriverti.
1: Da dove?
0: Calizzano. Noemi, nella mia cittadina la gente ha perso la voglia di sognare pensando solo alle cose inutili, sono falsi. Ogni giorno ho a che fare con gente che mi fa sentire un cesso, ma se hanno bisogno vengono da me con mille moine, ma io non li aiuto. Mi hanno già soprannominato la tirchia. Sì, sono una debole e mi faccio mettere i piedi in testa. Possibile che a questo mondo non posso essere me stessa? Cosa devo fare secondo te?
1: Cosa deve fare?
0: Allora, vediamo. Cara Noemi, a parte il nome da bagascia che ti consiglio vivamente di cambiare, che posso dirti? Sei odiata, insoddisfatta, tirchia, debole, tesoro, a te neanche un miracolo ti salva.
1: È vero.
0: Su a Calizzano che è meglio.
1: Hai visto mai che l'acqua frizzante
0: le dà una vampata?
1: Esatto.
0: Baci, però questa grande festa per la Bai,
1: sì.
0: Tu mi hai detto che assomiglia un po' al Festival di Sanremo, non è vero?
1: Sì, diciamo che non esiste il festival, quest'anno esiste
0: la festa di Madame Baistrocchi.
1: Esatto.
0: Io so che ci sono sempre due vallette.
1: Esatto.
0: Non vorrei che tu mi avessi fatto lo scherzo di portare un'altra valletta che surclassi la mia bellezza.
1: Ma per forza, non potevo rimanere, tu sei meravigliosa, ma ne avevo bisogno di due vallette.
0: Perché ho visto che anche Bassetti mi guardava un po' con occhio voglioso. Sì,
1: ho visto che il piedino si muove. E allora questa qui me l'ha chiesta proprio Bassetti.
0: Ah, capisco. Ma chi è?
1: Niente po' di meno che Raffaella Carrà!

ragazzi. Un grande applauso a Raffaella Carrà e al suo

0: sei meravigliosa. Allora, è stato un momento quando ti ho vista giù lì a terra, mi
1: questo
0: ricordavi.
1: Questo è l'ingresso alla Genovese, salone doppio con balcone. Da questa parte abbiamo la camera da letto con un bagnetto di servizio ed una piccola dispensa. Le finestre sono tutte termoisolanti.
2: Cosa le offro? Un caffè, una centrifuga, un succhino? O forse desidera un succhiotto?
1: Ma questo è matto! Ma chi me l'ha messo qui? Ma levatelo! No, ma portatelo no. via! Ma ha rovinato tutto!
2: Aspetta.
1: Ma se ne vada! Ma lasci
2: aspetta.
1: Stare, per cortesia! Però... quasi quasi.
3: Ah, ah, niente male l'inquilino. Drusi, sei incorreggibile proprio.
0: Sì, ma ragazzi, possiamo andare avanti, possiamo iniziare, eh?
3: Ma certo, ho una sorpresa per tutti voi, cari spettatori. Ma bellissima, eh? Per conoscere non solo il nostro, ma soprattutto il futuro del pubblico in platea e di quello che ci segue in TV.
0: E allora, la domanda è... che anno sarà? Sarà un anno buono? Sarà il solito anno di merda? A scoprire e a raccontarci tutto non poteva che essere lui. Signori, Paolo Fox! Dottore, scusi, opera anche di ernia?
3: Bilaterale però, non mi sembra che...
4: Cari amici, buonasera, eccoci. Possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per viaggi e spostamenti. Tra febbraio e dicembre avrete una bellissima situazione, ma adesso scendiamo nello specifico. Musica. Pesci. Iniziamo in maniera moderna. Oroscopo per gay. Il destino ti ha voltato le spalle? Approfittane. Ariete. Se andando al mare trovate che l'acqua è ancora fredda perché siamo fuori stagione, non fatevi problemi e pisciateci dentro, intanto chi se ne accorge?
0: Io lo faccio.
4: Toro. Se durante le ultime elezioni avete ancora votato Bucci come sindaco e date la colpa agli astri indisposti, e trovate una cazzo di scusa più credibile. Vergine. Si fa presto a dire vergine, ma guardando tra il pubblico non saprei proprio a chi rivolgermi. Lasciamo perdere. Noi ci vediamo tra poco. E mi raccomando, come dico sempre io, non credeteli agli oroscopi, ma verificateli. A voi la linea, grazie.
0: Grazie. Grazie. Ma quante belinate dice questo?
3: In effetti.
0: Telefono.
3: Telefono.
1: Telefono ca.
0: Meno male che ha capito quel coglione laggiù in fondo, l'ha fatto partire. Guarda caso, è il mio. Pronto?
5: Pronto. Sono Raul. Lo sporcaccione telefonico. Telefono da Voghera. Vorrei fare qualche molestia sessuale telefonica.
0: È per te, Drusilla.
3: Pronto? Pronto? Sì, con chi comunico?
5: Sono Raul, il molestatore telefonico, e vorrei dedicarvi una poesia.
3: E vabbè, faccia pure.
5: Oh, che gioia, oh, che tormento.

0: se tirasse sempre il vento, o che gioia, o che solazzo, se tirasse sempre il vento.
1: Ma non è tutto nesso questo qui?
2: Sì, ragazzi, però che cosa ci può succedere ancora stasera?
1: Ma ci può succedere che è arrivato il primo grande momento per questa festa per Madame Baistrocchi.
2: Sì?
1: Sì, un momento eccezionale.
3: Non potevano essere che loro ad aprire la grande kermesse.
2: Ci hanno fatto ballare per anni, hanno cantato miliardi di canzoni, ci hanno fatto cantare. Sono genovesi ad aprire la nostra kermesse, signori, i ricchi e poveri!

applauso, ma non finisce, non sedetevi, non finisce qua, io vado un attimo in bagno, arrivo.

0: quartetto.
1: Ah, fraffa raffa, boom, che inizia con il botto, meglio di una bottiglia d'Astoria questa sera.
0: Oh, ma botto. Guarda, hai ragione, Drusi, quanto ho ballato stasera.
1: Ma m'ha portato anche via il telefono quell'altro. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto? Pronto? Sono Raul, lo sporcaccione telefonico. Telefono da Voghera. Potrei fare alcune molestie telefoniche?
0: Ma vabbè, beh, basta che si sbrighi. Abbiamo da fare noi qua, da presentare.
2: Andiamo tutti alla Prica. Si mangia, si beve e si lecca la neve.
1: Beh, è solo la neve.
0: Oh, Drusi, cara mia, andiamo avanti, torniamo alla nostra bai, ai nostri 110 anni di festeggiamento. Un argomento spesso trattato in modo divertente.

0: Ha tutto che rimedio, eh? Che a morte!
1: Ma come te di tu che se chiama l'agenzia funeraria?
2: Lapide allegre.
0: Perfetto, eccezionale direi. Ragazze. Oh, lei là al negozio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Benvenute da Lapide Allegre.
4: Benvenute.
3: By Asef. Adesso siete eternamente fottuti.
2: Già, appunto. Certo che... Come nome non mi sembra poi tanto azzeccato.
3: Ma se uno si chiama Lapide, uno si chiama Allegre, è il nostro cognome, Belì.
0: Sì, certo che sempre meglio che ceneri sparse.
1: Ma taci un po', stupida, sì.
0: Ho capito.
1: Accidente.
3: Ditemi di che cosa avete bisogno. Guardate che noi di Asef qui, ha firmato, signora, firmato, sì. Nessuno si è mai lamentato, nessuno è tornato. Tornato mai indietro a lamentarsi.
2: Te credo. Come facevano se sono morti?
1: Vede, signor Becchino, c'è morta una zia, zia Carolina.
0: Una grande donna. Eccezionale, eh?
4: Ci parlandone da morta, eh? Perché da viva una rompi coglioni,
1: ci volevamo fare un bel funerale, siamo venuti qui da lei.
2: Se lo meritava la zia, gran donna.
4: Una cosa decorosa, no, ma mi capisce, no, un po'. Siamo da zia.
3: Ho capito. Senta, io potrei farvi vedere il nostro presiario, perché noi di Asef curiamo anche i particolari. Adesso abbiamo lanciato anche Asef for Pest.
4: Pes,
3: cioè nel senso ti sotteriamo il cane, la biscia, il topo, il gatto, se lo vuoi te lo sotteriamo anche insieme, e la comodità è che non devi neanche portarlo fuori a pisciare.
1: Che meraviglia, ci piace, ci dici. Bello.
3: Ma intanto volevo dirvi... In che rapporti eravate con questa zia?
2: Così.
0: Sì, medio, ecco.
1: Me ne battevo belì.
4: A te sembra la solita.
1: Ho capito, ma cosa è passato?
3: Allora, io dicevo, a parte un bel manifesto con scritto morire è un po' partire,
1: No? Vabbè.
3: Mentre il feretro entra in chiesa, io direi una bella musica di sottofondo. Che ne so, un Marco Masini, vaffanculo.
1: Troppo.
3: Bocca di Rosa, Genovese.
1: Del
3: posto,
4: a lei ha un po' bagaglia, effettivamente.
2: Lo sapeva tutto il quartiere.
3: E allora io direi che potrei illustrarvi il mio presiario.
1: Vado.
3: Allora abbiamo diverse possibilità. Abbiamo la possibilità A, detta anche lusso. Abbiamo cavalli bianchi, nastri, fiori, candele, un grande buffet alla fine e saluto del sindaco Bucci. Piangente.
1: Che sciato.
3: Il tutto 12.000 euro.
2: Ma così la offendiamo, povera zia. Non avrebbe mai voluto un simile spreco.
3: Allora avremo la possibilità B. Anziché caro Mercedes, trasporto su Autofiorino.
4: Italiano.
3: Quattro massi di fiori, niente cavalli bianchi, un pony.
2: Carino.
3: E Iva Zanicchi, vestita da zingara, che legge la mano a tutti quanti.
1: Che meraviglia. Sì.
3: Costo 5.000 euro.
4: Cala. Non la capivo.
3: Mi rimane la proposta C. Proposta C, trasporto su Apecar.
1: Ma le avverta.
4: Le piccine anticarrucce.
3: La

0: bene se molto puzza poi.
1: Beh, aperta, sì,
0: un mazzo di fiori campagnolo.
2: Roba naturale.
0: Vabbè, sì, sì. Un cane di passaggio che fa sciato,
1: ce lo immediniamo lì
0: al massimo lo... vivo questo.
1: Okay.
0: un cane di passaggio e saluti di Gigi il porcaio di Sotorippa.
2: Quello
1: era un amico,
0: tutto 1600 euro.
3: Ma cala.
0: Sì, ragazzi, che braccine che avete. Allora non rimane che la proposta DC.
1: Ma Democrazia Cristiana?
0: No, del cazzo.
3: Aia.
0: Noi vi mettiamo a disposizione una carriola placata in oro che ci dovete restituire. Con, fai vedere, Felice, paletta, perché il buco ve lo dovete fare.
1: Ce lo faremo.
0: Insieme vi diamo cassa da morto IKEA che vi dovete montare, istruzioni in svedese,
2: ci passiamo il fine settimana, ci divertiamo,
0: poi un bel sacchetto con panino con salame e una bottiglietta d'acqua frizzante Calissano.
1: Fonte Bauda.
0: Sì, è la moglie di Pippo Bauda. Lei si è buttata nell'acqua, lui dal teatro.
1: Vedi? Va bene.
0: Tutto quanto 475 euro.
1: Perfetto, prendiamo questa.
2: Fantastico, sì.
1: Prendiamo questa. Sì.
4: Mami!
0: Mia figlia, vai. Mia figlia.
2: Allora, arrivederci, grazie. E allora siamo d'accordo, Dici!
0: Sì, va bene, vada che c'è mia figlia.
4: Mami!
5: Gigia! Bimba mia! Ma cos'è questo faccino triste? Oggi è un giorno felice, conosciamo il tuo nuovo fidanzato!
4: Sì, mamma, ma non vorrei che anche Carlo facesse come gli altri quattro, che come hanno saputo che papà ha un'impresa di pompe funebri, sono scappati via!
5: Ma dimmi un po', com'è questo Carlo, caruccio?
4: È un tipo, sì.
5: E speriamo che sia un tipo che ti si pigli, figlia mia! C'è una certa età, eh? A proposito, Nestore!
0: Arrivo!
1: Eccolo.
0: Belli, cosa c'è di così importante?
5: Ascoltami bene. Fino al giorno del matrimonio, Carlo, il quinto fidanzato di nostra figlia, non deve sapere che tu hai un'impresa di pompe funebri. Se no, questa volta ti lascio.
0: Magari.
5: Tutti gli ex fidanzati, uno dopo l'altro, come hanno messo piede in questa casa, hanno fatto le corna e se la sono squagliata.
0: Ma che vergogna, una ditta come la nostra. Nel lontano 1950 mio zio fondava Limpide Lapide, diventato poi Lapide Alegre perché è morto e abbiamo preso un altro socio, ma io non so davanti a certe cose.
5: Comunque se è per questo, se proprio vuoi saperlo, anch'io quando ti ho conosciuto ho fatto le corna.
0: Ah, se per questo hai continuato a farmele, lascia perdere. Vieni, dia a papà, dimmi a papà.
6: Papi, ti prego, fallo per me, io mi voglio sposare.
0: Speriamo. Senti, allora farò così, cercherò di tenere nascosto e non farò sapere a nessuno che sono un industriale mortuario.
6: Papi, questo vestito tutto nero, su.
5: Sembra un uccello del malaugurio.
6: Almeno mettiti una macchia di colore,
5: E fallo ridere, mi raccomando, sì? Fallo ridere, fai quello che vuoi ma fallo ridere. Qua c'è in ballo il futuro di nostra figlia, che tra l'altro hai voluto chiamare Bianca, che insieme al cognome fa...
0: Bianca Lapide? Bellin, sembra il nome di una cantante di Sanremo. E adesso, signori e signori, Bianca Lapide canterà Le foglie morte.
6: Papà, me l'hai promesso, non una parola sul tuo lavoro.
0: Starò muto come una tomba.
5: E ricordati anche di avvisare il tuo socio lì, il ragioniere, che quello magari di punto in bianco spunta.
0: Felice. Suonano il campanello.
6: È lui, è Carlo.
5: Bianca, vai ad aprire. Sì. E tu, mi raccomando, una macchia di colore e fallo ridere.
0: Fallo ridere. Fallo ridere.
6: Ecco, amore, ciao.
7: Ciao,

0: Bianca.
1: Mami, mami.
2: Sei sempre in mezzo.
1: Questo è Carlo.
3: Mazza che cesso però. Accomodati. Jensi.
4: Mio marito arriva.
0: Sì.
4: È arrivato Carlo.
1: Papi.
2: Ecchi me.
4: Sì, Bianca mi aveva detto che eravate tutti simpatici.
2: Come eravamo? Siamo.
4: Sì, ma mi ha detto che lei è nel commercio.
2: Sì, sì, sì.
4: E spero di diventare presto vostro cliente.
1: No!
4: No, no,
1: no, meglio di no.
4: No, ma non parliamo di affari, parliamo del vostro matrimonio.
0: Sì, sì, sì, sì. Parliamo de...
5: Oh. Che c'è? Scusa, commendatore.
2: Questo è il mio socio, felice, allegre. È arrivato adesso, è stato qualche giorno in montagna a prendere un po' di colore.
4: Che sfortuna, ha trovato nuvolo.
2: Ha detto si è trovato coperto.
5: Sì, tutto coperto, lo abbiamo anche inchiodato. Comunque... tutto a posto, il barone lo abbiamo messo nella cassa.
4: Nella cassa?
2: No, no, nella cassa integrazione. Ah. È un momento duro anche per i baroni.
4: Sì. Ma Gigia, offri qualcosa da bere? Grazie al nostro ospite.
0: No, no, no, anzi, sono io che mi devo scusare perché nella fretta non ho portato neanche dei fiori.
2: Guardi, se viene qui dietro di fiori.
4: Nessore.
2: No, dicevo, magari ce n'è rimasto. Oh.
5: Chiedo scusa, Nestore.
1: Collega,
5: sono arrivate le corone.
2: Sì, sì.
4: Le corone?
2: No, no, perché noi siamo una famiglia un po' antica, capito? Usiamo ancora le monete del vecchio conio, le corone svedesi, i fiorini.
5: Ma Nestore, ormai c'è l'euro.
2: Sì, ma fatti i cazzi tuoi, Felice.
0: Comunque, tornando al matrimonio, io avrei pensato ad una cerimonia intima, raccolta. E perché sa, io sono un fiero nemico delle pompe.
2: Funebri?
1: Ma no, papà, Carlo intendeva dire che lui è nemico del lusso, dei fatti.
0: Infatti.
5: Chiedo scusa, Nestore. Si è fatta una certa ora.
2: Sì?
5: Io andrei nella camera ardente.
4: Nella camera ardente?
2: Sì, no, perché abbiamo proprio una camera esposta a nord e ci picchia il sole dentro tutto il giorno. Fa un caldo, diciamo sempre che camera ardente che è questa. È per questo.
0: Comunque, tornando al matrimonio.
4: Sì.
0: Ecco, per le preparazioni, ora non so...
2: Tranquillo, ci pensiamo a tutto noi. Marmi di primissima qualità. Se ha bisogno di foto quadrate, ovali, rettangolari, come vuole. Tutto noi facciamo. E poi l'estremo viaggio.
4: Ma come l'estremo viaggio?
0: Sì, sì, mio marito intendeva il viaggio di nozze in Estremo Oriente, vero?
2: Sì,
0: caro?
2: In Estremo Oriente.
4: Ah, perché ci paga il viaggio di nozze?
2: Sì, per forza.
4: Beh, allora grazie, babbo.
1: No.
5: Chiedo scusa, Nestore.
2: Sì.
5: Ecco le ceneri del povero colonnello.
4: Le ceneri del colonnello?
2: No, ma perché c'è un abita con noi e fuma sigari, butta per terra, sigari, sigarette, no? Lui raccoglie e mette tutto nella scatoletta.
5: Ma Nestore, che fuma e fuma, quello è andato.
2: Ecco, bravo, vai anche te Felice, eh? Vai, grazie.
0: Va bene, allora tornando al discorso del matrimonio.
2: Ecco, sì, bravo, volevo proprio parlare di questo. Carlo V, giusto?
0: No, io veramente di nome faccio Cipresso.
2: No. Ma non ci posso credere. Sì.

0: da sposata Bianca Lapide in cipresso.
1: Ma quindi, Carlo, quindi sei proprio convinto di sposare la nostra Bianca?
2: Però
0: però
2: in tutta lealtà,

0: Io devo confessarvi che sì? Ho un piccolo neo che potrebbe offuscare i nostri rapporti.
1: E dove ce l'hai?
0: Cosa?
1: Il neo!
0: Ma no, ma è una metafora!
1: Ma com'è? Questo c'ha la metafora e tu non mi dici
2: niente? Ma non lo
1: sapevo! Ma chiedilo, magari sta... Ma uno si chiede, scusa, è mica una metafora, stai tanto che ce l'hai!
2: Non ci ho pensato!
1: Vabbè, gli piglierò le misure ormai, no. Già che ci sono! Quanto sarà? 1,20 m? Questo è uno dei 7 nani, questo qui! Questo qui sta anche una scatola di scarpe,
2: No!
0: Ah, ho capito, lei fa il sarto.
1: Sì, guardi, faccio dei vestitini su misura. Sa quelli un po' stretti in fondo, sì. Vedesse com'è.
2: Ma
1: che...
2: Ma sta metafora!
0: Ma no, è un linguaggio figurato, ecco. Ah. Io intendo dire soltanto che al giorno d'oggi, anche per un laureato come me, è difficile trovare lavoro. E quindi io sono
1: disoccupato.
0: No, sì. No, io sono
2: precario?
0: No. Io sono
2: terra, la stricatore.
1: E che sei?
0: Guardiano d'un cimitero.
1: E buttalo via! Figlio mio!
2: Papà!
1: E vissero tutti e felici con Asef.

0: verificato le firme? Le firme? Vuole firmare, signora?
1: No, assolutamente no.
0: L'ho vista, non era in chiesa, lo so. Firma anche lei?
1: No, io ero in fondo alla chiesa. No.
0: Ah, lei era in fondo alla chiesa, come solito.
1: Come al solito.
0: A rubare dentro le cassette.
1: Mi ha insegnato lei.
2: Questi fuori copione. E siamo stasera alla? Ottava replica.
1: Non lo so, non mi ricordo,
2: arrivare
1: ho
2: in
1: dei
2: fondo.
1: Problemi di
2: Che
1: di
2: povertà.
1: Memoria.
2: Cara Raffa, tornando a noi. Scusate, mi scappa da ridere. Se fate anche un applauso, magari ci aiutate. Anche perché stasera il pubblico lo sento un po' moscio. Volevo ricordare che fuori abbiamo fatto aggiungere due carri dell'ASEF, così nel caso succedesse. Siete pronti? Allora, dicevo...
1: Me la dici sta battuta qua.
2: Adesso arrivo, con calma. C'è anche la televisione stasera, Raffa, non farmi sfigurare così. E dicevo che alla BAE non può mancare, certamente, una cosa che non può mancare è...
1: Le gambe pelose?
2: Sì, ma non è quello che volevo dire.
1: Lino!
2: Certamente, però non può mancare...
1: Il menaggio ai politici, Genoa-Sampdoria.
2: Cavolo, ma mi fai parlare e continui a interrompermi.
1: Ma che permalosa, che caratterino. Scusa, ma volevi dire mica il balletto classico?
2: Sì, il balletto classico. Mi rovini sempre questa battuta, era una battuta mia, stupida cretina. Non ti sopporto.
1: Vai, gatta.
2: Me ne va.
1: La gatta sul tetto che scorta, vai.

Mi sembra ancora di vederlo. Era il 1913 e per le vie di Genova un mio amico, studente universitario di giurisprudenza, Mario Baistrocchi, era tutto intento a cercare soluzioni per mettere in scena la sua opera goliardica teatrale, l'Allegra Brigata. Il magnifico rettore aveva benedetto l'iniziativa, il copione era scritto, gli spartiti pronti, mancavano però le risorse, insomma le palanche, cosa non proprio facile da trovare a Genova. Quando ecco che all'improvviso Mario ha un'intuizione: coinvolgere in una raccolta fondi le famiglie degli studenti genovesi più abbienti. Il patto è presto detto: voi ci prestate i soldi e noi mettiamo in scena lo spettacolo. Se andrà bene, restituiremo. Altrimenti, pazienza, a fondo perduto. Ve lo immaginate? Un foresto di Parma nato a Buenos Aires, a bussare alle porte dei genovesi per chiedere soldi, con tanta faccia tosta e

0: molto coraggio. Giamba, ma di che hai detto e palanche a quello sueno? E mani man, e se non ne rende? Che male panza, che rischi! Ma in realtà, sotto la scorza selvatica, i genovesi hanno un cuore d'oro e furono generosi e finanziarono l'iniziativa, che fu un grandissimo successo di critica, di pubblico e di botteghino. Mario fu in grado di restituire i soldi che aveva avuto in prestito e in più, con tutti gli utili, finanziò la cassa degli studenti poveri dell'Università di Genova. Nel frattempo vi lascio con gli auguri che autorità politiche e personaggi dello spettacolo hanno voluto fare alla BAI per questi 110 anni.
1: Ragazzi della Maestrocchi, da Sanremo in bocca al lupo per lo spettacolo. Divertitevi, divertite chi viene a vedervi e continuate così.
2: Buon compleanno, cara vecchia BAI, un compleanno davvero speciale. Auguri da Roma, da una vostra amica.
3: 110 candeline, tantissimi auguri ai mitici Maestrocchi e un grosso in bocca al lupo per il vostro debutto. Un abbraccio da Chiara Squaglia, che se la squaglia!
4: Ci avete fatto sempre divertire, ci avete fatto sempre sorridere e sappiamo bene che voi siete molto meglio che booster di vaccini, perché voi siete il miglior vaccino per lo spirito.
5: Non vedo l'ora di venirvi a vedere, sono felice per voi e vi auguro di compiere altri 110 anni e anche di più.
6: 110 anni che non si vedano, assolutamente, giovanissima, una bellissima pelle, bellissimi capelli a differenza di me.
7: Cara vecchia BAI, un grande bacio e tanti tanti auguri.
8: Alla compagnia di teatro Maestrocchi compie 110 anni, top, tantissimi auguri di buon compleanno, buon anniversario e ci vediamo nei teatri.
9: Io vi faccio i miei più grandi auguri di buon compleanno, lunga vita alla BAI, siete splendidi, continuate sempre così per generazioni e generazioni. Un bacio enorme.
10: Tanti auguri alla Maestrocchi, tanti auguri a chi ogni anno strappa sorrisi con ironia e intelligenza. 110 anni di risate irriverenti e sincere, goliardate che poi sono anche a scopo di beneficenza. Dunque, buon compleanno, ma soprattutto buon lavoro, perché questo è un traguardo importante, ma non è finita qua.
11: Io vi faccio tanti, tanti, tanti, tantissimi auguri per i vostri 110 anni.
12: Tanti auguri, BAI.
13: Sì, anch'io con orgoglio ho fatto parte del gruppo. Evviva la BAI.
14: Sono andata a Broadway, non vi ho trovato nei cartelloni, allora ho detto questi auguri ve li faccio qui a ridosso della Quinta Strada e un'altra anno invece io vi aspetto qui a Broadway per i 111 anni allora. Auguri, BAI.
15: Tanti auguri, 110 anni, viva la Maestrocchi. Facciamo un finale coi fiocchi, diciamo Milano Suca, anche alla Maestrocchi.
16: E allora tanti auguri, incredibile, irriverente BAI, infinito amore. Avevi, hai e sempre avrai una suite nel mio cuore. Tom, beccate questo, fatto curare.
17: Avete passato due guerre mondiali, una pandemia, devo dire che una risata scalda sempre un po' il cuore e anche qui, grazie ai social, riuscite a farci passare qualche momento di spensieratezza. Un bacio.
18: Ciao a tutti dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere che è qua per congratularmi coi Maestrocchi per i suoi 110 anni di storia. Un abbraccio infinito sperando di incontrarvi presto. Ciao ciao!
19: Io in particolare ho avuto il grande privilegio insieme al mio maestro sul campo Gino Bramieri, che adorava la Maestrocchi e tutti i componenti di quella compagnia negli primi anni 90, di andarli a trovare. Abbiamo una fotografia che uno dei vostri sostenitori più affezionati e più che Paolo Colombo mi ha voluto regalare. Vi faccio tanti auguri, tanti auguri, tanti in bocca al lupo, perché noi attori gli auguri non piacciono. Dice, beh, io non sono Scaramanti, quindi vi faccio con tutto il mio affetto tutte le cose più belle che possiate fare e credeteci, siamo davvero tutti orgogliosi di voi.
20: Viva la BAI, anela vede, perché è una meraviglia di Siena. Te saluto, ciao.
21: Allora, per tutti gli amici della Maestrocchi,
22: tanti auguri!
21: Auguri, auguri!
23: Ridi ogni volta che puoi,

0: La miglior medicina a buon mercato. Un abbraccio e in bocca al lupo a tutti.
1: La compagnia Mario Baistrocchi ha un traguardo da tagliare che è davvero fenomenale. È la compagnia italiana teatrale in attività, che insomma, più anziana, più longeva, più divertente, sicuramente più emozionante. Quindi io mi sono presa il mio tempo per farvi gli auguri, spero di essere lì con voi al più presto.
2: Un mega abbraccio, tanti tanti tanti auguri e siete tutti da pole position. Ciao!
3: Congratulazioni e auguri alla Baistrocchi nel suo 110° anniversario. Ebbene, è proprio una gloria genovese. Ricordo il suo cancan che vorrei vedere in assenza di peso sulla stazione spaziale.
4: Compagnie come la Baistrocchi sono il tornasole per la libertà di parola, di espressione, di critica. Il mio augurio è che possiate continuare così almeno per un altro secolo.
5: Hanno più anni loro della Cesira che poi sono sempre io. Ora volevo fare un grande in bocca al lupo a questa compagnia meravigliosa dove primeggia l'ironia.
6: E come Stefano stava vicino per tutto quello che fa, per urie che ne fa, ma soprattutto anche per a beneficenza che ogni anno fa.
7: Tanti auguri alla compagnia Baistrocchi che fa 110 anni di attività. Wow, pensate, io ero già in terza media 110 anni fa. Grazie ragazzi, tanti auguri e continuate così. Evviva il teatro!

0: Drusi, Drusi sono io. Mi hanno fatto bere la sambuca nel camerino. Si sente l'alito, guarda. Senti, le foglie di Calcutta sono...
1: Raffa, stasera siamo vestiti diseguale, guarda. Due vestiti diseguale. Ah, per farmi perdonare perché prima ti ho trattato malissimo. Ora ti faccio assaggiare dei piatti super, super, super eccezionali. Vedo un po' distratta là la cava. Onorevole, ci guardi perché si fa i cazzi suoi. È in prima fila, scusi, però non va bene così. Ho una fame. E certo, l'ora è quella dell'appetito. Allora, per farmi perdonare, io ti porterei a mangiare alle quattro osterie. Proprio qua nei Caruggi genovesi.
2: Andiamo.
3: Buonasera, sono Alessandro Borghese e benvenuti a Quattro Osterie. La sfida per decretare la migliore osteria dei Caruggi genovesi. Questa sera siamo col signor Agostino e la signora Deborah e la prima osteria che andremo a visitare è in Vico Falamonica ed è gestita dalla signora Iole. L'osteria si chiama Vegia Bitega Marsa, un nome curioso che in dialetto locale significa vecchia bottega marcia. Promette bene, direi. Buonasera, lei è la signora Iole?
4: No, sono Marisa.
3: Ah, e sua mamma sarà in cucina a prepararci le splendide pietanze che andremo a pregustare, vero?
4: No, mia mamma si è cagata addosso.
3: Ah, mi dispiace, ed è a casa sua adesso?
4: No, è sempre in bagno che si sta cagando addosso.
3: Quindi oggi tocca a lei, che cosa ci ha preparato di buono?
4: Mi sono vestita di soguala anch'io.
3: Anche lei, ah.
5: Da chi ha la fetta bagascia fino a vei, e ua fa chega.
4: Cosa ha detto quello lì? Quello che è in cucina mia, va qua a vedere un momento. Non lo so mica, Belin,
3: com'è? Belin, ecco, diciamo che l'accoglienza va riveduta su alcune piccole cose, sì.
4: Oh, Gianci!
3: Gianci.
4: Vanni a pigiare l'ordinazione che ci sono quei tre rompicoglioni dei clienti. Mauri!
6: Arrivo! Momento!
4: Belin.
3: Sta chiamando il maître. Oh. Buongiorno, lei è il maître?
6: Anche 1,70 m. Ah.
3: Io però non avrei letto alcun menù.
6: Menù? Ti me ne sa meno? Tani bravo, un momento. Che c'ho qua? Allora, qui c'ho le sigarette.
3: Vabbè.
6: Qui c'ho i grissini, le posate. Eccolo qua. Te l'ho qui.

0: menu.
1: La carta dei vini non gliela chiedo io, eh.
0: No. Tetuno galemo, perché qui, oltre all'acqua calissano, ah, abbiamo solo vini a storia.
2: Oh. I vini che hanno fatto la storia.
0: Bravo,
1: ah, ottima
0: bravo
1: scelta.
2: No, non l'ho messo in cantina.
1: Ottima scelta, e da mangiare direi mandigli al pesto.
0: Finito. Momento, che devo andare a chiedere, sì, in cucina. Marisa! Marisa!
2: Oh, son chi?
0: Vedi, non ti avevo visto, vestita così, sembrava un tavolino.
3: Allora, dammi
2: a sentire. Ma cosa sei a dire? Guarda che io ho avuto una storia con Bassetti, eh.
0: Ma mi sembrava un tavolo con la tovaglia.
2: Beh, lì sapessi c'era... quanti tamponi mi ha fatto.
0: quello lì veniva sempre a mangiare qua.
2: Lo chiamavano il trapano, Black Decker.
0: Ma lo ricordo. Senti un po', ce n'abbiamo bacalà?
2: Eh?
0: Bacalà, ce n'abbiamo?
2: No, però in cucina che sono dei rati così.
0: Vediamo quelli lì.
2: Se
0: allora
2: ci leviamo le zampette, la testa, e la coda, sembra, lo battiamo forte.
0: Brava.
2: Sembra bacalà, sembra.
0: Sono foresti, in
2: sono foresti. Valga fallo, dammi un ratto, dammi un ratto. Belli incannoti con
0: Bassetti. È fortunatissimo lei, abbiamo del bacalà freschissimo, pescato questa mattina.
1: Di dov'è?
0: Valbisagno, zona Volpara.
1: Devo dire che l'atmosfera folcloristica del luogo mi sta piacendo. I suoi sapori, i suoi profumi. Ristoratori, come vi sembra il piatto?
4: Devo ammettere che la doratura del fritto è assai piacevole, con quella punta di salato in più che dona equilibrio al piatto, regalando al palato vibrazioni intense. Ciò nonostante, ho percepito come un leggero retrogusto.
5: Retrogusto di topo!
1: Ma è tipico del baccalà!
0: E non più belì!
1: Prima regola della ristorazione: il cliente ha sempre ragione. Dimostrazione. Mi scusi, cameriere?
0: Momento, che arrivo!
1: Questa forchetta è sporca!
0: E allora me ne vado belì!
1: Ristoratori, passiamo ai voti. E vi ricordo naturalmente che il mio voto può ribaltare o confermare il risultato. Agostino!
4: Devo ammettere che la doratura del fritto è assai piacevole,
1: sì,
4: con quella punta di salato in più che dona equilibrio al piatto, regalando al palato vibrazioni intense. E ciò nonostante, ho percepito come un leggero retrogusto di topo. Voto 8.
1: Certo che Agostino non capisce veramente un cazzo, Deborah!
5: Io ho mangiato proprio di merda. Voto 3.
1: Ottimo, ristoratore. Allora direi di passare alla prossima osteria, quella del signor Agostino, il Pigilu in Tucù. Andiamo.
4: Vi aspetto tutti nella mia osteria. Cucì Upigè in Tucù.
5: Voto 3. Voto 3.

0: Ah, che fatica! Dopo la sambuca mi sono bevuto mezzo litro di acqua gasata a Calizzano perché dovevo digerire.
1: E si è sentito di là, guarda.
0: Raff, avete sentito un terremoto?
1: Sembra, no, no, le cascate del Niagara sembrava. Di che segno sei, Druse?
0: Ah, dimmi Raffa, un po', Raffa, vorrei... Io stasera non mi sento, perché non mi sento bene come le altre sere, non ho ritorno.
1: Hai bevuto.
0: Vorrei tanto essere vergine come Sanna, il vicepresidente del Consiglio regionale, che è seduto là in prima fila, ma purtroppo la mia verginità l'ho persa anni fa. E quindi sono scorpione ascendente topo.
1: E allora ecco che torna Paolo Fox e i suoi segni.

0: Si ingrossa, eh?
1: Vedo che si ingrossa nel secondo tempo.
0: È l'anno di crescita.
1: Ah, capisco, capisco.
0: È l'anno di crescita. Rieccoci, mie belle persone, pronto a svelarvi il vostro futuro. Musica.

0: atmosfera.
1: Che musica, maestra.
0: Bilancia. Momento delicato nei rapporti familiari. Vostra moglie non vi considera? I vostri figli non vi cagano e persino il cane vi piscia sui piedi? Riacquista autorità alzando la voce, ma piano, altrimenti torna al vicino e vi fa un culo così.
2: Bravo, bravo.
0: Cancro. Se tornando a casa vostra moglie a letto trovate giustifica dicendo non è come pensi, avete due soluzioni: o vi infilate in mezzo a loro o serenamente rispondete io non penso nulla ma credo che tu sia una bagascia.
3: Che finezza.
0: Leone. Care le mie leonesse, se mentre fate l'amore il vostro partner si gratta i testicoli, non vuol dire per forza che si annoia. È più facile che abbia qualche bestiolina presa con una bagascia. E con questo vi saluto. A dopo.
2: Ed ora, mia cara Drusi, ho un regalino per te.
1: Ho un prurito anch'io.
2: Un mito intramontabile, fantasia, follia, un giudice insuperabile.
1: E chi è applaudite? Non sapete chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Ah, è lui, signore e signori, Cristiano Margioglio!

0: Mamma che bravo! Hanno dato una belinata che ancora un po' pensavo che andasse giù il palco. Ovviamente era fuori copione anche questo. Che serata di merda. Ho le mutande di Bassetti però, Raffa. Hanno visto più tamponi queste che non posso aggiungere altro. Senti, sono tutta un fuoco però, perché a vedere Bassetti là in prima fila, il fidanzato della Cavo e tutti gli altri ospiti che abbiamo, sono un fuoco, ti prego.
1: Vai dai pompieri, vai,
0: no,
1: che sono dietro.
0: No, io voglio andare, voglio andare con Bassetti in spiaggia a Multedo a metterla a bagno con lui, che la rinfresco un attimo. Posso andare a Multedo?
1: Scusate, l'ho bevuto stasera.
0: Posso andare a Multedo?
1: Vai.
0: No, tu mi devi dare un'altra battuta.
1: Vai. Direttamente dai bagni...
0: Appunto, era questa. Direttamente. Non a Multedo, ma...
1: Ma direttamente dai bagni Marecchiaro di Cogoletto.
0: A Cogoletto?
1: Bassetti, le tre canzoni che hanno infuocato l'estate 2022.

applauso al corpo di ballo della BAI. Ed ora è arrivato il momento tanto atteso, la mia Drusi e le sue interviste.

Ah, c'era un umido in spiaggia Multedo, poi con Bassetti e anche con Sanna. Oh. Amici, amici del pubblico qua di Sesti Ponente, amici della TV che ci state vedendo su Primo Canale, finalmente l'angolo delle mie interviste impossibili. Stasera parliamo di cinema hard. Sono con noi due attori che hanno fatto la storia del cinema porno. Sono Mirko Schiavazzi e Lado Volentieri. Eccoli qua con noi.

sera, amici.

0: chanter.
1: Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
0: È un po' largo il vestito, capisco.
2: Sì, solo il vestito.
3: Minchia, ci sdraiamo lì?
2: Io sopra o sotto?
0: Direi che vi potete tranquillamente sedere come tutti gli altri ospiti.
3: Minchia, ciao, ciao, una mia collega.
0: No, guardi, quella è l'onorevole Ilaria Cavo, la parlamentare.
3: Che da vestito non le riconosco.
0: Mirko, la prego, che qua ci chiudono,
3: Di solito da vestito non le riconosco.
0: Capisco. Però si contenga, perché sa com'è. È belli questi occhiali. Cosa sono? 16 noni? 16 noni.
3: No, in questo momento mi fa male il culo, per prima.
0: Ah, per la bocca.
3: Che ho fatto un carpiato. Furia! Furia! Perché quando si scatena,
0: Ma prego, lo tenga fermo, perché poi le signorine in prima fila si agitano.
3: Lo so. Prima fila, arrivo quasi in fondo. Sa come mi chiamano? L'idrante. Volevo fare il vigile del fuoco, volevo fare. Io da grande volevo fare il vigile del fuoco. Scusate, ci avete mica un po' della sonil?
0: Non ce l'ha. Secondo, si può fare un'intervista in queste condizioni? No, non ce la posso fare. E allora, ritorniamo sul copione, Mirko. È piatto però qua, si dice piatto come davanti. È uno schermo ultra piatto. Cosa fa?
3: Ma dica, minchia. Mi sono...
0: Ma sì. È nato a Sestri Bassa o su verso il Monte Gaggio?
3: No, mi sono proprio da Sestri, sono di chi?
0: Capisco.
3: Sono 30 anni che vivo chi ormai su Zenese a tutti gli effetti.
0: E dall'accento direi proprio Sestri Ponente Centro, vero?
3: Sì, in centro, in piazza Valacca.
0: Baracca.
3: Eh?
0: Baracca, non Baldracca.
3: Beh, in piazza Valacca,

0: qua.
1: Va bene, continuiamo pure. Quindi direi che i primi film forse li ha fatti proprio qui nel quartiere di Sestri Ponente?
0: Sì, ho girato il primo film qui a Zena e si chiamava Ti trombo e poi ti pesto. Non so se capisce il doppio senso.
2: E insieme abbiamo fatto anche Ti do la mia pasqualina e mettimelo qui, qua, un sì. Film di animazione.
0: È vero. Poi mio girò anche un film all'estero, su internazionale, in Giappone.
1: Ah, quindi un attore internazionale.
0: Sì.
1: È andato in Estremo Oriente. È andato in Estremo Oriente.
0: No, in Giappone sono stato.
1: Non ce la posso fare. Stasera è completamente fuori copione, caro Mirko. Non vorrei che le scappasse anche Furia.
0: No, minchia. Chiude dentro lì tranquillo.
1: Perfetto. E allora lei è andato in Giappone e quindi sì. Questo film che titolo aveva?
0: Si chiamava Quando me lo sushi.
1: Che film. Che film.
0: Adesso ritornerò tra poco a girare uno nuovo che si chiama...
1: Non ce la fa neanche lui. Mi dica com'è un altro film, quindi.
0: Sì, si chiama Se ti do il wasabi, tu mi dai la tua salsa di soia.
1: Questa l'ha cambiata stasera. Proviamo ad andare avanti.
0: Sì, anche signori. Minchia, c'ho questo giubbotto che mi sta mangiando le ascelle. Questa non è pelle, questo qui è un coccodrillo.
1: Ma dove l'ha comperato? Al mercatino di Via Pre?
0: Magari. Nabuc.
1: Signorina, la do volentieri.
3: Sì,
1: torniamo al copione.
3: Sì.
1: Ho tutti i capelli che mi vanno in bocca.
0: Eh?
1: Ho i capelli che
0: finché
1: mi
0: vanno... sono capelli, va bene.
2: Cosa c'hai in bocca?
1: Una domanda che può sembrare banale, ma che non è assolutamente banale. Che differenza c'è tra un film normale e quelli che vediamo trasmessi in TV, tipo alla 7, a Primo Canale, e un film hard?
2: Ah, bene, questa... Questa è semplice. Allora, nei film normali, come sapete tutti, c'è un attore che recita una parte... Mentre nei film hard c'è una parte dell'attore che recita.
1: Ah, capisco. Quindi non vada avanti, la prego. E Mirchio, lei invece aveva iniziato, se non ricordo male, con piccolissimi ruoli.
0: Guardi, come dice il grande Rocco Siffredi, non ci sono piccoli ruoli o grandi ruoli, ma ci sono piccoli attori o grandi attori. Faccia lei.
1: E Mirko, come sono gli attori?
0: Gli attori, io sono grande attore.
1: Ecco, la prego però, perché se no così mi fa
0: sì,
1: venire...
0: Ma mi faccia così con questo ciubotto che sto già sanguinando sotto.
1: Però se lei mi fa così mi fa ardere la gola.
0: È perché Olivare, per risparmiare, mi ha comprato non so che pelle è questa, belì. È un daino.
1: Una pelle di daino.
0: Daino.
2: Bene.
1: Senta, però, se lei mi parla di grandi attori, mi fa venire questa gola arsa, io sono costretta a bere dell'acqua gasata del nostro sponsor di Calizzano. Ah, che
0: come
1: buona.
0: Si chiama Calizzano?
1: L'acqua Calizzano. Un attimo,
0: Calizzano, ho capito un'altra cosa.
1: No, un attimo, perché con questo vestito rischio di dare una belinata sul palco.
0: Io sto bene, eh?
1: Però questa arriva dalle fonti Bauda.
0: Ah, Fonte Bauda.
1: Sì.
0: Quello è il presentatore.
1: No, Fonti Bauda nell'entroterra di Savona.
0: Ah, Bauda, là sarà la moglie.
1: La moglie di Pippo Bauda, appunto. E acqua gasata che aiuta a tenersi giovane. Vede che pelle giovane che ha.
0: Guarda, giovanissima. La chiamano il cocker.
1: Posso bere?
0: Faccia lei.
1: Ok.
2: Guarda come si attacca la fonte. Bauda, dicevo.
0: Mi stappate una storia, per favore, che sennò qui non ce ne andiamo via.
1: Mi è andata anche l'acqua nel naso.
0: Volevo dire, posso avere invece una spumetta io?
1: Non vuole l'acqua gasata?
0: No, io acqua non bevo perché fa la ruggine.
1: Perfetto.

0: Ragazzo, ragazzo, su, ragazzo.
1: Ragazzo, parliamone. Sul ragazzo parliamone.
2: Che maschio.
1: Sento che parla. Che spumette abbiamo?
2: Ti posso offrire della gazzosa?
1: Non mi piace.
2: Dell'aranciata?
1: Non mi piace.
2: Vuoi il chinotto?
1: Bevo un po' d'acqua.
0: Prego. E il chinotto però è buono, eh?
3: Guarda che qua l'esperta di chinotti sono io, eh?
2: Che signorina, scema.
0: Signorina, si contenga. Vuole dell'acqua?
1: No, va bene così, c'ho la gola arsa.
0: E allora beva un po' di calizzano.
1: Ma non so cosa vuol dire arsa, hai capito?
0: Beva che le fa bene.
1: Ma no, non mi preferisco che c'ho la gola, che te mi tengo la gola arsa.
0: Perfetto. Passo un attimo, perché sennò poi ragazzi faccio così, con questo vestito che fa anche un po' da asciuga...
1: Asciuga capelli.
3: Sì, ma poi lasci la scia come lulumache.
0: Ecco, perfetto. Vediamo di tornare nel copione, sì. Se no non finiamo più stasera.
1: Sì.
0: E leggo qui che avete vinto più volte l'Oscar del cinema hard.
1: Sì, sì, sì.
0: E vero. Ditemi, ma lì ci sono gli Oscar e quelle le statuette d'oro come nel Hollywood?
3: Ma diciamo che non è che si può premiare l'attore protagonista, perché come... Lei ben sa,
0: moi?
3: Sì, nelle scene di gruppo non si riesce a capire chi è meglio l'uno o meglio l'altro, anzi non si riesce a capire proprio chi è uno e chi è l'altro, capito?
0: Ah, perfetto, perfetto. E ditemi, la statuetta è d'oro?
1: No, no, la statuetta è del silicone, ha tre movimenti e la testina rotante.
0: La prego, Mirko, com'è?
1: Ma chiesto com'è, io ce l'ho detta.
0: Sulla testina, ho visto la cavo che era molto interessata.
1: La premieremo alla fine, che devo fare?
0: Com'era la testina?
1: Rotante.
0: La può spegnere, grazie. La spenga. E la vostra carriera come prosegue?
3: Se devo dire la verità, la mia non molto bene. Mi sono innamorata del mio ultimo partner. Ma non so chi sia, non l'ho mai visto. È sempre alle mie spalle, capisci?
0: No, va bene, abbiamo capito, abbiamo
3: ecco.
0: Capito. E invece lei, Mirko?
1: Ma io invece, minchia, sono fidanzato. Guarda, questa è quella mia fidanzata. Quella in fondo, in fondo.
0: Aspetti che non vedo bene. E Mirko, mi scusi, ma quella è un uomo?
1: No, più sotto ancora.
0: Ah, bella, con queste guance paffutelle.
1: No, quelle non sono le guance.
0: Ecco, allora metta via la foto, grazie.
3: Poi guarda, io sono gelosissima. Perché ho sentito che dice a tutte le altre quello che diceva solo a me. Tipo... Ti sbatto come un tappeto.
0: Capisco, capisco. E quindi?
3: E quindi basta. Smetto e la do solo a lui.
0: Ah, il signore là in
3: sì.
0: Prima fila, perfetto. Quello pelato. E Mirko, invece lei?
1: Io sto girando il mio ultimo film, Cinepanettone. Uno si chiama Alle donne del castello piace tanto fare quello.
0: Un titolo fine, direi poco impegnativo.
1: E poi adesso sto cominciando a girare l'ultimissimo, uscirà a Natale, che si chiama Bassetti fammi l'ultimo tampone.
0: Non c'è... però aveva un altro titolo le altre sere, lo vuole ricordare al nostro gentile pubblico, grazie.
1: Bassetti fammene due. Davo che proprio era così.
0: Le altre sere c'era un pandoro di mezzo.
1: Ah sì, beccato sto pandoro, perché mi dà fastidio l'uvetta.
0: Perché?
1: Perché mi ci sono la gola arsa.
0: Ecco, le do un po' di acqua calizzana.
1: Ma non so cosa vuol dire arsa, quindi...
0: Sentite, allora, se non mi licenziano stasera,
1: sì.
0: Visto che abbiamo anche un responsabile della setta in prima fila seduto, quindi la mia carriera è finita, per voi avrei un piccolo regalo da darvi come compenso per essere stati qui con noi in teatro.
1: Grazie. È del silicone?
0: No.
3: È grosso?
0: No.
1: A tre velocità?
0: No.
1: Ha la testina rotante?
0: Quello dopo.
1: L'ha già preso la cavo?
0: Sì, ce l'ha in prima... Ce l'ha lei.
1: Incredibile.
0: Lo so, le piaceva, sa com'è.
1: E allora no, che cos'è questo regalo?
0: Sapete, non è una roba che si può regalare così, però si può vedere, perché è un ballo. Pensate, è da 110 anni che ha fatto la storia della Bai.
1: No.
0: Ed è il famosissimo Can Can.
3: Sì.

0: Io festeggerei.
1: Beh, beviamo una storia?
0: Beviamo una storia, stappiamo una storia.
2: Va bene, andiamo. Tra l'altro, io, se devi sapere, ho fatto un film con un can.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Io invece una volta ho fatto un film che si chiamava Se ti giri, ti faccio un tampone.

Facciamo un grande applauso al Can Can della Maestrocchi. Bravi, bravi, facciamo un applauso a sti ragazzi che tutta la sera che ci fanno divertire. Bravi, complimenti. E adesso siamo arrivati alla fine. Un po' di atmosfera per raccontare un po'

pochino dalla nostra storia. Prego, maestro. 110, proprio un bel traguardo. L'unica compagnia teatrale in Italia che possa vantare un record simile. E allora, grazie. Grazie per questi 110 anni. Grazie per le risate che ci hai fatto fare. Grazie per non aver mai mollato, anche nei momenti più difficili. Grazie per le mille serate spensierate che ci hai regalato. Grazie per i mille personaggi che hai reso famosi e che proprio da qui sono partiti. Grazie per tutte le persone, le associazioni, le strutture che hai aiutato con la tua beneficenza. Grazie per aver fatto in modo che la Baistrocchi da sempre sia un fiore all'occhiello di Genova e della Liguria. Grazie per non esserti mai dimenticata di chi ti ha voluto veramente bene. Grazie per averci regalato un fenomeno come Quistelli. Questo l'ho aggiunto io. Grazie per il meraviglioso pubblico che hai richiamato a teatro e che da anni ci copre di applausi. Come diceva il grande Pablo Neruda, il mondo appare minaccioso finché soave come una piuma chiara o dolce come un petalo di zucchero, di bocca in bocca passa la parola grazie, grazie, cara vecchia intramontabile Baistrocchi e tanti auguri.

0: Grazie, grazie, grazie Sestri. Grazie. Allora vi presento il direttore di compagnia Matteo Delfino, che vi presenta la nostra compagnia.
1: Velocemente, il nostro generale Gianfranco Francescon, il capo balletto Giovanni Zetta, Maurizio Bonanno, Davide Casalino, Alessandro Donà, Enrico Salerno, Andrea Puppo, Carlos Diaz, Sandro Pace, Gabriele Lavigna Zambarelli, Nicolò Benincà, Valerio Manzini, Ugo Mosca, Maurizio Parodi e Luca Castiglioni. Poi un ringraziamento a Madi Service, Max, Diego e Ronny, la nostra coreografa Alessandra Zaniratti, costumisti, trucco e parrucco, Nicole, Carolina, Alessandra, Elena e Cinzia che è sparita.
0: Poi presentiamo il nostro scenografo
1: Stefano Filata. Scusate.
0: Poi abbiamo il nostro direttivo. Il nostro direttivo abbiamo un tentativo di direttore di banca che fa la ballerina, Stefano Manzini.
1: Tramezzini.
0: Tentativo. Se avete bisogno di evadere, di scappare, risolvere, l'avvocato Francesco Martignone del direttivo. Vestito da uomo si riconosce, vestito da donna anche, nel senso che il fisico rimane sempre quello, ma è sempre lui il giornalista della Sette, Paolo Colombo. Non è che cambia il fisico, uomo donna. Il nostro presidente della Baistrocchi, conosciuto sicuramente più come, più che Osvaldo Olivari, come Raffaella Carrà.
2: Ed ora il nostro autore regista Edoardo Quistelli.
0: Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie mille. Allora Paolo, chi chiamiamo? Aspetta, io voglio fare una cosa stasera. C'è tra i cameraman che stanno riprendendo uno che un po' di anni fa ha fatto la Baistrocchi, si chiama Corrado Caputo. Dov'è Corrado? Dov'è? Corrado, vieni un attimo qua. Voglio fare una cosa al contrario. Vieni, vieni, vieni Corradone. Corradone è proprio il suo mestiere questo, eh?
2: Le lampadine, Corrado.
0: Occhio, le lampadine.
2: Le lampadine, attento, attento.
0: Oh, ok, mettiti qua, girati perché adesso... Aspetta, vai piano. E l'applauso arriverà sempre più fuori. Di quest'anno, il grande applauso del nostro pubblico di Sestri. Grande Corrado. Paolo, chi chiamiamo?
2: Allora, stasera abbiamo un parterre de roi veramente eccezionale qui a Sestri Ponente. Per un parterre de roi, poi ti spiego cos'è dopo.
0: Parterre de roi è quando, quando sono caduto prima.
2: Sì, avete dato una belinata che era da parterre de roi prima. Iniziamo subito con l'onorevole Cavo. Eccola qua, della Camera dei Deputati, Ilaria Cavo, anche lei una collega.
3: Grazie.
2: Grazie per essere stata con noi questa sera. Il bacio dopo, con calma. Poi abbiamo il vicepresidente del Consiglio regionale Ligure, Armando Sanna. Armando.
4: Il mio fidanzato! Segreto.
0: Grazie.
2: Poi abbiamo, sempre rimanendo nell'ambito Regione Liguria, la portavoce.

0: voce del presidente Toti, Jessica Nicolini, che viene qua con noi, e il capo ufficio stampa Federica Costella, che ci hanno aiutato tantissimo con queste meravigliose pubblicità sul palazzo della regione. Non ho messo la cintura.
1: No, le mutande, ho visto che sono cadute le mutande mentre.
2: Le lampadine, mi raccomando.
0: Dopodiché
1: non andate dietro, ragazzi. L'unica volta che ci sono delle donne vere.
0: Ovviamente non può mancare qua sul palco, anche se è già stato tamponato prima, ma un secondo tampone si può sempre fare.
2: Lampadine, mi raccomando.
0: Un saluto a tutti gli amici che sono in sala, che ci hanno dato una mano enorme, iniziando dal nostro sponsor che è seduto in prima fila, che è Angelo Nanne dell'Acqua Calizzano. Ciao Angelo, grazie per essere stato con noi. Grazie anche ai commercianti sestresi del CIV di Sestri Ponente, che ci hanno aiutato tantissimo quest'anno. Ma poi vogliamo qua sul palco due grossi influencer, perché sai che tu sei un boomer, quindi non sai cosa sono.
3: No, io lo so cosa sono gli influencer, quando hai la febbre.
0: Se c'è Bassetti che poi ti fa un tampone subito dopo, guarda, c'è già lì pronto. È stato il prof di ginnastica tuo? Che disgrazia. E chiamerei per primo il baffogramma Giulio Mosca, che ha 750.000 follower, è qui con noi, che ci ha disegnato anche la torta per il numero unico. Facciamo un applauso anche a lui. E poi Mattia Alessio, che voglio qua vicino a me, perché è la casa di Mattia. Lui insegna tutto alle casalinghe, anche alle casalingue, casalingue e casalingui. Io avevo un tubo rotto, gli ho chiesto se poi viene a aggiustarmelo, e c'è un tubo da sturare, quindi venga qua vicino a me che poi ci aggiustiamo dopo.
1: Speriamo di avervi fatto passare una bella serata, fate sentire. Grazie a tutti i nostri sponsor, grazie a tutti i nostri amici che sono venuti a trovarci, e se la Baistrocchi va avanti, se la Baistrocchi continua ad aiutare, se la Baistrocchi continua a fare beneficenza, sì, bravi ragazzi, ma bravi, e grazie soprattutto a voi, meraviglioso.
0: Mi insegna a stirare.
4: Mi piacerebbe avere sul palco con noi per cantare l'inno, reduci dalle fatiche del ballo in maschera, Marco Camastra, un'eccellenza ligure.
1: Dal Carlo Felice. Dal Carlo Felice.
0: Salutiamo anche
4: chi meglio di lui può cantare l'inno con noi.
1: Attenzione alla lampadina. Perfetto. Un'ultima cosa, abbiamo detto tutti, abbiamo chiamato tutti, c'è qualcuno che non è stato chiamato. Grazie al Teatro Verdi di Sestri, e andando a casa date un bacio ai vostri bambini e ditegli che glielo ho mandato. Perché non mi fate dire questa casa di frase una volta? E allora, inno!

Grazie. Sipario. Sipario.

Grazie, grazie a tutti.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco, e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo, che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte, di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie, grazie per
0: l'invito. Enrico Vassallo.
1: A tutti. Grazie.
0: Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita da una città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo, che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì, come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità, delle dipendenze e della presa in carico delle insomma, porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime, e quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società, fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presenza.

0: carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme, e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
1: Gandolfo?
2: Sicuramente è una notizia che ha intanto in particolar modo ha scioccato, perché per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore, perché ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano, e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando noi, stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche, non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula, e quindi anche questo a noi ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
1: Scappata anche dal Primo Canale, ho chiesto l'intervista nella giornata di ieri, oggi non ha voluto farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
3: Ma io mi sento subito di dire...
1: Prima di entrare, certo. Interrompo solo, perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso, non è un'accusa a nessuno, però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione? E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente, ecco, questa è la parola che mi viene.
3: Sì, no, non penso che sia una città indifferente, penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci. È un fenomeno diffuso, un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema anche della sicurezza percepita, cioè girare in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene, direttamente e anche per i propri cari, essere sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Ma voglio dire una cosa, la signora, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica

0: chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire: non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta, e dalle istituzioni tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
1: Bordilli?
2: Beh, io credo che sia Genova disillusa, oramai penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle, diciamo, piccole rapine, al furto, ma sulla violenza. E questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità. Perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso, come c'è tema nazionale. Allora, qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti affrontato questi temi con la responsabilità. Che ha a livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno, diciamo, qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore, noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena, che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre, siamo avanti, siamo già arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate, in una maniera costruttiva quella zona ha delle, cioè, diciamo, necessità particolari sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini. È passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti sulla TV nazionale, su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita, diciamo, di anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Con la macchina della polizia locale che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione, diciamo, cioè normale. Ma non esiste, e oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali, e qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del governo genovese comunale, no signori, scusateci, ma scusi, proprio su questo tema no.
3: Posso due riflessioni sulla cosa che diceva Bordilli a proposito del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra, si ricorda

0: Era la collega che quando avvenne, diciamo, l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Primo elemento di
1: Sì, poi
0: riflessione.
1: rispondo se posso.
0: Secondo elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Bighin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo. Nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, come dire, trattarlo in un modo diverso, perché guardate, colleghi, che la
1: È un
0: ricetta che
1: anno
0: voi avete
1: Bruzzone,
0: portato
1: però,
0: avanti
1: è un anno
0: 8 anni,
1: Bruzzone, è un anno
0: però
1: qua.
0: Bordilli, seguono
1: Su,
0: il mio
1: finila.
0: ragionamento, se fosse, diciamo così, corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi, i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la
1: Dovremmo
0: trafila,
1: vedere i dati,
0: avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
1: ma a
0: che
1: me non interessa parlare oggi di chi
0: quella
1: vince,
0: ricetta
1: interessa parlare
0: lì,
1: di sicurezza,
0: però
1: Bruzzone, ai cittadini oggi.
0: segue il
1: Non interessa
0: ragionamento,
1: più
0: quella
1: chi ha
0: ricetta
1: vinto, chi ha
0: lì non è una
1: perso, ma
0: ricetta
1: non interessa più
0: condivisibile. È
1: questo. Ai
0: ovvio che
1: cittadini
0: però, se
1: interessa
0: noi vogliamo
1: uscire di
0: portare
1: casa
0: avanti
1: sereni.
0: una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale, faccio un esempio, i patti sulla sicurezza varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni fa. Noi abbiamo perso 10 anni perché all'ex assessore Gambino alla sicurezza, io facevo opposizione come ricordava la collega, l'avrò chiesto 10.000 volte cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza. Sapete cosa abbiamo fatto sui patti sulla sicurezza? Li abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in
1: A
0: maniera
1: gennaio 26
0: strutturata.
1: avviati, non mi sembra
0: Avviati
1: che li
0: in
1: abbiate
0: maniera
1: avviati.
0: strutturata.
1: Ma guardi, ci
0: Certo,
1: sono
0: lei
1: interviste
0: è molto
1: della
0: spesso in
1: Viscoiosi,
0: prefettura.
1: mi
0: È
1: sembra
0: molto spesso in
1: febbraio, che
0: prefettura.
1: dice che non era
0: Può
1: ancora.
0: chiedere alla prefetta di Genova e
1: I
0: alla
1: patti per la
0: questura.
1: sicurezza
0: Quindi
1: no. Ma se
0: siamo
1: il vostro
0: partiti con
1: sindaco ha
0: 10 anni
1: detto,
0: di
1: ma se il
0: ritardo.
1: vostro sindaco, il sindaco Salis, ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati. Ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Scusatemi, ma di che cosa
0: Ma voi non avete
1: parliamo?
0: proprio
1: Allora,
0: intavolato
1: noi
0: la conversazione,
1: abbiamo
0: Bordilli. Non
1: bisogno.
0: l'avete intavolata.
2: Sì, però.
0: E a
1: Ma
0: furia di
1: no,
0: non intavolarla,
1: ma noi eravamo
0: abbiamo
1: con la
0: perso 10
1: polizia. Ma
0: anni.
1: no,
0: Dai, Paola, su,
1: scusatemi, dire
0: Paola.
1: chiaramente,
0: Paola,
1: dire chiaramente
0: Paola, sistemiamo un
1: Prego.
0: attimino. No, sistemiamo un
1: Vassallo,
0: attimino.
1: l'avrei voluto parlare, ma prego, prego, ci
0: Questo
1: mancherebbe.
0: punto qua.
1: Mi tengo il finale, se posso.
2: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, il ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi
1: Ora vi faccio dare le
2: ha
1: date,
2: ragione il
1: signori.
2: collega
1: Non
2: Bruzzone.
1: bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati il giorno prima della commissione. Allora, qua non si tratta più di quando si manda, quando non si
0: Non
1: manda.
0: l'avevate neanche
1: Cosa
0: avviati
1: facciamo?
0: voi
1: Cosa
0: altri?
1: fate?
0: Cioè,
1: Cosa?
0: scusa.
1: Ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione.
0: Noi
1: Noi
0: invece con la
1: eravamo con
0: polizia
1: la
0: locale.
1: polizia locale
0: È
1: che
0: un
1: era
0: dato di
1: sempre
0: fatto.
1: presente
0: Guarda, per
1: su ogni
0: fortuna viene tutto
1: territorio. Il
0: verbalizzato.
1: tema
0: Le
1: però, signori
0: interrogazioni che
1: cari,
0: facevo all'ex assessore Gambino in cui i patti con la sicurezza voi
1: cosa
0: non li avete
1: volete fare
0: avviati.
1: adesso? Qua
0: L'ho appena
1: continuiamo.
0: risposto, collega. Le
1: Sì.
0: dico che i patti sono partiti nel 2016 e abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come
3: Scusi.
0: diceva il
1: A voi
0: collega, la
1: compete
0: soluzione
1: portare
0: non
1: i
0: la troviamo
1: risultati.
0: entro domani, perché
1: Ah,
0: sarebbe
1: è un
0: quello
1: anno.
0: sì.
1: È un
0: No,
1: anno.
0: però
1: Però,
0: Bordilli, quello
1: collega,
0: sì che sarebbe prendere in giro le
3: la
0: persone,
3: soluzione non
0: attenzione.
3: si può anche non trovare, però sicuramente un dato è certo, è veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico. Poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo da Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io me lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al

0: bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più. E anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso utilizziamo, facciamo questa cosa nuova. Poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché chiediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASP, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cosa. Facciamo la forza, la zona rafforzata, cambiamo il nome perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire, la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi Corniano. Siete anche consiglieri che conoscete bene questi posti.
1: Abbiamo anche la pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.

0: Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi della zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale qualche sera fa, e poi voglio, insomma, un vostro commento sulle sue parole. Ci vuole l'esercito?
1: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
0: Cosa ne pensate, Luzzone?
2: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza, la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio? E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente, almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede il piccolo spacciatore e quindi il pesce piccolo, mettiamola così. Ma secondo me per troppo tempo la politica cittadina ha fatto finta che il problema della criminalità organizzata non fosse un problema, diciamo così, da affrontare di petto. Se la droga viene fermata a monte e quindi mettiamo in essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata nella nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico,
0: Però la domanda
2: questo
0: precisa
2: oggettivo.
0: sull'esercito, so già la sua
2: Ma
0: risposta,
2: allora io.
0: però ai mali estremi, forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile
2: Ma guardate, io
0: questa
2: penso.
0: battuta, però.
2: No, ma per carità, io penso che anche qui, da un punto di vista storico, la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato. Perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo, perché non può essere per sempre. Ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
0: Però nel
2: facciamo conto
0: frattempo
2: che.
0: ci raccontava Francesca quella sera, insomma, che i bambini
2: Sì,
0: scavalcano persone che dormono negli androni,
2: ma
0: persone che si
2: certo, ma
0: drogano
2: guardate,
0: nei
2: come
0: portoni di
2: dire,
0: casa
2: può
0: loro.
2: essere il
0: Cioè,
2: centro
0: questa gente,
2: storico.
0: qualcosa, qualche risposta,
2: No, è
0: prima di
2: chiaro, però.
0: interrompere, come dice lei giustamente, la filiera, però

0: Domani mattina questa gente vuole
1: però
0: una
1: attenzione
0: risposta.
1: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale la soluzione è sempre la soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo e quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
0: Però si possono,
1: per cui
0: possono andare,
1: possiamo
0: su
1: anche
0: due
1: andare in parallelo, però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione. Può essere una soluzione tampone? Io sinceramente non siedo ai tavoli sulla sicurezza in prefettura e penso che storicamente non sia una ricetta giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bordilli. Ci mancherebbe altro.
2: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Ciò Bevilacqua una mozione dove proprio chiediamo che il insomma sindaco e attivi con il suo governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza cioè zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa. Però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate che è alle porte, dà segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti, ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte cioè ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
0: Bassano,
2: quindi
0: per lei
2: questo credo,
0: sì,
2: spero
0: no?
2: Che per noi sia un sì. Ecco.
3: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa, ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo. Oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla Darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede prefettura, prefetto e tutti gli organi del comune, quindi stiamo parlando di servizi sociali, stiamo parlando di terzo settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado, e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
2: Bisogna risolverlo adesso?
3: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi,

0: non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Genova, questo è un fenomeno strutturale che va risolto.
1: Ma chiedete alle persone se si sentono sicure
0: se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte.
1: Certo.
0: Perché quando io sento parlare per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove, e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la città Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca, stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla Darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
2: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti di luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare, e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo tutta una serie di normative e di manovre che tramite il consiglio comunale, tramite l'aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
0: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
2: Poi io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato per i cittadini, e io consigliere l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati? Meno male, io lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa.
3: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in Vico della Posta Vecchia? 3 anni.
2: Ma scusami un attimo, consigliere.
3: Poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
4: Secondo me,
3: però
4: ai nostri cittadini, quello che stiamo facendo...
3: 3 anni versus 6 mesi, a proposito di fatti.
4: Ma vi rendete conto che parlate soltanto di cose vecchie? Parlate soltanto
3: di cose vecchie. Bordilli,
4: no,
3: però vede, vecchia 3.
2: Però vede, consigliere, io parlo sempre dati alla mano. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico.
3: Aveva parlato del 31 marzo. Perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SER di via Canevari, voi ci avete detto di no.
2: La regione ha parlato chiaro sul SER di via Canevari.
3: Perché ci avete detto di no?
2: La regione ha parlato chiaro. Comune, diteci dove.
1: comune, ma diteci,
3: ma
1: dove
3: è la ASL
1: comune, bisogna che il comune

0: prendere le soluzioni. Decisioni.
1: Io capisco va che bene. Il comune dice, però se lo sposto da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Cioè, bisogna prendere delle decisioni.
0: Il servizio
1: state amministrando
0: che
1: voi da un anno.
0: Ma
1: state
0: il servizio regionale è vostro.
1: Voi. Siete stati eletti. Avete vinto.
0: Anche te sei
1: stati eletti. Avete vinto, ma siete stati eletti per governare.
0: Infatti,
1: bisogna prendere delle decisioni.
0: Via Canevari abbiamo chiesto di spostarlo e voi ci avete detto di no.
1: Amministratela questa città. Basta. No, la regione ha parlato chiaro. La regione ha parlato chiaro e ha detto comune, diteci dove. E poi noi ci attiveremo.
0: Nicola.
1: Però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
0: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
1: Non ha dato nessuna parte. Io non l'ho visto da nessuna parte.
0: Direttore, possiamo andare insieme dal servizio.
1: Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Venga spostato. Niente. L'assessore mi ha detto, entro il 31 marzo lo sposteremo. Drop-in in centro è ancora lì. Ora
2: abbiamo pochissimi minuti per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione. L'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi questo è il bilancio, poi arriva, non arriva, non si è visto ancora, il buco, non è buco, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in un ginepraio. Però obiettivamente qualcosa va fatto, perché i cittadini pagano il biglietto, non hanno un servizio, come le autostrade, diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti, o comunque a chi al mattino arriva a scuola in ritardo, a chi va in ufficio.
0: Certo, ma allora io parto
2: su questo mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti. I sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
0: Ma questo è evidente. Allora, io parto dal dato emerso in commissione. In commissione è emerso che AMT ha registrato circa 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui. Ok,
2: bravo.
0: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto o stiamo facendo? Stiamo traghettando, diciamo così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è alla grande, cioè anch'io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo, i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle. Quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa, la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agevole e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
2: Bordilli?
3: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua è inutile sorridere, cari signori, perché
0: però
3: è così.
0: Avete,
3: cioè,
0: fatto un previsionale
3: nel senso,
0: senza previsionale,
3: ecco,
0: di AMT.
3: Quindi
2: la premessa
3: non ce l'abbiamo, credo che sia doveroso chiederlo per noi e per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri, anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come c'è, cioè, centrodestra, si sono stanziati. Ma nel piano che si voleva ad ogni costo che come comune noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli del

0: e corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile, e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui servizi che ci vengono dati verso i nostri cittadini. Vi prego, anche qui non si può fare scaricabarile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la nostra città.
1: Il coraggio non
2: dico
1: manca.
2: Dico questo,
0: il coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato l'Amiu.
2: Paola, mancano pochi
0: ci ha lasciato
2: minuti,
0: l'Amiu,
2: e sono sicuro che tu vuoi che io intervenga.
3: Esatto, sennò poi andiamo
0: io
3: fuori.
0: Guardi, per me intervenite tutti, dico ma questo, lavorate soprattutto.
2: Dico questo da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. La persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema di polemica, però, è un tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo. Per approvare le cose serve del tempo.
3: Passarlo, però l'ho chiesto di non entrare nel mondo dei conti, se no usciamo, non tema. Ma
2: allora dico questo, sono molto orgoglioso che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio questa mattina l'Associazione dei Consumatori per incontrarli nei prossimi giorni, per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
3: L'Associazione dei Consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
4: Che abbiamo letto, che cosa ha dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto. E visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. Grande disponibilità a parlare, perché la situazione di MT è una situazione complessa, ma com'è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro. Quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione, mancano dei servizi. C'è anche poi da parlare che comunque, per quanto non riguarda il nostro comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia, che hanno tutta una serie di mancanza di servizi non da poco. E mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non succeda come è successo a inizio di questa consigliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe, senza neanche aver potuto i consiglieri della città metropolitana poter leggere e discuterne, e infatti Campresa hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
3: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.

0: Grazie.
1: Allora, è qui perché tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecné e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
0: Sì, anche un po' sopra, posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche insomma abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
1: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra, fra virgolette, a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto, chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere così una boutade, o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
0: Che sia legittimo che ognuno esprima la propria idea. Io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia, ci può essere una garanzia pubblica ad esempio per i mutui prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare per far ritornare qua. Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma. Però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, e lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte, e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutti.
1: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa. Invece le ultime comunali, insomma, hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
0: Ma sinceramente
1: lei pensa che siano state un po'...
0: Io penso che il referendum e le elezioni amministrative siano due mondi,
1: certo,
0: completamente diversi, quindi siano proprio imparagonabili, e sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche a eventuali elezioni successive.
1: Lei penso no, probabilmente qualcuno sì.
0: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece ci sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato alle politiche perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di

0: Gaza e mandare a loro dei messaggi positivi.
1: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo l'ha sorpreso, ne era convinto, era il numero che più o meno si aspettava?
0: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo

0: sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
1: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che abbiamo trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, il primo anno può essere nel bene e nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
0: È un
1: momento ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
0: Sono d'accordo.
1: Senza più guardare al passato.
0: Io faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che hanno fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuol fare.
1: Senta, l'emergenza in città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza, io penso che sia passato proprio come una notizia come un'altra. Mi aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata. Certo. Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle, alle 10 del mattino,
0: sul piano umano,
1: e dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
0: Sul piano umano
1: non c'è neppure un fiore dove è accaduto.
0: Sul piano umano sono d'accordo con lei. Il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente, e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti, e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone, e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
1: Senta, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini è un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva. I cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio non bilancio, però vogliono un servizio, e nell'ultimo anno obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda una organizzazione tale da impedire di servizi come stiamo vivendo ogni giorno. Su questo lei ha un'idea? Perché è vero che i conti, per carità, ognuno poi alla storia dei conti può dare la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
0: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti di MT è una situazione un po' particolare, e questo va detto con assoluta onestà, e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però, se sei diventato amministrazione, devi saper dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che sia quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve

0: deve rimanere pubblica. Questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di AMT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari, e quindi così dovrà andare avanti, e bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di AMT anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico. Penso alle zone collinari, che sono quelle, diciamo, meno interessanti, appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
1: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica, quindi evitare qualsiasi forma di privatizzazione, qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, qual è il motivo? Perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
0: perché
1: qual è il...
0: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi, e quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato che poi farà legittimamente il proprio interesse è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per il servizio pubblico, per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che ha detto che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
1: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, quello del termovalorizzatore. Si è un po' subito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà? Si farà qualcosa? Non si farà ancora più niente?
0: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno, e seguendo quindi anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore, non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
1: Però l'amministrazione Salis la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei.
0: No,
1: adesso.
0: No, io non lo credo assolutamente.
1: Beh,
0: e credo che poi
1: sì,
0: ci sarà.
1: Sì, al termovalorizzatore.
0: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
1: Tra le ultime cose che volevo chiedere, appunto, abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di questo progetto dello stadio Ferraris, del restyling dello stadio Ferraris, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente pensiamo noi potrà essere inserita fra le 5 città che parteciperanno agli europei, ma la vedo piuttosto difficile. Però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante, e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente soprattutto,
0: certo.
1: Quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto, diciamo così, per 99 anni è probabile, quindi una sorta di affitto ai privati che sono le due società, non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
0: Sì, assolutamente, non è un argomento semplice. Quello che è sicuro è che il nostro stadio va insomma rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterlo a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali, perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico, e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere a disposizione della città.
1: L'ultima battuta davvero, arriva l'estate,

0: C'è una priorità, secondo lei, che questa amministrazione dovrà portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate? Un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
1: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
0: Grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
1: Grazie a voi, altrettanto.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo
0: insieme
2: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città

0: negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020, andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso
0: nostri
1: chiedere una cosa?
0: ospiti, sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: film.
2: una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
3: Fare
0: Fasce. Esatto,
3: domande.
0: questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco.

0: per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah!
0: io avevo l'idea
1: Vabbè,
0: che
1: liquidi sono
0: il
1: liquidi.
0: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non 2 mesi.
2: Non domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova,
1: Cavolo,
0: gliel'ha
1: anche
0: regalata.
1: generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Vero. Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a
2: Ecco,
0: Parma, a Bologna.
2: magari con i torinesi siamo un pochino più simili,
0: No,
2: no?
0: guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme. Davvero?
1: Allora mi sembra di
2: Vedi
1: capire,
2: quindi,
1: allora
2: cioè,
1: ci siamo un po'
2: è cambiata
1: stupiti di questa
2: completamente
1: cosa.
2: l'immagine della nostra città.
1: Esatto,
2: Franco, noi l'abbiamo
1: Franco.
2: raccontata
1: Franco,
2: un po' come dice anche Nando.
3: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare
2: No.
3: partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini. Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
1: Però
3: sono le
1: sono sempre
3: stesse.
1: quelle.
3: Non c'hanno la lobbia.
1: Qualche anno in più,
3: Leggono un
1: però.
3: secolo leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
0: Però
3: la
0: non era
3: secolo.
0: anni 70 quel filmato
3: Quel,
0: lì.
3: eh, anni
2: No, era
3: 60,
2: prima, 60.
3: 60, anni 60.
2: Era
3: Era il
2: prima delle
3: periodo d'oro
2: elezioni.
3: di Genova quello lì. Quindi un po'. Noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, diciamo,
1: Certo.
3: come di difesa.
1: Un po' di difesa,
3: Poi
1: sì.
3: ci giochiamo,
2: Ci
3: perché la
2: giochiamo.
3: storia
2: Io ti
3: della torta
2: racconto
3: di
2: questo.
3: riso ce la siamo
2: Esatto.
3: inventata
2: Però
3: noi qua.
2: come Michele ha raccontato il suo episodio,
3: Un savonese, tra
2: te ne
3: l'altro.
2: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese, Noir sa yoji che se ne van. Questa l'ho
1: Eccolo qua.
2: trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo
4: Beh,
2: di
4: sono tecniche di
2: genovesità.
4: marketing.
2: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccagneria, poi la storia della
1: La
3: taccagneria
1: taccagneria, di cui
3: che comporta
1: parleremo.
3: un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi chiedono qualcosa,
1: Mani
3: no?
1: man, ma
3: Mani man.
1: esiste
2: È una filosofia,
1: ancora?
2: ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
1: Mani man. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
2: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa. Mio padre, medico, era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno. Un po' forse nei vecchi
3: Mario,
2: mercati.
3: però attenzione, però. Io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa.
0: Tantissimo.
3: In una ricerca italiana,
2: Sì.
3: il genovese è il dialetto più amato
1: Ok,
3: di tutti.
1: più
2: Beh,
1: amato.

0: Sembra soprattutto grazie a De André.
1: Evidente, certo.
0: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
1: Però lo apprezza. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Gori. Cioè, sono del se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Gori non ride mai, è uno che non ha mai, io non l'ho mai visto ridere Gori, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
2: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
1: sì.
2: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
1: Paolo Odone,
2: storico, appunto, poi
1: Paolo
2: Odone
1: è stato, stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
2: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
1: 2011,
2: le valli del...
1: vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
2: Vediamo.
1: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e a dorso di muro.
1: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, a dorso di mulo. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
0: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore,
1: certo,
0: gastronomo,
1: storico,
0: uno dei più grandi
1: storico.
0: Studiosi di Cristoforo Colombo,
1: certo.
0: Non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
1: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Che
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
0: è il terzo valico, la storia del terzo
1: valico. Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico.
0: Beh,
1: me lo ricordo bene, le campagne.
0: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni,
1: sì,
0: lungo la linea.
1: Siamo qua a parlare
0: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì. Quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
1: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
1: La sentite?
4: Tanto,
1: cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba... Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso...

0: non mi hanno tirato, mi rendo conto, per la città.
1: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
0: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
2: È una conformazione particolare.
0: Quindi non è facile.
3: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
0: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
1: Perché quella
0: se ne va fuori
1: da dopo.
3: Sai che non l'avete fatto apposta.
2: Potrebbe avere un significato.
0: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
1: Facile. Sì. Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
0: fatta. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua. No. Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse. Sì, magari. No, poi, scherzo. No, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
3: Sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule milanese".
1: Ah, sì, ecco,
4: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no? Ecco.
3: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello, sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
0: Pochi voli e non molto buon mercato.
2: No, esatto. Questo è un altro tema.
3: Stai parlando da genovese, sai.
0: Con l'accento?
2: Forse ti stiamo...
3: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
0: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, in centro.
1: Magari emiliana.
0: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
1: Ho capito.
0: Non si sentono neanche.
2: Forse abbiamo emiliani. Capito.
0: Cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
1: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
2: Aia.
0: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce le ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
3: Noi non l'abbiamo fatto.
1: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
3: certo,
1: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
2: Gli
1: albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare ad Albaro, essendo al Baro.
2: Questa distinzione. Quindi,
3: noi possiamo ricordarla alla nostra epoca. La differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
1: Questa dura tuttora.
0: È dura tuttora.
2: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
3: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
1: Questo
3: il
1: è una...
3: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
1: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
1: Io sono orgoglioso di essere di Castellet.

0: Vedi, ci tengo.
1: È così.
2: Questa faida tra quartieri mi sembra che
3: no, ci sono i muri,
4: e ci sono anche i monti, perché di là c'è la
2: monti.
1: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
1: Carlo Alberto Rizzi,
2: il signore degli stoccafissi.
1: Esatto, esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
1: Ma perché
2: in merito a questi
1: viaggi. Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
1: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è il non nessuno è profeta in patria.
1: È vero, è vero.
0: Cioè,
1: è
0: scusa, vero, adesso ragione. Per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè, sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via.
1: Sì.
4: A Siena.
3: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello, c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche un dei
4: assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce
3: così,
0: a...
3: Perché non c'è una casa
1: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
1: potresti
4: un libro, no, io no, assolutamente.
1: No, fatto,
4: però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
3: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
2: Ma no, dopo i Beatles.
4: No, è una storia molto interessante, questa qua dei cantautori genovesi. Davvero.
1: Ne è parlato da Mieli.
4: Sì, da Mieli.
3: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo,
1: ma certo,
0: in qualche
1: modo.
4: Assolutamente. Infatti, parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Ah, li conoscete tutti, anche
4: gli
2: arrivati.
4: Saifa, Olli.
2: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
1: Certo. No? Siamo informatissimi.
3: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
3: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
3: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
3: E cosa cantano i ragazzi? Bresh.
2: Olli. Siete più informati
3: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo tema qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma, Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
1: Pasquale
2: sotto
1: Rotondi,
2: il letto.
1: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciuta,
3: beh, una
1: purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
1: L'ha
2: tenuto un po' al sicuro.
1: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
2: Una grande responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena raccontare,
2: così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto

0: riferendo Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario, so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
1: Tutto Brecht.
2: Beh, forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopo
1: forti
2: guerra.
1: Discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che
2: era il pre-68,
1: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
3: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Mi ha molto incuriosito è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come luogo nuovo,
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè,
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca. Anche i Rolling Stones si esibirono 35-40 minuti.
2: E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque,
0: quel fatto lì la
2: dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
0: Milano era la
2: capitale.
3: No, soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono...
2: Eppure erano baronetti.
3: Le ragazze sono
1: appena diventati baronetti o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
3: 67
1: Rolling Stones, li l'avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
2: epocale
3: da ricostruire. Ecco, e quindi...
4: Che erano tutti italiani, i New Trolls.
2: Sì.
4: Vero. Tutti italiani.
0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non solo,
0: ritmi,
3: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
2: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei

0: con direttori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Fersen, Galloni, mi sembra si sono
1: Sì.
0: alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa
1: Certo.
0: città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni, qui
0: Ma
1: a Genova?
0: non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra
1: E che testi
0: continuava.
1: facevate negli anni, nelle prime stagioni?
0: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cecov mai fatto in Italia, Ivanov. E Anfitrione di Plauto,
1: Con compagnie di
0: coincidente. Con la
1: grande
0: compagnia la
1: prodotto.
0: formai quell'anno,
1: Ecco, nasceva la compagnia
0: nasceva la
1: stabile.
0: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Gastone Moschini, sono stato
1: Sì.
0: sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
2: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Beh, però questo non dovevi
4: siamo,
3: dirlo.
4: siamo, siamo.
2: Pensa un po',
3: Pensa un
2: Mario.
3: po' cosa ti sei persa.
2: Cosa mi sono
3: Cosa ti
2: persa?
3: sei persa. Beh, Ivo Chiesa diciamo che è stato effettivamente
5: Un gigante.
3: poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
5: Beh, lì un po' ridevamo,
3: Li ridevamo.
2: Ma secondo
5: In
2: voi
5: quel teatrino, in
3: esiste?
5: Piazza Marsala, sotto dove ha incominciato
3: Bellissimo.
5: Villaggio, e lì ridevamo, ridevano
3: Sì.
5: tutti, non è che fossimo.
2: Ah, certo.
3: Curioso perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal computer. Sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
5: Eh sì, certo.
6: Siamo alla Marcord.
3: Arrivavano tutti lì.
2: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo
3: Ma sai, i
2: libro,
3: luoghi
2: che forse
3: sono importanti. Secondo me,
2: esatto.
3: per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto,
2: No, fa parte comunque
3: perché è
2: dell'identità genovese.
3: straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
2: Ma esiste secondo
3: Grande.
2: voi una figura centrale che ha inciso nella vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco,
3: Ma è diverso,
2: forse è
3: tutto molto
2: diverso.
3: diverso.
5: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena? Beh,
3: 20,
5: 20.
3: 30.
5: Adesso a teatro quanti sono
3: Sono
5: sulla
3: monologhi,
5: scena?
4: Non posso.
5: Due.
4: Costa
5: E
4: troppo. Costa
5: trionfano i
4: troppo,
5: monologhi,
4: è
5: perché
4: vero, cioè,
5: costa
4: è
5: troppo. Ma io non so
4: impossibile.
5: se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella, guarda.
6: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi
3: Carlo è
4: spiegava
3: stato un
4: appunto che a un certo
3: grande.
4: punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri,
3: Certo.
4: perché con quattro persone.
5: Paghi meno.
3: Eh beh certo, insomma la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone in scena.
6: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto era
5: Infatti non ce la fa mai.
4: Terribile,
3: C'era il porto.
4: terribile. Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
5: E questo non è un problema di cinghia
3: No,
5: genovese.
4: No, no,
3: in
4: no, no,
3: generale.
4: questo
2: non
4: lo
2: è un
4: vedi
2: problema
4: regolarmente,
3: nazionale,
4: ci sono
3: certo.
4: tutte le settimane sul Financial Times, sono queste cose sul teatro internazionale.
2: Ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Volonghi,
5: Beh, Gassman
3: Alberto
5: era
3: Lupo,
5: genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi
5: Sì.
3: l'abbiamo
5: L'abbiamo
3: rivisto
5: rivisto
3: genovese
5: nel
3: nel
5: 92.
3: 92, con quel
4: Sì.
3: Moby Dick splendido che ha fatto in porto,
5: Sotto un diluvio
3: sotto un
5: perché
3: diluvio
5: pioveva. Perché a Genova
3: allucinante.
5: piove sempre quando c'è
3: Sì,
5: una grande
3: è
5: manifestazione, ma tra
3: vero.
5: di più.
3: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
2: Ecco, parliamo anche questo, anche perché
3: brevemente,
2: nel tuo
3: perché
2: libro
3: sono
2: ne parla
3: stati, ci
2: molto.
3: sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi,
5: Sì.
3: sono arrivati 10.

0: la svolta della sinistra.
1: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
1: Dopo insieme,
0: due settimane dopo Milano.
1: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio e gli
1: chiama
0: dice
1: Pertusio e gli impedisce di andare
0: processione.
1: Nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
1: diciamo, e poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo. Sì.
1: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma.
2: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche azia, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Bene. Io racconto la politica...
1: Siamo dimenticati il 60, eh?
0: Se, lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
3: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono il buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso. Beh. Per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico... americano, in
0: Nando,
3: senso,
0: credo che la storia americana, anche lui quindi conosciuta, insomma. Bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
2: No,
0: la
2: io
0: casa.
2: Non l'ho individuata.
0: Una volta mai.
2: Ah, sì. Mi sembrava che ho mentito.
0: Hai mentito.
2: Però
3: ricordiamo i telespettatori a casa,
2: Fernanda
3: Mario.
2: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
4: Hemingway, esatto. Tradotto, no?
2: Hemingway, conosce, traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... Nanda era esattamente...
4: A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
4: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere, e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
4: Collaborava lei col Corriere poi.
0: Sì, anche qua era la pezzi,
1: aveva pezzi questo bellissimo. Rapporto straordinario con Fabrizio.
2: Sì, sì, come... sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, è legata un po' a... sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
0: Per molto genovese.
3: Un lato del
2: molto
3: carattere...
2: genovese e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
4: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
0: sì.
4: È una città strana, piena di... contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
0: È vero.
4: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivano,
0: Gaspar,
4: sono tutti personaggi diversi, diversi.
3: Però hanno questo fil rouge.
4: Sì,

0: cioè tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, è, pensi al derby, cos'è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via, Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese, e in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
1: vero,
0: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
1: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
2: Piovene,
1: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
0: sì, sì,
1: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
0: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai,
1: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
3: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
1: Indifferente,
3: cioè, certo, cioè Lansaldo, sicuramente Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo, ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
2: commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
3: Quello senz'altro.
2: Genova non finisce mica lì.
1: Per lo stile.
2: Come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
4: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcellino.
1: Esatto.
4: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, queste cravatte.
1: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
4: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
1: Facciamolo dire a lui.
4: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
2: Eri già nata comunque nel 2021.
4: Vero.
1: C'eri? Vedi.
4: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata, e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
4: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello
1: però
4: che...
1: sono la verità, se ci si pensa bene, la verità,
4: disegnano quella che è la realtà,
1: è alla domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia, mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental,
4: ecco,
2: e così è drammatizzato, così.
4: Così, e io adesso vorrei fare una domanda, in conclusione vorrei rimanere a parlare qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole, abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
1: Chi risponde?
4: Io partirei dal...
0: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico.

0: dico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare e sì. Poi
1: avere il mare

0: Posso dirlo,
1: e poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma non, quindi non ci incrociamo.
0: Fate
1: ma,
0: gara, sì. Ma chi arriva prima?
1: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto. Guarda, ma, no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
0: patrimonio
1: un palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: Sono meravigliosi.
3: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
0: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
3: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco, bella
3: sono
0: questo...
3: sempre tornato.
1: Sì, anche è vero che a Pavia c'erano le zanzare.
3: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
2: È già difficile.
0: C'è sempre il desiderio di tornare.
3: E sono sempre tornato. E poi, come diceva
1: sì,
3: Michele...
1: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesto, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
2: Sì, ma è così.
1: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesto.
2: Ma
1: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra a seghe pesto?
2: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
0: Che penso a lui, mi vedo male.
3: È una canzone un po' triste.
2: Sì, non puoi neanche cantare, ma non sapevamo.
3: Non si ride certo con quella canzone.
2: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
1: Ma quando al Ducale ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
0: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
0: Sì.
4: Nel senso che
0: questo è un altro tema.
4: Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
2: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
2: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
2: Ed è
4: credo
2: la chiave
4: che
2: del futuro.
4: La chiave, insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
1: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
0: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
4: No, infatti.
0: La risposta era abbastanza.
2: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali, che mi è piaciuto molto. Perché
0: Sergio Casali,
2: letto?
0: Sì,
2: ecco,
0: letto,
2: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che vuole andare a Londra.
0: E si parla anche del passato.
3: La realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
4: Ma infatti secondo me il problema è farli
3: girare il mondo.
4: La chiave di volta sarà
3: poi
4: quella
3: è
4: di
3: un rapporto diverso
4: le risorse,
3: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
0: Anche perché adesso fare l'Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
2: è una cosa
0: sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi c'è però poi la difficoltà di tornare perché si sta bene fuori. Bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco. Quindi
4: certo.
0: Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per
2: esatto.
0: I giovani.
2: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
1: Anche io non capisco.
2: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
0: Sì.
2: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
3: E c'erano in 10.000.
0: Però è stato tanto apprezzato.
2: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
0: No,
2: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
3: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
2: Era una cancellata, voglio dire. Però che spazi sono quelli che vogliono?
3: Quello è uno spazio conquistato.
0: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati a rettori, insomma... Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i Rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma.

0: sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché

0: Effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo, l'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese. Non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica.

0: italiana. Fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco

0: Ecco, è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, si deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè, a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo, in questo caso allora possiamo dire a Marco Scaiola che probabilmente lo zio continua a fare il sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra col Partito Democratico 24,4 che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però
2: registrate.
1: Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee ma rimane sotto a quelle delle politiche è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente, ma l'abbiamo voluto fare regionale perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza
2: precedente.
1: Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
2: Perché e poi abbiamo anche. Qui è l'andamento specifico di Forza Italia che ecco siamo tornati sulla
1: se ci mandate una scheda noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa, grazie, fermiamoci qui.
2: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europea il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2% che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione ma è la seconda forza di fatto nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione

0: Nasce una nuova forza politica, che appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione, dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, se a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene. Benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
3: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano.

0: Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Italia, senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi, ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione.

0: Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro Paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro Paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Europa

0: sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' maturo parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
4: come numeri sì, però
2: sarebbe...
4: un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in

0: accordo col presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente, ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
1: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
0: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
1: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima le due parole su Ugo Intini.
0: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
1: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
3: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa?

0: Venite al Moponente, me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
1: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
3: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di 2 pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
4: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
2: Con so che è stata una tua grande passione il teatro.
4: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
4: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
3: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, il giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
4: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio Quotidiano Socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
2: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
3: compagni
2: giusto?
3: Di banco. Sì,
2: compagni di
3: quarta
2: banco.
3: Elementare, per specificare.
4: Dalla quarta elementare al liceo.
2: Una vita insieme. Insomma,
3: direi di sì, perché insieme
2: così
3: abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato,
4: fatto gite scolastiche.
3: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte, sì, di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle,
4: esatto,
3: difficoltà che ci avete voi adesso.
4: Sì, noi siamo, da quel
2: sì,
4: punto
2: sono
4: di
2: magari
4: vista
2: cambiati.
4: Siamo stati fortunati.
3: Noi siamo la generazione più fortunata.
4: I giornali erano fortissimi.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari

0: magari era visto diversamente, beh, forse sì, portato più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità, certo, la qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì, perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, scrivere, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene.
2: E poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna mandarle a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio alla mia domanda: ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto: sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo: è un mostro che uccide a Bargagli. E da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: E a io proposito... scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
0: Parliamo anche di buchi.
2: Perché il buco è importante.
0: Spieghiamo che cosa sono,
2: cioè,
0: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri, non hanno.
2: Che gli altri non hanno. Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
0: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
1: I primi
2: già,
1: in Italia.
2: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
1: Eri già vice
2: 27
1: direttore.
2: Anni al secolo.
0: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
2: Sì,
0: entriamo, certo, nel vivo della
2: anni.
0: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
2: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
1: fino a metà
2: anni.
1: Degli anni 80.
2: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili,
2: e
1: massicci.
2: Questa direi che è la parte forse
0: questa
2: più interessante. Io facevo il cronista politico.
1: E dovevo
2: la prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo,
2: grandi fotografi,
1: grandi
2: Paolo
1: nomi.
2: Welters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va alla, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
0: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
0: esatto,
1: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
2: quando eravamo al giornale.
1: Perché le Brigate Rosse ci minacciavano.
0: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa, Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava. Allora ci accompagnavamo noi due, lui, se ero di turno.

0: io mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento, attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
2: Io ricordo invece quella mattina, era il 1900.

0: di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale, perché Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato, uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo, un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo, e pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
0: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
1: una
0: cosa.
1: Una tragedia.
0: Cioè non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi.
0: Due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu
1: del
0: inventata la parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera.
0: Pazzesca.
1: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
0: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro,
1: e le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo,
1: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
1: Mentre stava facendo lezione.
0: Dalla lezione.
1: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata,
0: siamo
2: ancora
0: troppo lunghe,
2: tanto
0: sai,
2: da raccontare,
0: quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi
1: ferma,
0: non abbiamo l'età,
1: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario,
2: se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
0: dobbiamo.
1: Perché è fondamentale,
2: dai,
1: è il nostro lavoro poi raccontare.
0: Vi
2: aiuto io.
0: Ci aiuti
2: io. Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai
2: quindi
0: nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea, e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi

0: Almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela. Cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
1: Da buon cronista, direi che...
0: Alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica. E ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
1: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
0: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. E rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
1: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti, sì. Non abbiamo però
0: hanno sparato
2: Walter Tobagli,
0: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo a Genova,
2: giornalista
0: sparato alle gambe,
2: primo giornalista,
0: è stato il vice direttore del Secolo
2: all'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa come da cronista politico puoi immaginarti, però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi,
2: scrivevo
1: teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
0: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
0: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
0: che erano intorno.
1: Beh, allora sì,
0: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, okay, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, mm-hmm, perché gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, mm-hmm, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì
0: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco, a me è capitato.
0: A me è successo sotto casa mia, e questo con degli

0: con delle minacce. E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse, per che niente. Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera, certo. Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo. Okay. Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe,
0: ecco, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica, cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
1: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza De Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quel funerale, così come
1: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel covo di Via Fracchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano, poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
2: Erano ragazzi
0: del nostro giro.
2: Molti di loro magari li conoscevate.
1: Anche magari universitario, diciamo la verità. Insomma,
0: all'università,
1: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
0: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri che erano i professori di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
1: Enrico
0: ancora.
1: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
1: studioso di Petrarca.
0: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
1: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio io abito a San Pier d'Arena, proprio in via Cantore,
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
1: Battaglini
0: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
1: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
1: quasi sempre
0: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
0: Vedete che in realtà avete l'età.
2: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?

0: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
1: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Che veniva a chiedere notizie a noi. E io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici

0: semplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti, fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento. L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Adesso vi diamo un piccolo assaggio invece del padiglione tedesco. Ho trovato una persona. Scusi, padiglione tedesco? Finto, è finto. Questi sono veri. Questo è vero. Vero? Guardiamo se è vero. È vero. Padiglione tedesco dov'è?
1: Non lo so.
0: Non lo sa. Va bene, ci andiamo da soli. Credo che sia di là. Seguitemi. Qua dentro deve essere padiglione tedesco. Dov'è il padiglione tedesco?
1: Più avanti.
0: Posso essere scortata? Non ho gradi, però.
1: Va bene, prego.
0: Posso? Allora, vediamo come si fa, dove possiamo andare. Oh, information. Information. Guardiamo come funziona information. Venga con me. Come faccio a trovare il padiglione tedesco? Padiglione tedesco.
1: Padiglione tedesco?
0: Deutsch Padiglion.
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Facciamo così, esposizione internazionale. Eccola lì, è venuta a Genova, percorso colombiano, è venuto.
1: Lei già lo sa.
0: No, basta toccare, vede?
1: Perché percorso colombiano?
2: In queste piantine sono indicati alcuni dei possibili percorsi storico-artistici.
0: Vediamo se ci dice.
2: Sì. Toccando uno dei percorsi indicati nella lista a fianco, otterrete maggiori informazioni sui luoghi da visitare.
0: Vorremmo sapere il padiglione tedesco.
1: Sì, non ascolta.
0: Non mi ascolta?
1: No, non ascolta.
0: Ah, non mi ascolta? No. Ah, no, me lo dice lei dov'è questo padiglione tedesco?
1: La sto portando.
0: Privilegio l'uomo alla macchina.
1: La sto
0: dov'è?
1: Portando.
0: Andiamo. Scala mobile dobbiamo fare?
1: No, dritto.
0: Dritto. Buongiorno, siamo arrivati al padiglione tedesco. Belle queste navicelle, cosa rappresentano?
3: Va bene, questo qua è il nostro simbolo, la rossa dei venti, e poi queste navicelle sono qua apposta perché la gente così può farli girare e poi si
0: sono
3: può...
0: telecomandate?
3: Telecomandate.
0: Anche quelle a vela o no? Quelle a vela vanno soffiando?
3: No, anche sono questi qua sono telecomandati. Poi questo qua è il nostro padiglione, qua a destra potete vedere... il primo sottomarino costruito nel 1850 e poi lo hanno portato appositamente per questa esposizione qua a Genova. Sì.
0: Ho capito, altre cose molto interessanti da vedere a parte i video che bisognerebbe porgere un po' più di attenzione,
3: sì.
0: Quali sono?
3: Va bene, questo qua è un catamarano che serve per la costruzione di navi, qua ci si può provare il livello dell'acqua, come regge tutto quanto, poi fuori possiamo vedere anche un altro sottomarino, poi magari facciamo un giro, vi faccio vedere i motori e tutto quanto, quello che si trova qua.
0: Voi siete arrivati quando?
3: Va bene, questo padiglione lo stanno lavorando già da molto.
0: Lei da quanti giorni è che è qua?
3: Da 3 giorni praticamente.
0: Cosa pensa di Genova?
3: Io mi trovo benissimo qua, mi piace e speriamo che
0: questa... Cos'è la cosa più bella che ha visto di questa città?
3: La cosa più bella, va bene, tutto il porto antico, è una città molto caratteristica, è molto bella, secondo
0: me. Cosa pensa di questa esposizione?
3: Speriamo che con questa esposizione qua Genova prenda uno spunto e così diventi una città molto turistica e con tante cose da fare.
0: Ma lei non è genovese?
3: No.
0: Perché spera per Genova?
3: Perché mi piace come città, mi trovo bene e io abito qua, così speriamo che questa città abbia un rialzo.
4: Qualche minuto, addirittura tra qualche secondo, la gente comune potrà cominciare a fluire dentro l'esposizione. Fino adesso tutta la rappresentazione è stata solamente per

0: per gente VIP, per invitati. D'ora in poi, dalle 2 in poi, la gente potrà cominciare a entrare qui dentro. C'è tantissima attesa, c'è moltissima folla, non so che dire, le immagini penso si commentino da sole. Stiamo aspettando in questo momento che i cancelli vengano aperti per poi intervistare proprio il primo cittadino genovese che metta piede dentro l'esposizione, nel primo giorno dell'apertura. C'è moltissima ressa qui intorno, come potete ben vedere, mancano veramente pochi minuti, probabilmente l'apertura sarà ritardata ancora di qualche secondo perché stanno arrivando i paracadutisti. Sentite, ecco gli applausi della gente, perché è appena atterrato un paracadutista nel pieno centro della piazza qui di fronte a noi. Ho qui con me una delle guardie dell'esposizione, che volevo che ci spiegasse un pochino come avverrà tra breve l'ingresso delle persone attraverso le biglietterie.
1: Le persone, dopo aver fatto il biglietto, dovranno passare attraverso dei metal detector per controllare, per una questione di sicurezza, che non entri gente armata, e eventualmente dovesse succedere qualcosa abbiamo l'appoggio di polizia e carabinieri che, diciamo, sono in appoggio a noi.
0: E come quindi praticamente all'aeroporto quando si passa per entrare nelle sale d'imbarco?
1: Esatto, la stessa cosa, che sistemi tipo l'aeroporto con metal detector portatili verranno usati anche all'interno di certi padiglioni. Comunque un primo controllo lo facciamo noi alle biglietterie.
0: C'è molta ressa da quante ore qui intorno?
1: Da stamattina, quando c'è stata l'entrata dei VIP, ha iniziato a esserci parecchia gente, diciamo, dai cancelli che volevano entrare. Ci sono problemi, diciamo, di orario, comunque speriamo di aprire al più presto in modo di poter far accedere tutti quanti nel massimo della tranquillità.
0: C'è soprattutto qui un signore che mi sembra quello più eccitato all'idea di entrare. Mi dica perché.
2: Com'è?
0: Perché vuole essere il primo?
2: Ah, perché così vinco il biglietto per andare in America.
0: Ma è sicuro che c'è questo regalo?
2: Come no? Al minimo fino alle Bermude voglio andare.
0: C'è mai stato?
2: Alle mie Bermude? In Bermuda, sì.
0: No. Allora deve essere assolutamente... Dovrà fare uno scatto spaventoso per entrare, come una pantera.
2: Ah, io sono un velocista 100-metrista.
0: Da quante ore qua?
2: Dalle 9 stamattina. No, dalle 7:30.
3: Alle 7:30.
2: Dalle 7:30.
0: Dall'esposizione è partita. Ecco la gente, finalmente. Allora, dove andiamo adesso?
4: Bene, siamo entrati, ma però...
0: Dove andiamo?
4: Padiglione d'Italia.
0: Questi padre e figlio, probabilmente, una faticaccia a portarsi il figlio sulle spalle.
4: Che vengo da Napoli.
0: Da Napoli? Com'è venuto?
4: Io in macchina.
0: E quando riparte?
4: Forse, vediamo un po', o stasera oppure domani sera.
0: Una passione immensa per venire qui fino a Napoli col figlio in braccio, tra l'altro, in macchina.
5: Sicilia.
0: Voi della Sicilia?
5: Milazzo, provincia di Messina.
0: Proprio per l'esposizione?
5: Sì,
6: siamo venuti apposta. Abbiamo aspettato tutta la mattinata.
7: Siamo messi la mattinata in giro.
0: E quanto tempo rimarrete qua?
5: Partiamo stasera e poi andiamo giù a Firenze, stiamo un altro paio di giorni e partiamo.
0: Buon viaggio, ragazzi, benvenuti.
8: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Conta la rovescia per le iniziative organizzate da Regione Liguria in occasione del 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. In Piazza Europa, alla Spezia, dalle 20:30, videomapping, DJ set e fuochi d'artificio per l'evento Italia Donna 1946-2026. Si festeggia il 2 giugno anche a Genova con Palazzi Svelati, l'iniziativa che apre ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari, che ha registrato già il tutto esaurito per le visite guidate gratuite. Sul sito di Regione Liguria trovate l'elenco di tutti i palazzi da visitare. Prende il via Pelle in Salute Open Weekend, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle. Il 6 giugno alla Fondazione Castelli, il 6 e il 7 giugno al Galliera, il 20 e il 21 giugno al San Martino sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite. È stato inaugurato il Castello dei Fieschi di Varese Ligure, al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito piena fruibilità a uno dei simboli storici più rappresentativi del borgo. L'investimento complessivo è stato pari a 770.000 euro. Dal 3 al 5 giugno, Genova ospita il convegno Spera, solidarietà, progetti e risorse per l'Africa, appuntamento nazionale dedicato al volontariato italiano impegnato nel continente africano. L'edizione 2026 collega contemporaneamente Genova, Bologna, Roma, Nairobi, Addis Abeba in un'unica rete di confronto e collaborazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dice, dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo insieme.
1: Io leggendo
0: insieme
1: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po' i nostri ospiti. Sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo, ed è una cosa straordinaria, un film straordinario, che, se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC, in periodo elettorale, doveva descrivere la città. E è veramente un film da vedere perché è stupendo.
0: Scusa. Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
2: Fare domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?
2: Forse sì, insomma non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. Il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo quindi.
4: È fortunato il direttore.
3: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero, questo è vero.
1: Vero.
3: Perché non è così.

0: Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
0: No, no? No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, no, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
2: Beh, allora vedi, qui, mi sembra di capire, quindi, allora cioè, ci siamo un po' stupiti.
1: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
2: Esatto, Franco.
1: L'abbiamo raccontata,
2: Franco.
1: Beh, un po' come dice anche Nando.
3: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
1: Sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
2: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la lobby.
2: Qualche anno in più,
3: leggono
2: però.
3: Un secolo per leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'era.
0: Però
3: non
0: era anni 70 quel filmato. Quel,
3: anni no, 60.
1: Era prima. 60. 60.
3: Anni 60.
1: Era
3: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
3: Poi, allora, poi ci giochiamo, poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
1: esatto,
3: ce la siamo inventata
1: però
3: noi
1: come,
3: qua.
1: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te
1: ne racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli, e l'anziana dice in genovese: "Noir sai oggi che se ne van".
2: Ecco.
1: Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
1: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria che comporta,
2: di cui parleremo,
3: un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi chiedono qualcosa.
2: Mani man. Ma esiste ancora?
1: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
2: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse.

0: Cosa dici, Mario?
1: Un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa. Mio padre, medico, era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi
2: Mario,
1: mercati.
2: però attenzione, però. Io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa.
3: Tantissimo tempo.
2: In una ricerca italiana,
1: Sì.
2: il genovese è il dialetto più amato di
0: Ok,
2: tutti.
0: più
2: Beh,
0: amato.
2: sembra soprattutto grazie
1: Eh beh, è evidente, certo.
2: De André. Quindi vuol dire che lo parlano poco, però
1: Però lo
2: piace, però
1: apprezzano.
2: lo apprezzano.
1: Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Gori. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Gori non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Gori, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
0: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
1: Sì.
0: tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che
1: Tanti, tantissimi.
0: fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone,
1: Paolo Odone, dunque,
0: storico appunto poi
1: Paolo Odone è
0: presidente di Camera di
1: stato l'uomo che ha
0: Commercio.
1: cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in 2 giorni, sono venute fuori 3 puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino.
0: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio risale al 2011, le Valli del
1: 2011,
0: Mare.
1: vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
0: Vediamo.
1: Qui siamo alla cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
4: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade della strada del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo. E si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'Isola d'Elba, veniva sbarcato a Voltri e a dorso di
1: Ecco
4: Muro.
1: l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
4: Sì, Voltri è stato, insieme a Meli, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, a dorso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
0: Più o meno come adesso.
2: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore,
1: Certo.
2: gastronomo, uno dei più
1: Storico,
2: grandi
1: storico.
2: studiosi di Cristoforo Colombo, non lo
1: Certo.
2: sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
0: Si è battuto poi per anni sul tema delle
1: Sì,
0: infrastrutture,
1: ha fatto
0: insomma.
1: lotte. Direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova,
0: Genova,
1: che
0: nel
1: ancora
0: resto d'Italia, che
1: adesso
0: ancora
1: stiamo
0: adesso stiamo
2: Terzo Valico,
0: soffrendo.
2: la storia del Terzo
1: Il Terzo
2: Valico.
1: Valico nasce lì, anche tuo papà è
2: Beh,
1: stato
2: sì.
1: uno dei fautori del Terzo Valico,
2: Beh,
1: me
2: sarebbe
1: lo ricordo
2: diventato
1: bene,
2: lui.
1: le
2: Prima
1: campagne.
2: Paolo ha fatto 500 riunioni
1: Sì,
2: lungo la
1: siamo
2: linea
1: qua a parlarne ancora.
2: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì. Quindi era genovese nelle sue tradizioni, però

0: con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
1: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
2: Sì, tanto.
1: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
2: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
0: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
2: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
3: È una conformazione particolare.
2: Quindi non è facile.
1: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
2: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
0: perché se ne va fuori da dopo.
3: Potrebbe avere un significato.
2: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile. Sì, perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda
2: l'abbiamo rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse... Sì, magari. No, scherzo. No, cioè, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
1: Sì, assolutamente.
4: Sì, sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
1: Ah, sì, ecco,
4: questa era la reazione. O sai, un milanese, quello lì, no? Ecco.
1: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
3: Beh, assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello, sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
2: Pochi voli e non molto buon mercato.
3: No, esatto. Questo è un altro tema.
1: Stai parlando da genovese, sai.
2: Con l'accento?
3: Forse ti stiamo...
1: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
2: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro...
0: Magari emiliana.
2: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
0: Ho capito.
2: Non si sentono neanche.
3: Forse abbiamo emiliani. Capito.
2: Cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro, credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese nel nome, gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
0: Giusto.
2: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
3: Aia.
2: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
1: Noi non l'abbiamo fatto.
0: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
1: certo,
0: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
3: Ah,
0: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro, e gli albaresi sono quelli che sono andati...

0: obbligati ad abitare al baro, essendo certo, al baro.
1: Questa distinzione.
2: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
0: Questa dura tuttora.
1: È una faida tra quartieri.
3: Andà a cena.
2: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
0: Il nostro
2: al liceo di Sbarbaro, di De André.
0: E loro quello di D'Alema.
4: Ma per esempio, io chiedo, è meglio.

0: Castelletto o di Albaro?
1: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
0: Esatto. E ci tengo. È così.
2: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
1: No, ci sono i muri.
3: E ci sono anche i monti, perché di là c'è la
2: Monti.
4: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
5: Carlo Alberto Rizzi,
2: il signore degli stoccafissi.
5: Esatto, esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
5: Ma perché?
2: In merito a questi viaggi.
5: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso, e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità, quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
5: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
5: È vero, è vero.
0: Cioè,
5: è
0: scusate, vero, adesso ragione. Per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè... Sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
5: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
3: Perché le carte sono già andate via.
5: Sì.
3: A Siena.
1: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello, c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
3: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce così.
1: Perché non c'è una casa
5: di
1: cantautori.
5: Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
3: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
5: potresti
3: un libro?
5: Tu.
3: No, io no, assolutamente.
5: No, fatto,
3: però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
1: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
2: Ma no, dopo i Beatles...
3: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi. Davvero...
5: Ne è parlato Damieli.
3: Sì, Damieli.
1: Anche
3: sì.
1: Per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo.
5: Ma certo. Qualche modo.
3: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
3: Saifa, Olli,
2: Alfa, li conoscete?
5: Certo. No? Siamo informatissimi.
1: Se tu vai allo stadio,
3: nonostante l'età,
1: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
1: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari Sperolli.
1: E cosa cantano i ragazzi? Bresh.
2: Olli. Siete certo. Più informati
1: le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
5: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo
2: l'età.
5: Tema
2: sì.
5: Qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
2: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la Tempesta di Giorgione
5: Pasquale
2: sotto Bottoni, il
5: letto. Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima,
1: è mancata
5: purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
1: E l'ha nascosto.
2: L'ha tenuto un po' al sicuro.
5: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto,

0: e dormiva con il quadro sotto il letto.
1: Una grande responsabilità.
0: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena raccontare, Mario,
1: così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
0: beh, sì, perché
1: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
0: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
3: Tutto Brecht.
0: Beh,
2: forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
0: Beh, creavano
2: dopoguerra.
0: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che
2: era il pre-68,
0: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
0: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
0: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
0: Perché tu l'hai
3: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'appropriazione dell'urlo.
0: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
1: come luogo nuovo,
3: assolutamente
0: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè
0: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
2: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
1: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque,
1: quel fatto lì la
2: dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
3: Milano era la capitale, soprattutto l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
0: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono...
2: Eppure erano baronetti.
3: Le ragazze sono
0: appena diventati baronetti, o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa, il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la Prima Guerra Mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
3: 67,
0: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
2: epocale
3: da ricostruire. Ecco, e quindi...
4: Che erano tutti italiani i New Trolls.
2: New Trolls, sì.
4: Tutti italiani.
1: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non solo,
1: ritmi,
3: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma.
1: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un

0: contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre dalla trasmissione terza. Guardiamo.
1: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
2: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
2: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
1: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
2: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
1: Con compagnie di grande...
2: Con la compagnia la formai quell'anno.
1: Ecco, nasceva
2: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Gastone Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
0: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Pensa, non dovevi dire.
0: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
3: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
4: un gigante.
3: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
4: Beh, lì un po' ridevamo.
3: Ridevamo.
0: Ma secondo voi...
4: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
0: certo.
3: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
4: Eh sì, certo,
5: siamo alla Marconi,
3: arrivavano tutti lì.
0: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
3: ma sai, luoghi
0: che forse
3: sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
0: No, fa parte comunque dell'identità.
3: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
0: Ma esiste, grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa, ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
3: Ma è diverso.
0: È diverso.
3: Molto diverso.
4: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
3: 20.
4: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi.
6: Non posso.
4: Due.
6: Costa troppo.
4: E trionfano i monologhi. Perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
6: No, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
6: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
3: Certo.
6: Perché con quattro persone...
4: Paghi meno.
3: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto.
4: Infatti non ce la fa mai.
3: Terribile. C'era il porto. Terribile.
6: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
4: E questo non è un problema di cinghia genovese.
6: No,
0: questo non è un problema.
6: Regolarmente ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: Ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
4: Gassman era genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
4: rivisto nel 92
3: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto
4: sotto un diluvio, perché pioveva.

0: allucinante.
1: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
0: È vero. È vero. Fammi dire una cosa. Non dimentichiamoci la politica.
2: Ecco, parliamo anche questo.
0: Brevemente.
2: Anche perché nel tuo libro
0: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
1: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
1: Dopo insieme, due settimane dopo
0: due
1: Milano.
0: Due settimane dopo Milano.
1: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio e gli
1: chiama
0: dice
1: Pertusio
0: non si
1: e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
1: e poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo. Sì.
1: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
3: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
1: Ci siamo dimenticati del 60. Se,
0: lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
2: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono il buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico... americano, in
0: Nando,
2: senso,
0: credo che la storia americana, anche lui quindi, conosciuta bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
3: no,
0: la
3: io casa. Non l'ho individuata.
0: Una volta mai
3: detto. Ah, sì? Sembrava che ho mentito.
0: Hai mentito.
3: Però,
2: ricordiamo i telespettatori a casa,
3: Fernanda
2: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
6: Hemingway ha tradotto, no?
3: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... Nanda era esattamente
6: a Milano questo. La chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
6: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
6: E collaborava lei col Corriere poi.
0: Sì, anche qua era la pezzi,
1: e aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
3: Sì, come... sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... sì, perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
0: Sì. Per molto genovese.
2: Un lato del carattere.
3: Genovese.

0: tenuta a distanza, ad esempio, dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque, Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana, nelle prime pagine, ed è vero,
0: sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
0: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivas,
0: Gaspar,
1: sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci,
0: certo.
1: E così via. Cocchi e Renato, Cane. Così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata guarda le, se tu le prendi una per una,
0: vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra,
0: certo.
1: Tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
0: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene,
0: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì.
0: Un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente.
0: Sai. Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
4: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità genovese inglese non indifferente.
0: Cioè,
4: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e
3: si spiega
4: ingegneri
3: col mare,
4: genovesi e quelli
3: si spiega col mare, con la commistione, la straneria,
4: sì,
3: si spiegano col fatto del porto, del
4: sì,
3: mare.
4: Sì, quello senz'altro.
0: Genova
3: non finisce mica lì.
0: Per lo stile,
3: come diceva Brodel, inglese, Genova continua nel mare, nelle praterie.
4: No,
3: e da lì
0: inglese,
3: cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
0: Lo stile
2: parlando
0: inglese
2: un
0: che
2: po'
0: noi...
2: di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
0: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione,
0: sì,
2: queste cravatte.
0: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
2: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
0: Facciamolo dire a lui.
2: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
3: Eri già nata comunque nel 2021.
2: Sì, vero.
0: C'eri?
2: Vero.
0: Vedi.
2: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata, e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
2: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma in questo caso le parole di Pippo forti, ecco, per quello.
0: Però
2: sono
0: la verità,
2: sono
0: la verità.
2: Disegnano quella che è la realtà.
0: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte.

0: mentale.
1: Ah, ecco.
2: E così è sdrammatizzato così.
0: Così.
1: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
0: Chi risponde?
1: Io partirei dal
3: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene. Mare che non, cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare.
1: E sì, poi avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego.
1: Posso
2: io
1: dirlo, di avere il mare.
3: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
3: No, io quando lui entra ho già finito, già a letto.
2: Guarda,
3: ma no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
1: patrimonio,
3: il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
2: Michele è venuto a vivere la scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
2: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
2: sono
1: questo...
2: Sono sempre tornato.
3: Sì, anche è vero che a Pavia c'erano le zanzare.
2: però sono stato anche a Roma, Sono stato anche a Roma 7 anni.
0: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
2: E sono sempre tornato e poi, come diceva Michele...
3: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu,
0: sì, qua sì,
3: scritto.
0: Ma è così.
3: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesso.
0: Ma dov'è
3: che lo... Chi è che canta a Berlino, a Londra, seghe pesso?
0: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
1: Che penso a lui, mi vedo male.
2: È una canzone un po' triste.
0: Sì, non puoi neanche cantare, ma non sapevamo.
2: Non si ride certo con quella canzone.
0: No, assolutamente. Vedi, non si ride, non si ride.
3: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
1: Sì.
4: Nel senso che
1: questo è un altro
4: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
0: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
0: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
0: Ed è
4: credo
0: la chiave
4: che
0: del futuro.
4: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
3: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immagina a Genova.
4: No. Infatti.
1: La risposta era abbastanza.
0: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali.
3: Sì.
0: Che mi è piaciuto molto perché
1: Sergio Casali ha
0: lui cosa dice? Che c'è questa cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
2: La realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
0: Ma infatti
4: secondo me il problema è far
2: girare il mondo.
4: La chiave di volta
2: poi
4: sarà quella di
2: un rapporto diverso
4: le risorse,
2: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare le Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
0: ormai è una cosa
1: sdoganata, si fa, la maggior parte dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi
4: certo.
1: Bisognerebbe anche pensare anche in nuovi spazi per i giovani.
0: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? perché non, quando si parla di spazio...
3: Sì, anche io non capisco.
0: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt,
1: sì,
0: in piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
2: E c'erano in 10.000.
0: C'erano in 10.000,
1: però è stato tanto apprezzato.
0: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basta.

0: quel tipo di spazio.
1: No,
0: già il porto antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
2: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
0: Era una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
2: Quello è uno spazio conquistato.
1: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
0: esatto, che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
0: tutti,
1: soddisfatto?
0: Soddisfattissimo.
1: Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
0: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
1: Ah, sì, certo,
0: non ho l'età.
1: Toccheremo
0: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo magari.
2: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, esatto. Il rapporto con Milano.
0: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa.
0: Grazie,
1: io
0: allo
1: vi
0: staff
1: auguro
0: di Primo Canale,
1: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino, il nostro amico francese che è partito dalla Francia, è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella. A lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano

0: e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè, la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine. Cioè, sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio com'è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione. Però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna, il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. E è anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi

0: la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione. L'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno, sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
5: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dal seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
1: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
5: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo, insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto.

0: fatto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per, ecco, a fare un levamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 cm d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai, noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
3: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché il nostro dovere è aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
4: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo dei

0: consumatore finale, un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
1: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
2: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
3: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
4: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale. E siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostricoltura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
5: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, e allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
6: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
7: Come l'agricoltura è il primo guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, e la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche

Ambientale è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è...

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsì.

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo

0: di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire, dall'altra parte Matteo Renzi che non potevo prendere una posizione.

0: perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
1: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
2: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni: la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono.

0: dalla società civile, è un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia naturalmente per chi la pensa per il centrodestra, comunque ha dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno,
1: certo.
0: Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo, situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: E a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo, in questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è.

0: Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati con l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share, diciamo, del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle, che è, diciamo, il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti, grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però registrate. Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo...
0: Sì, sì.
1: Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate e basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9%

0: ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè di centrosinistra. La continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
3: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
3: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
4: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
3: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un

0: Un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto, scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro. Oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte, più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi. Riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione, semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto, è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
0: E del sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
0: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella, intorno a un aereo che gli americani volevano. Del quale gli americani volevano impadronirsi nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no. E questa storia è passata veramente negli annali, anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America. Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento e non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi.

0: Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
1: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
0: Scusi, l'America.
1: Donald Trump.
0: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi. Che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
1: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
0: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Grazie. Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto dal suo punto di vista che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
0: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
2: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi
4: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però

0: futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
3: comodo.
2: Nel centrodestra.
4: Quindi se no, come numeri sì, però sarebbe un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
2: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
2: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
2: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato, però per me, io quando...

0: Negli anni 90 io ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82 e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Sono figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si chiuse un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totarasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo meraviglioso.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Okay. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio. Certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste, e con piacere siamo

0: produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri in fiorfiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
0: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
2: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona. Ed è una cosa importante, necessaria e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
3: Poi ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che come posso dire è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
4: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per diciamo scoprire fornitori locali, per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle diciamo modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
5: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
6: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.

0: All'estero ci spostiamo oggi in Cina, andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Un
0: Allora, ci racconta
1: saluto
0: un
1: di
0: po'
1: primo
0: la
1: canale.
0: sua storia?
1: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino.

0: in particolare la Greta Iberia, quindi Shenzhen, Canton, Hong Kong e Macao.
1: Come si
0: Inoltre,
1: vive a
0: oltre a...
1: Shenzhen e che città è?
0: Insomma, Shenzhen è una città dinamica, lab dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente, tra cui appunto un'iniziativa importante. Quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
1: Il vivere in Cina, la quotidianità, le differenze, sono, cioè è difficile ambientarsi?
0: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente è una città molto più dinamica, la lingua naturalmente, il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto, secondo me.
1: Quali
0: Ci vuole un
1: sono
0: po' di
1: le
0: tempo, ci vuole un po' di
1: principali,
0: adattamento, ma...
1: diciamo, ecco, un po' di adattamento ci vuole. Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
0: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui passiamo da un contesto come l'Italia, qui a Shenzhen ci sono
1: Sì.
0: le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa.
1: Cioè, Martinengo, lei mi sta
0: 16 miglia della
1: dicendo che i
0: metro.
1: droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
0: Sì, insomma, qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi appunto è un ambiente interessante dove stare. Sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
1: Interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende verso il mondo Cina?
0: Eh sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina è in forte ripresa dopo il Covid. L'ambiente della Greta Iberia in particolare è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera come appunto dall'AI, dalla robotica, al biotech. Per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma, nomi che adesso si incominciano a sentire, BYD, DJI,
1: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, di cui adesso, no, tutti, parlano in qualsiasi settore, lì qual è diciamo, come è anche nato, no, in questi anni, e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
0: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo, in
1: Che bella immagine
0: particolare
1: che ha
0: non solo
1: usato,
0: da parte.
1: abbracciato.
0: No, è dire che appunto la cosa che colpisce è che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
1: Sì?
0: qui invece si vede proprio. Sia i bambini, appunto già in Cina

0: obbligatoria l'insegnamento dell'educazione dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari.
1: Ah, veramente?
0: Ma soprattutto tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi, tutti sono interessati e tutti lo utilizzano nel quotidiano.
1: E questo è interessante, dai bambini dalle elementari, diciamo, c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
0: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale, capire come utilizzare questi strumenti.
1: Senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
0: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Uh-huh. Un biglietto, ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio è 1,8, quindi facciamo i conti. Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5, 10 euro, non di più. Il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou, a Canton,
1: sì?
0: L'alta velocità, sono 300 km, io spendo 10 euro, il taxi ne spendo 20, sì, è lo stesso identico prezzo che a Milano spendo per andare in centrale in ufficio.
1: Beh, sì, è vero. Senta, che cosa è che le manca di più della Liguria?
0: È casa manca sempre, soprattutto quando si è lontani. Poi ci si abitua, manca come si dice, mancano i panorami, manca l'aria di casa, mancano gli amici. E infatti io dico sempre, insomma, quando qui le persone mi chiedono di dove sei, io sono di Imperia, io sono di Oneglia, nonostante sia per loro difficile capire, però io dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei di Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la ringrazio molto, perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci,
0: grazie
1: a lei.

Infatti, amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebimeteo, ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia: copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio: anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino: anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione.

0: e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Suona la nostra campanella di Università Popolare per dare il buongiorno al professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua italiana all'Università di Genova, accademico della Crusca. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Allora, continuiamo a parlare dell'articolo, questa volta l'articolo davanti a parole straniere.
9: Sì, riprendo un secondo quello che ho detto la volta scorsa, perché vorrei ribadire questo concetto, che il comportamento formale dell'articolo davanti alle parole che iniziano per consonante si è evoluto ed è cambiato nel tempo. Anticamente, appunto, dipendeva più dalle parole che precedevano che da quelle che seguivano. Ricordo ai nostri telespettatori due parole di oggi, per lo meno e per lo più. Se le scomponiamo per lo meno, per lo più, noi oggi mica diciamo lo meno, lo più, diciamo il più e il meno, però lì dentro ce l'ho, perché? Perché viene ancora dalle origini dell'italiano, quando dopo una consonante, davanti a una parola che cominciava per consonante semplice, si selezionava lo anziché il. Questo per dire che è un processo, una norma che è andata cambiata nel tempo. Pensiamo che ancora Leopardi nell'Ottocento dice torna alla sua parca mensa fischiando il zappatore. Noi oggi diremmo lo zappatore, no? E così oggi c'è un'evoluzione ulteriore che è data dalla presenza, dalla numerosa presenza di parole straniere, rispetto alle quali l'articolo si deve comportare in rapporto non tanto naturalmente alla grafia di quelle parole, quanto al modo con cui vengono pronunciate. Per cui diciamo chalet, come scialle naturalmente, anche se è scritto CH, va bene, diciamo lo shampoo, no? Quindi lo chalet come lo scialle, lo shampoo come lo sciame. Ecco. Così diciamo invece i jeans come i giri, perché la J viene pronunciata come se fosse una normale G. Un caso particolare è quello delle parole che iniziano con la W, su cui c'è una certa instabilità, diciamo, nell'italiano di oggi. Ecco, per esempio, noi diciamo il water, no? Cioè pronunciamo quella W che in realtà è una U, come quella di uomo, tanto per capirci, una U semiconsonantica, però lo pronunciamo come se fosse V, e quindi diciamo il water, il Winchester, anche se è Winchester naturalmente, il Windsor, va bene? Ecco che in questo caso perché si è selezionato il? Perché la pronuncia toscana che ha ricevuto queste parole, che pure sarebbero da pronunciare come Winchester, naturalmente, li ha pronunciate come V. E quindi il whisky, noi diciamo.

0: whisky, naturalmente. Però quando è entrato in italiano questa parola ha prevalso la pronuncia toscana, che ha pronunciato wi come vi, e quindi il whisky, che se ci facciamo caso non è così normale, perché una parola simile come questa, per esempio uomo, noi diciamo l'uomo, non il uomo, no? È sempre una U iniziale che determinerebbe quel tipo di selezione. Questo per dire che le parole straniere in questo momento fanno pressione, diciamo, sulla norma che attualmente è in uso. Faccio un esempio che è abbastanza evidente. Telespettatore può dirsela per conto proprio. Si prende la parola swatch, l'orologio, va bene? Come diciamo? Noi diciamo il swatch o lo swatch, un swatch o uno swatch. Se ci si fa caso, prevale la forma lo swatch, uno swatch. Però se io dico suolo, è la stessa pronuncia, no? È la stessa parola, swatch, suolo, è vero? E davanti a suolo mica ci metto lo, ci metto il, ci metto un, il suolo, un suolo. Perché allora dico lo swatch, uno swatch? Come se fosse lo svago, uno svago. Perché appunto questa doppia V, diciamo, questa U particolare, si chiama U semiconsonantica perché è una U seguita da un'altra vocale, tanto per capirci, è stata interpretata in italiano come se fosse una V. E quindi spinge l'articolo a comportarsi in quella maniera lì. Però certamente non è una cosa così intuitiva né così immediata da realizzare. Insomma, le parole straniere hanno posto dei nuovi problemi, più che in realtà delle nuove regole, e movimentano però quella che è in uso attualmente.
1: Grazie al professor Vittorio Coletti. Buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.
0: Arrivederci.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche, su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di

0: fuori della cornice di questo mondo, incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa, in cui le due trame non riescono a fondersi, pur affrontando temi importanti, fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento. L'emozione, insomma, non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
6: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Conta alla rovescia per le iniziative organizzate da Regione Liguria in occasione del 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. In Piazza Europa, alla Spezia, dalle 20.30, videomapping, DJ set e fuochi d'artificio per l'evento Italia Donna 1946-2026. Si festeggia il 2 giugno anche a Genova con Palazzi Svelati, l'iniziativa che apre ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari, che ha registrato già il tutto esaurito per le visite guidate gratuite. Sul sito di Regione Liguria trovate l'elenco di tutti i palazzi da visitare. Prende il via Pelle in Salute Open Weekend, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle. Il 6 giugno alla Fondazione Castelli, il 6 e il 7 giugno al Galliera, il 20 e il 21 giugno al San Martino sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite. È stato inaugurato il Castello dei Fieschi di Varese Ligure, al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito piena fruibilità a uno dei simboli storici più rappresentativi del borgo. L'investimento complessivo è stato pari a 770.000 euro. Dal 3 al 5 giugno, Genova ospita il convegno Spera, solidarietà, progetti e risorse per l'Africa, appuntamento nazionale dedicato al volontariato italiano impegnato nel continente africano. L'edizione 2026 collega contemporaneamente Genova, Bologna, Roma, Nairobi, Addis Abeba in un'unica rete di confronto e collaborazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo, che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte, di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie, grazie per
0: l'invito. Enrico Vassallo.
1: A tutti.
0: Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera, buonasera a tutti.

0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita dalla città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo, che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì, come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità, delle dipendenze e della presa in carico delle insomma, porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime, e quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società, fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presa in carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme, e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
0: Gandolfo?
2: Sicuramente è una notizia che ha intanto in particolar modo ha scioccato, perché per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore, perché ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano, e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando noi, stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche, non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula, e quindi anche questo a noi ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
0: Scappata che era Primo Canale, ho chiesto un'intervista nella giornata di ieri, oggi non ha voluto farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
3: Ma io mi sento subito di dire...
0: Prima di entrare, certo. Interrompo solo, perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso, non è un'accusa a nessuno, però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione? E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente, ecco, questa è la parola che mi viene.
3: Sì, no, non penso che sia una città indifferente. Penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci, è un fenomeno

0: diffuso, è un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema anche della sicurezza percepita, cioè girare in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene, direttamente e anche per i propri cari, essere sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Sgomenta, ma voglio dire una cosa, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica, chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta e dalle istituzioni, tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
1: Bordilli?
2: Beh, io credo che sia Genova disillusa oramai, penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché cioè, guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle, diciamo, piccole rapine, al furto, ma sulla violenza, e questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io, cioè, ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità, perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso come c'è tema nazionale. Allora qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti e affrontato questi temi con la responsabilità che ha a livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno, diciamo, qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore, noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre, siamo avanti, siamo già arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate, in una maniera costruttiva quella zona ha delle, cioè, diciamo, necessità particolari.

0: sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini. È passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti sulla TV nazionale. Su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita, diciamo, di anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Questa, ecco, queste poi con la macchina della polizia locale, che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione, diciamo, normale. Ma non esiste, e oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali, e qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del governo genovese comunale, no signori, scusateci, ma proprio su questo tema no.
1: Posso due riflessioni sulla cosa che diceva Bordili, a proposito del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra. Si ricorderà la collega che quando avvenne, diciamo, l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Mm-hmm. Primo elemento di riflessione.
0: Sì, rispondo, se
1: secondo
0: posso.
1: Elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Begin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo. Nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, come dire, trattarlo in un modo diverso, perché guardate, colleghi, che la ricetta che voi avete portato
0: però,
1: avanti
0: è un anno, Buzzone,
1: però,
0: è un anno.
1: Però
0: qua.
1: Bordili, seguono il mio ragionamento, se fosse, diciamo così, corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale, se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi, i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la trafila.
0: Dovremmo vedere i dati.
1: Avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
0: ma
1: che quella ricetta lì...
0: Ma a me non interessa parlare oggi di chi vince, interessa
1: lì,
0: parlare di sicurezza, Bruzzone, ai cittadini oggi.
1: Segua il ragionamento.
0: Non interessa più
1: quella
0: chi ha vinto, chi ha perso.
1: Non è una ricetta
0: ma non
1: condivisibile.
0: Più questo.
1: È ovvio che però,
0: interessa
1: se noi vogliamo
0: uscire
1: portare
0: di casa, sereni,
1: una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale. Faccio un esempio. I patti sulla sicurezza, varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni
0: fa.
1: Noi abbiamo perso 10 anni perché all'ex assessore Gambino alla sicurezza, io facevo opposizione come ricordava la collega, l'avrò chiesto 10.000 volte cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza. Sapete cosa abbiamo fatto sui patti della sicurezza? E abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in maniera strutturata.
0: A gennaio 26 avviati? Non
1: avviati,
0: mi sembra che li abbiate avviati.
1: Certo.
0: Ma guardi, ci sono interviste della
1: Viscogliosi, in prefettura.
0: Mi sembra a febbraio che dice che non era ancora.
1: Può chiedere alla prefetta di Genova e alla
0: questura. I patti per la sicurezza? No. Ma se il vostro sindaco ha detto, il sindaco Salis ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati. Ma di che cosa parliamo? Scusatemi. Allora, noi abbiamo bisogno.
1: Non l'avete intavolata, sì, però. È fuori di non intavolarla.
0: Ma noi eravamo con la polizia.
1: Abbiamo perso 10 anni.
0: Scusatemi. Dire chiaramente.
2: Allora, sistemiamo.
0: Prego.
2: Sistemiamo
0: Vassallo, l'avrei voluto parlare, ma prego, ci mancherebbe.
2: Questo punto qua.
0: Mi tengo il finale, se posso.
2: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, il ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi...
0: Ora vi faccio dare le date, signori, non bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati il giorno prima della commissione. Allora qua non si tratta più di quando si manda, quando non si manda. Cosa facciamo? Cosa fate? Ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione, noi eravamo con la polizia.
1: è un dato di fatto. Guarda, per fortuna viene tutto verbalizzato.
0: Il tema,
1: le interrogazioni che facevo all'ex assessore Gambino, in cui i patti con la sicurezza voi non li avete avviati.

0: adesso.
1: L'ho appena risposto, collega. Sì, le dico che i patti sono partiti nel 2016, abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come diceva il collega, la soluzione non la troviamo entro domani. Perché sarebbe quello sì. No, però Bordini, quello sì che sarebbe prendere in giro le persone.
2: La soluzione,
1: attenzione.
2: Si può anche non trovare, però sicuramente un dato è certo, è veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico, poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo a Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io me lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più, e anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso facciamo questa cosa nuova. Poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché chiediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASPO, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cose. Facciamo la zona rafforzata, cambiamo il nome, perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire, la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi Corniano. Siete anche consiglieri che conoscete bene
3: questi
2: posti.
3: La pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi della zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale qualche sera fa, e poi voglio insomma un vostro commento sulle sue parole. Ci vuole l'esercito?
7: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa.

0: poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Cosa ne pensate, Luzzone?
2: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio? E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede il piccolo spacciatore e quindi il pesce piccolo, mettiamola così, ma secondo me per troppo tempo la politica cittadina ha fatto finta che il problema della criminalità organizzata non fosse un problema, diciamo così, da affrontare di petto. Se la droga viene fermata a monte e quindi mettiamo in essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata nella nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico.
1: Però la domanda precisa sull'esercito... So già la sua risposta, ma
2: allora io,
1: però ai mali estremi forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile,
2: ma
1: questa,
2: guardate, io
1: questa
2: penso,
1: battuta. Però...
2: No, ma per carità, io penso che anche qui da un punto di vista storico la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato, perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo perché non può essere per sempre, ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
1: però nel frattempo
2: conto che...
1: ci raccontava Francesca quella sera, insomma, che i bambini scavalcano
2: persone che dormono
1: negli androni,
2: persone
1: che si drogano nei portoni,
2: come dire,
1: di casa,
2: può essere,
1: loro
2: può essere il centro
1: storico,
2: questa
1: gente, qualche risposta
2: prima di
1: interrompere,
2: però,
1: come dice lei giustamente, la filiera, però domani mattina questa gente vuole
2: però attenzione
1: risposta.
2: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale La soluzione è sempre la soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo e quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
1: Però si possono,
2: per cui
1: possono andare,
2: possiamo
1: su
2: anche
1: due
2: andare in parallelo, però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione. Può essere una soluzione tampone? Io sinceramente non siedo ai tavoli sulla sicurezza in prefettura e penso che storicamente non sia una ricetta giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bordilli. Ci mancherebbe altro.
3: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Come dicevo prima, dicendo soltanto che c'è tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Ci Bevi l'Acqua

0: una mozione dove proprio chiediamo che il sindaco si attivi con il suo governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza cioè zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa, però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate che è alle porte, dà segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti, ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte cioè ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
1: Ma
0: quindi
1: per lei
0: questo credo,
1: sì,
0: spero
1: no?
0: Che per noi sia un sì. Ecco.
2: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa, ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo: oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla Darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede un coordinamento tra tutti gli organi. Settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado, e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
0: Bisogna risolverlo adesso?
2: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo non è un fenomeno strutturale che va risolto.
0: Ma
2: come
0: alle persone sentono
2: sicure se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte.
0: Certo.
2: Perché quando io sento parlare per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove, e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla Darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
3: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti di luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare, e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo.

0: tributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, o quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo tutta una serie di normative e di manovre che tramite il consiglio comunale, tramite l'aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Con dei piani emergenziali, ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
1: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
0: Poi io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato per i cittadini e io consigliere l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati? Meno male, io lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa.
2: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in Vico della Posta Vecchia? 3 anni.
0: Ma scusami un attimo, consigliere.
2: No, poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
3: Secondo me,
2: però
3: ai nostri cittadini, quello che stiamo facendo...
2: Va bene, 3 anni versus 6 mesi, a proposito di fatti.
3: Ma vi rendete conto che parlate soltanto di cose vecchie?
2: No, 6 mesi adesso, Bordilli,
0: Vico della Posta Vecchia 3. Però vede, consigliere, io parlo sempre dati, dati alla mano. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico.
2: Aveva parlato del 31 marzo. Perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SER di via Canevari, voi ci avete detto di no.
0: La regione ha parlato chiaro sul SER di via Canevari. No,
2: perché ci avete detto di no?
0: La regione ha parlato chiaro. Comune, diteci dove. Comune, diteci dove. Comune, bisogna che il comune prenda delle decisioni. Io capisco che il comune dice, però se lo sposto da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Bisogna prendere delle decisioni. State amministrando voi da un anno.
2: Ma il servizio regionale è vostro.
0: Siete stati eletti, avete vinto.
2: Anche te sei stato eletto.
0: Siete stati eletti, avete vinto, ma siete stati eletti per governare.
2: Infatti, bisogna prendere delle decisioni. Via abbiamo chiesto
0: amministratela
2: di e voi
0: città.
2: Ci avete detto di no.
0: Amministratela questa città. Basta. No, la regione ha parlato chiaro. Basta. La regione
2: Quindi
0: ha parlato chiaro
2: tutti insieme
0: e ha detto
2: Canevari.
0: Comune, diteci dove. E poi allora, noi ci
2: certo.
0: attiveremo.
2: Nicola.
0: Però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
2: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
0: Non ha dato nessuna parte. Io non l'ho visto da nessuna parte.
2: Direttore, possiamo andare insieme dal servizio.
0: Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Abbiamo chiesto il drop-in in centro, venga spostato.
3: Che non fanno
0: niente
3: nulla.
0: L'assessore mi ha detto entro il 31 marzo lo sposteremo. Drop-in in centro è ancora lì.
4: Ora abbiamo pochissimi minuti per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione, l'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi mm-hmm. questo è il bilancio, poi arriva, non si è visto ancora, il buco, non è buco, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in ginepraio, però obiettivamente qualcosa va fatto perché i cittadini pagano, che pagano il biglietto, non hanno un servizio, come le autostrade, diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti o comunque a chi al mattino arriva a scuola.

0: scuola in ritardo, chi va in ufficio.
1: Certo, ma allora io parlo...
0: Qui, su questo, mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti, i sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
1: No, ma questo è evidente. Allora, io parto dal dato emerso in commissione. In commissione è emerso che AMT ha registrato circa 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui, ok?
0: Bravo.
1: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto? Stiamo facendo? Stiamo

0: così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è alla grande, cioè anch'io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo, i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle, quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa, la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agevole e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
1: Bordilli?
2: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua è inutile sorridere, cari signori, perché però è così.
0: Avete,
2: cioè,
0: fatto un previsionale
2: senso,
0: senza,
2: no?
0: Previsionale,
2: ecco,
0: DMT,
2: quindi
1: la premessa
2: non ce l'abbiamo, credo che sia doveroso chiederlo per noi e per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un, cioè, voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri, anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come, cioè, centrodestra, si sono stanziati. Ma nel piano che si voleva ad ogni costo che come comune noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli delle corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile, e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora, questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui servizi che ci vengono dati verso i nostri cittadini. Vi prego, anche qui non si può fare scaricabarile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la
1: Vassallo,
2: nostra città.
0: Il coraggio non
3: dico
0: manca.
3: Dico questo,
2: il coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato l'AMIU.
3: Paola, mancano pochi
2: ci ha lasciato
3: minuti,
2: l'AMIU,
3: e sono sicuro che tu vuoi che io intervenga.
1: Esatto, sennò poi andiamo
2: io
1: fuori.
2: Guardi, per me intervenite tutti, ma lavorate soprattutto.
3: Dico questo da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. La persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema di polemica, però, è un tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo. Per approvare le cose serve del tempo.
1: Vassallo, però l'ho chiesto di non entrare nel mondo dei conti, sennò usciamo, non tema, ma...
3: Allora dico questo, sono molto orgoglioso.

0: che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio questa mattina l'Associazione dei consumatori per incontrarli nei prossimi giorni per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'Associazione dei consumatori che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
1: L'associazione dei consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
2: Che abbiamo letto, che cosa ha dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto, e visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. Grande disponibilità a parlare, perché la situazione di Ametino è una situazione complessa, ma come è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro. Quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione. Mancano dei servizi. C'è anche poi da parlare che comunque, per quanto non riguarda il nostro comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia, che hanno tutta una serie di mancanza di servizi. Non da poco, e mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non succeda come è successo all'inizio di questa consiliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera, pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe della città metropolitana, a poter leggere e discuterne, e infatti Campresa hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
1: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Ben trovato al senatore Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, è qui perché, tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecne e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
1: Sì, anche un po' sopra, a posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza, al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova, veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche insomma abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
0: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra fra virgolette a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto

0: chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere così una boutade o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
1: Sia legittimo che ognuno esprima la propria idea, io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia, ci può essere una garanzia pubblica ad esempio per i mutui prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare per far ritornare qua. Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma, però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma che penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutti.
0: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa. Invece le ultime comunali, insomma, hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
1: Ma sinceramente
0: lei pensa che siano state un po'...
1: Io penso che il referendum e elezioni amministrative sono due mondi completamente diversi, quindi siano proprio imparagonabili. E sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche a eventuali elezioni successive.
0: Lei penso no, che... probabilmente qualcuno sì.
1: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato alle politiche perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di Gaza, e mandare a loro dei messaggi positivi.
0: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo l'ha sorpreso, ne era convinto, era il numero che più o meno si aspettava?
1: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo lavoro, riconosciuto da veramente tanti settori di questa città, anche quelli un po' più lontani ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, quindi penso che sia importante. Poi penso anche che il primo anno di amministrazione sia sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
0: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che abbiamo trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, il primo anno può essere nel bene e nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
1: È un
0: momento ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
1: Sono d'accordo.
0: Senza più guardare al passato.
1: Io faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che hanno fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuol fare.
0: Senta, l'emergenza

0: In città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza. Io penso che sia passato proprio come una notizia come un'altra. Mi aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata. Certo. Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle. Beh, alle 10 del mattino,
1: sul piano umano,
0: e dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
1: Sul piano umano
0: non c'è neppure un fiore dove, sì, dove è accaduto.
1: Sul piano umano sono d'accordo con lei, il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente, e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra. Il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti, e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a come dire, un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone, e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
0: Sì, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini è un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva. I cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio non bilancio, però vogliono un servizio, e nell'ultimo anno obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda una organizzazione tale da impedire di servizi come stiamo vivendo di giorno. Su questo lei ha un'idea? Perché è vero che i conti, per carità, ognuno poi alla storia dei conti può dare la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
1: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti di MT è una situazione un po' particolare, e questo va detto con assoluta onestà, e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però, se sei diventato amministrazione, se per dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che sia quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve rimanere pubblica. Questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di MT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari, e quindi così dovrà andare avanti, e bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di MT, anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico. Penso alle zone collinari, che sono quelle diciamo meno interessanti, appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
0: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica e quindi evitare qualsiasi forma di privatizzazione, qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, cioè qual è il motivo, perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
1: perché
0: qual è il...
1: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi, e quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato che poi farà legittimamente il proprio interesse è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per

0: il servizio pubblico per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che ha detto che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
1: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, è quello del termovalorizzatore. Si è un po' sopito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà? Si farà qualcosa? Non si farà ancora più niente?
0: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno e seguendo anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore. Non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
1: Però l'amministrazione Sales la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei
0: adesso.
1: No,
0: io non lo credo assolutamente.
1: Beh,
0: e credo che poi
1: sì,
0: ci sarà.
1: Sì, al termovalorizzatore.
0: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
1: Tra le ultime cose che volevo chiederle, appunto, abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova, per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di dello stadio Ferrari, del restyling dello stadio Ferrari, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente, pensiamo noi, potrà essere europei, ma la vedo piuttosto difficile. Però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante, e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente, soprattutto.
0: Certo.
1: Quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto, diciamo così, per 99 anni, è probabile, quindi una sorta di affitto a un ai privati, che sono le due società, non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
0: Sì, assolutamente, non è un argomento semplice. Quello che è sicuro è che il nostro stadio va rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterlo a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali, perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico, e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere a disposizione della città.
1: L'ultima battuta davvero, arriva l'estate, c'è una priorità secondo lei che questa amministrazione dovrà portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate, un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
0: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
1: Grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
0: Grazie a voi, altrettanto.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL data di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ciao, sono Fabrizio.

0: Ezio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Conta la rovescia per le iniziative organizzate da Regione Liguria in occasione del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. In Piazza Europa, alla Spezia, dalle 20.30, videomapping, DJ set e fuochi d'artificio per l'evento Italia Donna 1946-2026. Si festeggia il 2 giugno anche a Genova con Palazzi Svelati, l'iniziativa che apre ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari, che ha registrato già il tutto esaurito per le visite guidate gratuite. Sul sito di Regione Liguria trovate l'elenco di tutti i palazzi da visitare. Prende il via Pelle in Salute Open Weekend, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle. Il 6 giugno alla Fondazione Castelli, il 6 e il 7 giugno al Galliera, il 20 e il 21 giugno al San Martino sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite. È stato inaugurato il Castello dei Fieschi di Varese Ligure, al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito piena fruibilità a uno dei simboli storici più rappresentativi del borgo. L'investimento complessivo è stato pari a 770.000 euro. Dal 3 al 5 giugno, Genova ospita il convegno Spera, solidarietà, progetti e risorse per l'Africa, appuntamento nazionale dedicato al volontariato italiano impegnato nel continente africano. L'edizione 2026 collega contemporaneamente Genova, Bologna, Roma, Nairobi, Addis Abeba in un'unica rete di confronto e collaborazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
3: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli di idee, direi.
4: Una tristezza infinita, nel senso che non è servito a niente, siamo andati in peggio e lasciamo alle nostre generazioni un mondo che fa schifo.
2: Una cosa positiva?
4: Non c'è. Assolutamente niente. Mi dispiace, ma è così.
3: L'unica cosa che io vi ricordo, che ho iniziato a lavorare, ho fatto tanto sciopero. Eravamo in prima fila, ma tanto sciopero e basta. Si lavorava molto, ecco, per quello abbiamo fatto sciopero, per stare a casa il sabato, per avere delle ore, ecco, perché prima si lavorava il sabato,
5: Mi ricordo l'invasione di Praga e mi ricordo Jan Palach che si è bruciato in piazza San Venceslao, e devo dire che l'ho scritto sul mio diario a 12 anni.
2: Che bello!
5: E quando ci sono ritornata la prima volta e non era ancora caduto il muro, volevo portare delle rose sotto il monumento e me l'hanno impedito.
6: Ma tutto sommato la gioventù credeva ancora in certi ideali, credo, almeno. Io a quell'epoca ci credevo, anche se non ero uno di quelli che andava a manifestare. Secondo me adesso c'è meno cultura, meno... ce ne freghiamo di tutto.
2: E invece è un qualcosa di negativo? Era un periodo particolare.
6: Beh, certo. Le botte non andavano bene assolutamente. Io mi ricordo che una volta mio padre mi ha detto: tu non esci di casa perché in via 20 settembre menava la polizia. Avevo un collega che è finito in carcere per sbaglio, non aveva fatto niente, passava di là, però io l'hanno portato dentro. C'è stato 2 giorni perché non gli fermavano il permesso di scarcerazione. Quelle non sono cose belle.
7: Io ho fatto delle manifestazioni, andavo a scuola, poi ci credevo un po' in questa mezza rivoluzione che c'è stata nel 68 e qualcosa è servito, perché c'è stata poi un po' più libertà, insomma sono cambiati anche i costumi e tante cose. Non sono pentito di quello che ho fatto. Qualche manganellata sulla schiena l'ho presa, ma senza nessun dolore, con niente di grave, ecco.
2: Abbiamo sentito opinioni contrastanti. Chi ha vissuto il periodo in maniera positiva, chi invece ricorda di quel periodo violenza e tensione? Lo lascio raccontare a voi, che avete l'età.
8: Sergio Cofferati, storico sindacalista, colui che portò 3 milioni di operai in piazza, credo che sia veramente un record assoluto, però Franco, Sergio, si è fatto il 68 abbondantemente.
9: Sì, siamo molto incuriositi da capire come lo ha vissuto, perché, e dove lo ha vissuto, e che sintesi può fare tra operai, studenti in quel periodo, perché ci sono diverse interpretazioni da come tutto è nato, no? E credo che Cofferati ne ha

0: abbia una sua, molto...
1: Sì, molto particolare, perché mi sono diplomato alla fine del 1967.
0: In che cosa?
1: Elettrotecnica. Il 6 gennaio del 1968 sono stato chiamato alle armi a Sabaudia, alla scuola allievi ufficiali dell'artiglieria. Sono diventato poi ufficiale di artiglieria nel settore dei missili.
0: Quindi il più
1: e ho fatto tutto l'anno in condizioni appunto molto particolari per un giovane che era di sinistra e che i militari in quell'ambito non volevano neanche vedere in fotografia.
0: Mentre scoppiava il 68.
1: Mentre scoppiava il 68, gli effetti dello scoppio del 68 li avrei ritrovati l'anno dopo, quando, finito l'obbligo militare, sono tornato a casa a Milano e sono andato a lavorare in Pirelli, che era la fabbrica nella quale il 68 a Milano, e poi si diffuse anche nel resto d'Italia, aveva preso vita con la durissima e delicatissima vertenza sul Cottimo, che si era conclusa qualche settimana prima che io entrassi.
0: Ma quindi, ecco, si può dire che il 68 in fabbrica è incominciato lì?
1: Sì.
0: L'inizio, a Milano, nella Pirelli?
1: L'inizio è Milano-Pirelli,
2: sì,
1: con una vertenza che aveva anche un valore simbolico, perché l'oggetto del contendere era il Cottimo, le modalità, la retribuzione con le quali veniva pagata la quantità di prodotto, certo, che ogni, ecco, operaio faceva.
2: E con gli studenti non avevate ancora avuto il rapporto, il dialogo che comincerà e poi sarà molto, molto intenso.
1: Sì, comincerà successivamente, come era normale che fosse, anche perché, finita la vertenza del Cottimo, quella che diede vita al 68 a Milano e poi si diffuse anche in altri territori, e quella si accompagnò con le prime visibili iniziative dentro l'università statale. Io ho avuto la fortuna, l'occasione di vedere sia l'una che l'altra, perché entrai in fabbrica e a conferma di cosa aveva prodotto la vertenza dell'anno precedente ne partì subito un'altra. Io ho fatto il primo sciopero il secondo giorno di lavoro.
0: Vabbè, quindi era un predestinato.
1: Sì, era in atto la vertenza degli impiegati, perché la vertenza sul Cottimo aveva dato vantaggi enormi
0: agli operai,
1: e gli impiegati dissero con qualche ragione.
0: Perché noi no.
2: Sergio Cofferati, partiamo proprio da questo rapporto con gli studenti. Come nacque e come si è sviluppato nel 68?
1: Ma per quanto mi riguarda, ritornato dall'obbligo militare nei primi mesi del 69, mi iscrissi all'università, facoltà di matematica. Poi non ci fu sviluppo particolare, perché si aggiunsero altri impegni molto delicati, come
0: politici,
1: il matrimonio e poi la nascita del mio primo figlio, e quelli politici, certo, nel rapporto che continuò con il movimento studentesco di Milano, quello che era diretto da Mario Capanna. Io facevo parte della squadra,
2: personaggio storico,
1: numero, quindi, 5 del movimento studentesco, per cui avevo due sedi nelle quali far politica. Una era la fabbrica dove lavoravo, dove io ero iscritto al sindacato, e c'era in atto una vertenza sindacale molto delicata, perché riguardava gli impiegati e le loro, sì, richieste, e dall'altra parte c'era l'università con il movimento che durò anche negli anni successivi, guidato e orientato da Mario.
2: Ecco, ma in piazza quali erano i temi che vi legavano? Avevate dei temi comuni o no? A parte la politica, a parte il Vietnam, a parte queste lotte...
1: Sostanzialmente la democrazia e i diritti. Il tema dei diritti è un tema orizzontale, riguardava ovviamente chi lavorava in un settore commerciale come in un settore industriale. Nel luogo di lavoro alcuni diritti dovevano essere garantiti e non sempre i contratti erano adeguati, per cui c'era un'iniziativa molto forte che si diffuse perché venissero aggiunti a quelli esistenti ma non sufficienti i diritti per le persone quando lavorano. E dall'altra parte lo stesso tema riguardava la scuola, i diritti degli studenti nell'università e non solo, e poi la prossima.

0: l'interlocuzione di questi diritti e di questa esperienza anche ma quando lo studente diventava
1: era più
0: lavoratore.
1: Il problema dei diritti che poi dopo matura in, diciamo in tutta una vita da sindacalista, o è il, era il problema di mettere in discussione l'autorità, che è il tema del 68, perché mette in discussione non certo solo l'autorità dei padroni o dei professori,
0: no, ma le due cose erano connesse. Era evidente che gli esercizi di eccessiva autorità che c'erano nell'azienda e riguardavano il lavoro degli operai e degli impiegati, cosa che si affrontò successivamente, perché la prima iniziativa è un'iniziativa operaia, e dall'altra parte però riguardava anche la scuola. Alcuni atteggiamenti che non erano certamente né utili né condivisibili da parte di chi trasferiva la conoscenza, e anche il bisogno degli studenti di essere aiutati, non costretti, ma convinti e aiutati ad apprendere per poi usare quello che imparavano successivamente.
1: Ma Cofferati ha occupato delle, delle aule universitarie, delle fabbriche in quel periodo lì?
0: No, l'occupazione non era la pratica più diffusa.
1: Perché a Genova invece lo era, per esempio.
0: Sì, in alcuni settori, soprattutto in aziende medio-piccole, la pratica dell'occupazione venne esercitata. Io lavoravo e vivevo in realtà molto grandi, l'università venne occupata, la fabbrica no.
1: Certo.
0: La fabbrica ebbe momenti di lotta anche molto asperi, esatto. Addirittura con qualche reazione da parte ad un'estromissione dei lavoratori per qualche giornata in una sorta di esercizio, ecco, di volontà negativa da parte di chi era proprietario del luogo di lavoro.
2: Sul tema della classe operaia, ritorniamo al 68, sentiamo ancora dal docufilm dell'Archivio dei Movimenti la testimonianza di un sindacalista della CGIL, Calegari.
3: Di cosa parlano o cosa vogliono, di cosa discutono, perché occupano gli studenti? Questa è una questione molto interessante, perché gli studenti si occupano in qualche modo di cose di cui in Italia si discute in situazioni molto importanti, per esempio in Parlamento, per esempio in una commissione di studio che è cominciata nel 63, aveva concluso i suoi lavori nel 65, che diceva come doveva essere la scuola e come doveva essere l'università italiana. Ne parlavano delle associazioni professionali, specialmente l'associazione degli assistenti, competentissima. Ne parlavano anche molti rappresentanti delle associazioni studentesche, che erano peraltro poi in seguito molto criticate, ma che allora avevano portato avanti a livello nazionale delle problematiche molto interessanti. Quindi di queste cose si sta parlando in Italia, e prime settimane delle agitazioni non è diverso. Quello che è diverso, fortemente diverso, è che improvvisamente la discussione si sposta da sedi istituzionali, si sposta quasi come è considerato un arbitrio dentro le aule dell'università. Il 67 e poi la prima parte del 68 sono dei momenti in cui questo protagonista sconosciuto occupa le aule dove normalmente si fa lezione. Normalmente si fa soltanto degli esami. Gli studenti chiedono di rivedere i piani di studio, chiedono di rivedere gli statuti, chiedono di riconsiderare la consistenza stessa delle materie che vengono insegnate, chiedono di ridiscutere il sistema di esami, chiedono di stare all'università in un modo diverso, di diventare proprietari degli istituti dove i professori invece, dai quali i professori invece li bandiscono. Queste richieste sono questa fase trattativista, che è una fase importante del movimento e che dura molte settimane, molti mesi, e che poi in seguito è stata un po' dimenticata, viene completamente respinta, negata dai docenti. Considerano non solo inaccettabili le richieste, ma considerano inaccettabili che i protagonisti di queste richieste siano gli studenti, come se gli studenti potessero essere solo dei semplici destinatari dei loro gesti.
1: Cofferati, ma alla luce di questa storia immensa del 68, quello che sta succedendo oggi con la mobilitazione, con i cortei, con la flottia, con l'occupazione delle università, delle scuole,

0: insomma, con un movimento che si sta muovendo, c'è qualche analogia che lei vede, che soprattutto come la vive un personaggio come lei che ha...
1: Il tema dei diritti è stato riproposto lungo questa lunga strada in più circostanze, anche con molta durezza in alcuni settori sia economici che sociali, dunque è normale che chi è coinvolto in quei settori reagisca e cerchi di avere le libertà che sono dovute a chi lavora e che ha diritti non riconosciuti. E io credo che ci sarà nel corso delle prossime settimane anche una ripresa di partecipazione aggiuntiva delle persone che lavorano, perché guardi, il tema dei diritti si vede facilmente, sia per quanto riguarda le ricadute prodotte dalle guerre, sia per quanto riguarda i comportamenti negativi di molti soggetti economici e politici. Ma sta arrivando il tema delle condizioni materiali delle persone che lavorano. C'è una riduzione impressionante e sottovalutata della quantità di risorse che vengono destinate al lavoro. I salari stanno calando. Non ci sono azioni che possano dare una certezza anche dal punto di vista professionale alla crescita per le persone, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che oggi ci sia una reazione molto forte da parte delle organizzazioni sindacali ad un piano, quello per l'anno prossimo, di carattere economico che il governo sta mettendo in campo. Non ci sono occasioni per ripristinare delle condizioni adeguate per chi lavora.
0: Ma questa
1: il problema salariale è un problema drammatico che esploderà inevitabilmente.
0: Ma questa è la miccia che può innescare un movimento che va al di fuori, diciamo, delle logiche sindacali, delle logiche conflittuali rispetto a una politica di governo che non,
2: che non si occupa di questi temi.
0: Perché quello che noi stiamo studiando e sul quale stiamo ragionando è proprio un'analisi di questi nuovi movimenti del 2025.
1: I nuovi movimenti guardano a quello che succede sul versante della democrazia, sì, in tutto il mondo,
0: certo,
1: e dunque reagiscono perché vogliono difendere la democrazia, vogliono che si ripristini anche là, apparentemente lontano, dove è stata cancellata oppure mutilata. Contemporaneamente nel nostro paese è evidente che siamo di fronte ad una crisi economica sottovalutata. Le persone che lavorano hanno avuto in questi anni un calo del potere d'acquisto dei loro salari, un calo molto consistente. Oggi siamo davanti ad un governo che presenta un progetto economico per l'anno a venire che ignora e rimuove queste condizioni materiali. Le organizzazioni dei lavoratori reagiranno. Difatti siamo già di fronte a dichiarazioni di scioperi generali che avranno come contenuto e come obiettivo proprio questo, quello di ridare priorità da un lato anche una parte ai diritti, ma ancor prima alle condizioni materiali che sono
0: negate. E gli studenti che ci azzeccano con questo movimento?
1: Gli studenti hanno un rapporto con questo movimento perché se le condizioni del lavoro peggiorano, quando finiranno di studiare, dovranno andare a lavorare, subiscono gli effetti di questo peggioramento.
2: Allora salutiamo Sergio Cofferati e lo ringraziamo,
1: grazie,
2: molto del suo contributo.
1: Grazie.
2: Chiudendo il 68 ne apriamo un nuovo fronte, che è quello del 1969 e degli anni di piombo, cioè gli anni delle Brigate Rosse che hanno visto, Franco lo sappiamo bene,
0: certo,
2: ancora una volta Genova protagonista e anche vittima.
0: Molto vittima.
2: Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere

0: ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernhard Winkler, consulente del comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e Piazza dei Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Asti, via Ceccardi, via Petrarca, via Pammattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare e poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto o l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
2: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette, tra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentate le auto catalizzate, le moto catalizzate che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente e poi sono esentate le auto, gli ecodiesel che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di

0: in lotta contro l'inquinamento.
1: Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica, e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza del caso dell'ozono e quindi non serve per circolare.
2: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le due settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello. Complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima. Yeah.

0: La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa, perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit, che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione, in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Pericu, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tariffari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro, e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio

0: Forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pier d'Arena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola il Comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del Comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
1: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
2: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
1: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
2: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni, va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosa.

nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura

0: azione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, certo. Bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso, perché...
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente...
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo,
1: tanto qui, però... Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale.

0: Palle potremmo,
1: il paradiso del cereale
0: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
0: 30.
1: Non, 30 addirittura.
0: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
0: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona. Poi
0: certo,
1: vi faremo anche
0: sì,
1: ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere il
0: Sì,
1: qualcosa.
0: Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Pensiamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, bene, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.

0: Murato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia, perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: lo tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso.
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
1: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
1: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo. Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: scusami, perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
1: Questo è un sacco di grano,
0: ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: kg. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua.
0: Hai capito?
1: Vedi.
0: Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale,
0: però tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono fino a agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il

0: nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva

0: andare all'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente, non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto.

0: acqua calda serviva. Li cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Vedi, questo mio vita lì,
3: Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia.

0: e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
2: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle dei cavatori.

0: ore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: Le baini,
0: in loco intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare tre o quattro al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Poi vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota.

0: l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
0: Sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevo. Si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...

0: C'era un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo 28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto.
2: Ciao.
0: Grazie a voi, ciao.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pila. Un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa.

Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri. E sulla base di questa vasca c'è

rotonda che si chiama Jassu nel dialetto, Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è

0: è già di ferro, è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'Euryu, de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: di come potrà diventare il nuovo fronte del porto secondo Renzo Piano. L'intervista è stata fatta da Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Insomma, sono arrivata in fondo a leggere, devo dire che la nuova visione del fronte del porto, la cosiddetta linea blu che attraversa tutta la città, è davvero interessante. Com'è andata? Quali sono i contenuti di questo progetto di cui ti ha parlato Renzo Piano?
1: Ma dunque, è una visione completa di tutta la costa genovese che Renzo Piano cura da 40 anni. Infatti abbiamo poi ricordato insieme quegli anni, come si sono trasformate le cose, come sono andate avanti. Lui ha spiegato, dice, dopo l'affresco che è datato dai primi degli anni 2000, poi il blueprint, poi il progetto del waterfront di Levante, ecco questo definitivo assetto di questa zona, e tocca tutti gli argomenti perché parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso, l'ho scritto tante volte, chiamandolo il tunnellone. Tre corsie da una parte, tre corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi. Una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui è la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come, ecco, vedi, adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra. Lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali. E Renzo le ha trovato la soluzione. L'ha levata e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario, che parte dal porto antico e si sviluppa seguendo quello che era il tracciato della sopraelevata, bassa, bassissima, lo ripeto, molto molto bassa, fino al waterfront, che prevederà, e qui è l'altra novità, la realizzazione non tanto di uno studentato quanto del centro del mare, che sarà un grande centro internazionale per fare lavorare tutti i giovani sul tema del mare, della navigazione, dell'ambiente, eccetera. Quindi è una cosa veramente straordinaria e di grande respiro. Con questo lui ha detto si potrà attirare anche un po' di gioventù nella nostra città. Infine, e mi pare molto importante, un discorso che Piano ha tenuto a sottolineare, a concordato col presidente dell'autorità portuale di sistema Paroli, sull'ampliamento della zona portuale, con dei tombamenti di moli e si vede sulla destra in basso, questo qua si vede proprio bene in basso al centro, con dei nuovi bacini, quindi della nuova acqua, anche perché deve costruire, aggiustare e riparare le navi. Quindi insomma è una visione veramente molto molto ampia.
0: Diciamo Mario che è una visione che ritorna ancora una volta, insomma sono decenni che Renzo Piano si occupa di questi temi, da prima negli anni 90 e poi ancora avanti, ritorna a ridisegnare il fronte del mare, non solo del porto genovese, certo. attraverso le sue idee. Ci sono già concretamente dei movimenti, dei passaggi che sono stati fatti per arrivare poi a mettere in atto questo progetto?
1: Beh, lui in questo, guarda, lo si vede dietro, ce l'ho qua, vedi il progetto, è questo malloppo qua, questo documento. L'apertura di questo documento dice: abbiamo

0: parlato con tutti, e quindi comune, autorità portuale, la Porto Antico, la tendenza, la regione, tutti. Quindi sostanzialmente, e difatti poi in una chiacchierata molto così personale che abbiamo fatto nel suo terrazzo dello studio, del grande studio di Puntanave, lui mi ha detto: guarda, la parola, diciamo, chiave di tutto è continuità, che presuppone anche accordo. La continuità che comincia 40 anni fa, quando Fulvio Cerofolini, sindaco, e Renzo Piano pensarono al Porto Antico, e quando Cerofolini, dopo aver visto il progetto di Piano che non buttava giù nessun edificio, disse la famosa frase: chi a Siena non si estragia niente, cioè a Genova non si butta via niente. Ecco, partendo da questa frase è tutto un grande disegno che è continuato ad essere elaborato, ad essere anche modificato, ad essere corretto, perché lui lo ammette, dice: ci sono delle cose che non andavano bene e le abbiamo corrette, fino a questo disegno finale che dovrebbe essere l'atto finale di quello che lui chiama il fronte del porto.
1: Mario, concludo con un tuo commento un pochino più personale. Cosa ti è piaciuto di più di questa nuova visione, di questo nuovo racconto?
0: Ma sai, con Renzo Piano io ho una frequentazione di 45 anni, quindi è molto in confidenza quando ci chiacchiera. Io passo un'ora e mezza da lui e torno con la testa piena di suggestioni. E ho trovato... ho trovato una persona che ha la capacità di mettere d'accordo. Lui la chiama la continuità, io dico la capacità di realizzare cose con la partecipazione di tutti. Certo, è, possiamo dire oggi, il più grande architetto del mondo, insomma, è quasi vicino ai 90 anni, e la sua nuova parola, io ieri lo prendevo così scherzosamente in giro dicendo: ti sei inventato un sacco di parole, la leggerezza parlando di pietre, poi ha inventato il rammendo delle periferie, poi ha inventato con la costruzione del ponte dopo il tragico crollo del Morandi, ha inventato il ponte che chiede il permesso ai quartieri dove passa, dove scavalca. E oggi qual è? Lui mi ha detto: oggi la parola d'ordine sono due, continuità e luce. Luce, lui ha ribadito molto sul concetto della luce, e me l'ha detto guardando dal suo terrazzo questo straordinario mare. Dice: io ho le mie radici qua e sto a Parigi, sto benissimo, ci mancherebbe, ma quando vengo qua queste radici vengono e sono le radici del mare Mediterraneo, di questa luce incredibile.
1: Grazie a Mario Paternostro. L'invito per tutti i nostri telespettatori è andare a leggere sul nostro sito primocanale.it anche il commento proprio dedicato a queste due parole, luce e continuità. Buona giornata, Mario.
0: Grazie a te, Eva, grazie e buona giornata.

solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi,

0: torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo meraviglioso.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando.
4: Vediamo dentro, Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio, e quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare alle loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste, e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri in fiorfiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
5: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
6: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio, e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte, è inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
7: Poi ringraziamo Coop che insomma si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi credo che questa sia un'ottima

0: notizia sia un grande impegno da parte di Coop che, come posso dire, è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
1: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
2: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
3: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come Coop ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria questa è un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: si
0: dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor

0: Professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
5: E io avevo l'idea che
0: Liguri.
5: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. addirittura è stata qua mia

0: figlia sabato ed è andata in un negozio. Dico anche qual è perché se lo merita, è pesto con amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non
1: due domani.
0: E gliela regalata a Genova.
2: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Conta la rovescia per le iniziative organizzate da Regione Liguria in occasione del 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. In Piazza Europa, alla Spezia, dalle 20.30, videomapping, DJ set e fuochi d'artificio per l'evento Italia Donna 1946-2026. Si festeggia il 2 giugno anche a Genova con Palazzi Svelati, l'iniziativa che apre ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui Palazzo della Regione, in Piazza De Ferrari, che ha registrato già il tutto esaurito per le visite guidate gratuite. Sul sito di Regione Liguria trovate l'elenco di tutti i palazzi da visitare. Prende il via Pelle in Salute Open Week Weekend, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle. Il 6 giugno alla Fondazione Castelli, il 6 e il 7 giugno al Galliera, il 20 e il 21 giugno al San Martino sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite. È stato inaugurato il Castello dei Fieschi di Varese Ligure, al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito piena fruibilità a uno dei simboli storici più rappresentativi del borgo. L'investimento complessivo è stato pari a 770.000 euro. Dal 3 al 5 giugno, Genova ospita il convegno Spera, solidarietà, progetti e risorse per l'Africa, appuntamento nazionale dedicato al volontariato italiano impegnato nel continente africano. L'edizione 2026 collega contemporaneamente Genova, Bologna, Roma, Nairobi, Addis Abeba in un'unica rete di confronto e collaborazione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie
0: a Enrico.
1: Buonasera
0: Vassallo.
1: A tutti. Grazie.
0: Paola Bordilli.
2: Buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera a tutti.
0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita da una città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma allora, sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo, che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì, come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità, delle dipendenze e della presa in carico delle insomma porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime, e quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società, fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presa in carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme, e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
0: Gandolfo?
3: Sicuramente è una notizia che ha intanto in particolar modo ha scioccato, perché per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore, perché ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano, e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando noi, stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche, non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula, e quindi anche questo a noi ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
0: Scappata anche da Primo Canale, ho chiesto l'intervista nella giornata di ieri, oggi non ha voluto farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
4: Ma io mi sento subito di dire...
0: Prima di entrare, certo. Interrompo solo, perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso non è un'accusa a nessuno, però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo fosse...

0: sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione? E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente, ecco, questa è la parola che mi viene.
1: Sì, no, non penso che sia una città indifferente. Penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci. È un fenomeno diffuso, un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema anche della sicurezza percepita, cioè girare in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene, direttamente e anche per i propri cari, essere sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Ma voglio dire una cosa, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica, chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta e dalle istituzioni, tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
0: Bordilli?
2: Beh, io credo che sia Genova disillusa, oramai penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché cioè, guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle, diciamo, piccole rapine, al furto, ma sulla violenza. E questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io, cioè, ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità. Perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso come c'è tema nazionale. Allora, qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti e affrontato

0: questi temi con la sua responsabilità che ha a cioè, livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno diciamo qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre, siamo avanti, siamo già arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate in una maniera costruttiva, quella zona ha delle necessità particolari sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini. È passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti sulla TV nazionale, su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita, diciamo, di anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Con la macchina della polizia locale che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione normale. Ma non esiste, e oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali, e qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del governo genovese comunale, no signori, scusateci, ma scusi, proprio su questo tema no. Posso,
1: due riflessioni sulla cosa che diceva Bordili, a proposito del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra. Si ricorderà la collega che quando avvenne l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Mm-hmm. Primo elemento di riflessione.
0: Sì, rispondo,
1: secondo elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Bighin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo, nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, trattarlo in un modo diverso, perché guardate, colleghi, che la ricetta che voi avete portato
0: però,
1: avanti
0: è un anno, Buzzone,
1: però,
0: è un anno.
1: Però Bordili, secondo il mio ragionamento, se fosse, corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale, se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi, i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la trafila.
0: Dovremmo vedere i dati.
1: Avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
0: che
1: quella ricetta lì...
0: Ma a me non interessa parlare oggi di chi vince, interessa
1: lì,
0: parlare di sicurezza, Bruzzone, ai cittadini oggi.
1: Segua il ragionamento.
0: Non interessa più
1: quella
0: chi ha vinto, chi ha perso.
1: Non è una ricetta condivisibile.
0: Ma non interessa più questo.
1: È ovvio
0: ai cittadini
1: che però,
0: interessa
1: se noi vogliamo
0: uscire
1: portare
0: di casa, sereni.
1: Una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale. Faccio un esempio. I patti sulla sicurezza varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni
0: ricorda,
1: fa, noi abbiamo perso 10 anni perché all'ex assessore Gambino alla sicurezza, io facevo opposizione come ricordava la collega, l'avrò chiesto 10.000 volte cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza. Sapete cosa abbiamo fatto sui patti della sicurezza? E abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in maniera strutturata.
0: A gennaio 26 avviati? Non
1: avviati,
0: mi sembra che li abbiate avviati.
1: Certo.
0: Ma guardi, ci sono interviste della
1: Viscogliosi, in prefettura.
0: Mi sembra a febbraio che dice che non era ancora...
1: Può chiedere alla prefetta di Genova e alla
0: i patti per la sicurezza no. Ma se il vostro sindaco ha detto il sindaco Salis ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati, ma di che cosa parliamo? Allora noi abbiamo bisogno
1: non l'avete intavolata, sì, però.
0: Ma noi eravamo con la polizia,
1: dieci anni.
0: Ma no, scusatemi, dire chiaramente
1: sistemiamo un attimino.
0: Prego.
1: No, sistemiamo
0: Vassallo,
1: un attimino.

0: Hai voluto parlare, ma prego, prego, ci mancherebbe.
1: Questo punto qua.
0: Mi tengo il finale, se posso.
1: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, il ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi...
0: Ora vi faccio dare le date, signori. Non bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati il giorno prima della commissione. Allora qua non si tratta più di quando si manda, quando non si manda. Cosa facciamo? Cosa fate?
1: Cioè,
0: cosa? Ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione, noi eravamo con la polizia locale, che era
1: un dato
0: sempre
1: di fatto.
0: Presente.
1: Guarda, per fortuna viene tutto verbalizzato.
0: Il tema però, signori cari,
1: che facevo
0: il tema,
1: all'ex assessore Gambino, in cui parte con la sicurezza, voi non li avete avviati.
0: Cosa volete fare adesso?
1: Appena risposto, collega, sì, le dico che i patti sono partiti nel 2016, abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come diceva il collega, la soluzione non la troviamo entro domani, perché sarebbe quello
0: anno,
1: sì.
0: Allora,
1: no, però vuol dire quello sì che sarebbe prendere in giro le persone.
2: La soluzione
1: attenzione.
2: Non si può anche non trovare, però sicuramente un dato è certo, è veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico, poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo da Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io non lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più, e anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso facciamo questa cosa nuova. Poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché crediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASP, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cosa. Facciamo la zona rafforzata, cambiamo il nome perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi Formiliano. Siete anche consiglieri che conoscete bene
3: questi
2: posti.
3: Abbiamo anche la pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi della zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale qualche sera fa, e poi voglio insomma un vostro commento sulle sue parole. Ci vuole l'esercito?
8: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve...

risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì.

0: che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Cosa ne pensate, Luzzone?
2: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio? E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede il piccolo spacciatore e quindi il pesce piccolo, mettiamola così, ma secondo me per troppo tempo la politica cittadina ha fatto finta che il problema della criminalità organizzata non fosse un problema, diciamo così, da affrontare di petto. Se la droga viene fermata a monte e quindi mettiamo in essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata nella nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico.
1: Però la domanda precisa sull'esercito, so già la sua risposta.
2: Ma allora io,
1: però ai mali estremi, forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile,
2: ma
1: questa,
2: guardate, io
1: questa
2: penso,
1: battuta. Però...
2: No, ma per carità, io penso che anche qui, da un punto di vista storico, la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato, perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo, perché non può essere per sempre, ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
1: però nel frattempo
2: conto che...
1: ci raccontava Francesca quella sera, insomma, che i bambini scavalcano persone che dormono negli androni, persone che si drogano nei portoni,
2: come dire,
1: di casa,
2: essere,
1: loro
2: può essere il centro
1: cioè, questa
2: storico
1: gente, qualcosa, qualche risposta
2: prima
1: chiaro, di interrompere
2: però,
1: come dice lei giustamente, la filiera, però domani mattina questa gente vuole
2: però attenzione
1: risposta.
2: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale la soluzione è sempre la soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo e quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
1: Però si possono,
2: per cui
1: possono andare,
2: possiamo
1: su
2: anche
1: due
2: andare in parallelo, però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione. Può essere una soluzione tampone? Io sinceramente non siedo ai tavoli sulla sicurezza in prefettura e penso giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bobilli, ci mancherebbe altro.
3: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Come dicevo prima, dicendo soltanto che c'è tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Cebevi l'Acqua una mozione dove proprio chiediamo che il sindaco si attivi con il suo governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza in zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa, però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate,

0: che è alle porte da segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti. Ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
1: Ma
0: quindi
1: Sara, per lei
0: questo
1: esercito,
0: credo,
1: sì o
0: spero
1: no?
0: Che per noi sia un sì. Ecco.
2: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa, ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo: oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede un coordinamento tra prefettura, prefetto e tutti gli organi del comune, quindi stiamo parlando di servizi sociali, stiamo parlando di terzo settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado, e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
0: Bisogna risolverlo adesso?
2: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Genova, questo è un fenomeno strutturale che va risolto.
0: Ma
2: come
0: alle persone sicure? Ora,
2: le persone
0: meglio
2: si
0: di prima.
2: Sentono sicure se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte.
0: Certo.
2: Perché quando io
0: sento parlare
2: per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove, e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la città Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca, stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
3: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti di luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare, e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, o quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo

0: tutta una serie di normative e di manovre che tramite il Consiglio Comunale, tramite l'Aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Con dei piani emergenziali. Ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
1: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
0: Poi io capisco il centro, io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato, sono preoccupato per i cittadini e io consigliere l'ho ascoltata fino in fondo, l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati? Meno male, io lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa.
2: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in vico della Posta Vecchia? 3 anni.
0: Ma scusami un attimo, consigliere.
2: Poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
3: Secondo me,
2: però
3: ai nostri cittadini, quello che stiamo facendo...
2: 3 anni versus 6 mesi, a proposito di fatti.
3: Ma vi rendete conto che parlate soltanto di cose vecchie? Parlate soltanto di cose vecchie.
2: Bordilli, dico no, vecchia 3.
0: Però vede, consigliere, io parlo sempre dati, dati alla mano. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Aveva parlato.
2: Una domanda semplice.
0: Marzo,
2: perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SER di via Canevari, voi ci avete detto di no.
0: La regione ha parlato chiaro. Sul SER di via Canevari, no?
2: Perché ci avete detto di no?
0: La regione ha parlato chiaro. Comune, diteci dove. Bisogna che il comune prenda delle decisioni. Io capisco che il comune dice però se lo sposto da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Bisogna prendere delle decisioni. State amministrando voi da un anno.
2: Ma il servizio regionale è vostro.
0: Siete stati eletti. Avete vinto.
2: Anche te
0: siete stati eletti per governare.
2: Infatti,
0: prendere delle decisioni,
2: amministratela
0: e voi ci avete detto di no. Amministratela questa città. Basta. No, la regione ha parlato chiaro. Comune, diteci dove e poi noi ci attiveremo. Nicola, però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
2: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
0: Non ha dato nessuna parte. Non l'ho visto da nessuna parte.
2: Direttore, possiamo andare insieme dal servizio?
0: Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Abbiamo chiesto il drop-in in centro, venga spostato.
3: Gli assessori che non fanno
0: niente.
3: Nulla.
0: L'assessore mi ha detto: entro il 31 marzo lo sposteremo. Dropini in centro è ancora lì. Ora
4: abbiamo pochi minuti per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione, l'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi, perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi questo è il bilancio, poi arriva, non arriva, non si è visto ancora, il buco, non è il buco, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in ginepraio, però obiettivamente qualcosa va fatto, perché i cittadini pagano il biglietto, non hanno un servizio, come le autostrade, diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti, o comunque a chi al mattino arriva a scuola in ritardo, a chi va in ufficio.
2: Certo, ma allora io parto...
4: Qui, su questo mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti, i sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
2: Ma questo è evidente. Allora, io parto dal dato emerso in commissione. In commissione è emerso che AMT ha registrato circa 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui. Ok,
4: bravo.
2: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto o stiamo facendo? Stiamo traghettando, diciamo così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economica.

0: economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è la grande, cioè anche io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo, i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle, quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa: la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agevole e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
1: Bordilli?
2: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua è inutile sorridere, cari signori, perché però è così.
0: Avete,
2: cioè,
0: fatto un previsionale
2: senso,
0: senza,
2: no?
0: Ecco, DMT,
2: quindi
1: la premessa
2: non ce l'abbiamo, credo che sia doveroso chiederlo per noi e per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri, anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come c'è, cioè, centrodestra, si sono stanziati. Ma nel piano che si voleva ad ogni costo che come comune noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli delle corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile, e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora, questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui servizi che ci vengono dati verso i nostri cittadini. Vi prego, anche qui non si può fare scaricabarile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la città.
0: Il coraggio non
3: dico
0: manca.
3: Dico questo,
2: il coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato l'AMIU.
3: Paola, mancano pochi
2: ci ha lasciato
3: minuti,
2: l'AMIU,
3: e sono sicuro che tu vuoi che io intervenga.
1: Esatto, sennò poi andiamo
2: io,
1: fuori.
2: Per me intervenite tutti, ma lavorate soprattutto.
3: Dico questo da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. Da persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi e di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema di polemica, però, è un tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo. Per approvare le cose serve del tempo.
1: Vassallo, però l'ho chiesto di non entrare nel mondo dei conti, se no usciamo, non tema. Ma
3: allora dico questo: sono molto orgoglioso che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio

0: questa mattina l'Associazione dei Consumatori per incontrarli nei prossimi giorni per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
1: L'Associazione dei Consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
2: Che abbiamo letto, che cosa ha dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto. E visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. Grande disponibilità a parlare, perché la situazione di Amettino è una situazione complessa, ma com'è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro. Quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione, mancano dei servizi. C'è anche poi da parlare che comunque, per quanto non riguarda il nostro comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia, che hanno tutta una serie di mancanza di servizi non da poco. E mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non succeda come è successo all'inizio di questa consigliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera, pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe, senza neanche aver potuto i consiglieri della città metropolitana poter leggere e discuterne. E infatti Campresa hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
1: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Ben trovato al senatore Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, è qui perché? Tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecne e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
1: Sì, anche un po' sopra, a posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza, al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei

0: e dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova, veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche, insomma, abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
1: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra, fra virgolette, a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto, chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere è così una buttade, o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
0: Sia legittimo che ognuno esprima, certo, la propria idea. Io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia, ci può essere una garanzia pubblica ad esempio per i mutui prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare, per far ritornare qua. Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma. Però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, e lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma che penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte, e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutti.
1: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa. Invece le ultime comunali, insomma, hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
0: Ma sinceramente
1: lei pensa che siano state un po'...
0: Io penso che il referendum imparagonabili, e sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche alle eventuali elezioni successive.
1: Lei penso no, che... probabilmente qualcuno sì.
0: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece ci sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato alle politiche perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di Gaza, e mandare a loro dei messaggi positivi.
1: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo aspettava?
0: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo lavoro, riconosciuto da veramente tanti settori di questa città, anche quelli un po' più lontani ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, quindi penso che sia importante. Poi penso anche che il primo anno di amministrazione sia sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
1: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che abbiamo trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, il primo anno può essere
0: mi piacerebbe
1: nel bene
0: che
1: nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
0: Sì,
1: è un momento ovvio,

0: ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
1: Sono d'accordo.
0: Senza più guardare al passato.
1: Io faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che hanno fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuole fare.
0: Senta, l'emergenza in città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza, io penso che sia passato proprio come un... Aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata. Certo. Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle, alle 10 del mattino.
1: Sul piano umano.
0: E dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
1: Sul piano umano
0: non c'è neppure un fiore dove è accaduto.
1: Sul piano umano sono d'accordo con lei, il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a come dire, un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
0: Senta, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini è un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva, i cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio non bilancio, però vogliono un servizio e nell'ultimo anno obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda una organizzazione tale da impedire di servizi come stiamo vivendo di giorno. Su questo lei ha un'idea? Perché è vero che i conti, per carità, ognuno poi alla storia dei conti può dare la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
1: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti di MT è una situazione un po' particolare e questo va detto con assoluta onestà e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però se sei diventato amministrazione e saper dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve rimanere pubblica, questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di MT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari e quindi così dovrà andare avanti e bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di MT anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico, penso alle zone collinari che sono quelle diciamo meno interessanti e appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
0: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica e quindi evitare qualsiasi forma

0: di privatizzazione. Qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, cioè qual è il motivo? Perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
1: perché
0: qual è il...
1: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi. E quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato che poi farà legittimamente il proprio interesse è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per il servizio pubblico, per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
0: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, è quello del termovalorizzatore. Si è un po' subito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà? Si farà qualcosa? Non si farà ancora più niente?
1: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno, e seguendo quindi anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore, non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
0: Però l'amministrazione Sales la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei.
1: No,
0: adesso.
1: No, io non lo credo assolutamente.
0: Beh,
1: e credo che poi
0: sì,
1: ci sarà.
0: Sì, al termovalorizzatore.
1: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
0: Tra le ultime cose che volevo chiedere, appunto, abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di questo progetto dello stadio Ferraris, del restyling dello stadio Ferraris, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente pensiamo noi potrà essere inserita, ma la vedo piuttosto difficile, però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente, soprattutto quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto, diciamo così, per 99 anni è probabile, quindi una sorta di affitto a un ai privati che sono le due società, non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
1: Sì, assolutamente, non è un argomento semplice. Quello che è sicuro è che il nostro stadio va insomma rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterla a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico, e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere.
0: Spero, arriva l'estate, c'è una priorità secondo lei che questa amministrazione dovrà portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate, un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
1: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare

0: e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
1: Grazie, grazie, grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
0: Grazie a voi, altrettanto.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature di saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare autonoma

0: come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa, che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni, e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura, e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti

0: quelli della Vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte,
1: zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio, sì, perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un sali scendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolta, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo

0: canale tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
1: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione e cronotermostato tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo, anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione, che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
1: Sì.
0: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità

0: anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita, proprio
1: Silva Bosco?
0: Silva Bosco, Selva.
1: Certo.
0: Proprio dal latino selva selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
1: Pensare.
0: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.

0: che si fanno? Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali?
1: Che tu sicuramente sai. Sì. Chi viveva qui aveva anche gli animali. Venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia. C'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato. Le singole famiglie, addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem, i tre pallini indicano Nozzarego,
1: esatto,
0: in questo caso.
1: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
1: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
0: Esatto.
1: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
0: a riposo praticamente.
1: A riposo sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
1: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
0: veramente
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
1: No, è ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'Abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'Abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'Abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'Abbazia della Cervara che, per una serie di varie vicissitudini, arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa

0: circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie, le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale, la cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

Bentornati, c'è in apertura del nostro sito primocanale.it una ricca analisi di come potrà diventare il nuovo fronte del porto. Secondo Renzo Piano, l'intervista è stata fatta da

0: Mario Paternostro, buongiorno Mario.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Insomma, sono arrivata in fondo a leggere, devo dire che la nuova visione del fronte del porto, la cosiddetta linea blu che attraversa tutta la città, è davvero interessante. Com'è andata? Quali sono i contenuti di questo progetto di cui ti ha parlato Renzo Piano?
1: Ma dunque, è una visione completa di tutta la costa genovese che Renzo Piano cura da 40 anni. Infatti abbiamo poi ricordato insieme quegli anni, come si sono trasformate le cose, come sono andate avanti. Lui ha spiegato, dice, dopo l'affresco che è datato dai primi degli anni 2000, poi il blueprint, poi il progetto del waterfront di Levante, ecco questo definitivo assetto di questa zona, e tocca tutti gli argomenti perché parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso, l'ho scritto tante volte, chiamandolo il tunnellone. Tre corsie da una parte, tre corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi. Una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui è la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come, ecco, vedi, adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità, tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali, e Renzo ha trovato la soluzione. La levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto, e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario, che parte dal porto antico e si sviluppa seguendo quello che era il tracciato della sopraelevata, bassa, bassissima, lo ripeto, molto molto bassa, fino al waterfront, che prevederà, e qui è l'altra novità, la realizzazione non tanto di uno studentato quanto del centro del mare, che sarà un grande centro internazionale per fare lavorare tutti i giovani sul tema del mare, della navigazione, dell'ambiente, eccetera. Quindi è una cosa veramente straordinaria e di grande respiro. Con questo lui ha detto si potrà attirare anche un po' di gioventù nella nostra città. Infine, e mi pare molto importante, un discorso che Piano ha tenuto a sottolineare, a concordato col presidente dell'autorità portuale di sistema Paroli, sull'ampliamento della zona portuale, con dei tombamenti di moli, e una vedi, si vede sulla destra in basso, questo qua si vede proprio bene in basso al centro, con dei nuovi bacini, quindi della nuova acqua, anche perché deve costruire, aggiustare e riparare le navi. Quindi insomma è una visione veramente molto molto ampia.
0: Diciamo, Mario, che è una visione che ritorna ancora una volta, insomma sono decenni che Renzo Piano si occupa di questi temi, da prima negli anni 90 e poi ancora avanti, ritorna a ridisegnare il fronte del mare, non solo del porto genovese, certo. attraverso le sue idee. Ci sono già concretamente dei movimenti, dei passaggi che sono stati fatti per arrivare poi a mettere in atto questo progetto?
1: Beh, lui in questo, guarda, lo si vede dietro, ce l'ho qua, vedi il progetto, è questa, questo malloppo qua, questo documento. L'apertura di questo documento dice: abbiamo parlato con tutti, e quindi comune, autorità portuale, la Porto Antica.

0: la tendenza, la regione, tutti. Quindi sostanzialmente, e difatti poi in una chiacchierata molto così personale che abbiamo fatto nel suo terrazzo dello studio, del grande studio di Puntanave, lui mi ha detto: guarda, la parola, diciamo, chiave di tutto è continuità, che presuppone anche accordo. La continuità che comincia 40 anni fa, quando Fulvio Cerofolini, sindaco, e Renzo Piano pensarono al Porto Antico, e quando Cerofolini, dopo aver visto il progetto di Piano che non buttava giù nessun edificio, disse la famosa frase "chi a Siena non si stragia niente", cioè a Genova non si butta via niente. Ecco, partendo da questa frase è tutto un grande disegno che è continuato ad essere elaborato, ad essere anche modificato, ad essere corretto, perché lui lo ammette, dice: ci sono delle cose che non andavano bene e le abbiamo corrette, fino a questo disegno finale che dovrebbe essere l'atto finale di quello che lui chiama il fronte del porto.
1: Mario, concludo con un tuo commento un pochino più personale. Cosa ti è piaciuto di più di questa nuova visione, di questo nuovo racconto?
0: Ma sai, con Renzo Piano io ho una frequentazione di 45 anni, quindi è molto in confidenza quando ci chiacchiera. Io passo un'ora e mezza da lui e torno con la testa piena di suggestioni, e ho trovato una persona che ha la capacità di mettere d'accordo. Lui la chiama la continuità, io dico la capacità di realizzare cose con la partecipazione di tutti. Certo, è, possiamo dire oggi, il più grande architetto del mondo, insomma, è quasi vicino ai 90 anni, e la sua nuova parola, ieri lo prendevo così scherzosamente in giro dicendo: ti sei inventato un sacco di parole, la leggerezza parlando di pietre, poi ha inventato il rammendo delle periferie, poi ha inventato con la costruzione del ponte dopo il tragico crollo del Morandi, ha inventato il ponte che chiede il permesso ai quartieri dove passa, dove scavalca. E oggi qual è? Lui mi ha detto oggi la parola d'ordine sono due: continuità e luce. Luce, lui ha ribadito molto sul concetto della luce, e me l'ha detto guardando dal suo terrazzo questo straordinario mare. Dice: io ho le mie radici qua e sto a Parigi, sto benissimo, ci mancherebbe, ma quando vengo qua queste radici vengono e sono le radici del mare Mediterraneo, di questa luce incredibile.
1: Grazie a Mario Paternostro. L'invito per tutti i nostri telespettatori è andare a leggere sul nostro sito primocanale.it anche il commento proprio dedicato a queste due parole, luce e continuità. Buona giornata, Mario.
0: Grazie a te, Eva, grazie e buona giornata.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
0: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi tempi. Torna al 68?
8: Sì, perché abbiamo

0: Abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
1: Chiaro, ma tu vivendo. Il 68 l'hai sentito parlare?
2: Allora, intanto,
1: a scuola, non lo so.
2: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
1: Ma puoi chiamarci come vuoi, basta che non ci chiami nonnetti.
2: No,
0: nonnetti o nonnini non è che ci piace molto, anche se lo siamo.
2: A parte questa premessa, diciamo il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonisti erano studenti, rivolte.
1: È nata la parola contestazione.
2: Esattamente.
0: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
2: Operai. Altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
1: esempio,
2: prima all'università, esatto, e poi diversi licei genovesi.
1: Tu hai contestato?
2: Personalmente no, ma ho seguito...
1: contestatrice in casa?
2: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
0: quindi
2: diciamo
0: non...
2: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
1: Però ti sei portata al telefono.
2: Ma il telefono è sempre con me perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio
0: è il tuo strumento.
2: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco, allora? Dovete accettare che io usi
0: allora?
2: Il cellulare per tutta la trasmissione.
1: Ma tu sai che andrai, allora? Per esempio, nell'archivio dei movimenti dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
0: ti raccontano cosa è stato il 68.
1: Intensamente.
2: Non vedo l'ora di ascoltare la loro testimonianza e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
0: E allora... Vai Chiara, vai.
2: Allora io vado.
0: Buon viaggio.
2: Allora vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati. Cioè, i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme, cioè la feccia. Sì. Era tutta concentrata
0: la feccia studentesca.
1: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura bene. E l'ho detto anche a loro e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario nei primi anni 70.
2: Quindi dopo.
0: E siamo in un altro momento completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era un problema di trovare le scuole, addirittura
0: esatto,
2: le aule.
0: Professor Gibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
2: Certo.
1: Perché ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso, quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
0: diversa. Le guerre si assomigliano.
1: Le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella che
1: allora
0: c'è adesso.

0: l'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto. Certo. Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
1: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione. Certo. Anche perché sono anni che questo non succede qua.
0: Certo, questo è verissimo. Cioè, a prima vista sembra, c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi. Una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour. E mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh e poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
1: Erano più colti gli studenti di allora.
0: Ma anche adesso è comparsa la citazione: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace. Certo. Adesso, in vista della pace supposta in Palestina. Questa pace sta dentro una desertificazione piena.
1: Assomiglia a quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia, questo assomiglia. Qui sì.
2: Franco, andiamo un attimo, poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova all'interno della biblioteca Berio. Sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
4: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
5: Io il 68 l'ho vissuto. Studentessa del primo anno di medicina, e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. Il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita, è stato la socialità, le amicizie, l'amore, e il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir. E noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo

0: ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
1: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola, ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto, che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
2: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi, che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
1: Burocratica. Ma
2: burocratica e addirittura repressiva.
1: chi
2: Uno
1: glielo diceva?
2: in un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambruschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste
1: Ecco,
2: parole,
1: ma poi.
2: ricordo perfettamente. Poi è stato
1: Ecco,
2: espulso
1: c'erano delle conseguenze.
2: da tutte le scuole del
1: Del
2: regno, come si
1: regno, come
2: diceva.
1: si diceva.
2: Sì, è così che è successo. È così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto
1: Non è
2: difficile.
1: quello che sta succedendo adesso,
2: Eh
1: però,
2: no,
1: Mario.
2: eh
1: Adesso
2: no, adesso no.
1: occupano e mi
2: Adesso
1: sembra
2: è
1: che ci sia
2: diverso.
1: più.
2: Beh, all'università occupano, ma mandano
1: Università, sì,
2: anche
1: è vero.
2: all'inferno i rettori.
1: Certo.
2: Se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la
1: È
2: coscienza
1: vero.
2: civile come la Palestina.
1: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
2: Però c'è la
1: C'è un
2: parte.
1: atteggiamento
2: Però
1: diverso.
2: gli stu perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola, hanno in mente la condanna del
1: Del
2: genocidio
1: genocidio,
2: in
1: certo. C'è un
2: Palestina.
1: fatto politico
2: È come
1: importante.
2: coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni
1: Certo.
2: riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
1: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei cortei, nei grandi cortei, c'è la gente comune, non ci sono solo. Questa
2: Ecco,
1: forse è la differenza.
2: questa è una cosa straordinaria. Personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci so, ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne,
1: Non c'era,
2: i
1: nel maggio
2: bambini.
1: francese, non c'era nel famoso maggio francese
2: Era
1: che apre
2: specialmente gli
1: tutto.
2: stu erano
1: Erano
2: specialmente gli
1: studenti.
2: studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma,
1: Certo,
2: comunque
1: l'abbiamo
2: lo
1: vissuto, le
2: ricordo
1: immagini,
2: qui,
1: gli
2: erano gli studenti,
1: studenti.
2: erano gli operai.
1: Certo.
2: Ma oggi ci sono tutti,
1: Tutti.
2: mamme, figli, nonne, bambini,
1: Carrozzine,
2: carrozzine,
1: nonni.
2: e tutti perfettamente convinti, cioè tutti perfettamente convinti che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile, che
1: Certo.
2: questo è il primo genocidio del Novecento che si
1: E lo
2: vede in
1: vediamo
2: presa
1: in
2: diretta.
1: diretta. Quindi qui il paragone col
2: Ecco,
1: 68 non regge.
2: il
1: Beh,
2: paragone
1: direi proprio
2: con
1: di no.
2: 68
1: Direi
2: no,
1: proprio
2: non
1: di no.
2: regge.
1: Per chiudere, com'era Genova in quegli anni? Più
2: Genova era una città viva, una città operaia,
1: grande di oggi, ben
2: più
1: più grande.
2: grande
1: Ben
2: di
1: più
2: oggi,
1: grande.
2: con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro
1: Del
2: del
1: 60, il giugno del
2: 60, giugno del
1: 60,
2: 60.
1: contro un
2: Quindi una città
1: congresso del
2: molto
1: movimento
2: vivace,
1: sociale.
2: molto vitale. E
1: Ma anche
2: non so.
1: dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Beh,
2: Chiesa,
1: l'arte povera inventata da
2: poi l'arte
1: Celan.
2: povera di Celant, ma
1: Beh, insomma, ma
2: Luzzatti,
1: si può dire che è
2: Luzzatti.
1: stata una città leader del movimento studentesco, anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
2: Dopo un altro
1: Un altro tema.
2: quello è un altro tema e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto
1: Certo,
2: penose,
1: dolorose.
2: dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro
1: Del
2: molto
1: libro,
2: noto,
1: certo.
2: eccetera. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano.
1: Certo.

0: quelle università, quello Torino,
1: beh, Roma era, con Valle Giulia,
2: Roma Giulia, non certo, parliamo, quindi Genova, beh, ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
0: Grazie, professor Givelli.
2: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Mario, Franco, sta davvero tornando il 68? Cercherò di rispondere alla vostra domanda. Intanto sono qui con Andrea Trabucco, studente di quarta liceo del liceo genovese Firpo, che ha preso parte in prima persona all'occupazione della scuola, una delle tante occupazioni che si sono tenute a Genova qualche giorno fa.
5: Noi al Firpo abbiamo occupato per diversi motivi, per motivi interni. Abbiamo cercato anche di fare una critica. È antiquato, non rivede quello che noi vogliamo e sentiamo il desiderio di esprimere alla scuola. Non ci siamo sentiti ascoltati per tanto tempo, non avere un contatto vero con la preside, con i docenti è stato straziante, soprattutto non avere un contatto tra di noi. Il Firpo non ha un collettivo, non ha un gruppo di ragazzi che provano a lavorare per avere una rete unita e coesa per affrontare i problemi, per offrire un servizio, e questo è stato uno dei nostri motivi, una delle nostre guide all'interno dell'occupazione. Tra di noi ci siamo conosciuti molto, io ho conosciuto un sacco di persone all'interno dell'occupazione ed è stata una cosa molto bella, molto comunitaria, qualcosa che mancava al Firpo. Abbiamo occupato la settimana dopo dei fatti avvenuti al Da Vinci, quindi la nostra scuola era sotto dei riflettori abbastanza importanti. Siamo stati paragonati a Leo, cosa che non ci ha fatto l'altra piacere, perché sono stati due episodi ben diversi, ben distaccati, questo ci tengo a dirlo. Ci è dispiaciuto, sì, anche perché ha fatto terminare l'occupazione prima di quel che pensavamo. Se non ci fosse stato sarebbe andata meglio, senza dubbio. Noi abbiamo preso spunto da una modalità del 68, infatti l'occupazione in quest'anno è stata un modo di protestare chiave, cardine. Quindi sicuramente le modalità sono state simili, un po' più equilibrate forse, oserei dire, un po' più sottili. Noi abbiamo fatto un'occupazione apolitica, il 68 è stata una chiave abbastanza politica, quindi sì, ci si può rivedere in alcuni aspetti, in altri meno, penso.
4: Noi nel 68 non c'eravamo, ma voi e il vostro ospite sicuramente sì.
1: Il nostro prossimo ospite è Bruno Piotti. Benvenuto Bruno Piotti, medico. Nel 1968 attivista del movimento di studenti e non solo, che visse quel lungo periodo di occupazioni, di rivoluzione se possiamo dirlo. Che ruolo aveva esattamente in quel tempo?
6: I movimenti che si sono realizzati si realizzavano in due località differenti. Una era quella di San Martino e delle facoltà scientifiche di cui faceva parte anche medicina, e l'altra invece era quella delle facoltà umanistiche, sociali, legge, eccetera, che era
1: lettere,
6: a via Balbi.
1: No, anche lettere, mi sembra.
6: Fondamentalmente lettere e storia.
1: Ma la prima occupazione dove è avvenuta?
6: Beh, questo ce la giochiamo tra medicina nel 66 e fisica nel 66. E siamo stati quasi contemporanei. Si è creato una serie di contestazioni ai professori dell'università, sia nella facoltà di fisica sia nella facoltà di medicina. E il punto era semplice: una università in generale assolutamente impreparata,
0: vecchia, antica,
6: vecchia, piena di insegnamenti obsoleti come contenuti e nella forma, e poi addirittura incapace di ospitare il flusso degli studenti. Noi
1: c'erano troppi studenti per le strutture di quelle facoltà?
6: Sì, totalmente esplose queste strutture. L'anno precedente alla mia iscrizione c'erano...
0: Che è di che anno?
6: Io sono del

0: 46, quindi certo. Mi iscrivo nel 64-65. Sì. Ecco.
1: E, quindi quello era il terzo anno di
0: il secondo anno
1: di medicina.
0: Sì, sì. Ed ecco che scoppiano, perché l'anno in cui io mi sono iscritto noi eravamo 1200 matricole universitarie, l'anno prima erano 300.
2: Accidenti.
0: Quindi un fattore 4, no?
1: che... Sì, Mario, sono numeri molto diversi da quelli di oggi,
2: assolutamente.
1: No?
2: Anche ovviamente. Perché... Volevo chiedere una cosa, quindi un fattore interno, diciamo, all'università è il primo motivo, però poi siamo in un momento in cui abbiamo una guerra come quella come la guerra del Vietnam, e oggi abbiamo più guerre, ma diciamo Palestina e Ucraina, abbiamo una situazione anche della classe operaia molto particolare, crisi nelle fabbriche eccetera, quindi effettivamente quelli che sostengono oggi che c'è una correlazione stretta tra il 68 di allora e quello che succede adesso hanno degli elementi in comune.
0: Assolutamente hanno ragione, o perlomeno me lo auguro, dato che il 1968 è stato, secondo me, ma poi anche obiettivamente ci sono una caterva di letteratura e di indagine storica, è stato un momento assolutamente che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo, non solo nell'università e nella scuola in genere,
1: possiamo dire che ha cambiato il mondo,
0: società.
1: Ha cambiato il mondo, perché non era un fenomeno solo italiano. Questo
0: non
1: bisogna
0: era.
1: Chiarirlo bene.
0: Questo è fondamentale. Il movimento spettacolare delle centinaia di migliaia, milioni di persone che sono andate in piazza in questo momento e sono andate in piazza per sostenere la flottiglia, fanno un atto che è un atto che è straordinariamente importante per vari aspetti. Uno è realizzazione di una dignità, della salvaguardia della dignità, e anche una risposta etica, una risposta morale, secondo il mio modo di vedere, ad un sterminio che giustamente è stato chiamato il genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza, ma non solo.
1: Ma questa è la scintilla. Come assomiglia questa scintilla a quella del 68? Perché il 68 non c'era.
2: C'era una guerra,
1: presunto genocidio. C'era la guerra in Vietnam, noi di quella generazione, Mario, ce la ricordiamo bene.
2: Ricordiamo,
1: i nostri
2: sì.
1: coetanei
2: sì.
1: Americani venivano chiamati alle armi. Da noi c'era il servizio militare obbligatorio, quindi temevamo quasi di poter essere in qualche modo coinvolti.
2: Qualcuno giustamente oggi osserva che mentre allora c'erano un esercito americano contro un altro esercito,
0: quello
2: Viet Cong, questa volta non è così.
0: Ma
2: c'è un esercito, ma dall'altra parte c'è una popolazione. Più delle volte affamata,
0: profondamente affamata, sistematicamente sterminata, usando delle tecnologie anche avanzate che producono uno spartiacque rispetto ad altri genocidi. Noi abbiamo avuto una storia, un mondo di genocidi, abbiamo dei genocidi parcellari come per esempio quello degli Herero in Namibia da parte dell'esercito tedesco, abbiamo il genocidio dei nativi indiani da parte
1: ma perché questi non hanno suscitato la rivoluzione, chiamiamola così, alla quale assistiamo oggi.
0: Prima di tutto perché con queste due citazioni io sono passato da una fase all'altra della storia, sì. Ognuna delle proprie fasi ha dei contorni e delle caratteristiche, per cui non possiamo dire che il movimento dei 2 milioni di persone con studenti e operai uniti in queste manifestazioni siano esattamente la fotocopia degli studenti e degli operai uniti nella lotta del 1968, perché nel 1968 prima di tutto c'era una fase di espansione
1: e in tutti i sensi, anche numerica,
0: proprio anche da un punto di vista socio-economico,
2: certo.
0: C'era un benessere che si espandeva. Noi abbiamo messo in discussione come studenti il tipo di ruolo e il tipo di destinazione di questa società dell'affluenza e del benessere, mettendo in discussione per esempio un punto fondamentale che era il principio d'autorità.
1: Saltato dappertutto, non solo nell'università, ma nella famiglia, nella chiesa, ovunque.
0: Esatto.
1: Adesso non c'è quella molla di far saltare l'autorità.
0: Però c'è una usura che

0: accompagna, per esempio, il silenzio dei governi, l'imbarazzo dei governi, la complicità del governo italiano in questo genocidio e degli altri governi, riducono la difesa dei valori occidentali che Israele e il suo governo dicono di rappresentare rispetto all'estremismo e al fondamentalismo islamico ad una bugia clamorosa.
1: Ecco, volevo chiedere una cosa. Torniamo un po' al discorso degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo al FIRPO, no? L'occupazione, come avveniva anche nel 68, e poi quell'assalto notturno di un gruppo di giovanissimi
2: Li hanno chiamati Maranza,
1: Maranza,
2: hanno dipinto una svastica, insomma.
1: utilizzano dei segni, dei simboli del neofascismo della fine degli anni 60, per intenderci. Ecco, proviamo un attimo intanto a vedere il servizio su quello che è successo a Genova proprio nelle scuole, nei licei.
0: Nelle scuole.
3: Sono già stati identificati alcuni dei ragazzi che, vestiti di nero, armati di spranga al grido Viva il Duce, hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco a Castelletto, dove nella notte tra sabato e domenica il gruppo ha fatto irruzione mentre all'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima. È successo qualche minuto dopo la mezzanotte, secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell'istituto, il gruppo aveva sostato per circa mezz'ora nel parcheggio davanti all'entrata. A quel punto, armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso. Una decina si è arrampicata sui ponteggi sulle scale antincendio, altri hanno sfondato l'ingresso distruggendo la porta vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l'entrata. La scuola è danneggiata con scritte sui muri, tra le quali una svastica e frissosa, vetri spaccati e sedie rotte. E insieme alla matrice politica si indaga su quella legata alla subcultura dei Maranza, a cui la scritta si lega direttamente. Intanto la scuola rimane chiusa, i quasi 700 studenti dello scientifico dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter tornare in aula. La polizia scientifica è tornata in via Arecco per un ulteriore sopralluogo, dove sono stati trovati, nelle aiuole vicino all'entrata, altri pezzi di ferro, ombrelli distrutti e altri oggetti probabilmente utilizzati durante l'assalto.
1: Dunque, questo è quello che è successo a Genova nelle nostre scuole. Beh, quindi insomma,
0: Non c'è dubbio che l'antifascismo era una caratteristica della mobilitazione. Tanto è vero che un'occupazione che abbiamo proprio realizzato tra le facoltà, un'occupazione interfacoltà, era una forma molto significativa. Di solito si svolgeva nelle facoltà umanistiche e faceva radunare e concentrare nel dibattito e nella costruzione del movimento gli attivisti di tutte le altre facoltà a Balbi.
1: Sì.
0: Ebbene, era stata scatenata proprio dalla mobilitazione in favore degli studenti greci che nel 1967 c'era già stato il colpo di Stato
2: dei colonnelli
0: in Grecia.
2: Dei colonnelli.
0: Esatto, avevano l'obbligo di passare l'esame d'italiano per poter essere ammessi. Se non passavano l'esame di italiano all'università, sarebbero stati rimandati in Grecia. La solidarietà internazionale non solo toccava la Grecia e il Vietnam, che
1: certo.
0: Nel 67 avviene l'offensiva dei Viet Cong durante il Tet, era più larga.
2: Quindi voi avevate una percezione di far parte di un movimento internazionale allora. E adesso?
0: Profondamente.
2: Forse no, ma
0: allora, questo non lo so se si possa rintracciare, e comunque non ha un nome, un cognome oggi come oggi. Abbiamo avuto in quel periodo di tempo degli incontri che erano incontri con la presenza di persone che rappresentavano il movimento in Francia, il movimento in Germania, il movimento in Inghilterra. Quindi, come dire, eravamo aperti e sensibili.
1: Io penserei anche di chiedergli una sorta di previsioni, Franco, in qualche maniera.
2: Cosa può succedere in questo movimento del 2025?
0: Beh, che la crisi è sicuramente la crisi climatica, con questa catastrofica situazione di rapina che abbiamo nei riguardi della natura.

0: a seguire come una cascata c'è una ingravescente situazione economica e sociale di disuguaglianze, per cui, come dire, povertà, disuguaglianze, senso mancanza di prospettive sono alimenti di un movimento possibile.
1: Quindi, per concludere, andiamo avanti, si va avanti, in una parola.
0: L'unità, specialmente l'unità che si realizza al di là degli schemi e al di là degli ordini di servizio qualsiasi forma, che va sulla capacità di organizzarsi dal basso degli operai e degli studenti, secondo me è un cammino promettente per ripercorrere le stesse tappe che sono avvenute nel 68.
1: Grazie mille Bruno Piotti.
2: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento.

0: anche questo su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose, bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: mesi. Domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, generosi siamo, quindi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte.

Del giorno da sud le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi.

Da sud in serata. Diamo uno sguardo alla cosa ci attenderà sullo spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: 16:02 di questo 2 giugno, insieme per raccontare il controesodo, un controesodo bagnato con il maltempo e anche un'allerta meteo. Ma partiamo subito con Andrea Popolano facendo il punto sulla situazione delle autostrade in Liguria. Buon pomeriggio Andrea.
1: Sì, buon pomeriggio Tiziana, ben ritrovati a tutti. Una giornata, quella di oggi, iniziata con tantissime code lungo più o meno tutte le autostrade liguri. Questa mattina siamo arrivati a superare i 30 km di coda nel ponente, quindi dal lato savonese, per chi viaggiava in direzione di Genova e poi quindi delle grandi città. Di fatto il rientro dal ponte del 2 giugno iniziato in anticipo anche per la presenza delle tante piogge. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio, con l'aiuto del nostro touchscreen, la situazione al momento. Al momento infatti sono segnalate code a tratti nel tratto tra Albenga e Savona in direzione Genova a causa del traffico intenso, come possiamo vedere tantissime, appunto, molto lunghe le code. C'è anche una segnalazione dell'ultimo minuto con un veicolo fermo tra Spotorno e Feghino, ma in questo caso in direzione Francia, quindi non va a incidere. Per quanto riguarda le altre situazioni, sulla A12 nel tratto di Ponente la situazione risulta essere assolutamente regolare. Segnalano però ovviamente code oltre il confine ligure con la Toscana, e poi la situazione in quello che è il nodo autostradale genovese, o le aree comunque che vanno a riguardare i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Partiamo con una coda a tratti tra Chiavari e il bivio con la A7, dunque in direzione Genova, anche in questo caso per i tanti veicoli che sono in movimento in questo momento. E poi ovviamente non ci facciamo mancare neanche questioni e problemi legati alle code. Partiamo con rallentamenti tra Genova Bolzanetto e Busalla, e poi soprattutto a Busalla sono segnalati al momento 5 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone, proprio per la presenza di uno dei 7 cantieri rimasti in questo ponte del 2 giugno. Segnaliamo anche coda tra Vignole Borbera e Serravalle, siamo già in Piemonte, ma per chi abbandona la Liguria la coda è assolutamente presente. E infine sulla A26 segnalate code a tratti, in questo caso tra il tratto tra la A10, tra il bivio con la A10 fino a Ovada, quindi attenzione ovviamente a chi si mette in marcia. Questa è la situazione al momento.
0: Grazie Andrea. Come vedete, anche tutte le code le potete trovare nella nostra ultima ora, aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Ma dicevo, è un 2 giugno caratterizzato dal maltempo in Liguria, un 2 giugno con le lunghe code che ci raccontava Andrea Popolano, che sono state sicuramente provocate dai tanti che hanno deciso questa mattina di rientrare prima verso Piemonte, verso Lombardia, a causa di temporali previsti dal pomeriggio di oggi. Un maltempo che ha portato anche ad un'allerta meteo. E allora, per tutti gli aggiornamenti e su questa allerta meteo, vado a salutare Filippo Serio. Buon pomeriggio Filippo.
2: Buon pomeriggio Tiziana, buon pomeriggio ai nostri telespettatori a casa. È scattata alle 16 l'allerta gialla che coinvolge la zona B della regione Liguria, che in gran parte comprende quella del Genovesato, dove sono previsti nel tardo pomeriggio e in particolare in serata forti piogge e rovesci un po' su tutto il territorio. Allerta gialla che abbiamo detto inizia alle 16 di oggi e

0: terminerà alle 8 di domani mattina, mercoledì 3 giugno, per quanto riguarda la zona B. Discorso diverso invece nel Levante, dove sono previsti temporali più forti, piogge più intense nella zona C, che è la zona di Levante più costiera sul mare da Portofino a Luni. Si comincerà con un'allerta gialla sempre dalle 16, che dalle ore 20 diventerà arancione dalle ore 20 e fino alle ore 12 della giornata successiva. Arancione per i bacini piccoli e medi, allerta gialla per i bacini grandi dalle 20 alle 22 e anche in questo caso diventerà arancione fino alle 15 per quanto riguarda i bacini grandi del giorno dopo, e poi si chiuderà con un'allerta gialla se rimarrà questa la situazione. Nella zona E, che è quella dei rivieri padani di Levante, quindi nell'entroterra che comprende Valle Scrivia, Val d'Ave e Valtrebbia, allerta gialla dalle 16 alle 20 di questa sera e poi allerta arancione dalle 20 e fino alle 6 del mattino del giorno successivo, quindi di mercoledì 3 giugno. Le previsioni di ARPA, l'abbiamo detto, parlano di rovesci intensi, di piogge diffuse, anche rischio meteorologico per vento forte. Si parlava anche di fenomeni di grandinate intense sul territorio ligure. Per ora non sono arrivate segnalazioni, ma il grosso si attende nelle prossime ore. Per quanto riguarda gli effetti poi del maltempo, le conseguenze, partiamo dal genovesato, perché il COC ha emesso tutte quelle che sono le disposizioni, no, per eventi di questo genere che trovate sul sito di primocanale.it e sul sito del Comune di Genova. Stato di allerta, si consiglia alle persone di proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano stradale, chiudere le porte di cantine, garage seminterrato, spostare i propri mezzi, auto e moto in una zona più alta, tenere in una cassetta di pronto soccorso una radio, una torcia, quello che può servire in caso di bisogno. E poi un'altra informazione importante riguarda le scuole che verranno chiuse nelle zone colpite dall'allerta arancione, quindi Levante e Tiguglio del Genovesato, quindi zone C ed E. Trovate i comuni che hanno deciso di chiudere già per la giornata di domani le scuole. Parliamo nel Tiguglio di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita e Sestri Levante. Per quanto riguarda la provincia della Spezia, saranno chiuse tutti gli istituti e le scuole superiori di scuola secondaria per la giornata di domani. Aperte invece, leggevamo, le scuole a Camogli e Recco, che rientrano nella zona dove l'allerta sarà gialla fino a domani. A te.
1: Grazie a Filippo Serio. E andiamo a salutare l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Buongiorno assessore.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, un 2 giugno diviso da una parte il controesodo e quindi l'occhio sulle autostrade, ma soprattutto questo maltempo che ha portato all'allerta. Partiamo da qui e l'attenzione per questi due avvenimenti, diciamo così, insieme. Prego.
2: Beh, intanto per noi è un 2 giugno di lavoro, quindi, come dire, affrontiamo questo pomeriggio e questa nottata che entrerà con la nostra sala operativa aperta H24 e con un'attenzione, ovviamente, un occhio particolare a ciò che accade in autostrada. Sarà un controesodo molto significativo, anche se questa allerta forse in qualche modo ci sta aiutando sotto questo profilo, cioè che le partenze sono un pochino più mirate, un pochino più scaglionate. E poi ovviamente dalle 4, quindi da 10 minuti di questo pomeriggio, siamo in allerta gialla in attesa di un passaggio frontale perturbato che ha le caratteristiche più o meno di quei temporali che siamo abituati a vedere a fine di agosto, prime di settembre, quindi con tante forze in campo, con una potenzialità di scarico d'acqua a terra molto significativa, quindi con tutti quegli ingredienti che, qualora le condizioni di allerta dovessero verificarsi, porterebbero delle criticità molto significative ovviamente sui territori.

0: fuori dove potrebbero andare a colpire.
1: Un'allerta arancione che in particolare vi preoccupa perché? Per questo preoccupa, diciamo, i previsori, per il gran caldo che c'è stato nelle scorse giornate, per quindi la tanta energia che è in circolo?
0: Beh, questo sicuramente è uno degli elementi importanti dell'allerta, perché i quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle tre ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in tre ore possono, come dire, mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente sull'estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali sull'estremo levante sono soprattutto il Magra e il Vara, ma poi ovviamente c'è l'Entella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che, diciamo, nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari. E quindi da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte, o tra questa sera e questa notte, la pioggia prevista dovesse toccare terra, è chiaro che poi le risposte idrologiche potrebbero andare fino a domani mattina. Lo dico già perché ovviamente sappiamo che quando si tratta soprattutto di temporali, poi le piogge a un certo punto finiscono e qualcuno dice: ma è rimasta allerta gialla, allerta arancione. Tutto questo accade perché le risposte idrologiche, ovviamente in caso di piogge molto intense, in alcuni casi per i bacini più piccoli sono più repentine, per i bacini medi e grandi, in questo caso ovviamente parliamo soprattutto dei medi e grandi, la risposta può essere fino a diverse ore dopo la fine delle piogge.
1: Così come l'incertezza previsionale per il luogo esatto dove i temporali andranno a cadere non si può avere. Lo ripetiamo ancora una volta, ce lo ripetiamo sempre quando parliamo di un'allerta temporale anche.
0: È assolutamente così, e l'abbiamo detto tante volte, ma la ringrazio per la domanda perché è assolutamente significativo. La differenza fra l'area del centro della nostra regione, dove comunque il passaggio perturbato ci sarà e potrebbe ovviamente anche piovere, sta nella previsione della stazionarietà. Le condizioni dei modelli che i nostri previsori hanno valutato hanno, diciamo, fatto sì che la valutazione sia di una possibile permanenza più significativa nei territori di Levante, quindi da Portofino fino a Luni, e come dire, in quell'area potrebbe accadere che lo stazionare di un temporale o di una pioggia diffusa molto intensa possa causare più criticità che in altre zone, il che non vuol dire che non possa piovere anche a Genova, per dire, o piuttosto che in altre zone della nostra regione, perché comunque il passaggio perturbato sarà da ponente a levante, riteniamo sul ponente molto svelto e invece sul centro e soprattutto sul levante con potenziale stazionarietà un pochino più significativa. Questa è la differenza fra l'allerta gialla e l'allerta arancione per temporali, e lo dobbiamo, come dire, continuare a spiegare, perché è assolutamente importante questa valutazione per i nostri meteo e anche per i nostri esperti idrologici, perché poi, l'abbiamo detto prima, da lì ne discende anche la risposta dei bacini più piccoli piuttosto che dei medi e dei grandi.
1: L'ultima domanda che le faccio è: in questa particolare stagione, in questo inizio di giugno, c'è qualcosa che vi preoccupa di più o di meno rispetto a quelle allerte che siamo abituati a raccontare con voi in autunno? Ormai, insomma, in questi anni avete capito che ormai le stagioni non hanno più questa differenza.
0: Speriamo sia un passaggio svelto. Io mi auguro sempre che, come dire, le previsioni poi non si avverino per quanto tale. Non mi preoccupa niente di più e niente di meno di quello che facciamo in qualsiasi allerta. Sappiamo quanto siamo verticali, quanto è bello, ma ovviamente in condizioni di fragilità potenziale, il nostro territorio, le nostre falesie, le nostre situazioni, diciamo, di

0: versanti ma anche di costa, e pertanto faremo una delle tante serate e nottate che abbiamo passato in questi anni, che è il nostro lavoro, sperando che domani mattina ci sentiremo e che le condizioni diciamo del passaggio perturbato non abbiano causato criticità particolari, prima di tutto alle persone e poi ovviamente anche alle cose.
1: Grazie, grazie per ora all'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, ci riaggiorniamo più avanti, buon lavoro.
0: A più tardi, arrivederci.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme al servizio del pubblico.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: '16:18, eccoci ancora insieme in questo 2 giugno, un 2 giugno di controesodo caratterizzato dal maltempo, un'allerta che è scattata alle 16, gialla su buona parte della nostra regione, che diventerà arancione a partire dalle 20. Ma torno ad Andrea Popolano per controllare nuovamente la situazione sulle autostrade. Andrea.
6: Sì, vediamo subito quella che è la situazione, le code presenti al momento lungo i tratti liguri. Ricordiamo che dal pomeriggio di oggi è scattato il bollino rosso per traffico intenso. Partiamo con quella che è una coda tra Albenga e Savona. Siamo dunque sul tratto. I rallentamenti sono molto importanti, il traffico praticamente fermo, si viaggia invece regolarmente in direzione Ventimiglia, come possiamo vedere. Questa mattina, lo ricordiamo, le code hanno raggiunto anche 33 chilometri, quindi insomma una giornata decisamente complicata per i tanti che hanno poi deciso di partire anche in anticipo visto le condizioni meteo avverse, quindi forse questo potrebbe aiutare da un certo punto di vista a dilazionare quello che è il traffico di rientro. Controlliamo anche la situazione lungo la A12, anche con un aggiornamento nel tratto di Levante. In questo caso non sono segnalate code nel tratto ligure, code che sono invece presenti al momento in Toscana, e quindi attenzione ovviamente a chi deve partire in direzione delle regioni confinanti. Poi la situazione lungo il nodo autostradale genovese. Andiamo subito a vedere se è migliorata la situazione rispetto a qualche minuto fa. In realtà no, perché sulla 12 sono ancora presenti le code a tratti nel tratto compreso tra Chiavari e il bivio con la A10, come possiamo vedere una coda, ma fortunatamente seppur lenta, almeno si va, non sono fermi come abbiamo visto invece per quanto riguarda la A10 i veicoli. E invece la situazione a Bolzaneto, qui coda per traffico intenso in direzione nord, all'altezza tra Bolzaneto e Busalla, e proprio qui sono presenti dei lavori che stanno creando delle code tra Busalla, e vediamo infatti l'area di cantiere dove è presente anche un cambio di carreggiata. Sono in tutto 7 i cantieri.

0: presenti nelle autostrade Liguri rimasti in questo ponte del 2 giugno, uno è proprio questo all'altezza di Busalla che crea obiettivamente code in direzione nord. Fortunatamente anche qui lo possiamo registrare, il traffico comunque scorre, e poi code ancora più a nord, siamo in questo caso nel tratto già piemontese tra Vignole Borbera e Serravalle, anche qui per la presenza di altri cantieri che sono rimasti. E infine la situazione della A26, anche qua ci sono circa 4 cantieri sparsi per tutto il tratto Ligure, in questo caso sono segnalate code a tratti tra il bivio con la A10 fino a Ovada per i tanti che hanno deciso di partire, che si stanno dividendo per, tra A7 e A26. Questa è la situazione al momento. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Andrea. E adesso in diretta con le immagini di Roberto Gnecco andiamo a vedere la situazione sulla 10 all'altezza delle cavalcavia di Arenzano. Perché in diretta vi mostriamo queste immagini? Perché normalmente siamo abituati a vedere in una giornata festiva, in una domenica, qui la situazione di coda con le macchine in queste tre corsie che rimangono bloccate. Come vi stava dicendo prima Andrea Popolano, sicuramente il maltempo, le nuvole, la pioggia che è arrivata già questa mattina ha fatto sì che molte persone, in particolare da Ponente, siano partite, tanto che questa mattina intorno alle 11 si sono toccate i 30 km di coda sulla A10. Questa invece è la situazione molto molto fluida che c'è all'altezza di Arenzano, grazie alla telecamera di Roberto Gnecco, che adesso si sposterà per andare a farci vedere quindi qual è la situazione sulla A10 fino sulla 7 verso Busalla. Andiamo adesso a iniziare il nostro giro con i sindaci liguri e andiamo a salutare Giancarlo Canepa, che è il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buon pomeriggio, sindaco.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, qual è la situazione in questo 2 giugno, un 2 giugno caratterizzato da un controesodo con il brutto tempo e la pioggia? Quindi probabilmente molti sono partiti anche questa mattina. Come l'avete vissuta voi?
2: Ma guardi, è una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze. Purtroppo sei turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano. E secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale. Il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter. Quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. Facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però come dicevo, le situazioni purtroppo si riverbano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
1: Ecco, lei faceva una distinzione molto importante, è vero, oggi 2 giugno stiamo parlando di un ponte e quindi dal punto di vista turistico, ed effettivamente lei diceva prima o poi questi turisti si stuferanno di fare 3 ore, 4 ore di coda per arrivare, 3-4 ore per tornare, ma poi soprattutto è diventato difficile anche per chi deve muoversi, lavorare, ed è un continuo slalom tra cantieri, tra code, e vedere modificata la propria vita e anche magari doversi prendere dei permessi di lavoro per quella che è, non può essere considerata una normalità. Ormai forse qualcuno si è abituato, noi no di certo, perché insomma sono anni che lo denunciamo, ma
2: purtroppo sappiamo tutti che questa situazione è figlia del ponte Morandi e che ha fatto emergere tutte le carenze manutentive dei decenni scorsi, e sicuramente il MIT e la Regione hanno cercato di fare e stanno facendo il possibile per addivenire alla conclusione di questa situazione, però è vero che il gestore non può sottrarsi dalle sue responsabilità. A mio avviso, al di là di dover rimborsare gli utenti se fanno più ore di macchina, che non credo che sia quella la ricetta a questa soluzione, io credo che il gestore dovrebbe pianificare in maniera ottimale i propri cantieri e dovrebbe ragionare anche a questo punto, visto che la situazione si protrae da anni e la previsione che si protrarrà ancora per

0: qualche anno di cercare di gestire i flussi. E faccio un esempio: se io avessi un ristorante e avessi 30 coperti, non potrei prendere prenotazioni lo stesso giorno, alla stessa ora, per 200 coperti. Di conseguenza mi devo organizzare, mi devo programmare, e lo stesso dovrebbe fare il gestore. Non dico di arrivare a fare l'autostrada a numero chiuso, che mi sembra una roba estrema, però in qualche maniera dovrebbe, con delle campagne informative, con delle altre situazioni, con del personale a disposizione fuori dei caselli che informi la gente che andrà incontro a ore e ore di coda, fare in modo che questa situazione in qualche maniera venga contenuta e i disagi siano contenuti al più possibile.
1: Sindaco, in conclusione, qual è il suo appello?
0: Ma l'appello è indubbiamente al gestore. Il gestore di una rete, di un'infrastruttura così importante, non può poi scaricare sempre sugli enti locali, che poi devono gestire le cose nel paese, i mezzi che sono autostrada, si incastrano nelle vie strette, che tirano giù i lampioni, che distruggono i marciapiedi. Il gestore si dovrebbe far carico di gestire queste situazioni con del personale anche al di fuori dell'ambito autostradale, perché questa situazione si va a riverberare un po' dappertutto.
1: Grazie, grazie a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, buona serata.
0: Grazie anche a voi.
1: Avete sentito che cosa ha raccontato il sindaco di Borghetto Santo Spirito? Una sua collaboratrice quest'oggi doveva andare a trovare il figlio all'ospedale e è stata portata da lui in moto, perché con la moto si riesce a muoversi meglio. In attesa di collegarci con un altro sindaco, intanto vado a salutare la regia di Filippo Rossi e Andrea Benegiamo. Se possiamo dare un'occhiata anche con le nostre telecamere di Terrazza Colombo fuori, a occhio nudo la situazione del meteo è molto cambiata rispetto a quella di oggi. È vero che noi oggi ci siamo svegliati con la pioggia, a tratti anche più intensa in alcune zone, per esempio di Genova è piovuto molto forte, in altre semplicemente una pioggia più debole. Poi, un po' così come le previsioni ci avevano raccontato, verso metà giornata è vero che il cielo è sempre rimasto grigio, ma quasi nel primo pomeriggio c'erano stati degli sprazzi di sole, e ora da circa una ventina di minuti il cielo anche sul centro di Genova si è fatto molto più grigio, molto più pesante. Queste tanto sono le immagini di Portofino, lì il cielo insomma è grigio ma non così tanto, mentre continuiamo a vedere queste immagini, tra poco ci colleghiamo sia con il sindaco di Busalla, poi insomma ci aspetta anche Federico Grasso, torno da Filippo Serio per gli aggiornamenti. Eccoci Filippo.
2: Sì, per aggiornarvi sui comuni che hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani, mercoledì 3 giugno, a causa di questa allerta arancione che interesserà Tiguglio e Levante della regione, abbiamo già detto quelli di Rapallo, Santa Margherita, Chiavari e Sestri Levante. A questi si aggiungono anche Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moconesi, Uscio e Borzonasca, e poi penso che se ne aggiungeranno altri di comuni che decideranno di tenere i ragazzi e il personale scolastico a casa per evitare criticità legate a maltempo e forti piogge che sono previste. A te Tiziano.
1: Grazie, grazie Filippo. Vado a salutare il sindaco di Busalla, Loris Maieron. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, insieme per raccontare da una parte il contro in vista insomma dei cantieri che ormai da mesi interessano la sua zona da una parte, e dall'altra questa allerta meteo che anche da voi diventerà arancione alle 20. Che 2 giugno è per lei, sindaco?
3: Ma diciamo che è iniziato in prefettura stamattina, quindi abbiamo evitato l'acqua e eravamo già contenti, però per il resto no, per il traffico diciamo che è abbastanza intenso oggi rientro, forse il cattivo tempo ha fatto sì che si distribuisse un po' tra ieri, stamattina e oggi, quindi il traffico per il paese ovviamente è in autostrada, ci sono code di alcuni chilometri, quindi escono a Busalla per poi rientrare o a Ronco, a Isola addirittura, per scavalcare anche la galleria Monreale, quindi c'è un bel traffico per il paese, però fortunatamente sono passato poco fa e abbastanza scorrevole, anche se in direzione nord abbastanza intenso.
1: Ecco sindaco, lo spieghiamo per chi non è pratico, non percorre la A7. I cantieri in questo momento che interessano la A7 e la Valle Scrivia fanno sì, adesso lei me lo spiega bene per i nostri telespettatori, che molto del traffico evidentemente poi si vada a scaricare sulla viabilità ordinaria.

0: Ci spiega quindi se uno, per esempio, parte da Genova e vuole andare a Isola del Cantone, che cosa incontra e che cosa deve fare?
1: Allora, incontra i cantieri sulla galleria, diciamo sulla galleria dei Giovi a salire, anche se nel weekend viene aperto, diciamo, sia una corsia in galleria sia una sull'altra a scendere, quindi però quindi lì si formano un po' di code comunque prima, diciamo, tra Busalla, tra Bolzaneto e Busalla. Dopodiché il problema, diciamo, più grande, se vogliamo, è subito appena dopo il Casello di Ronco, perché c'è la galleria Monreale, dove lì è proprio quella è chiusa perché è un cantiere molto invasivo e non si può riaprire. Siamo andati a fare un sopralluogo come sindaci, ecco, per accertarci della cosa, ma è impossibile aprirle, quindi lì c'è un doppio senso sulla corsia a scendere e lì si forma la coda che si blocca subito tra Ronco e Busalla, quindi la coda tende ad ammucchiarsi poi anche verso Bolzaneto, quindi chi arriva a Busalla, poi sapendo che è ancora davanti un 3-4 km di coda, provo ad uscire a Busalla e quindi poi a proseguire per la viabilità, per la statale, diciamo, fino a Isola del Cantone.
0: E nelle scorse giornate, nelle scorse settimane, avete visto, soprattutto con il bel tempo, eccetera, lunghe file di auto incolonnate,
1: sì,
0: non solo, in mezzo al paese.
1: I principali sono stati i tre ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, primo maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè, diciamo, quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì, tipo prima del 1° maggio, eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura, prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada e a quel punto si forma una coda continua, oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella, che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose,
0: esatto,
1: se non isolatamente. Ecco,
0: e
1: diciamo,
0: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
1: Entro il 30 giugno, diciamo, dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi. Sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
0: Poi non è estate di passione, diciamo, per questa tratta.
1: Nel weekend insomma, sì, ci possiamo aspettare, nei ponti specialmente, che un po' di difficoltà ci siano sicuramente. Togliendo
0: Tanto
1: la galleria Giovi,
0: continuiamo a vedere le webcam anche che ci fanno vedere la situazione. Da questo punto di vista per le autostrade, invece per l'allerta arancione che scatterà anche nel suo comune questa sera alle 20, come vi state organizzando?
1: Ma diciamo che dovrebbe essere più a Levante, noi siamo coinvolti perché facciamo parte della zona E che arriva quindi dal centro in poi, però stiamo, io sono sceso in comune poco fa perché stiamo mettendo sui cartelloni le allerte, gli avvisi e quindi monitoreremo poi la situazione.
0: Adesso
1: man mano
0: piove?
1: Che passano le ore. In questo momento no, qui a Busalla adesso è asciutto e non piove, quindi.
0: Grazie al sindaco di Busalla,
1: grazie.
0: Loris Maieron, come sempre ci aggiorniamo, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie. E intanto con queste immagini ci diamo l'appuntamento tra pochi minuti. Questa intanto è la webcam all'altezza di Busalla, direzione nord. Ci rivediamo tra pochissimo. Ripartiremo con Federico Grasso di Arpal per fare il punto con lui.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Un 2 giugno insieme per raccontare questo controesodo dal ponte del 2 giugno per i fortunati che hanno potuto passare qualche giorno al sole, ma un rientro invece caratterizzato dal maltempo e anche da una giornata di allerta. E allora vado a collegarmi con Federico Grasso di ARPAL. Buon pomeriggio Federico.
1: Buongiorno Tiziana, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, questo 2 giugno caratterizzato dal maltempo, dalla pioggia, piogge diffuse, temporali, un'allerta, qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore?
1: Sì, esatto, c'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo Levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima, insomma diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento e poi via via su quelli medi e quelli più grandi.
0: Federico, ricordiamo ancora una volta che cosa significa allerta arancione per temporali e come mai c'è un grado di incertezza sempre quando raccontiamo di temporali. Questo

0: per dire che ci potrebbero essere anche delle differenze fra territori anche vicini, giusto?
1: No, assolutamente sì, è perfetto quello che hai appena detto.
0: Ho imparato, hai visto, dopo tanti anni.
1: I temporali sono fenomeni meteo caratterizzati da uno sviluppo molto rapido, sono spesso accompagnati anche da grandine, ed è il caso di quello di oggi, dove è possibile che si formino dei chicchi di grandine intorno ai 2-3 cm di diametro, da dei colpi di venti molto intensi e ovviamente dalle fulminazioni, che sono la caratteristica del temporale. E il temporale, pur essendo così intenso, può avere uno sviluppo limitato a poche decine di chilometri quadrati, e quindi rispetto a un'area di allertamento che si sviluppa su diverse centinaia di chilometri quadrati, ecco che è possibile che una stessa area allertata viva realtà molto differenti. Quello che preoccupa di quest'oggi è il fatto che, come spesso capita e come ahimè capita soprattutto nelle configurazioni autunnali, ma diciamo che i 10 giorni che hanno preceduto queste giornate di adesso, con questa ondata di calore incredibile, ha accumulato tantissima energia e quindi gli effetti che rischiamo di vedere sono simili a quelli autunnali. Dicevo, i temporali rischiano di, quello che si preoccupa di questi temporali è di avere una convergenza di venti meridionali che soffiano sull'estremo levante e venti da nord che invece fanno l'ingresso dalla pianura padana tra Genova e Savona. Nel punto dove si va a instaurare questa sorta di conflitto tra queste masse d'aria così diverse, sia per temperatura sia per direzione, ecco che lì sotto potremo avere dei fenomeni che possono andare avanti per 2, 3, 4, 5 ore consecutive, e ovviamente se l'intensità della pioggia è di quella di alcune decine di millimetri all'ora, gli effetti al suolo sono molto importanti.
0: Federico, volevo fare una riflessione anche sulle temperature. Abbiamo parlato negli scorsi giorni di questa fine maggio molto calda, con anche insomma quello che riguardava temperature mai toccate prima. Questo come si innesta, diciamo, in questa allerta e nel rischio anche di questi fenomeni, come dicevi tu, anche con grandine di 2 o 3 centimetri di diametro?
1: Sì, l'ondata di calore ha proprio accumulato tantissima energia. Pensate che il mare, che è un sistema che ha un'inerzia termica molto più lenta rispetto all'atmosfera, è aumentato di 5 gradi nel giro di 3-4 giorni, e quindi questo dà un po' un'idea a tutti quanti di quanta energia sia stata accumulata in questi 10 giorni. Sono stati più che sufficienti a ribaltare enormemente l'episodio dei primi di maggio, in cui abbiamo avuto una sensazione di avere un avvio di maggio freddo e lievemente sotto media, diciamo che è stato abbondantemente ribaltato appunto con gli ultimi 10 giorni del mese, e questo fa sì che basti questo ingresso di aria più fredda in quota, il passaggio di un'area perturbata con la bassa pressione, che si vada a innescare una serie di fenomeni temporaleschi alimentata da tantissima energia che si è accumulata in atmosfera e anche in mare. Ovviamente una temperatura del mare elevata favorisce l'evaporazione, favorisce l'accumulo di umidità in atmosfera e quindi aumenta la quantità d'acqua che può precipitare al suolo.
0: In conclusione quindi, Federico, dopo questa allerta le temperature scenderanno, e da domani quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Sì, le temperature scenderanno e si avvicineranno a quelli che sono i valori attesi in questo periodo dell'anno, quindi avremo comunque delle massime intorno ai 25-26 gradi, ma senza avere appunto gli eccessi dei giorni scorsi, temperature minime lungo la costa prossime comunque tra i 15 e i 20 gradi, e ci dobbiamo aspettare una settimana, e domani poi la giornata migliorerà abbastanza rapidamente. Avremo ancora qualche possibile precipitazione tra il 4 e il 5, quindi tra giovedì e venerdì, e poi ancora qualcosina forse nella giornata di sabato, mentre domenica 7 la situazione dovrebbe essere, ma anche il sabato stesso andrà migliorando abbastanza rapidamente, ed anche domenica dovrebbe essere all'insegna del bel tempo.
0: Grazie a Federico Grasso di ARPAL, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare

0: sul cellulare. Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Non siamo fortunati con le immagini del nostro Roberto Gnecco, ovviamente tutte le volte che stiamo per chiamarlo entra in una galleria, perché Roberto Gnecco da Arenzano si sta spostando verso la 7, una zona tranquilla. Normalmente siamo abituati a raccontare proprio una situazione di tappo lì all'altezza di Arenzano. Roberto si sta quindi sta percorrendo la 10 in direzione A7. Intanto la regia di Filippo Rossi ci fa vedere anche la situazione sulla strada sopraelevata, e c'è da fare subito una riflessione. Per tutta la mattina e anche fino al primo pomeriggio la strada sopraelevata di Genova è stata completamente vuota, veramente pochissime auto, tanto che a un certo punto con Andrea Popolano ci siamo guardati e abbiamo detto: ma sarà successo qualcosa? Ci sarà qualche incidente? Invece no, era il segnale del oggi, o perché fuori o perché, visto la pioggia e il maltempo, erano in casa. Tra l'altro vedo anche dalla nostra telecamera che inizia a ballare, a muoversi, che quindi si sta alzando anche il vento in città. Torno da Andrea Popolano proprio per un nuovo aggiornamento. Eccoci, Andrea.
1: E sì, facciamo un aggiornamento flash su quella che è la situazione al momento lungo le autostrade, perché rispetto a qualche minuto fa sta comparendo qualche segnalazione in più di coda. È il caso, come possiamo vedere dal nostro touchscreen, proprio della situazione in A10 nel tratto di Arenzano, quindi tra Arenzano e il bivio con la A26, dove sono segnalati i primi rallentamenti. Quindi anche in quella zona il traffico sta andando ad incrementare. La situazione invece è più o meno, queste sono le immagini, insomma, sicuramente è sceso un po' di più o meno nebbia. Comunque qualche veicolo in più, come segnalato dallo stesso sito di Autostrade, si inizia a intravedere, quindi insomma vedremo, e ovviamente continueremo ad aggiornare in tempo diretta la situazione. Restano e permangono le code e i rallentamenti tra Chiavari e il bivio con la A7 in direzione Genova, così come sono al momento. Ancora c'è coda ovviamente tra Bolzanetto e Busalla, e coda che rimane di 5 km tra Busalla e Isola del Cantone, in questo caso per la presenza di un cantiere. Situazione invece al momento invariata sulla 10 nel tratto di Ponente, dove restano le code a tratti tra Albenga e Savona, ovviamente in direzione del capoluogo ligure, quindi insomma code ancora a tratti, traffico ancora intenso. Questa è la situazione a te.
0: Grazie, grazie Andrea. Vi ricordo, intanto vediamo anche questa webcam della A26 in questo momento, dove mi sembra insomma che stia piovendo anche in modo più intenso rispetto per esempio a quello che sta accadendo a Genova. Ovviamente direzione nord, perché questi sono i tanti che hanno passato, bontà loro, il weekend, il ponte del 2 giugno nella nostra riviera di Ponente, e che stanno tornando a casa. Una giornata oggi, quella del controesodo, che possiamo dividere in due. Questa mattina, nella tarda mattinata, intorno alle 11 fino a 30 km di coda sulla A10, poi sostanzialmente c'è stata una stasi, una situazione di calma, qualche chilometro di coda, e poi insomma adesso intorno al tardo pomeriggio le code che sono un pochino riprese, ma molto più scaglionate. Sicuramente il maltempo ha aiutato un po' il traffico, possiamo dire così, nel pomeriggio, non per quelli insomma che questa mattina si sono trovati in mezzo.

0: però insomma questa è la situazione. Qui siamo all'altezza di Masone, siamo quindi sempre sulla 26, vedete che lì la pioggia c'è più bagnato per terra rispetto a quello che invece abbiamo visto sulla 10, tra l'altro insomma Roberto Gnecco dovrebbe forse essere uscito anche dalla galleria della A10 e quindi vediamo anche, passiamo dalla 26, passiamo alla telecamera in diretta che è sul ponte San Giorgio. Eccolo qua Roberto Gnecco, queste sono le sue immagini, vedete tergicristalli accesi per lui, siamo sulla A10, non piove in maniera copiosa e intensa, una pioggia debole, però vedete che insomma sul ponte Genova San Giorgio il nostro mezzo con Roberto Gnecco in questo momento è fermo in coda, questo perché? Perché Roberto Gnecco dovrebbe poi dirigersi sulla A7. Vedete che invece la corsia di sinistra è libera, abbiamo visto un Flixbus passare le altre auto, perché? Perché dalla Riviera sono di più le persone che poi si dirigono verso nord e quindi percorrono la 10 e poi prendono la deviazione per la A7. Vi ricordo che sul sito in attesa vi ricordo che sul sito primocanale.it trovate anche la notizia che riguarda dove domani le scuole saranno chiuse. Perché? Perché vi ricordo che l'allerta meteo arancione che scatterà questa sera alle 20 su E, stiamo parlando quindi di Valle Scrivia, Val d'Aveto e Trebbia, e terminerà alle 6 in questa parte di Liguria, cioè quella caratterizzata dalla lettera E e che vedete anche in alto a sinistra del nostro teleschermo. Invece nella zona C l'allerta arancione scatterà questa sera alle 20 ma terminerà domani a mezzogiorno, quindi lì per esempio come trovate scritto sul sito primocanale.it le scuole alla Spezia in tutta la provincia rimarranno chiuse, questo lo trovate sul sito primocanale.it, scuole chiuse anche per esempio a Chiavari, Rapallo, a Sestri Levante, anche a Santa Margherita Ligure, Uscio, Levi, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Monesi, no Monesi scusate, Mocconesi e Borzonasca. Allora, tanto stiamo vedendo il mezzo di Roberto Gnecco che si sta muovendo e ovviamente prende la direzione verso nord. Non so se l'ospite è pronto, regia, perché non vi sento più. Ok, va bene. Allora, vado a salutare Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie, buongiorno.
0: Allora, insieme con lei oggi per fare questa riflessione nel controesodo caratterizzato dalle lunghe, lunghissime code in A10 questa mattina e anche in parte nel pomeriggio, anche se un po' il maltempo ha fatto scaglionare un po' le partenze, ma per fare con lei una riflessione più generale sul turismo, questa stagione estiva, sempre con questo punto di domanda delle code in autostrada. Finora i turisti ci hanno premiato e poi?
1: Fino adesso i turisti ci hanno assolutamente premiato, nonostante abbiano impiegato tantissime ore per arrivare a destinazione, soprattutto venerdì pomeriggio. Direi che venerdì pomeriggio è stato un'odissea. Alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzioni alternative rispetto all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25

0: 30 minuti di ritardo. Insomma, per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore, onestamente è meno. Però dobbiamo andare oltre, ecco, questo è il mio accorato appello. Noi possiamo in qualche modo trovare soluzioni che permettano di dividere i flussi e non portarli su tutta un'unica arteria autostradale. Penso alla Carcare-Predosa, si è tanto parlato nei tempi scorsi dell'Albenga Carcare-Predosa, Albenga Carcare che penso che sia oggettivamente difficile da fare per i costi altissimi. Più facile invece è trovare uno sbocco nella Carcare-Predosa, che permetterebbe di dividere i flussi che vanno verso Milano, che vanno sull'Alessandrino, tra Genova e appunto Alessandria. Questo per noi sarebbe importante.
1: Scrivano, lei diceva venerdì un'odissea per tanti che sono arrivati nel nostro territorio, persone che hanno impiegato 7 ore, sappiamo che poi venerdì sera c'è stato un grave incidente, però come si fa ad essere attrattivi e continuare a far arrivare le persone in Liguria e poi accoglierli magari in un albergo con le facce stravolte perché sono stati fino a 7 ore in coda? Cioè, ormai sono anni che gliela raccontiamo, sì, la Liguria è bellissima, abbiamo un bel mare, tante bandiere blu, c'è anche un entroterra bellissimo, poi però se ci metto 7 ore per arrivare e 7 ore per tornare, oggi, ahimè, insomma, il maltempo ha aiutato le code, ma non il turismo. Come si fa? Qual è la vostra richiesta?
0: La nostra richiesta, come detto prima, di cercare di fare delle infrastrutture, di aumentare i treni e di andare oltre quelli che sono i veti dei territori, delle amministrazioni, per creare nuove possibilità di canali autostradali o di strade ad alto scorrimento. E ho fatto un esempio semplice della Carcare-Predosa.
1: L'ho capito, però nell'immediato c'è qualcosa che voi chiedete?
0: E noi chiediamo, alcune cose l'hanno già fatte, cioè dopo il vostro aiuto, sono anni che chiediamo di togliere i cantieri autostradali nei ponti venerdì e sabato, e questo finalmente l'hanno fatto. E questo grazie anche al lavoro molto forte, molto di pressione, di lobby che sta facendo Primo Canale per far arrivare la nostra voce. Questa è una cosa che abbiamo fatto. L'unica cosa che ci rimane è accogliere i turisti e dare dei servizi ad altissima qualità e fargli dimenticare le esperienze di Como. Non abbiamo altro da chiedere e da fare se non queste due cose: a togliere tutti quelli che sono i cantieri possibilmente, in modo che al di là degli incidenti, al di là di quello che accadrà, noi lasciamo comunque le corsie libere. Seconda cosa, provare ad andare oltre i veti di quelli che sono i territori, le pubbliche amministrazioni e le burocrazie per fare altre strade. Terzo, sta a noi albergatori, sta a noi operatori cercare di far dimenticare quello che hanno passato venendo da noi. Non ci sono ad oggi altre ricette.
1: Insomma, a dimenticare ce ne vuole, Scrivano. Vuole dire questo?
0: Ma io le dico questo. Sono arrivati due persone nella mia piccola struttura, sono arrivati stremati, sono arrivati dicendo abbiamo fatto 7 ore, ci hanno fatto passare per l'entroterra ligure, abbiamo fatto strade difficoltose, sono arrivati, che cosa potevo fare io? Signori, vi sedete, un po' di prosecco, un po' di focaccia e l'abbiamo risolta così. Non dico che questo sia la panacea oggettivamente, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Certo. Detto che alle istituzioni e agli amministratori delegati di Autofiori e di Autostrade per l'Italia chiediamo di rendere le strade più percorribili possibili, di fare i lavori in tempi certi e di, se riusciamo, di snellire le procedure.

0: non ci resta che quello. Poi contro il tempo e contro alcuni cantieri autostradali, come dicevo in precedenti collegamenti sulla vostra emittente, non riusciamo a fare.
1: Grazie, grazie a Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona. Buona serata.
0: Buona serata a tutti voi e grazie per il lavoro che fate e grazie per come ci sostenete.
1: Grazie, grazie a lei. Allora ci fermiamo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

17.05, andiamo sulla 7 con il nostro mezzo e Roberto Gnieco. Vedete, siamo prima di Busalla, Tergi Cristalli accesi e in azione, siamo all'altezza della stazione di servizio e da adesso in poi Roberto Gnieco e il nostro mezzo incontrerà sempre più coda. È la coda che ci ha raccontato anche il sindaco di Busalla Loris Maieron, ovviamente adesso entra in galleria quindi il segnale non è ottimale. Fra poco Roberto Gnieco si troverà in una coda simile a questa. Siamo sull'autostrada A26, vedete come lì la pioggia sia molto più intensa, tanto da avere alcuni fenomeni di aquaplaning nella carreggiata verso sud, la coda invece nella carreggiata verso nord che vedete a destra. Qui siamo con il mezzo sulla A7, siamo prima della galleria dei Giovi. Se il segnale

0: ci regge, vediamo con lui proprio lo scambio di carreggiata. Chiedo anche ad Andrea Benegiamo, che ormai è diventato più pratico di me dell'autostrada 7, ma dovrebbe esserci, no? Prima dell'autostrada, giusto? Prima della galleria dei Giovi. Ok, intanto la vediamo proprio insieme, anche perché poi questo è solo uno dei tanti scambi di carreggiata, se no professor Colletti mi tira le orecchie, cambi di carreggiata della nostra autostrada, e abbiamo sentito proprio il sindaco di Busalla Maieron raccontare anche quelle che sono le conseguenze sulla viabilità ordinaria, con lunghissime code, ed eccolo qui la coda che inizia, quattro frecce anche per il nostro mezzo, vedete che ci sono i cartelli. Intanto mentre si avvicina Roberto Gnecco, però con Filippo Serio andiamo a vedere qual è la situazione della perturbazione, Filippo, anche con la grafica.
1: Sì, Tiziana, con l'aiuto della piattaforma di ARPAL OMIRL, per vedere qual è lo sviluppo, gli ultimi sviluppi del passaggio perturbato che sta arrivando, che è già arrivato in Liguria, ma ne sta arrivando un altro, in particolare nella zona di Ponente, quindi in corrispondenza dei comuni di Bordighera, Sanremo e comuni dell'entroterra come ad esempio Pigna. Siamo nella provincia di Imperia, lo sviluppo di un passaggio perturbato che qui, come diceva l'assessore Gianpedrone, sarà più rapido rispetto alle altre zone della Liguria, e vediamo come le piogge, comunque di moderata intensità in questo momento, siano sia sul ponente sia sul centro della regione, poi pian piano si sposteranno anche sul Levante. Adesso siamo a circa un'ora dallo scattare dell'allerta gialla. Lo vedete bene il passaggio perturbato da questa grafica, sempre su OMIRL, passaggio che si intensifica al centro, e poi ne arriva un altro a partire da Ponente, si muove in questa direzione da ovest verso est, e poi insomma mapperà tutta quanta la zona della Liguria, per poi, come abbiamo sentito, stazionare più a lungo sul centro, ma soprattutto sul Levante della regione. Piogge in questo momento di scarsa intensità.
0: Grazie a Filippo Serio, sempre tutto aggiornato sul sito primocanale.it, anche sui nostri social. Adesso andiamo a riascoltare le parole di Giacomo Gianpedrone, assessore regionale alla protezione civile, con cui abbiamo fatto il punto appena scattata l'allerta gialla e in vista dell'allerta arancione, che vi ricordo scatterà alle 20 sul Levante, e quindi la zona C, e sull'entroterra di Genova e Levante la zona E, come potete vedere dalla nostra cartina in alto a sinistra. E andiamo a salutare l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Gianpedrone. Buongiorno assessore.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, un 2 giugno diviso da una parte il controesodo e quindi l'occhio sulle autostrade, ma soprattutto questo maltempo che ha portato all'allerta. Partiamo da qui e l'attenzione per questi due avvenimenti, diciamo così, insieme. Prego.
2: Beh, intanto per noi è un 2 giugno di lavoro, quindi, come dire, affrontiamo questo pomeriggio e questa nottata che entrerà con la nostra sala operativa aperta H24 e con un'attenzione, ovviamente un occhio particolare a ciò che accade in autostrada. Sarà un controesodo molto significativo, anche se questa allerta forse in qualche modo ci sta aiutando sotto questo profilo, cioè che le partenze sono un pochino più mirate, un pochino più scaglionate. Siamo in allerta gialla in attesa di un passaggio frontale perturbato che ha le caratteristiche più o meno di quei temporali che siamo abituati a vedere a fine di agosto, prime di settembre, quindi con tante forze in campo, con una potenzialità di scarico d'acqua a terra molto significativa, quindi con tutti quegli ingredienti che, qualora le condizioni di allerta dovessero verificarsi, porterebbero delle criticità molto significative, ovviamente sui territori dove potrebbero andare a colpire.
0: Un'allerta arancione che in particolare vi preoccupa perché? Per questo preoccupa, diciamo, i previsori, per il gran caldo che c'è stato nelle scorse giornate, per quindi la tanta energia che è in circolo?
2: Beh, questo sicuramente è uno degli elementi importanti dell'allerta, perché i

0: quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle tre ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in tre ore possono mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente sull'estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali sull'estremo levante sono soprattutto il Magra e il Vara, ma poi ovviamente c'è l'Entella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari. E quindi da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte o tra questa sera e questa notte la pioggia prevista dovesse toccare terra, è chiaro che poi le risposte idrologiche potrebbero andare fino a domani mattina. Lo dico già perché ovviamente sappiamo che quando si tratta soprattutto di temporali, poi le piogge a un certo punto finiscono e qualcuno dice: ma è rimasta allerta gialla, allerta arancione. Tutto questo accade perché le risposte idrologiche, ovviamente in caso di piogge molto intense, in alcuni casi per i bacini più piccoli sono più repentine, per i bacini medi e grandi, in questo caso ovviamente parliamo soprattutto dei medi e grandi, la risposta può essere fino a diverse ore dopo la fine delle piogge.
1: Così come l'incertezza previsionale per il luogo esatto dove i temporali andranno a cadere non si può avere. Lo ripetiamo ancora una volta, ce lo ripetiamo sempre quando parliamo di un'allerta temporale anche.
0: È assolutamente così e l'abbiamo detto tante volte, ma la ringrazio per la domanda perché è assolutamente significativo. La differenza fra l'area del centro della nostra regione, dove comunque il passaggio perturbato ci sarà e potrebbe ovviamente anche piovere, sta nella previsione della stazionarietà. Le condizioni dei modelli che i nostri previsori hanno valutato hanno fatto sì che la valutazione sia di una possibile permanenza più significativa nei territori di Levante, quindi da Portofino fino a Luni, e in quell'area potrebbe accadere che lo stazionare di un temporale o di una pioggia diffusa molto intensa possa causare più criticità che in altre zone, il che non vuol dire che non possa piovere anche a Genova, per dire, o piuttosto che in altre zone della nostra regione, perché comunque il passaggio perturbato sarà da ponente a levante, riteniamo sul ponente molto svelto e invece sul centro e soprattutto sul levante con potenziale stazionarietà un pochino più significativa. Questa è la differenza fra l'allerta gialla e l'allerta arancione per temporali e lo dobbiamo continuare a spiegare perché è assolutamente importante questa valutazione per i nostri meteo e anche per i nostri esperti idrologici, perché poi, l'abbiamo detto prima, da lì ne discende anche la risposta dei bacini più piccoli piuttosto che dei medi e dei grandi.
1: L'ultima domanda che le faccio è: in questa particolare stagione, in questo inizio di giugno, c'è qualcosa che vi preoccupa di più o di meno rispetto a quelle allerte che siamo abituati a raccontare con voi in autunno? Ormai in questi anni avete capito che ormai le stagioni non hanno più questa differenza?
0: Speriamo sia un passaggio svelto. Io mi auguro sempre che le previsioni poi non si avverino per quanto tale. Non mi preoccupa niente di più e niente di meno di quello che facciamo in qualsiasi allerta. Sappiamo quanto siamo verticali, quanto è bello, ma ovviamente in condizioni di fragilità potenziale il nostro territorio, le nostre falesie, le nostre situazioni di versanti ma anche di costa, e pertanto faremo una delle tante serate nottate che abbiamo passato in questi anni, che è il nostro lavoro, sperando che domani mattina ci sentiremo e che le condizioni del passaggio perturbato non abbiano causato criticità particolari, prima di tutto alle persone e poi ovviamente anche alle cose.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese, situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
5: Diciassette venti, rieccoci insieme al servizio del pubblico in questo 2 giugno di controesodo caratterizzato da un'allerta meteo. Torno da Andrea Popolano. Andrea, buon pomeriggio.
6: Eh sì, buon pomeriggio. Facciamo ancora il punto della situazione in autostrada. Da questa mattina le code stanno interessando per il rientro, appunto, le principali tratte autostradali della Liguria. Partiamo con la situazione lungo il nodo di Genova e le tratte gestite da Autostrade per l'Italia. Qualche segnalazione in più si sta di fatto sommando. Intanto partiamo sulla 10 con code tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 per traffico intenso. Stessa situazione anche per quanto riguarda l'area tra Arenzano e Pra, anche in questo caso traffico intenso. E qui con le telecamere siamo all'altezza di Busalla con le immagini di Roberto Gnecco, e come possiamo vedere c'è appunto la coda per la presenza del cantiere che sta creando, come possiamo vedere, traffico completamente bloccato in questo momento. Anche la pioggia, sono in totale 5 al momento i chilometri di coda segnalati proprio nel tratto tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano per la presenza di uno dei 7 cantieri rimasti durante questo ponte del 2 giugno. Come possiamo vedere, Roberto Gnecco con le sue immagini in diretta è completamente fermo. Code anche

0: che per quanto riguarda la A26 sono andate ad aumentare, sempre si parla di code a tratti, quindi insomma quelle diverse situazioni in cui al momento si resta completamente fermi e in altri momenti invece si riesce a percorrere il tratto interessato. In questo caso le code a tratti riguardano praticamente tutta la A6 dal bivio con la A10 fino alla diramazione Predosa-Bettole, siamo già di fatto nel territorio più Montese. Andiamo a vedere anche la situazione per quanto riguarda la 10 nel tratto di Ponente, quella che questa mattina ha causato decisamente più problemi, oltre 30 km di coda intorno al mezzogiorno, poco prima di mezzogiorno, al momento code segnalate tra Albenga e Savona, anche in questo caso parliamo di code a tratti, quindi situazione che da questo punto di vista resta immutata. Chiudiamo con la situazione del traffico anche a Genova, con code segnalate sulla sopraelevata, in direzione della Foce per traffico intenso soprattutto. Non è ovviamente possibile vederlo al momento dalle immagini, da questa posizione della webcam, ma all'altezza della Foce la presenza di una coda di fatto per il traffico intenso soprattutto in uscita dall'area commerciale presente nella zona del nuovo palazzetto. E questa è la situazione al momento. A te, Tiziana.
1: Grazie ad Andrea Popolano, ci spostiamo sulla 26 in qualche modo, andiamo a salutare il sindaco di Campo Ligure, Gianni Oliveri, buonasera, buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Allora, con lei per fare una riflessione in questo 2 giugno di controesodo, di code un po' diciamo scaglionate visto il maltempo, ma che comunque interessano anche la 26. Qual è la situazione, insomma, che ancora una volta insieme a lei, insieme a voi sindaci del territorio, siamo a denunciare?
2: Ah, diciamo che è un po' come previsto, anche se in questo momento è sempre complicato capire soprattutto il rientro, perché col brutto tempo si rischia di essere spiazzati. Comunque noi abbiamo un problema legato in particolare al ponte che è semaforato qui in senso unico alternato nel centro del paese, quindi con le code, con i cantieri che sono aperti tra Masone e Ovada spesso si formano code per cui si entra in statale e poi si ci ferma ai semafori. E quindi questo è un po' il nostro calvario di questo periodo. E abbiamo i movieri sul ponte, li abbiamo messi preventivamente, la coda si sta forse formando però più adesso che in precedenza.
1: Qual è la situazione, spesso no, si parla del turista che poi deve tornare a casa, in particolare con la 26, ma non solo, anche sulla 7. Queste sono immagini per esempio che ci arrivano proprio in diretta tra Busalla e Roncoscrivia, lo vedete, il traffico è completamente fermo e bloccato sia in direzione nord che in direzione sud con la pioggia che cade. Dicevo, sindaco, che si parla in queste giornate soprattutto di turismo, ma poi in realtà è la quotidianità dei suoi cittadini che va avanti da anni e anni, di chi si deve muovere per lavorare anche, che è un dramma.
2: Sì, soprattutto questo accade nei giorni, diciamo, in cui girano anche i tir, quindi la situazione si complica ulteriormente. Purtroppo noi è 4 anni almeno che soffriamo di questi cantieri, prima nella tratta Genova-Masone, adesso particolarmente complicati ancora per almeno un mese, ci dicono, sulla tratta Masone.
1: Sto vedendo la coda in questo momento all'altezza di Masone, scusi se l'ho interrotta.
2: Sì, sì, sì. E quindi certo non va bene, è chiaro, non va bene, ma esistono dei periodi storici, no? Non si è fatto nulla per tanti anni, sì. E quindi si marciava magari su zero. Chi verrà dopo di noi ne gioverà dei lavori che si fanno, noi ci siamo rimasti in mezzo e a noi tocca soffrire, cioè non è che poi ci sia molto da risolvere.
1: Grazie a Gianni Oliveri, sindaco di Campo Ligure, buona serata.
2: Buona serata.
1: Allora, da una parte questa, che è l'immagine che ci arriva in diretta dalla

0: Autostrada A7 direzione nord, siamo con il nostro mezzo tra Busalla e Roncoscrivia, vedete che il traffico è sostanzialmente fermo, è fermo sia in direzione nord, quella che stiamo percorrendo con Roberto Gnecco, o almeno vorremmo percorrere perché siamo fermi, ma un traffico che è molto rallentato anche in direzione sud, lo scorgete alla sinistra del vostro teleschermo. Intanto piove anche sul centro di Genova, si sente anche dei tuoni, questo perché siamo in allerta gialla. Vi ricordo che l'allerta arancione scatterà per il Levante della nostra regione, quindi la zona C, come vedete dalla cartina in alto a sinistra, e nella zona E alle 20 di questa sera. Nella zona E terminerà alle 6 di domani mattina, nella zona C terminerà alle 12 di domani. Ritorno da Filippo Serio per un'ultima ora che riguarda un incidente, Filippo.
1: Sì, Tiziana, un incidente sulla autostrada dei Fiori. Siamo nella zona di Ventimiglia, vicino al confine di Stato. Proprio dalla barriera tra il confine di Stato e Ventimiglia si è verificato un incidente stradale pochi minuti fa. Siamo intorno al chilometro 152, che ha portato a, come vediamo da quest'altra grafica, a 6 chilometri tra il confine di Stato e l'Italia per questo incidente. Siamo proprio vicinissimi alla Francia, quasi in un altro paese, ma questo si aggiunge ai disagi che stiamo raccontando anche dall'altra parte dell'Autofiori, quella più vicino a Savona, dove permangono code a tratti tra Andora, Albenga e Savona Spotorno. Questi sono i caselli coinvolti dal traffico da questa mattina. Questo per dare proprio un flash di una notizia arrivata adesso.
0: Grazie a Filippo Serio. Direi che ci fermiamo per una piccola pausa. Regia, dimmi tu. No, allora intanto continuiamo a guardare Roberto Gnecco nel suo viaggio. Vedete che l'inquadratura ci aiuta a osservare come la coda sia in direzione nord, che è quella che sta percorrendo Roberto Gnecco, che in direzione sud. E allora andiamo a fare il punto sulla 10, queste sono le immagini della A7 direzione nord, andiamo a fare il punto sulla 10 con il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Andiamo adesso a iniziare il nostro giro con i sindaci liguri, andiamo a salutare Giancarlo Canepa, che è il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buon pomeriggio, sindaco.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, qual è la situazione in questo 2 giugno, un 2 giugno caratterizzato da un controesodo con il brutto tempo e la pioggia? Quindi probabilmente molti sono partiti anche questa mattina. Come l'avete vissuta voi?
2: Ma guardi, è una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze. Purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci, e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano. E secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi, di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale. Il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter. Quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. Facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però le situazioni purtroppo si riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
0: Ecco, lei faceva una distinzione molto importante, è vero, oggi 2 giugno stiamo parlando di un ponte e quindi dal punto di vista turistico, ed effettivamente lei diceva prima o poi questi turisti si stuferanno di fare 3 ore, 4 ore di coda per arrivare, 3-4 ore per tornare, ma poi soprattutto è diventato difficile anche per chi deve muoversi, lavorare, ed è un continuo slalom tra cantieri, tra code, e vedere modificata la propria vita e anche magari doversi prendere dei permessi di lavoro per

0: quella che è, non può essere considerata una normalità. Ormai forse qualcuno si è abituato, noi no di certo, perché insomma sono anni che lo denunciamo, ma...
1: Purtroppo sappiamo tutti che questa situazione è figlia del Ponte Morandi e che ha fatto emergere tutte le carenze manutentive dei decenni scorsi, e sicuramente il MIT e la Regione hanno cercato di fare e stanno facendo il possibile per addivenire alla conclusione di questa situazione, però è vero che il gestore non può sottrarsi dalle sue responsabilità. A mio avviso, al di là di dover rimborsare gli utenti se fanno più ore di macchina, che non credo che sia quella la ricetta a questa soluzione, io credo che il gestore dovrebbe pianificare in maniera ottimale i propri cantieri e dovrebbe ragionare anche a questo punto, visto che la situazione si protrae da anni e la previsione che si protrarrà ancora per qualche anno, di cercare di gestire i flussi. E faccio un esempio: se io avessi un ristorante e avessi 30 coperti, non potrei prendere prenotazioni lo stesso giorno, alla stessa ora, per 200 coperti. Di conseguenza mi devo organizzare, mi devo programmare, e lo stesso dovrebbe fare il gestore. Non dico di arrivare a fare l'autostrada numero chiuso, che mi sembra una roba estrema, però in qualche maniera dovrebbe, con delle campagne informative, con delle altre situazioni, con del personale a disposizione fuori dei caselli che informi la gente che andrà incontro a ore e ore di coda, fare in modo che questa situazione in qualche maniera venga contenuta e i disagi siano contenuti al più possibile.
0: Sindaco, in conclusione, qual è il suo appello?
1: Ma l'appello è indubbiamente al gestore. Il gestore di una rete, di una infrastruttura così importante, non può poi scaricare sempre sugli enti locali, che poi devono gestire le cose del paese, i mezzi che escono dall'autostrada, si incastrano nelle vie strette, che tirano sui lampioni, che distruggono i marciapiedi. Il gestore si dovrebbe far carico di gestire queste situazioni con del personale anche al di fuori dell'ambito autostradale, perché questa situazione si va a riverberare un po' dappertutto.
0: Grazie a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, buona serata.
1: Grazie anche a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
0: Eccoci insieme in questo 2 giugno ancora per raccontare questo controesodo, una giornata di controesodo e di allerta meteo. Che cosa sta accadendo? Una giornata che possiamo dire divisa in due questa mattina, con decine di chilometri sulla A10, dei tanti turisti che si sono svegliati e hanno visto che pioveva, che nel pomeriggio erano previsti temporali forti e hanno deciso di partire già nella tarda mattinata di oggi. Poi intorno all'ora di pranzo, nel primo pomeriggio, una situazione tranquilla, pochi chilometri di coda, e dal tardo pomeriggio sono riprese le code. Code come quella che stiamo vedendo in diretta in questo momento con il nostro mezzo, con Roberto Gnecco, che è fermo, sostanzialmente va a passo d'uomo tra Busalla e Roncoscrivia. Tra l'altro vediamo anche l'intensificazione della pioggia. Prima era una pioggia più debole e invece vedete adesso come sia molto più forte. Una coda di 5 km in direzione nord, ma vedete anche, se guardate, sbirciate un po' verso sinistra, che il traffico

0: traffico è rallentato anche a scendere verso Genova. Questa diciamo che è la situazione più critica in questo momento sulle autostrade della Liguria. Guardiamo però anche le telecamere di Terrazza Colombo, anzi prima forse andiamo sulla 26 Masone, dimmi tu regia, così passiamo dalla 7, passiamo anche alla 26, è un pochino migliorata qui la situazione, quindi vi facciamo vedere che se prima fino a 10 minuti fa all'altezza di Masone dovete guardare alla destra del vostro teleschermo che è la carreggiata che va verso nord, era tutto fermo, invece adesso seppur con rallentamenti però il traffico è ripartito e piove meno qui sulla 26, mentre circa 45 minuti fa era in atto proprio sulla Vallestura un temporale più intenso. A Genova invece, piazza De Ferrari, gli ombrelli si sono chiusi. Fino a 10-15 minuti fa è piovuto anche e pioveva nel centro di Genova, adesso le persone girano senza ombrello, ma il cielo continua ad essere molto grigio e vedete anche dalle nostre telecamere di terrazza che si muovono, si è alzato un po' il vento. Temporale forte anche nell'entroterra di Genova, queste sono le immagini che ci arrivano dal Golfo del Tiguglio, vedete il cielo grigio, qui siamo a Torriglia, cielo molto grigio, siamo proprio con le immagini che ci arrivano in diretta dalla piazza del paese. Che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? Perché intanto vediamo anche Portofino, perché è stato deciso un'allerta arancione che vi ricordo partirà e scatterà dalle 20 di questa sera nella zona C di Levante fino a mezzogiorno di domani e nella zona E fino alle 6 di domani. Lo abbiamo chiesto a Federico Grasso di ARPAL e quindi andiamo a fare la sintesi proprio con lui.
1: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo Levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima, insomma diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che lo ricordiamo è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento e poi via via su quelli medi e più quelli più grandi.
0: Federico, ricordiamo ancora una volta che cosa significa allerta arancione per temporali e come mai c'è un grado di incertezza sempre quando raccontiamo di temporali. Questo per dire che ci potrebbero essere anche delle differenze fra territori anche vicini, giusto?
1: Assolutamente sì, è perfetto quello che hai appena detto.
0: Ho imparato, hai visto dopo tanti anni.
1: I temporali sono fenomeni meteo caratterizzati da uno sviluppo molto rapido, sono spesso accompagnati anche da grandine ed è il caso di quello di oggi dove è possibile che si formino dei chicchi di grandine intorno ai 2-3 cm di diametro, da dei colpi di venti molto intensi e ovviamente dalle fulminazioni che sono la caratteristica del temporale. E il temporale, pur essendo così intenso, può avere uno sviluppo limitato a poche decine di chilometri quadrati e quindi rispetto a un'area di allertamento che si sviluppa su diverse centinaia di chilometri quadrati, ecco che è possibile che una stessa area allertata viva realtà molto differenti. Quello che preoccupa di quest'oggi è il fatto che, come spesso capita e come ahimè capita soprattutto nelle configurazioni autunnali, ma diciamo che i 10 giorni che hanno preceduto queste giornate di adesso, con questa ondata di calore incredibile, ha accumulato tantissima energia e quindi gli effetti che rischiamo di vedere sono simili a quelli autunnali. Dicevo, i temporali rischiano di, quello che si preoccupa di questi temporali è di avere una convergenza di venti meridionali che soffiano sull'estremo Levante e venti da nord che invece fanno l'ingresso dalla pianura padana tra Genova e Savona. Nel punto dove si va a instaurare questa sorta di conflitto tra queste masse d'aria così diverse sia per temperatura sia per

0: direzione, ecco che lì sotto potremo avere dei fenomeni che possono andare avanti per 2, 3, 4, 5 ore consecutive, e ovviamente se l'intensità della pioggia è di quella di alcune decine di millimetri all'ora, gli effetti al suolo sono molto importanti.
1: Federico, volevo fare una riflessione anche sulle temperature. Abbiamo parlato negli scorsi giorni di questa fine maggio molto calda, con anche insomma quello che riguardava temperature mai toccate prima. Questo come si innesta, diciamo, in questa allerta e nel rischio anche di questi fenomeni, come dicevi tu, anche con grandine di 2 o 3 centimetri di diametro?
0: Sì, l'ondata di calore ha proprio accumulato tantissima energia. Pensate che il mare, che è un sistema che ha un'inerzia termica molto più lenta rispetto all'atmosfera, è aumentato di 5 gradi nel giro di 3-4 giorni. E quindi questo dà un po' un'idea a tutti quanti di quanta energia sia stata accumulata in questi 10 giorni. Sono stati più che sufficienti a ribaltare enormemente l'episodio dei primi di maggio, in cui abbiamo avuto la sensazione di avere un avvio di maggio freddo, lievemente sotto media, diciamo che è stato abbondantemente ribaltato appunto con gli ultimi 10 giorni del mese. E questo fa sì che basti questo ingresso di aria più fredda in quota, il passaggio di un'area perturbata con la bassa pressione, che si vada a innescare una serie di fenomeni temporaleschi alimentata da tantissima energia, energia che si è accumulata in atmosfera e anche in mare. Ovviamente una temperatura del mare elevata favorisce l'evaporazione, favorisce l'accumulo di umidità in atmosfera e quindi aumenta la quantità d'acqua che può precipitare al suolo.
1: In conclusione, quindi, Federico, dopo questa allerta le temperature scenderanno, e da domani quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Quelli che sono i valori attesi in questo periodo dell'anno, quindi avremo comunque delle massime intorno ai 25-26 gradi, ma senza avere appunto gli eccessi dei giorni scorsi, temperature minime lungo la costa prossime comunque tra i 15 e i 20 gradi, e ci dobbiamo aspettare una settimana, e domani poi la giornata migliorerà abbastanza rapidamente. Avremo ancora qualche possibile precipitazione tra il 4 e il 5, quindi tra giovedì e venerdì, e poi ancora qualcosina forse nella giornata di sabato, mentre domenica 7 la situazione dovrebbe essere, ma anche il sabato stesso andrà migliorando abbastanza rapidamente, ed anche domenica dovrebbe essere all'insegna del bel tempo.
1: Grazie a Federico Grasso, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

Eccoci ancora insieme, stiamo vivendo questo pomeriggio del 2 giugno, un controesodo segnato dal maltempo con un'allerta che alle 20 diventerà arancione per il settore di Levante C, e che andrà avanti fino a mezzogiorno di domani, e sul settore E entro

0: terra di Genova e del Levante, che scatterà sempre alle 20 e poi finirà invece prima alle 6 di domani mattina. Una giornata caratterizzata da un controesodo bagnato con il maltempo che sicuramente ha scaglionato un po' le partenze, ma sono state decine e decine di chilometri questa mattina, in particolare sull'autostrada A10, ma non solo, anche sulla A26 e sulla A7. Vado a salutare e dare il mio buon pomeriggio a Fabio Raimondo, vicepresidente nazionale dei giovani di Federalberghi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ancora una volta insieme per raccontare, allora, da una parte l'aspetto positivo, credo, no, Raimondo, cioè che la Liguria sì, è stata attrattiva per questo ponte, dall'altra la difficoltà per arrivarci e anche per andare via, seppur oggi un po' con questo tempo, diciamo, il rientro sia stato scaglionato.
1: Ma assolutamente sì, intanto siamo molto contenti e il ponte è stato sicuramente un ponte, un due giorni molto positivo, positivo sugli aspetti ovviamente delle presenze, positivo nell'aspetto degli eventi, e quindi credo che la Liguria si sia caratterizzata per un'attenzione particolare al settore turistico. È ovvio che l'esodo dell'arrivo e quindi conseguenza anche un controesodo della partenza era aspettato, come sempre vediamo però problematiche di cantieri piuttosto che di code che sono ormai un abitué, ecco, del, purtroppo, del nostro territorio.
0: Ecco, come si fa ad andare avanti così, a cercare da una parte, credo, no, lei come tutti i suoi colleghi, a dire venite Liguria, siamo belli, abbiamo le belle strutture, c'è il bel mare, c'è il bel entroterra, e poi però ci vogliono 5-6 ore per arrivare quando c'è un ponte o 5-6 ore per andare via. La gente rimane bruciata ma continua ad arrivare perché siamo veramente straordinari e bellissimi, oppure voi iniziate a temere che dopo tanti anni le persone si possano stufare e andare verso altre mete?
1: Ma allora, diciamo che la nostra destinazione è sempre stata caratterizzata un po' soprattutto dai ponti, da un arrivo di vicinanza delle regioni limitrofe e quindi anche di turisti, noi li definiamo repeater o comunque abitué, ecco, della nostra destinazione, che ci scelgono e che vengono per scoprire o per staccare in qualche modo due giorni dalle loro abitudini. Detto questo, è ovvio che dopo anni di continue storie su cantieri messi in sicurezza, che ovviamente è doveroso mettere in sicurezza le strade, perché è ovvio che se noi auspichiamo che arrivino i turisti, auspichiamo anche che questi turisti siano sicuri nel viaggiare per le nostre autostrade e raggiungerci in modo sicuro. È ovvio che oggi comincia a pesare non soltanto per il turismo interno, comincia a pesare anche per il turismo sempre più forte del mercato straniero e soprattutto comincia a pesare anche per gli stessi lavoratori che lavorano nelle nostre destinazioni, nelle nostre strutture, che fanno fatica a raggiungere il proprio posto di lavoro, perché è ovvio, noi abbiamo due strade, autostrade e Aurelia. Se una è bloccata, anche l'altra automaticamente si intasa, e questo ci mette nella condizione molte volte di avere personale che arriva in ritardo, oltre che deve gestire il suo stress, anche lo stress giustamente del turista che ci mette 5 ore per arrivare alla nostra destinazione quando tecnicamente ce ne vogliono magari 2 ore, ecco. Quindi questo comincia a diventare sicuramente problematico, si sta come dire incancrenendo, abituati a vedere questa situazione qua, ma sicuramente è qualcosa che dobbiamo risolvere. La sicurezza nel chiudere i cantieri è dovuta soprattutto nei periodi di forte affluenza, e lo si sapeva in qualche modo che alcune date, ecco, sono più ambite di altre. È ovvio che oggi leggevo ancora lavori, chiusura di strada perché smottamenti, giustamente dobbiamo mettere in sicurezza tutto. Però è ovvio che farlo in queste stagioni, in queste giornate, diventa anche pericoloso viaggiare, perché ci sono cantieri che molte volte chi non conosce queste strade non vede o non riesce a

0: anticipare.
1: Qual è la vostra richiesta ancora una volta in conclusione?
0: Le nostre richieste ormai sono sempre le solite. Le nostre richieste sono quelle di programmare i cantieri, i lavori che debbono essere fatti per mettere in sicurezza sempre Aurelia Autostrada nei periodi di bassa affluenza turistica, che mettano nelle condizioni ovviamente di pazientare anche nel periodo invernale, perché noi dobbiamo sempre comunque avere il nostro territorio, i nostri territori sono vissuti anche dai local, e quindi è giusto che non debbano pagare soltanto loro le conseguenze. Però è ovvio che andare a creare cantieri o lavori di rifacimento stradale e non solo nei periodi estivi diventa realmente problematico, e quindi bisogna saper calendarizzare dagli appalti a quelli che sono i cantieri, a quelli che sono le chiusure dei cantieri, e soprattutto dobbiamo calendarizzare anche i movimenti molte volte di alcune situazioni che purtroppo molte volte guardano dall'alto ma non guardano poi la realtà dei problemi che viviamo quotidianamente.
1: Grazie a Fabio Raimondo, le chiedo scusa, ho detto vicepresidente del Giovane Albergatori Nazionale.
0: Non si preoccupi, grazie a voi, buona giornata.
1: Arrivederci, buon lavoro. E allora abbiamo sentito Fabio Raimondo, intanto vediamo le immagini che ci arrivano in diretta dalla 7, da Roberto Gnecco. Vedete che Roberto Gnecco, mi avvicino perché sono miope, sta uscendo a Ronco Scrivia, ovviamente ha fatto il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia a Passo Duomo, sono quei famosi 5 km di coda, 4-5 km di coda, e adesso il nostro mezzo con Roberto Gnecco uscirà a Ronco per poi ritornare verso Genova. Dove sta piovendo? Direi che la situazione anche in centro a Genova è molto cambiata. Circa un'ora e mezza fa il cielo era molto scuro, molto grigio, si sono sentiti anche dei tuoni, la pioggia, si sono aperti gli ombrelli anche qui. Adesso la situazione sembrerebbe diversa. Ricordiamo che Genova, la città di Genova, è in allerta gialla dalle 16 di oggi. L'allerta arancione invece scatterà questa sera alle 20 per il Levante, quindi per il Levante, zona C, come potete vedere dalla nostra cartina in alto a sinistra, dalle 20 di questa sera fino alle 12 di domani, mentre nella zona E, entroterra di Genova e del Levante, dalle 20 di questa sera alle 6 di domani mattina. Ma dove sta piovendo? Allora ce lo facciamo raccontare da Filippo Serio. Filippo, sì, piove intanto.
2: Sì, sembra che stia piovendo, forse non nel centro della nostra regione, più nel confine di stato tra la Francia e l'Imperiese, in particolare qui nel comune, in questo verde che vedete segnalato sulla piattaforma OMIRL, è il comune di Pigna, questo fronte che si sta continuando a battere su questa parte della regione, quindi la parte ovest, e si sta insomma spostando nel Savonese fino alla parte centrale del Genovesato. In particolare nel Genovesato vediamo piogge un po' più intense, in realtà stiamo parlando di piogge normali fino a questo momento, nei comuni di Serra Riccò e nei comuni nella località di Neirone. Per ora si sono un po' spente le piogge invece nel Tiguglio e nella parte del Levante della nostra regione, dove sappiamo sono attese le precipitazioni maggiori per la stazionarietà di questo fronte perturbato. Parlando proprio del fronte perturbato, vi facciamo vedere proprio dal satellite con l'animazione di OMIRL come si svilupperà questo fronte perturbato che arriva da ovest, quindi arriva dalla Francia e dal mare, e si attraversa proprio la nostra regione in questo momento, in particolare sull'Imperiese, sul Savonese, sta arrivando anche a Genova. Sono previsti fenomeni di piogge diffuse, ma anche vento, fenomeni di downburst, e insomma addirittura era prevista grandine. Per ora non sono arrivate segnalazioni di questo genere, ma attenzione perché sappiamo che il tempo tempo può cambiare in pochissimi minuti e in maniera, insomma, repentina e improvvisa, quindi.

0: monitoreremo tutto nel corso di questa diretta.
1: Grazie a Filippo Serio, grazie ad Andrea Popolano, ad Andrea Benegiamo e Filippo Rossi in regia. Io lascio la linea a Matteo Cantile.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma. E sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
7: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria infatti sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì, attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno con qualche residua nota instabile.

Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, in specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi.

0: Buonasera, allora ben ritrovati al servizio del pubblico in diretta per seguire questa giornata di rientro e di grande traffico, ma anche di allerta meteo che alle 20 diventerà arancione sul Levante della Liguria. Buonasera al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora sindaco, cominciamo dal fatto che insomma, vabbè, un giorno doveva piovere forte e ha proprio scelto il giorno in cui la Spezia doveva festeggiare con diciamo anche grande pompa il 2 giugno, con una festa che è stata rinviata a domani, ma insomma un peccato.
1: Sì, assolutamente, anche se fino adesso non è piovuto, abbiamo rinviato tutto a domani, dalle 20 scatta l'allerta arancione, vediamo cosa succede questa notte. Nel frattempo abbiamo anche previsto la sospensione delle lezioni per ogni istituto scolastico di ogni ordine e grado, in modo che comunque qualunque cosa succeda in questa notte, in questa serata, noi siamo pronti col centro operativo comunale eventualmente a intervenire. Vediamo l'evoluzione, perché appena adesso non è piovuto.
0: Ecco, la chiusura delle scuole con allerta arancione è diventata un po' la cifra, diciamo, tra le cifre della sua amministrazione. È una scelta che fate sostanzialmente tutte le volte. Come mai, mentre altri comuni invece talvolta attendono la rossa per le chiusure? È una questione di prudenza o di particolari caratteristiche delle nostre scuole spezzine?
1: No, intanto l'allerta arancione è il massimo grado per il temporale, quindi è diversa. L'allerta rossa ha un altro significato. Per i temporali e gli eventuali allagamenti l'allerta arancione è a livello massimo. Poi valutiamo di volta in volta, però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi diciamo nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi, il rischio di esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana, noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
0: Ci sono delle zone che il COC stasera, il personale vostro del Comune, della Protezione Civile, attenzionerà in modo particolare oppure no?
1: Ah, no, perché siamo in attesa dell'eventuale pioggia e dell'eventuale temporale. Sinceramente noi abbiamo 55 km quadrati come città da gestire, non pochi. Siamo stretti tra il mare e la montagna, le colline dietro, e quindi ogni volta può succedere qualunque cosa. Tra l'altro non è banale di questa stagione, quando piove, la violenza della pioggia e quindi gli smottamenti. Abbiamo le squadre di operai che abbiamo assunto negli anni, le abbiamo formate apposta, oltre per la manutenzione ordinaria, proprio perché in questi casi è fondamentale avere il personale che va ad esempio a stappare i tombini quando le foglie li tappano, va a intervenire quando sono piccole frane. Insomma, bisogna fare un lavoro di squadra molto importante. Abbiamo un centro operativo di nuova generazione con anche un altro di riserva nel caso di blackout. È un'organizzazione complessa che però è efficiente e che insieme chiaramente alle altre società che gestiscono il territorio, mi riferisco chiaramente ad esempio a chi gestisce la rete elettrica, la rete idrica, cerchiamo di coordinarci al massimo e di intervenire ove necessario.
0: Ecco, sindaco, c'è qualche messaggio particolare che vuole far arrivare ai suoi concittadini in vista di questa allerta arancione?
1: Beh, il messaggio più semplice è quello di usare prudenza, di non questa sera andare in giro se non è strettamente necessario, e quindi attenersi alle regole di prudenza massima. Poi vediamo durante la notte cosa succede. L'allerta arancione dovrebbe scattare dalle 20, noi siamo in allerta gialla in questo momento.

0: momento, ripeto, ancora non è piovuto e vediamo nelle prossime ore cosa succede.
1: Senta, Sindaco, per chiudere, non la vedo sufficientemente nervoso, visto che domani lei ed io ci vedremo, domani mattina alle 10.30 abbiamo un appuntamento, perché domani mattina presenteremo un sacco di tavole che sono state preparate da Tecné e che la riguardano personalmente, perché abbiamo chiesto agli spezzini se Peracchini ha governato bene oppure no. È curioso? Cosa si aspetta da questi sondaggi?
0: Ma sinceramente sono tranquillo, nel senso che più di così non si poteva fare e non abbiamo potuto fare. Abbiamo fatto tantissimo, penso che mai nella storia sia stato fatto così tanto. C'è tanto da fare ancora, vediamo i risultati cosa dicono, i sondaggi cosa dicono. Poi i sondaggi chiaramente veri sono quelli delle urne, e quindi io mi sono già sottoposto due volte, però continuiamo a lavorare come se fosse il primo giorno. Con veramente grande impegno tutti i giorni, purtroppo non si riesce neanche a riposare nei giorni di festa, come vedete. Sono sereno, dico la verità, sarà l'esperienza, sarà che abbiamo la coscienza a posto. Vediamo poi gli spezzini cosa dicono, che gli spezzini sono sempre molto critici.
1: Non c'è dubbio. Tra l'altro, facciamo questo gioco al volo prima di salutarla. Il sondaggio funziona così: vota varie cose, no? Da 10 a 7, quindi insomma molto bene, 6, cioè sufficiente, oppure da 5 a 1, oppure non so. Lei che voto si attribuirebbe?
0: Ah, io penso che almeno 7,5-8, sì, perché più di così veramente non si poteva fare. E poi vedrete nei prossimi mesi i progetti più importanti si completeranno proprio da questo metà mese in poi, perché stiamo inaugurando due scuole, due palestre, una piscina, stiamo lavorando per la demolizione centrale dell'Enel. Se voi vedete la ciminiera, ormai a meno di metà, la vecchia ciminiera, stiamo cercando di fare investimenti importantissimi, 130 km di rete idriche, insomma infrastrutture. Inaugureremo finalmente il progetto MIT e torneremo a essere capoluogo italiano dei filobus. In 100 città avremo solo filobus, e quindi un altro miglioramento alla qualità dell'aria. Insomma, sono tantissimi turisti, stiamo recuperando un rifugio antiaereo, il palco della musica. Secondo me il bello deve ancora venire.
1: Ah, bella notizia del palco della musica, ci sono particolarmente affezionato. Caro Sindaco, non le faccio rispondere su questo oggi, perché voglio divertirmi domattina. Mi alzo molto presto apposta per venire a farle questa domanda. Lei sa che è pronto un emendamento in Parlamento per il terzo mandato ai sindaci per città oltre 15.000 abitanti. È un documento che potrebbe riguardarla personalmente. Domani mi dirà cosa vuol fare nel caso in cui questo emendamento diventerà legge. Va bene?
0: Va bene. Così allora ci può pensare su.
1: Ci penso
0: tutta la notte.
1: Una bella domanda questa. Grazie Sindaco Peracchini. Grazie. Domani, come detto dunque, come annunciato tra le righe, saremo alla Spezia. Una lunga giornata, peraltro appunto durante la mattinata avremo tante interviste con personalità spezzine, a partire naturalmente dal Sindaco, per commentare i sondaggi che troverete sul nostro sito primocanale.it, e poi alla sera, come detto, insomma la diretta per la festa del 2 giugno spostata forzatamente al 3 a causa del maltempo. Andrea Popolano, al touchscreen in newsroom, ci sono novità sul traffico e sul maltempo?
2: Eh sì, partiamo ovviamente dalla situazione del traffico in autostrada, perché ci sono anche, o meglio, c'è qualche incidente che sta creando qualche problema, soprattutto nel ponente. La situazione, come possiamo vedere con l'aiuto del nostro touch screen, ci porta a 6 km di coda tra il confine, all'altezza del confine di Stato, a Ventimiglia in direzione Genova, per intenderci, con appunto questa lunga coda causata da un tamponamento che abbiamo ricordato anche prima. Ma non è l'unica situazione, perché permane quella che è la condizione di lunghe code a tratti che stiamo raccontando dall'inizio della diretta tra Albenga e Savona, per ovviamente i tanti che si sono messi in viaggio. C'è da dire che la situazione più problematica era questa mattina, quando sono stati segnalati fino a 30 qualcosa in più di chilometri di coda tra Pietra Ligure e Savona. Molti hanno anticipato, dunque, visto le condizioni del tempo, la propria partenza. Altre segnalazioni ci portano poi nel tratto

0: al confine all'altezza di Albissola, qui si è verificato un altro incidente con code segnalate proprio nel tratto. Al momento il sito ancora non lo rileva, ma sono presenti code. Una persona è rimasta ferita lievemente, portata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Le altre situazioni che riguardano il nodo genovese, ancora code a tratti nella A12 tra Chiavari e Genova Nervi, quindi possiamo dire che sta andando leggermente a migliorare. Prima la coda arrivava fino al bivio con la A7, al momento invece fino a Nervi, quindi è andata a ridursi. Permane ovviamente la coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busal, così come restano i 5, ma adesso lo andiamo a vedere col nuovo aggiornamento. Sì, sono ancora 5 km di coda, sempre sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone. Qui l'abbiamo anche visto, la presenza di uno dei tanti cantieri, sono 7 quelli presenti al momento nelle tratte tra A26 e A7. Proprio in A26 abbiamo coda per quanto riguarda il tratto tra il bivio con la A10 e appunto Masone in direzione nord, proprio per la presenza anche in questo caso di cantieri. Ovviamente si unisce anche la pioggia. L'abbiamo raccontate, le problematiche legate ai tanti cantieri dureranno ancora anni. Qualche settimana fa abbiamo sentito proprio su questo il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: 2 anni almeno per il lavori su A7 e A12, ben 3 o qualcosa in più per quanto riguarda la A10, che dunque ci terranno ancora decisamente impegnati sotto questo profilo. E questo è tutto per quanto riguarda la situazione delle autostrade.
1: Grazie Andrea Popolano. Ci fermiamo un istante, restate con noi lunga diretta stasera per parlare di maltempo e di traffico in questo 2 giugno. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati. Dunque, in questa nostra lunga giornata dedicata al caos autostrade generato dal rientro, caos però un po' limitato, sempre per modo di dire, perché le code, lo vedete anche dalle nostre ultime ore, sono sempre notevoli sul nostro territorio, però probabilmente il fatto che il tempo sia andato verso il brutto e che siano arrivate anche le allerta meteo sulla nostra regione ha spinto molti turisti ad anticipare un po' la partenza verso il nord Italia, quindi le code sono state terribili questa mattina, ma sono, diciamo, un po' meno terrificanti nel pomeriggio, e questo è sicuramente un dato che è legato soprattutto alla

0: cambiamento del meteo e al non essere considerato necessario rimanere in vacanza qualche ora in più, viste le condizioni meteorologiche. Abbiamo comunque avuto un bellissimo ponte del 2 giugno, poi tra non molto andremo anche a parlare di nuovo con gli albergatori, sentiremo Carlo Tixe, che è il presidente degli albergatori genovesi, per capire anche un po' come è andato questo fine settimana lungo, considerando anche naturalmente il problema del traffico, che sicuramente è stato uno degli argomenti negativi utilizzati dai turisti nel nostro territorio. Un peccato invece è quello che è successo alla Spezia a causa del maltempo, perché stasera alle 20 inizia l'allerta arancione e sebbene alla Spezia, come ci aveva detto il sindaco Peracchini, per ora non si sia ancora vista la pioggia, il problema è invece per la sera, e siccome questa sera alle 20.45 dovevamo essere in onda noi con una grande serata dedicata al 2 giugno, invece questa cosa non si può fare, la facciamo domani alla stessa ora con le stesse modalità. Buonasera Piero Cimmino, che è l'assessore ai grandi eventi del Comune della Spezia. Assessore, buonasera, so che lei è in movimento perché si sta recando in prefettura, perché ci sono ovviamente altri impegni istituzionali in una giornata come questa, insomma alla fine ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani, sì, purtroppo dispiace appunto dover rimandare, anche appunto perché la festa era oggi in occasione del 2 giugno, quindi per celebrare questi 80 anni della nostra Repubblica, e con questo evento Italia Donna, che appunto riguardava gli 80 anni dal voto alle donne, e quindi abbiamo dovuto necessariamente rimandare a causa prima dell'allerta gialla che è entrata in vigore 2 ore fa e dall'allerta arancione che invece dalle 20 interesserà il nostro territorio.
0: E quindi naturalmente avete deciso di passare a domani. È stata una mattinata difficile, no? Sì. Per arrivare a questa decisione, perché immagino che avreste voluto provare a resistere, però poi insomma l'allerta arancione non poteva portare a nessun'altra decisione.
1: Assolutamente. Certo, assolutamente sì, col sindaco ci siamo riuniti per verificare, appunto in attesa che dalla regione ci arrivasse il bollettino ufficiale delle allerte, e quindi abbiamo avuto poi, sentendo anche le altre istituzioni, la questura, la prefettura e gli stessi tecnici che avevano preparato l'evento per stasera, abbiamo deciso appunto di rimandare a domani sera con lo stesso orario, le stesse modalità, l'evento appunto in programma questa sera.
0: Eh già, è una bella festa, tra l'altro ci sono anche tutta una serie di cose che sono spettacolari, quindi non è soltanto una buona occasione per festeggiare il 2 giugno e per celebrare il voto alle donne di quella giornata, insomma l'importanza delle donne nella nostra Repubblica, ma anche per divertirsi tanto, perché ci sarà del videomapping, ci saranno i fuochi d'artificio, insomma sarà una serata bellissima per tutti.
1: Sì. Sì, esatto, appunto la serata è prevista con un DJ set che partirà alle 20.30 e poi appunto con l'imbrunire, la proiezione sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re di un videomapping e poi successivamente i fuochi d'artificio a coronare questa serata con la prosecuzione poi del DJ set fino alla mezzanotte. Questo evento appunto che era previsto per stasera l'abbiamo rimandato con le stesse modalità e gli stessi orari per domani sera.
0: Quindi insomma sarà sicuramente una giornata, poi i ragazzi più giovani potranno partecipare senza essersi svegliati troppo presto al mattino, visto che i licei sono chiusi domani, le scuole superiori, quindi avranno un po' più di carica, diciamo, da scaricare domani sera, si divertiranno senz'altro in piazza. Senta assessore, per chiudere, prima di lasciarla al suo incontro col prefetto, ci sono insomma, com'è andato dal suo punto di vista il lavoro sui grandi eventi alla Spezia? Questo è sicuramente un grande evento, fa parte di una strategia chiaramente quella di organizzare cose anche per dare ai cittadini occasioni di divertimento.
1: Certo, noi appunto come amministrazione, col sindaco abbiamo sempre caldeggiato gli eventi che in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni stiamo portando nella nostra città, quindi sono eventi che poi attraggono oltre ai nostri cittadini anche tanti turisti che vengono qui appunto in città per assistere agli eventi che realizziamo. L'anno scorso abbiamo avuto diversi eventi, dall'arrivo del Vespucci al concerto che è stato eseguito appunto davanti alla Nana Vespucci e altri eventi che sono svolti lo scorso anno, quest'anno tanti altri eventi, e poi l'estate spezzina che abbiamo programmato e che quindi porterà sicuramente veramente per i nostri cittadini

0: e per i nostri turisti un'estate meravigliosa.
1: Va bene, assessore, facciamo passare la nottata, come si dice, e poi speriamo che non piova troppo, visto che la vedo ancora esatto. Senza ombrello, quindi vuol dire che non sta ancora piovendo.
0: No, ancora non piove, ancora non piove. Grazie
1: bene.
0: A voi.
1: Grazie all'assessore Grandi Eventi.
0: Grazie, buona serata.
1: Del comune della Spezia, Piero Cimino, come detto, appunto, la grande serata che avevamo programmato, la vedremo domani. Intanto direi di andare invece a... Grasso, che è il responsabile della comunicazione di ARPAL, che ci ha dato delle indicazioni appunto al nostro live con appunto come è girato il tempo e cosa ci aspetta nelle prossime ore con l'allerta che è stata annunciata soprattutto sul Levante, addirittura di colore arancione. Lo ha intervistato la nostra Tiziana Oberti.
2: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo Levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima. Insomma, diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi di avere degli effetti molto repentini, soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento e poi via via su quelli medi e quelli più grandi.
3: Federico, ricordiamo ancora una volta che cosa significa allerta arancione per temporali e come mai c'è un grado di incertezza sempre quando raccontiamo di temporali. Questo per dire che ci potrebbero essere anche delle differenze fra territori anche vicini, giusto?
2: Assolutamente sì, è perfetto quello che hai appena detto.
3: Ho imparato, hai visto, dopo tanti anni.
2: I temporali sono fenomeni meteo caratterizzati da uno sviluppo molto rapido, sono spesso accompagnati anche da grandine ed è il caso di quello di oggi, dove è possibile che si formino dei chicchi di grandine intorno ai 2-3 cm di diametro, da dei colpi di venti molto intensi e ovviamente dalle fulminazioni, che sono la caratteristica del temporale. E il temporale, pur essendo così intenso, può avere uno sviluppo limitato a poche decine di chilometri quadrati e quindi, rispetto a un'area di allertamento che si sviluppa su diverse centinaia di chilometri quadrati, ecco che è possibile che una stessa area allertata viva realtà molto differenti. Quello che preoccupa di quest'oggi è il fatto che, come spesso capita e come ahimè capita soprattutto nelle configurazioni autunnali, ma diciamo che i 10 giorni che hanno preceduto queste giornate di adesso, con questa ondata di calore incredibile, ha accumulato tantissima energia e quindi gli effetti che rischiamo di vedere sono simili a quelli autunnali. Dicevo, i temporali rischiano di, quello che si preoccupa di questi temporali è di avere una convergenza di venti meridionali che soffiano sull'estremo Levante e venti da nord che invece fanno l'ingresso dalla pianura padana tra Genova e Savona. Nel punto dove si va a instaurare questa sorta di conflitto tra queste masse d'aria così diverse, sia per temperatura sia per direzione, ecco che lì sotto potremo avere dei fenomeni che possono andare avanti per 2, 3, 4, 5 ore consecutive e ovviamente se l'intensità della pioggia è di quella di alcune decine di millimetri all'ora, gli effetti al suolo sono molto importanti.
3: Federico, volevo fare una riflessione anche sulle temperature. Abbiamo parlato negli scorsi giorni di questa fine maggio molto calda, con anche insomma quello che riguardava temperature mai toccate prima. Questo come si innesta, diciamo, in questa allerta e nel rischio anche di questi fenomeni, come dicevi tu, anche con grandine di 2 o 3 centimetri di diametro?
2: Sì, l'ondata di calore ha proprio accumulato tantissima energia. Pensate che il mare, che è un sistema che ha un'inerzia termica molto più lenta rispetto all'atmosfera, è aumentato di 5 gradi nel giro di 3-4 giorni e quindi questo dà un po' un'idea a tutti quanti di quanta energia sia stata accumulata in questi 10 giorni. Sono stati più che sufficienti a ribaltare enormemente l'episodio dei primi di maggio, in cui abbiamo avuto una sensazione di avere un avvio di maggio freddo lievemente sotto media, diciamo che è stato abbondantemente ribaltato appunto con gli ultimi 10 giorni del mese. E questo

0: questo fa sì che basti questo ingresso di aria più fredda in quota, il passaggio di un'area perturbata con la bassa pressione, che si vada a innescare una serie di fenomeni temporaleschi alimentata da tantissima energia, energia che si è accumulata in atmosfera e anche in mare. Ovviamente una temperatura del mare elevata favorisce l'evaporazione, favorisce l'accumulo di umidità in atmosfera e quindi aumenta la quantità d'acqua che può precipitare al suolo.
1: In conclusione quindi, Federico, dopo questa allerta le temperature scenderanno e da domani quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Sì, le temperature scenderanno e si avvicineranno a quelli che sono i valori attesi in questo periodo dell'anno, quindi avremo comunque delle massime intorno ai 25-26 gradi, ma senza avere appunto gli eccessi dei giorni scorsi, temperature minime lungo la costa prossime comunque tra i 15 e i 20 gradi. Settimana e domani poi la giornata migliorerà abbastanza rapidamente. Avremo ancora qualche possibile precipitazione tra il 4 e il 5, quindi tra giovedì e venerdì, e poi ancora qualcosina forse nella giornata di sabato, mentre domenica 7 la situazione dovrebbe essere, ma anche il sabato stesso andrà migliorando abbastanza rapidamente ed anche domenica dovrebbe essere l'insegnare del tempo.
2: Queste dunque le parole di Federico Grasso, ci fermiamo un istante, tra poco le ultime notizie di giornata.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera ovviamente in primo piano il caos autostrade con il rientro dei vacanzieri da questo lungo ponte del 2 giugno. Già dalle prime ore di questa giornata, 2 giugno, si è verificato un pesante intoppo sull'autostrada.

0: Autostrade della nostra regione. C'è stato subito un incidente sulla 10, tra la 10 e la 26, che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, un tamponamento che ha coinvolto 3 veicoli senza feriti gravi, ma ha portato code sulla 10 tra Renzano e Pra in direzione Genova. Poi dalle 12 il traffico intenso, unitamente alla presenza di cantieri, ha portato code fino a 33 km tra Andora e Savona, anche in questo caso in direzione di Genova. Poi la situazione è andata lentamente migliorando nel corso della giornata, anche perché a causa dell'allerta meteorologica e più in generale del cambiamento verso il peggio del meteo in Liguria, molti turisti hanno evidentemente deciso di anticipare la partenza, portando il picco del traffico soprattutto al mattino rispetto invece alle ore pomeridiane e serali. L'allerta meteo si diceva dalle 20 arancione sul levante della Liguria, gialla invece sul centro della regione, mentre resta verde sul ponente ligure. Sentiamo le parole dell'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Perché i quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle tre ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in tre ore possono mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente sull'estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali sull'estremo levante sono soprattutto il Magra e il Vara, ma poi ovviamente c'è l'Entella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari. E quindi da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte o tra questa sera e questa notte la pioggia prevista dovesse toccare terra, è chiaro che poi le risposte idrologiche potrebbero andare fino a domani mattina.
0: Queste dunque le parole di Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Abbiamo sentito sullo stesso argomento anche Federico Grasso, dirigente di ARPAL. Sentiamo come ha descritto l'evoluzione del tempo nelle prossime ore.
2: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima. Insomma, che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini, soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento, e poi via via su quelli medi e più quelli più grandi.
0: La città che teoricamente dovrebbe essere più colpita dal maltempo è quella della Spezia, il capoluogo del Levante della Liguria. Abbiamo sentito su questo il sindaco della città, Pierluigi Peracchini.
3: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi a rischio esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana. Noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi

0: quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera, e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale quello, il nostro, gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
1: Domani Primo Canale farà tappa alla Spezia per una nuova giornata dedicata all'ascolto del territorio, alla rilevazione delle opinioni dei cittadini sui temi che riguardano la politica e la società cittadina. La nostra troupe sarà presente sul posto per raccogliere appunto testimonianze e impressioni sui sondaggi che riveleremo domani mattina alle istituzioni. Sentiremo naturalmente anche il sindaco Peracchini, imprenditori, commercianti, professionisti e cittadini, mentre appunto il sondaggio analizzerà il gradimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Peracchini e verificherà anche le intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni comunali. L'indagine entrerà inoltre nel merito delle principali opere considerate strategiche per il futuro della Spezia, chiedendo agli spezzini quali progetti ritengano prioritari, tra questi il nuovo ospedale Felettino, la variante Aurelia Bis, la stazione croceristica e il waterfront della città. I risultati completi del sondaggio e le interviste raccolte sul territorio poi naturalmente saranno anche disponibili sul nostro sito primocanale.it per avere una fotografia aggiornata della città, delle sue aspettative e delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni. Adesso torniamo alla situazione del traffico sul nostro territorio, perché oggi è stata una giornata difficile anche nella zona di Borghetto Santo Spirito. Sentite cosa ha raccontato a Primo Canale il sindaco Canepa.
2: È una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze, e purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci, e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano, e secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via, facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi, però come dicevo le situazioni purtroppo si riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi ad esempio.
1: E naturalmente uno dei comuni che sono più colpiti dalle situazioni di disagio quando il traffico in autostrada diventa ingestibile è il comune di Busalla, che appunto i cui veicoli, diciamo, le cui strade soprattutto si riempiono di veicoli che provengono dall'autostrada quando appunto l'autostrada va in tilt. Allora sentiamo il sindaco di Busalla, Loris Maieron.
3: Sì, i problemi principali sono stati i 3 ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, 1° maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè diciamo quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì tipo prima del 1° maggio eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada, e a quel punto si forma una coda continua oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella, che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose, esatto, se non isolatamente. Ecco,
4: e
3: diciamo,
4: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
3: Entro il 30 giugno diciamo dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi, sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
1: Ovviamente è un problema anche per i flussi turistici e per gli albergatori della nostra regione, che se da un lato possono festeggiare sicuramente ancora una volta

0: una ottima performance delle strutture alberghiere, perché tanti sono i turisti che hanno raggiunto la nostra costa in questo ponte del 2 giugno. D'altro canto c'è il problema che raggiungere la Liguria è sempre molto difficile. Sull'argomento abbiamo sentito Carlo Scrivano, che è il presidente degli albergatori di Savona.
1: Direi che venerdì pomeriggio è stata un'odissea. Alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzioni alternative rispetto all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente fate vedere ci dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25-30 minuti di ritardo, insomma per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore, onestamente.
0: È tutto per il nostro primo giornale, che torna più tardi.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Sul Savonese, situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costruì 20 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Pubblico in questa giornata che stiamo dedicando al maltempo, ma anche alle code, ma non solo, anche ai risultati sicuramente importanti che sono stati raggiunti sul fronte turistico. Ne parliamo con Carlo Tix, presidente degli Albergatori di Genova. Grazie, presidente. Buonasera presidente, intanto chiedo di restituirmi un audio anche qui in studio. Allora presidente, intanto le chiedo un bilancio di questo ponte del 2 giugno. No, allora aspettiamo un secondo Tix, perché l'audio non è buono, abbiamo qualche problema d'audio, adesso recuperiamo subito contattandola con una telefonata, quindi naturalmente facciamo subito questo, di modo che sia possibile perfezionare appunto il collegamento con Carlo Tix, perché sicuramente c'è un tema che è quello legato al traffico, che sicuramente ha generato e genera sempre enormi problemi al nostro territorio, ma anche diciamo così una resilienza della Liguria sul fronte turistico, perché anche in questo ponte lungo sicuramente le cose sono andate direi bene. Ora ce lo facciamo poi confermare anche da Carlo Tix. Mentre lo aspettiamo, intanto possiamo anche coinvolgere il nostro Andrea Popolano per avere qualche ultima ora dal traffico sul nostro territorio in questo 2 giugno di rientro. Buonasera Andrea.
1: Sì, buonasera Matteo, ben ritrovati a tutti. Una giornata, come abbiamo raccontato, di lunghe code iniziate già questa mattina. Purtroppo poi, come spesso accade nel pomeriggio, sono soprattutto gli incidenti a caratterizzare la viabilità lungo le autostrade. Uno si è verificato tra Savona e Celle Ligure, un incidente autonomo, comunque conseguenze limitate per quanto riguarda le persone a bordo. Sono 4 i feriti lievi, tutti accompagnati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, ma sul tratto sono segnalati 5 chilometri di coda. Andiamo a vedere nel dettaglio al momento la situazione. Presentiamo sulla A10 ancora la presenza di code tra Borghetto e Savona, code a tratti, sono le stesse che stiamo raccontando da questo pomeriggio, con situazioni che si alternano ovviamente: da una parte momenti di code e altri invece dove il traffico poi scorre seppur lentamente. Sempre sulla 10 nel tratto di Ponente permane il problema legato al un altro incidente che si era verificato in precedenza. Sono 3 i chilometri di coda all'altezza del confine di Stato. Vediamo poi la situazione nel nodo autostradale genovese, dove abbiamo visto i rallentamenti e le code presenti soprattutto per quanto riguarda la presenza dei cantieri. Ancora segnalato traffico intenso con code sulla A12 tra Chiavari e Recco, quindi questa è una buona notizia. Prima, qualche ora fa, la coda arrivava fino al bivio con la 7, poi a Nervi, adesso fino a Recco, quindi si sta riducendo. E ancora la coda all'altezza di Bolzanetto sulla 7, mentre restano i 5 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone. Con le immagini siamo sulla 26 all'altezza di Masone, qui segnalate code a tratti, come possiamo vedere, in direzione nord, anche per la presenza dei cantieri. Sono ben 7 quelli rimasti in questo ponte del 2 giugno in tutta la Liguria. Questa al momento la situazione lungo le autostrade. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Dunque, buonasera Carlo Tix, eccoci qui.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora presidente, il 2 giugno ha portato quello che speravate, cioè tanti turisti nelle vostre strutture?
2: Direi proprio di sì. Vede, per noi questo tipo di ponti lunghi sono importantissimi, tanto fanno da supporto a quello che sarà. Il problema è stato che magari si è accorciato un pochino con la giornata di oggi, e ormai intanto l'avevamo previsto. Non si può avere tutto, diciamo che i presupposti sono buoni e questo è stato un ottimo ponte. È finito un po' presto, stamattina alle 8, le assicuro, c'era già gente che imboccava l'autostrada per ritornare a casa, perché allacciandomi al discorso code, vi devo dire che ormai sta diventando un incubo per i nostri clienti, perché poi vedono le trasmissioni, si rendono conto di tutto. E le dico di più, stamattina voi non l'avete detto, ma tra la A10 e la

0: 26 c'è stato un maxi tamponamento e noi qui per un paio d'ore tutta la zona di Arenzano e del Ponente siamo rimasti completamente bloccati. Questo è quello che lei mi ha chiesto e la verità è questa.
1: Esatto,
0: ciò non toglie che se non pioveva oggi era fantastico, diciamo così. Mai lamentarsi.
1: Questa faccenda del traffico e della difficoltà di raggiungere la Liguria, secondo lei ha delle ripercussioni anche sui numeri che potete fare voi come albergatori?
0: Guardi, il turismo è fatto in parte di una sensazione. Lei va in un posto per rilassarsi, per stare bene e per essere tranquillo, perché comunque rimane a casa. Ecco, lei in tutte queste cosine che le ho appena detto ci mette una componente rischio traffico, rischio di rimanere chiuso in una galleria, che magari noi genovesi ci siamo abbastanza, un pochino più abituati, ma le assicuro che per un signore della Lomellina o del Varesotto stare magari un'ora in galleria chiuso, e di gallerie ne abbiamo tantissime, lei lo sa bene, di conseguenza è un problema di cerchiamo di risolverlo più presto possibile, ma mi creda, per noi tutti, tutto il turismo ligure, su cui tra l'altro la gente sta investendo molto, è un problema che dovremmo risolvere anche in termini emergenziali un pochino, perché a volte si vedono delle code ma non si vede nessuno che dà un minimo di assistenza. Questo mi permetta di dirglielo.
1: Eh sì, e anche nelle situazioni più difficili. Ci sono dei turisti che le hanno detto, dei clienti suoi che le hanno detto: guardi Tix, non vengo più l'anno prossimo, preferisco altre destinazioni perché il traffico diventa terribile, insomma non riesco ad arrivare, magari il weekend non riesco a farlo perché perdo troppo tempo in coda?
0: Purtroppo sì, io le posso dire che poi magari, come tutte le cose, speriamo che dimentichino, però le assicuro che il momento in cui lei fa 3 ore di coda e arriva in albergo, non è nel miglior spirito possibile, indubbiamente, se non è lei ma sua moglie certamente le dice: ma chi ce lo fa fare di andare in giù? E magari tiriamo verso l'Adriatico, dove non ci sono gallerie, non ci sono ponti e dove c'è una viabilità forse migliore.
1: Ecco, questo è sicuramente un tema, insomma, la concorrenza anche con altre località di mare,
0: certo,
1: più brutte magari, però più facilmente raggiungibili. Senta Tix, che tipo di clientela è arrivata in questo ponte? Tutta italiana o anche straniera?
0: Diciamo c'è stata una massima componente italiana, ma ci sono sempre gli stranieri, fortunatamente quelli non mancano mai, perché siamo su una dorsale importante, ammesso che funzioni, perciò quelli non mancano mai, e quelli ci danno, è la costante. Dopodiché quando ci sono ponti di questo genere, benissimo, l'italiano anela a venirsene in Liguria, anela ad abbronzarsi, viene a giocare a golf, viene a far diving, viene a fare tutte quelle attività che fortunatamente possiamo offrire. Questo glielo garantisco al 100%.
1: Certo,
0: e non solo, è vedere anche la nostra bella Genova, perché non sottovalutiamo l'aspetto di avere una città importante come Genova vicino,
1: che porta anche una buona dose di turismo culturale, evidentemente artistico,
0: come giusto che sia. Mi era sfuggito, ma le assicuro che ormai la componente culturale per ciò che è l'utenza, perché vede, è finito il tempo, sì, l'abbronzatura è fondamentale, guardi, non sottovalutiamolo, perché la gente comunque va per far vedere che per ritornare nera, ma in giornate ad esempio come questa io le assicuro che i miei alberghi continuano a mantenere un minimo di cose proprio grazie, perché c'è gente che va a Genova, c'è gente che va all'acquario, ma c'è gente che va a visitare una città importante come quella che abbiamo vicino.
1: Per chiudere Tix, cosa ci aspettiamo dall'estate che sta per arrivare?
0: Intanto tocchiamo ferro, perché tutte le volte che uno è ottimista poi non sappiamo cosa. Però diciamo che i numeri li abbiamo tutti. Abbiamo gente che preferisce, e non dico altro, ma venire, stare in Italia. Abbiamo la gente che, i giovani, ma anche noi, le persone anziane che hanno capito che il miglior modo di vivere la vita è spenderla in luoghi belli, ameni e godersela. Tutto questo ci fa sperare e ne sono fermamente

0: pienamente convinto che avremo una bellissima estate.
1: Questo e allora grazie, poi. Grazie Carlo Tix, grazie al Presidente degli Albergatori di Genova, grazie mille davvero.
0: Grazie.
1: E il tema del traffico, le ipotesi dei rimborsi autostradali per gli utenti liguri che appunto non risolvono il problema di fondo e rischiano di trasformarsi in un'operazione di facciata è il cuore di un editoriale che trovate sul nostro sito primocanale.it a firma del nostro editore Maurizio Rossi. Secondo Rossi, i cittadini continuano a pagare pedaggi per un servizio che in molti tratti non corrisponde. Risponde agli standard di un'autostrada, non solo secondo lui, basta andarci in autostrada evidentemente per accorgersi di questa verità: corsie ridotte, assenza di corsie di emergenza, scambi di carreggiata e cantieri permanenti che generano code, rallentamenti e problemi di sicurezza. Una situazione che secondo Rossi non può essere equiparata a quella del resto d'Italia e che in Liguria dura ormai da anni. L'editore di Primo Canale sottolinea che il vero danno per gli utenti non si è rappresentato dal costo del pedaggio, ma dal tempo perso, dal carburante consumato, dalle coincidenze mancate, dallo stress e dai disagi quotidiani per lavoratori, famiglie e imprese, come del resto avete sentito anche da Carlo Tix. Per questo ritiene insufficiente parlare soltanto di rimborsi economici da pochi euro. Nel mirino di Rossi finiscono anche i concessionari autostradali accusati di non aver effettuato negli anni tutte le manutenzioni, nonostante le istituzioni chiamate ad assumere posizioni più incisive a tutela degli utenti. L'editoriale si conclude affermando che la Liguria continua a pagare il prezzo di una rete autostradale segnata da anni di carenze infrastrutturali e i semplici rimborsi non possono cancellare problemi e rischi che i cittadini e le imprese affrontano ogni giorno. Trovate tutto il testo sul sito primocanale.it. Ci vediamo tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda

0: edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ancora in diretta, buonasera con questa nostra lunga giornata che dedichiamo alle code in autostrada ma anche al maltempo. Dalle 20 la situazione è quella che potrebbe essere sulla carta più preoccupante, poi naturalmente si tratta solo di previsioni e di allertamento, poi vedremo cosa succederà davvero, ma insomma dalle 20 nel Levante della Liguria parte l'allerta di colore arancione, che è la più alta per temporali, quindi bisogna sicuramente prestare la massima attenzione. Intanto nella giornata di oggi è intervenuto al primo canale anche Loris Majeron, sindaco di Busalla, perché in quell'area della Liguria le code in autostrada diventano un problema anche per la viabilità locale. L'ha intervistato Tiziana Oberti.
1: Vado a salutare il sindaco di Busalla, Loris Majeron. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, insieme per raccontare da una parte il controesodo, il caos, autostrade, le lunghe code in vista insomma dei cantieri che ormai da mesi interessano la sua zona da una parte, e dall'altra questa allerta meteo che anche da voi diventerà arancione alle 20. Che 2 giugno è per lei, sindaco?
2: Ma diciamo che è iniziato in prefettura stamattina, quindi abbiamo evitato l'acqua e eravamo già contenti, però per il resto no, per il traffico diciamo che è abbastanza intenso. Oggi rientro, forse il cattivo tempo ha fatto sì che si distribuisse un po' tra ieri, stamattina e oggi, quindi il traffico per il paese ovviamente è in autostrada, ci sono code di alcuni chilometri, quindi escono a Busalla per poi rientrare o a Ronco, a Isola addirittura, per scavalcare anche la galleria Monreale, quindi c'è un bel traffico per il paese, però fortunatamente sono passato poco fa e abbastanza scorrevole, anche se in direzione nord abbastanza intenso.
1: Ecco sindaco, lo spieghiamo per chi non è pratico, non percorre la A7. I cantieri in questo momento che interessano la A7 e la Valle Scrivia fanno sì, adesso lei me lo spiega bene per i nostri telespettatori, che molto del traffico evidentemente poi si vada a scaricare sulla viabilità ordinaria. Ci spiega quindi se uno per esempio parte da Genova e vuole andare a Isola del Cantone, che cosa incontra? E che cosa deve fare?
2: Allora, incontra i cantieri sulle galleria, diciamo sulla galleria dei Giovi a salire, anche se nel weekend viene aperto, diciamo, sia una corsia in galleria sia una sull'altra a scendere, quindi però quindi lì si formano un po' di code comunque prima, diciamo, tra Busalla, tra Bolzaneto e Busalla. Dopodiché il problema, diciamo, più grande, se vogliamo, è subito appena dopo il casello di Ronco, perché c'è la galleria Monreale, dove lì è proprio quella è chiusa perché è un cantiere molto invasivo e non si può riaprire. Siamo andati a fare un sopralluogo come sindaci, ecco, per accertarci della cosa, ma è impossibile aprirla, quindi lì c'è un doppio senso sulla corsia a scendere e lì si forma la coda che si blocca subito tra Ronco e Busalla, quindi la coda tende ad ammucchiarsi poi anche verso Bolzaneto, quindi chi arriva a Busalla, poi sapendo che è ancora davanti un 3-4 km di coda, prova ad uscire a Busalla e quindi poi a proseguire per la viabilità per la statale, diciamo, fino a Isola del Cantone.
1: E nelle scorse giornate, nelle scorse settimane avete visto, soprattutto con il bel tempo, eccetera, lunghe file di auto incolonnate,
2: sì,
1: non solo in mezzo al paese.
2: I principali sono stati i tre ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, primo maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè diciamo quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì, tipo prima del primo maggio, eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura, prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada e a quel punto si forma una coda continua, oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella, che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose, se non isolatamente.

0: Ecco,
1: E
0: diciamo,
1: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
0: Entro il 30 giugno, diciamo, dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi. Sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
1: Poi non
0: me.
1: Estate di passione, diciamo, per questa tratta.
0: Nel weekend insomma, sì. Ci possiamo aspettare nei ponti, specialmente che un po' di difficoltà ci siano sicuramente. Togliendo
1: Intanto
0: la galleria Giovi,
1: continuiamo a vedere le webcam anche che ci fanno vedere la situazione. Da questo punto di vista per le autostrade, invece per l'allerta arancione che scatterà anche nel suo comune questa sera alle 20, come vi state organizzando?
0: Ma diciamo che dovrebbe essere più a Levante, noi siamo coinvolti perché facciamo parte della zona E che arriva quindi dal centro in poi, però stiamo, io sono sceso in comune poco fa perché stiamo mettendo sui cartelloni le allerte, gli avvisi e quindi monitoreremo poi la situazione.
1: Adesso
0: man mano
1: piove?
0: Che passano le ore. In questo momento no, qui a Busalla adesso è asciutto e non piove. Quindi.
1: Grazie al sindaco di Busalla, grazie. Loris Maieron, come sempre ci aggiorniamo. Buon lavoro.
0: Grazie anche a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

Al servizio del pubblico, buonasera. Intanto vediamo se riusciamo a recuperare, come era nelle speranze, la sindaca di Santo Stefano Magra, perché volevo andare anche nel Levante della regione per qualche notizia dell'ultima ora anche rispetto alla pioggia, ma soprattutto per il fatto che anche Santo Stefano è stato deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, giornata che dedicheremo alla città della Spezia. Ora, in realtà è vero che sembra che stiamo un po' esagerando, penserà che c'è di mezzo, no, non c'è di mezzo niente, è che stasera purtroppo è il Levante, la città, la zona della Liguria più colpita dal maltempo, considerando che lì c'è l'allerta arancione, mentre domani è una giornata che dedicheremo sostanzialmente tutta alla città della Spezia, perché cominceremo al mattino con i sondaggi che riguardano la città della Spezia, con anche l'indice di gradimento del sindaco Pierluigi Peracchini. E sapete che nel 2027, cioè l'anno prossimo, alla Spezia si andrà al voto. Peraltro ci sarà anche da capire se Peracchini sarà eventualmente ricandidabile oppure no. Si sta infatti valutando in Parlamento l'ipotesi di allungare a 3 i mandati per i sindaci anche delle città sopra i 15.000 abitanti, e allora vedremo, perché nel caso Peracchini si potrebbe ricandidare per una terza volta, e allora abbiamo chiesto anche ai cittadini se questa cosa potrebbe essere interessante oppure no per loro, cioè se questa candidatura potrebbe portare a migliorare, diciamo a portare, riportare la vittoria al centrodestra oppure no. Intanto tra poco il nostro Andrea Popolano andrà al touch, così avremo anche le ultimissime dalle autostrade della nostra regione. Vi ricordo nel frattempo, per chiudere il ragionamento su Spezia di domani, che alle 20:15

0: 45, saremo in diretta da Piazza Europa per una grande serata, una grande festa dedicata al 2 giugno e questo ovviamente con un giorno di ritardo a causa del maltempo di oggi. Allora è pronto, credo, Andrea Popolano, tra poco forse è pronta anche la sindaca di Santo Stefano, vediamo cosa mi dice la regia, se prima l'uno o poi l'altra. Prima Andrea Popolano, pronto con noi dal touch. Andrea.
1: Facciamo subito il punto della situazione delle autostrade, possiamo dare la buona notizia, sta migliorando un po' ovunque quella che è la condizione delle diverse code. Partiamo proprio con la situazione della A10, quella più monitorata sin da questa mattina, dove le code a tratti al momento si sono ridotte e vanno a riguardare il tratto compreso tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova. Poco fa erano partivano da Albenga, quindi insomma la situazione, come detto, va a migliorare. Stessa situazione per quanto riguarda, se il touchscreen ci aiuta perché ogni tanto si blocca, al confine di Stato, dove è presente un veicolo fermo e circa 2 chilometri di coda. Qui si era verificato anche un incidente. Vediamo la situazione delle autostrade a Genova, tutta la situazione appunto che va a riguardare il nodo genovese. Sto litigando un pochino adesso con il touchscreen. Vediamo intanto sulla 12 coda tra Chiavari e Recco per traffico intenso. Se ci spostiamo invece di nuovo sulla 10, traffico intenso anche tra la Complanare di Savona e Albisola, anche in questo caso per i tanti veicoli in movimento, ma non sono segnalati chilometri di code, quindi questa è la buona notizia. Qualche coda in più sul tratto della 7, ma anche qui possiamo dare la buona notizia. Infatti sono scesi da 5 a 3 i chilometri di coda nel tratto tra Busalla e Isola del Cantone, dove è presente uno dei diversi cantieri rimasti in questa fase. Coda anche a tratti ovviamente sulla A26, anche in questo caso dal bivio con la A10. Facciamo un focus rapidissimo anche per quanto riguarda la situazione del maltempo. Con l'allerta meteo, la pioggia che sta interessando soprattutto in queste, da quando è iniziata l'allerta, l'area diciamo sopra Chiavari, quindi insomma comunque cumulate assolutamente limitate per il momento. Questa è la situazione.
0: Grazie Andrea Popolano dal touchscreen. Buonasera Paolo Sisti, sindaca di Santo Stefano Magra, grazie di essere con noi.
2: Buonasera e buona festa della Repubblica.
0: Grazie, festa della Repubblica che sulla Spezia doveva essere, sulla provincia, insomma, sulla città capoluogo, una grande occasione di festa, rinviata invece a domani a causa del maltempo. Come vanno le cose lì nel suo comune a partire dalle 20 allerta arancione?
2: Sì, dalle 20 noi abbiamo già aperto il COC, quindi siamo operativi, abbiamo già le squadre che controllano i punti critici del nostro territorio. Per ora non abbiamo ancora fenomeni di pioggia, c'è un cielo molto brutto, quindi siamo molto preoccupati. Siamo riusciti a fare le celebrazioni del 2 giugno che sono terminate in questo momento anche qui, però diciamo che siamo preoccupati e speriamo che anche questa volta la nostra buona organizzazione ci aiuti.
0: Ecco, quali sono le zone più attenzionate nel suo comune?
2: Guardi, noi abbiamo un paio di zone che sono delle depressioni a valle, nella zona diciamo così interessata dal retroporto, con due nodi importanti che a causa appunto che sono in zona di depressione idraulica spesso si allagano. Abbiamo tutti i sistemi, i semafori per impedirne l'attraversamento in caso di piogge, però chiaramente quelle sono zone in cui in questo momento stanno lavorando anche per ripulire i tombini di eventuali frasche o ciottolami che le hanno intasate, e poi la collina, come credo in tutta la Liguria, per i movimenti franosi che sono un po' ovunque.
0: Ecco, peraltro mi pare che abbiate recentemente approvato anche un investimento, no? Dal punto di vista della sistemazione di frane, insomma di dissesti.
2: Se noi verificati. Abbiamo preso parecchi fondi PNRR anche a questo punto di vista, soprattutto due canali che erano esondati nel 2011, abbiamo fatto importanti lavori per la messa in sicurezza e per ora in tutte le situazioni diciamo che questi lavori hanno retto.
0: Ecco, le scuole invece sul vostro territorio che fanno domani?
2: Le scuole sono chiuse.

0: immaginiamo che domani possa essere terminata, però non abbiamo messo la popolazione scolastica a rischio, perché le prime cose che insegnano nei piani di protezione civile è adottare dei comportamenti di prudenza, la prima cosa è non mettersi nelle strade, e quindi mi sono uniformata a quello che hanno fatto tutti i sindaci, che è appunto quello di tenerle chiuse per la sicurezza di tutti.
1: Esatto, il COC, lei diceva, è già aperto. Ora c'è sempre, come dire, un'ampia discussione, no? sul ruolo dei comuni, dei piccoli medi comuni, che devono evidentemente lottare anche con la scarsità di risorse, con il personale limitato, e devono poi affrontare invece emergenze talvolta anche molto lunghe. Voi come siete organizzati?
0: Allora, guardi, è chiaro, non nego che è un sacrificio per i dipendenti, è un sacrificio per la squadra comunale di protezione civile, che sono tutti volontari, perché aprire un COC durante un'allerta significa che fai notte dentro il COC. Ora, noi ultimamente siamo riusciti a organizzare una sede, anche lì con fondi PNRR, dove abbiamo dato la possibilità anche di un piccolo locale con delle brandine, abbiamo delle docce, quindi per permettergli questa permanenza che spesso è di molte ore, in uno stato perlomeno diciamo così di dignitoso, e anche potersi riposare quando è il momento. Non è facile, però diciamo che scatta molto la solidarietà tra comuni, davvero ho avuto modo di provarlo, quindi spesso le squadre corrono in soccorso ai comuni che hanno più bisogno, e la macchina delle protezioni civili in generale è una macchina che funziona in generale, con mille difficoltà, perché davvero spesso si regge sul mondo dei volontari.
1: Già, che peraltro abbiamo recentemente esaltato in un evento che si è tenuto qui a Genova, in cui era presente ovviamente tutta la protezione civile regionale. È proprio vero, perché il lavoro dei volontari in questo caso è veramente indispensabile per garantire la sicurezza di tutti, quindi un plauso va a coloro che impiegano del tempo proprio, della propria vita, per questo tipo di attività. Senta, prima di salutarla, Sindaca, c'è una notizia che è arrivata ieri sera, diciamo, dal suo territorio, un incidente stradale con una vittima, uno scontro autocamion. È una questione di strada pericolosa o è stata una fatalità?
0: È stata una fatalità. È stata assolutamente una fatalità. Poi è chiaro che è una zona percorsa da automezzi pesanti, perché siamo dentro il retroporto, e quindi quando avvengono degli incidenti avvengono mortali spesso, purtroppo, proprio perché i mezzi pesanti sono, come dire, sono gravi, insomma, da sopportare come scontri. E le dinamiche dell'incidente ancora non me le hanno riferite, come sono avvenute, però è sicuramente una zona ad alta densità di traffico da un punto di vista dei camion. Anche qui abbiamo ottenuto 30 milioni di euro dalle concessioni terreno, nel bando delle concessioni terreno, per migliorare la viabilità e maggior sicurezza, quindi anche nel mio territorio. Ora dobbiamo progettare e poi realizzare le opere. Poi chiaramente io penso che molto sia anche fatalità, e purtroppo, però, quando muore un uomo di 44 anni è sicuramente un dolore. Una cosa che ho notato oggi in un posto della città della Spezia, che appunto descriveva l'incidente, tutti i commenti sono stati di condoglianze e un abbraccio del dolore, tant'è che io ho fatto i complimenti, perché forse per la prima volta in un posto del genere non ho letto commenti volgari, ma un abbraccio del dolore per la famiglia della vittima.
1: Finalmente, visto che sappiamo quanto purtroppo i leoni da tastiera spesso non rispettino il dolore quando commentano sui social. Grazie Paola Sisti. Allora, buonanotte.
0: Grazie
1: di lavoro.
0: A voi.
1: Buonanotte di lavoro.
0: Grazie
1: a voi del comune di Santo Stefano Magra. Siamo in provincia della Spezia. Grazie mille. A partire dalle 20 la allerta diventa arancione su quel territorio. Da un sindaco all'altro andiamo a Borghetto Santo Spirito con le parole del sindaco Canepa, che abbiamo intervistato nel corso del nostro live. Lì il problema oggi non è il maltempo, ma il traffico pesante, che ha inciso duramente anche sulle scelte dei cittadini del comune, appunto, di Borghetto Santo Spirito.

0: diciamo una testimonianza anche abbastanza forte da parte di questo sindaco intervenuto oggi durante la nostra diretta. Sentiamo.
1: Andiamo adesso a iniziare il nostro giro con i sindaci liguri e andiamo a salutare Giancarlo Canepa, che è il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buon pomeriggio, sindaco.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, qual è la situazione in questo 2 giugno, un 2 giugno caratterizzato da un controesodo con il brutto tempo e la pioggia, quindi probabilmente molti sono partiti anche questa mattina. Come l'avete vissuta voi?
2: Ma guardi, situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze, e purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano, e secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. Facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però come dicevo, le situazioni purtroppo si riverbano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
1: Ecco, lei faceva una distinzione molto importante, è vero, oggi 2 giugno stiamo parlando di un ponte e quindi dal punto di vista turistico, ed effettivamente lei diceva prima o poi questi turisti si stuferanno di fare 3 ore, 4 ore di coda per arrivare, 3-4 ore per tornare, ma poi soprattutto è diventato difficile anche per chi deve muoversi, lavorare, ed è un continuo slalom tra cantieri, tra code, e vedere modificata la propria vita e anche magari doversi prendere dei permessi di lavoro per quella che è, non può essere considerata una normalità. Ormai forse qualcuno si è abituato, noi no di certo, perché insomma sono anni che lo denunciamo, ma
2: purtroppo sappiamo tutti che questa situazione è figlia del ponte Morandi e che ha fatto emergere tutte le carenze manutentive dei decenni scorsi, e sicuramente il MIT e la Regione hanno cercato di fare e stanno facendo il possibile per addivenire alla conclusione di questa situazione, però è vero che il gestore non può sottrarsi dalle sue responsabilità. A mio avviso, al di là di dover rimborsare gli utenti se fanno più ore di macchina, che non credo che sia quella la ricetta a questa soluzione, io credo che il gestore dovrebbe pianificare in maniera ottimale i propri cantieri e dovrebbe ragionare anche a questo punto, visto che la situazione si protrae da anni e la previsione che si protrarrà ancora per qualche anno, di cercare di gestire i flussi. E faccio un esempio: se io avessi un ristorante e avessi 30 coperti, non potrei prendere prenotazioni lo stesso giorno, alla stessa ora, per 200 coperti. Di conseguenza mi devo organizzare, mi devo programmare, e lo stesso dovrebbe fare il gestore. Non dico di arrivare a fare l'autostrada a numero chiuso, che mi sembra una roba estrema, però in qualche maniera dovrebbe, con delle campagne informative, con delle altre situazioni, con del personale a disposizione fuori dei caselli che informi la gente che andrà incontro a ore e ore di coda, fare in modo che questa situazione in qualche maniera venga contenuta e i disagi siano contenuti al più possibile.
1: Sindaco, in conclusione, qual è il suo appello?
2: Ma l'appello è indubbiamente al gestore. Il gestore di una rete, di un'infrastruttura così importante, non può poi scaricare sempre sugli enti locali, che poi devono gestire le cose nel paese, i mezzi che sono autostrade, si incastrano nelle vie strette, che tirano giù i lampioni, che distruggono i marciapiedi. Il gestore si dovrebbe far carico di gestire queste situazioni con del personale anche al di fuori dell'ambito autostradale, perché questa situazione si va a riverberare un po' dappertutto.
1: Grazie a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, buona serata.
2: Grazie anche a voi.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti.

0: stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera ovviamente in primo piano il caos autostrade con il rientro dei vacanzieri da questo lungo ponte del 2 giugno. Già dalle prime ore di questa giornata, 2 giugno, si è verificato un pesante intoppo sulle autostrade della nostra regione. C'è stato subito un incidente sulla 10, tra la 10 e la 26, che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, un tamponamento che ha coinvolto 3 veicoli senza feriti gravi, ma ha portato code sulla 10 tra Renzano e Pra in direzione Genova. Poi dalle 12 il traffico intenso, unitamente alla presenza di cantieri, ha portato code fino a 33 km tra Andora e Savona, anche in questo caso in direzione di Genova. Poi la situazione è andata lentamente migliorando nel corso della giornata, anche perché a causa dell'allerta meteorologica e più in generale del cambiamento verso il peggio del meteo in Liguria, molti turisti hanno evidentemente deciso di anticipare la partenza, portando il picco del traffico soprattutto al mattino rispetto invece alle ore pomeridiane e serali. L'allerta meteo si diceva dalle 20 arancione sul levante della Liguria, gialla invece sul centro della regione, mentre resta verde sul ponente ligure. Sentiamo le parole dell'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Perché i quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle tre ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in tre ore possono mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente sull'estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali sull'estremo levante sono soprattutto il

0: Magra e Vara, ma poi ovviamente c'è Lentella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che, diciamo, nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari. E quindi da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte, o tra questa sera e questa notte, la pioggia prevista dovesse toccare terra, è chiaro che poi le risposte idrologiche potrebbero andare fino a domani mattina.
1: Queste dunque le parole di Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Abbiamo sentito sullo stesso argomento anche Federico Grasso, dirigente di ARPAL. Sentiamo come ha descritto l'evoluzione del tempo nelle prossime ore.
2: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima. Insomma, diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini, soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento, e poi via via su quelli medi e più quelli più grandi.
1: La città che teoricamente dovrebbe essere più colpita dal maltempo è quella della Spezia, il capoluogo del Levante della Liguria. Abbiamo sentito su questo il sindaco della città, Pierluigi Peracchini.
3: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi, diciamo, nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi e il rischio di esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana. Noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
1: E domani il Primo Canale farà tappa alla Spezia per una nuova giornata dedicata all'ascolto del territorio, alla rilevazione delle opinioni dei cittadini sui temi che riguardano la politica e la società cittadina. La nostra troupe sarà presente sul posto per raccogliere appunto testimonianze e impressioni sui sondaggi che riveleremo domani mattina da istituzioni. Sentiremo naturalmente anche il sindaco Peracchini, imprenditori, commercianti, professionisti e cittadini, mentre appunto il sondaggio analizzerà il gradimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Peracchini e verificherà anche le intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni comunali. L'indagine entrerà inoltre nel merito delle principali opere considerate strategiche per il futuro della Spezia, chiedendo agli spezzini quali progetti ritengano prioritari, tra questi il nuovo ospedale Felettino, la variante Aurelia Bis, la stazione crocieristica e il waterfront della città. I risultati completi del sondaggio e le interviste raccolte sul territorio poi naturalmente saranno anche disponibili sul nostro sito primocanale.it per avere una fotografia aggiornata della città, delle sue aspettative e delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni. Adesso torniamo alla situazione del traffico sul nostro territorio, perché oggi è stata una giornata difficile anche nella zona di Borghetto Santo Spirito. Sentite cosa ha raccontato a Primo Canale il sindaco Canepa.
4: È una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze e purtroppo questa situazione crea disagio.

0: in primis ai turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano, e secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via, facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi, però come dicevo le situazioni purtroppo si riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi ad esempio.
1: E naturalmente uno dei comuni che sono più colpiti dalle situazioni di disagio quando il traffico in autostrada diventa ingestibile è il comune di Busalla, che appunto i cui veicoli, diciamo, le cui strade soprattutto si riempiono di veicoli che provengono dall'autostrada quando appunto l'autostrada va in tilt. Allora sentiamo il sindaco di Busalla, Loris Majeron.
2: Sì, i problemi principali sono stati i 3 ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, 1° maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè diciamo quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì tipo prima del 1° maggio eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada e a quel punto si forma una coda continua oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose, se non isolatamente, ecco,
3: e
2: diciamo,
3: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
2: Entro il 30 giugno diciamo dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi. Sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
1: Ovviamente è un problema anche per i flussi turistici e per gli albergatori della nostra regione, che se da un lato possono festeggiare sicuramente ancora una volta un'ottima performance delle strutture alberghiere, perché tanti sono i turisti che hanno raggiunto la nostra costa in questo ponte del 2 giugno, d'altro canto c'è il problema che raggiungere la Liguria è sempre molto difficile. Sull'argomento abbiamo sentito Carlo Scrivano, che è il presidente degli albergatori di Savona.
4: Direi che venerdì pomeriggio è stato un'odissea. Alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzioni alternative rispetto all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente fate vedere ci dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25-30 minuti di ritardo, insomma per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore onestamente è meno.
1: È tutto per il nostro primo giornale che torna più tardi.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
4: Buonasera, allora ben ritrovati al servizio del pubblico in diretta per seguire questa giornata di rientro e di grande traffico, ma anche di allerta meteo che alle 20 diventerà arancione sul levante della Liguria. Buonasera al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.
5: Buonasera a tutti voi.
4: Allora sindaco, cominciamo dal fatto che insomma, un giorno doveva piovere forte e ha proprio scelto il giorno in cui la Spezia doveva festeggiare con anche grande pompa il 2 giugno, con una festa che è stata rinviata a domani, ma insomma un peccato.
5: Sì, assolutamente, anche se fino adesso non è piovuto, abbiamo rinviato tutto a domani, dalle 20 scatta l'allerta arancione, vediamo cosa succede questa notte. Nel frattempo abbiamo anche previsto la sospensione delle lezioni per ogni istituto scolastico di ogni ordine e grado, in modo che comunque qualunque cosa succede questa notte, questa serata, noi siamo pronti col centro operativo comunale eventualmente a intervenire. Vediamo l'evoluzione, perché fino adesso non è piovuto.
4: Ecco, la chiusura delle scuole con allerta arancione è diventata un po' la cifra, diciamo, tra le cifre della sua amministrazione. È una scelta che fate sostanzialmente tutte le volte. Come mai, mentre altri comuni invece talvolta attendono la rossa per le chiusure? È una questione di prudenza o di particolari caratteristiche delle nostre scuole spezzine?
5: No, intanto l'allerta arancione è il massimo grado per i temporali, quindi è diversa. L'allerta rossa ha un altro significato. Per i temporali e gli eventuali allagamenti, l'allerta arancione è a livello massimo. Poi valutiamo di volta in volta, però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi, il rischio di esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana. Noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
4: Ci sono delle zone che il COC stasera, il personale,

0: vostro, del comune, della protezione civile, attenzionerà in modo particolare oppure no?
1: Ah, no, perché siamo in attesa dell'eventuale pioggia e dell'eventuale temporale. Sinceramente noi abbiamo 55 chilometri quadrati come città da gestire, non pochi, siamo stretti tra il mare e la montagna, le colline dietro, e quindi ogni volta può succedere qualunque cosa. Tra l'altro non è banale di questa stagione, quando piove, la violenza della pioggia e quindi gli smottamenti. Abbiamo le squadre di operai che abbiamo assunto negli anni, le abbiamo formate apposta, oltre per la manutenzione ordinaria, proprio perché in questi casi è fondamentale avere il personale che va ad esempio a stappare i tombini quando le foglie li tappano, va a intervenire quando sono piccole frane. Insomma, bisogna fare un lavoro di squadra molto importante. Abbiamo un centro operativo di nuova generazione con anche un altro di riserva nel caso di blackout. È un'organizzazione complessa che però è efficiente e che insieme chiaramente alle altre società che gestiscono il territorio, mi riferisco chiaramente ad esempio a chi gestisce la rete elettrica, la rete idrica, cerchiamo di coordinarci al massimo e di intervenire dove necessario.
0: Ecco, Sindaco, c'è qualche messaggio particolare che vuole far arrivare ai suoi concittadini in vista di questa allerta arancione?
1: Beh, il messaggio più semplice è quello di usare prudenza, di non questa sera andare in giro se non è strettamente necessario, e quindi attenersi alle regole di prudenza massima. Poi vediamo durante la notte cosa succede. L'allerta arancione dovrebbe scattare dalle 20, noi siamo in allerta gialla in questo momento, ripeto, ancora non è piovuto e vediamo nelle prossime ore cosa succede.
0: Senta, Sindaco, per chiudere, non la vedo sufficientemente nervoso, visto che domani lei ed io ci vedremo, domani mattina alle 10.30 abbiamo un appuntamento, perché domani mattina presenteremo un sacco di tavole che sono state preparate da Tecné e che la riguardano personalmente, perché abbiamo chiesto agli spezzini se Peracchini ha governato bene oppure no. È curioso? Cosa si aspetta da questi sondaggi?
1: Ma sinceramente sono tranquillo, nel senso che più di così non si poteva fare e non abbiamo potuto fare. Abbiamo fatto tantissimo, penso che mai nella storia sia stato fatto così tanto, c'è tanto da fare ancora, vediamo i risultati cosa dicono, i sondaggi cosa dicono. Poi i sondaggi chiaramente veri sono quelli delle urne, e quindi io mi sono già sottoposto due volte, però continuiamo a lavorare come se fosse il primo giorno, con veramente grande impegno tutti i giorni. Purtroppo non si riesce neanche a riposare nei giorni di festa, come vedete. Sono sereno, dico la verità, sarà l'esperienza, sarà che abbiamo la coscienza a posto. Vediamo poi gli spezzini cosa dicono, che gli spezzini sono sempre molto critici.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro, facciamo questo gioco al volo prima di salutarla. Il sondaggio funziona così: vota varie cose, no? Da 10 a 7, quindi insomma molto bene, 6, cioè sufficiente, oppure da 5 a 1, oppure non so. Lei che voto si attribuirebbe?
1: Io penso che almeno 7,5-8, sì, perché più di così veramente non si poteva fare. E poi vedrete nei prossimi mesi i progetti più importanti si completeranno proprio da questo metà mese in poi, perché stiamo inaugurando due scuole, due palestre, una piscina, stiamo lavorando per la demolizione centrale dell'Enel. Se voi vedete la ciminiera, ormai a meno di metà, la vecchia ciminiera, stiamo cercando di fare investimenti importantissimi, 130 chilometri di rete idriche, insomma infrastrutture. Inaugureremo finalmente il progetto Mite, torneremo a essere capoluogo italiano dei filobus, in 100 città avremo solo filobus, e quindi un altro miglioramento alla qualità dell'aria. Insomma, sono tantissimi turisti, stiamo recuperando un rifugio antiaereo, il palco della musica. Secondo me il bello deve ancora venire.
0: Ah, bella notizia del palco della musica, ci sono particolarmente affezionato. Caro Sindaco, non le faccio rispondere su questo oggi, perché voglio divertirmi domattina. Mi alzo molto presto apposta per venire a farle questa domanda. Lei sa che è pronto un emendamento in Parlamento per il terzo mandato ai sindaci per città oltre 15.000 abitanti. È un documento che potrebbe riguardarla personalmente. Domani mi dirà cosa vuol fare nel caso in cui questo emendamento diventerà legge. Va bene?
1: Va bene. Così allora ci può pensare su. Ci penso tutta la notte.

0: una bella domanda questa. Grazie Sindaco Peracchini. Grazie. Domani, come detto dunque, come annunciato tra le righe, saremo alla Spezia. Una lunga giornata, peraltro appunto durante la mattinata avremo tante interviste con personalità spezzine, a partire naturalmente dal Sindaco, per commentare i sondaggi che troverete sul nostro sito primocanale.it e poi alla sera, come detto, insomma, la diretta per la festa del 2 giugno spostata forzatamente al 3 a causa del maltempo. Buonasera Piero Cimmino, che è l'assessore ai grandi eventi del Comune della Spezia. Assessore, buonasera. So che lei è in movimento perché si sta recando in prefettura, perché ci sono ovviamente altri impegni istituzionali in una giornata come questa. Insomma, alla fine ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani, sì, purtroppo dispiace appunto dover rimandare, anche appunto perché la festa era oggi in occasione del 2 giugno, quindi per celebrare questi 80 anni della nostra Repubblica e con questo evento Italia Donna, che appunto riguardava gli 80 anni dal voto alle donne, e quindi abbiamo dovuto necessariamente rimandare a causa prima dell'allerta gialla che è entrata in vigore 2 ore fa e dall'allerta arancione che invece dalle 20 interesserà il nostro territorio.
0: E quindi naturalmente avete deciso di passare a domani. È stata una mattinata difficile, no? Sì. Per arrivare a questa decisione, perché immagino che avreste voluto provare a resistere, però poi insomma l'allerta arancione non poteva portare a nessun'altra decisione.
1: Assolutamente. Certo, assolutamente sì, col sindaco ci siamo riuniti per verificare, appunto in attesa che dalla regione ci arrivasse il bollettino ufficiale delle allerte, e quindi abbiamo avuto poi, sentendo anche le altre istituzioni, la questura, la prefettura e gli stessi tecnici che avevano preparato l'evento per stasera, abbiamo deciso appunto di rimandare a domani sera con lo stesso orario, le stesse modalità, l'evento appunto in programma questa sera.
0: Eh già, è una bella festa, tra l'altro ci sono anche tutta una serie di cose che sono spettacolari, quindi non è soltanto una buona occasione per festeggiare il 2 giugno e per celebrare il voto alle donne di quella giornata, insomma l'importanza delle donne nella nostra Repubblica, ma anche per divertirsi tanto, perché ci sarà del videomapping, ci saranno i fuochi d'artificio, insomma sarà una serata bellissima per tutti.
1: Sì. Sì, esatto, appunto la serata è prevista con un DJ set che partirà alle 20:30 e poi appunto con l'imbrunire, la proiezione sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re di un videomapping e poi successivamente i fuochi d'artificio a coronare questa serata con la prosecuzione poi del DJ set fino alla mezzanotte. Questo evento appunto che era previsto per stasera l'abbiamo rimandato con le stesse modalità e gli stessi orari per domani sera.
0: Quindi insomma sarà sicuramente una giornata, poi i ragazzi più giovani potranno partecipare senza essersi svegliati troppo presto al mattino, visto che i licei sono chiusi domani, le scuole superiori, quindi avranno un po' più di carica, diciamo, da scaricare domani sera, si divertiranno senz'altro in piazza. Senta assessore, per chiudere, prima di lasciarla al suo incontro col prefetto, ci sono insomma, com'è andato dal suo punto di vista il lavoro sui grandi eventi alla Spezia? Questo è sicuramente un grande evento, fa parte di una strategia, chiaramente, quella di organizzare cose anche per dare ai cittadini occasioni di divertimento.
1: Certo, noi appunto come amministrazione, col sindaco abbiamo sempre caldeggiato gli eventi che in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni stiamo portando nella nostra città, quindi sono eventi che poi attraggono, oltre ai nostri cittadini, anche tanti turisti che vengono qui appunto in città per assistere agli eventi che realizziamo. L'anno scorso abbiamo avuto diversi eventi, dall'arrivo del Vespucci poi al concerto che è stato eseguito appunto davanti alla nave Vespucci e altri eventi che sono svolti lo scorso anno. Quest'anno tanti altri eventi e poi l'estate spezzina che abbiamo programmato e che quindi porterà sicuramente veramente per i nostri cittadini e per i nostri turisti un'estate meravigliosa.
0: Va bene assessore, facciamo passare la nottata, come si dice, e poi speriamo che non piova troppo, visto che la vedo ancora senza ombrello, quindi vuol dire che non sta ancora piovendo.
1: Ancora non piove. Grazie a voi.
0: Grazie all'assessore Grandi Eventi.
1: Grazie, buona serata.
0: Del Comune della Spezia, Piero Cimmino, come detto appunto la grande serata che avevamo programmato, la vedremo.

0: domani.
1: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria infatti sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere sole nella giornata di mercoledì, attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno con qualche residua nota instabile, poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi a partire dai rilievi dei settori interni aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
2: Sì, vieni, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera ovviamente in primo piano il caos autostrade con il rientro dei vacanzieri da questo lungo ponte del 2 giugno. Già dalle prime ore di questa giornata, 2 giugno, si è verificato un pesante intoppo sulle autostrade della nostra regione. C'è stato subito un incidente sulla 10, tra la 10 e la 26, che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, un tamponamento che ha coinvolto 3 veicoli senza feriti gravi, ma ha portato code sulla 10 tra Renzano e Pra in direzione Genova. Poi dalle 12 il traffico intenso, unitamente alla presenza di cantieri, ha portato code fino a 33 km tra Andora e Savona, anche in questo caso in direzione di Genova. Poi la situazione è andata lentamente migliorando nel corso della giornata, anche perché a causa dell'allerta meteorologica e più in generale del cambiamento verso il peggio del meteo in Liguria, molti turisti hanno evidentemente deciso di anticipare la partenza, portando il picco del traffico soprattutto al mattino rispetto invece alle ore pomeridiane e serali. L'allerta meteo si diceva dalle 20 arancione sul levante della Liguria, gialla invece sul centro della regione, mentre resta verde sul ponente ligure. Sentiamo le parole dell'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Perché i quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle 3 ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in 3 ore possono mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente su estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali

sull'estremo levante sono soprattutto il Magra e il Vara, ma poi ovviamente c'è l'Entella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che, diciamo, nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari. E quindi da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte

0: Queste dunque le parole di Giacomo Gianpedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Abbiamo sentito sullo stesso argomento anche Federico Grasso, dirigente di ARPAL. Sentiamo come ha descritto l'evoluzione del tempo nelle prossime ore.
1: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innescare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo Levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima. Insomma, diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento e poi via via su quelli medi e più quelli più grandi.
0: La città che teoricamente dovrebbe essere più colpita dal maltempo è quella della Spezia, il capoluogo del Levante della Liguria. Abbiamo sentito su questo il sindaco della città, Pierluigi Peracchini.
2: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi diciamo nel raggio di 10 km ma anche per quanto riguarda i fiumi e il rischio di esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana, noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza e questo anche con le scuole perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
0: E domani il Primo Canale farà tappa alla Spezia per una nuova giornata dedicata all'ascolto del territorio, alla rilevazione delle opinioni dei cittadini sui temi che riguardano la politica e la società cittadina. La nostra troupe sarà presente sul posto per raccogliere appunto testimonianze e impressioni sui sondaggi che riveleremo domani mattina da istituzioni. Sentiremo naturalmente anche il sindaco Peracchini, imprenditori, commercianti, professionisti e cittadini, mentre appunto il sondaggio analizzerà il gradimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Peracchini e verificherà anche le intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni comunali. L'indagine entrerà inoltre nel merito delle principali opere considerate strategiche per il futuro della Spezia, chiedendo agli spezzini quali progetti ritengano prioritari, tra questi il nuovo ospedale Felettino, la variante Aurelia Bis, la stazione croceristica e il waterfront della città. I risultati completi del sondaggio e le interviste raccolte sul territorio poi naturalmente saranno anche disponibili sul nostro sito primocanale.it per avere una fotografia aggiornata della città, delle sue aspettative e delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni. Adesso torniamo alla situazione del traffico sul nostro territorio, perché oggi è stata una giornata difficile anche nella zona di Borghetto Santo Spirito. Sentite cosa ha raccontato a Primo Canale il sindaco Canepa.
3: È una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze e purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano, e secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi, naturalmente i turisti che vengono e se ne vanno via scontenti.

0: già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. E rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però, come dicevo, le situazioni purtroppo si riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
1: E naturalmente uno dei comuni che sono più colpiti dalle situazioni di disagio quando il traffico in autostrada diventa ingestibile è il comune di Busalla, che appunto i cui veicoli, diciamo, le cui strade soprattutto si riempiono di veicoli che provengono dall'autostrada quando appunto l'autostrada va in tilt. Allora sentiamo il sindaco di Busalla, Loris Majeron.
2: I problemi principali sono stati i tre ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, primo maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè, diciamo, quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì, tipo prima del primo maggio, eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura, prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada e a quel punto si forma una coda continua, oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella, che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose, esatto, se non isolatamente. Ecco,
3: e
2: diciamo,
3: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
2: Entro il 30 giugno, diciamo, dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi. Sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
1: Ovviamente è un problema anche per i flussi turistici e per gli albergatori della nostra regione, che se da un lato possono festeggiare sicuramente ancora una volta una ottima performance delle strutture alberghiere, perché tanti sono i turisti che hanno raggiunto la nostra costa in questo ponte del 2 giugno, d'altro canto c'è il problema che raggiungere la Liguria è sempre molto difficile. Sull'argomento abbiamo sentito Carlo Scrivano, che è il presidente degli albergatori di Savona.
4: Direi che venerdì pomeriggio è stato un'odissea, alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire, ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzioni alternative rispetto all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente fate vedere ci dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25-30 minuti di ritardo, insomma per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore onestamente è meno.
1: È tutto per il nostro primo giornale, che torna più tardi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata.

0: Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura, solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile, poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera ovviamente in primo piano il caos autostrade con il rientro dei vacanzieri da questo lungo ponte del 2 giugno. Già dalle prime ore di questa giornata, 2 giugno, si è verificato un pesante intoppo sulle autostrade della nostra regione. C'è stato subito un incidente sulla 10, tra la 10 e la 26, che si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, un tamponamento che ha coinvolto 3 veicoli senza feriti gravi, ma ha portato code sulla 10 tra Renzano e Pra in direzione Genova. Poi dalle 12 il traffico intenso, unitamente alla presenza di cantieri, ha portato code fino a 33 km tra Andora e Savona, anche in questo caso in direzione di Genova. Poi la situazione è andata lentamente migliorando nel corso della giornata, anche perché a causa dell'allerta meteorologica e più in generale del cambiamento verso il peggio del meteo in Liguria, molti turisti hanno evidentemente deciso di anticipare la partenza, portando il picco del traffico soprattutto al mattino rispetto invece alle ore pomeridiane e serali. L'allerta meteo si diceva dalle 20 arancione sul levante della Liguria, gialla invece sul centro della regione, mentre resta verde sul ponente ligure. Sentiamo le parole dell'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone.
1: Perché i quantitativi dei modelli che sono girati fino a poche ore fa danno una previsione di precipitazioni oltre i 100 mm nelle 3 ore, quindi sappiamo che in bacini più ristretti 100 mm in 3 ore possono mettere in crisi il territorio dove quest'acqua va a toccare terra, e perché insieme alla pioggia ci possono essere fenomeni downburst, quindi venti forti, situazioni di criticità anche puntuali ma molto delicate da gestire. Da qua allerta arancione anche per piogge diffuse, perché c'è poi una risposta in previsione anche dei bacini grandi, soprattutto ovviamente sull'estremo levante. Sapete che gli attenzionati speciali sull'estremo levante sono soprattutto il Magra e il Vara, ma poi ovviamente c'è l'Entella per quanto riguarda Chiavari e tanti altri torrenti che nella zona di centro levante della nostra regione ci fanno scattare delle attenzioni molto particolari, e quindi

0: Da qua anche alcune ore di allerta arancione e poi una coda di gialla domani mattina, proprio perché se questa notte, o tra questa sera e questa notte, la pioggia prevista dovesse toccare terra, è chiaro che poi le risposte idrologiche potrebbero andare fino a domani mattina.
1: Queste dunque le parole di Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Abbiamo sentito sullo stesso argomento anche Federico Grasso, dirigente di ARPAL. Sentiamo come ha descritto l'evoluzione del tempo nelle prossime ore.
2: C'è questo ingresso di una bassa pressione che farà sentire i suoi effetti anche sulla Liguria. Ci aspettiamo la formazione di un minimo che porterà ad un aumento della nuvolosità, alla possibilità di avere delle piogge diffuse e possibilità che si vadano ad innestare dei temporali localmente anche forti, organizzati e persistenti, soprattutto sull'estremo Levante. È per questo motivo per cui è stata diramata l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse poi su cima. Insomma, diciamo che il segnale più importante è quello dell'allerta arancione per temporali a partire dalle ore 20 di questo martedì 2 giugno, un'allerta arancione che, lo ricordiamo, è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo, che sono caratterizzati da un'estensione non molto sviluppata, ma rischiano di rovesciare sullo stesso territorio diverse decine di millimetri d'acqua in poco tempo e quindi avere degli effetti molto repentini, soprattutto sui corsi d'acqua più deboli, più piccoli in un primo momento, e poi via via su quelli medi e più quelli più grandi.
1: La città che teoricamente dovrebbe essere più colpita dal maltempo è quella della Spezia, il capoluogo del Levante della Liguria. Abbiamo sentito su questo il sindaco della città, Pierluigi Peracchini.
3: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi diciamo nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi e il rischio di esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana, noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole, perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
1: E domani il Primo Canale farà tappa alla Spezia per una nuova giornata dedicata all'ascolto del territorio, alla rilevazione delle opinioni dei cittadini sui temi che riguardano la politica e la società cittadina. La nostra troupe sarà presente sul posto per raccogliere appunto testimonianze e impressioni sui sondaggi che riveleremo domani mattina da istituzioni. Sentiremo naturalmente anche il sindaco Peracchini, imprenditori, commercianti, professionisti e cittadini, mentre appunto il sondaggio analizzerà il gradimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Peracchini e verificherà anche le intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni comunali. L'indagine entrerà inoltre nel merito delle principali opere considerate strategiche per il futuro della Spezia, chiedendo agli spezzini quali progetti ritengano prioritari, tra questi il nuovo ospedale Felettino, la variante Aurelia Bis, la stazione crocieristica e il waterfront della città. I risultati completi del sondaggio e le interviste raccolte sul territorio poi naturalmente saranno anche disponibili sul nostro sito primocanale.it per avere una fotografia aggiornata della città, delle sue aspettative e delle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni. Adesso torniamo alla situazione del traffico sul nostro territorio, perché oggi è stata una giornata difficile anche nella zona di Borghetto Santo Spirito. Sentite cosa ha raccontato a Primo Canale il sindaco Canepa.
4: È una situazione paradossale che purtroppo si è già verificata in altre circostanze. E purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano. E secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è

0: raccontata oggi di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale, il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter, quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. Facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però come dicevo, le situazioni purtroppo si riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
1: E naturalmente uno dei comuni che sono più colpiti dalle situazioni di disagio quando il traffico in autostrada diventa ingestibile è il comune di Busalla, che appunto i cui veicoli, diciamo, le cui strade soprattutto si riempiono di veicoli che provengono dall'autostrada quando appunto l'autostrada va in tilt. Allora sentiamo il sindaco di Busalla, Loris Majeron.
2: Sì, i problemi principali sono stati i 3 ponti di aprile, maggio e giugno, quindi Pasqua, 1° maggio e adesso questo del 2 giugno, e un po' ce l'aspettavamo. E diciamo è molto intenso il traffico, invece è il contrario, cioè diciamo quindi oggi alla domenica o al festivo, ultimo festivo, c'è un po' di traffico di rientro e quindi un po' di difficoltà comunque avviene. Molto peggio è il venerdì o il sabato o il giovedì tipo prima del 1° maggio eccetera, quindi quando c'è tutto il traffico di partenza, quello sì, perché a questo punto escono quindi da Isola addirittura prima di Ronco e poi fino a Busalla tendono a noi entrare in autostrada e a quel punto si forma una coda continua oltre che in paese, quindi sulla statale, anche sulle vie alternative, quindi sulle vie secondarie di Bastia o d'altra parte, perché poi Google dà indicazioni che la strada più breve teoricamente è quella che però non è idonea per passarci, per dire, con camper, con altre cose, esatto, se non isolatamente. Ecco,
3: e
2: diciamo,
3: quando dovrebbero finire questi lavori, lo ricordiamo?
2: Entro il 30 giugno diciamo, dovrebbero chiudere tutti i lavori sulla galleria Giovi. Sulla galleria Monreale in realtà andranno avanti fino a settembre, quindi il blocco della galleria Monreale ce lo portiamo avanti tutta l'estate.
1: Ovviamente è un problema anche per i flussi turistici e per gli albergatori della nostra regione, che se da un lato possono festeggiare sicuramente ancora una volta un'ottima performance delle strutture alberghiere, perché tanti sono i turisti che hanno raggiunto la nostra costa in questo ponte del 2 giugno, d'altro canto c'è il problema che raggiungere la Liguria è sempre molto difficile. Sull'argomento abbiamo sentito Carlo Scrivano, che è il presidente degli albergatori di Savona.
4: Direi che venerdì pomeriggio è stato un'odissea, alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzioni alternative rispetto all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente fate vedere ci dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25-30 minuti di ritardo, insomma per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore onestamente è meno.
1: È tutto per il nostro primo giornale che torna più tardi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria, infatti, sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì. Attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese, situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno, con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi, a partire dai rilievi dei settori interni, aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: E allora eccoci ancora in diretta, prosegue la nostra mini maratona iniziata oggi alle 16 per raccontarvi prima il rientro con lunghe code che si sono verificate soprattutto intorno alla tarda mattinata, con code che hanno superato i 30 km sulla A10, poi per fortuna complice il brutto tempo, la situazione è sicuramente migliorata lungo le nostre direttrici. Però c'è un'altra allerta, l'allerta arancione che scatterà alle 20 sulla zona di Levante della nostra regione. Ma per sentire tutto ci colleghiamo con la nostra redazione, con Lucrezia Marini. Buonasera Lucrezia.
1: Buonasera. Sì, esatto, dalle ore 20 è scattata l'allerta arancione sulla zona del Levante e dell'entroterra Levante della nostra regione. In particolare è scattata nella zona C ed E, che la zona C ovviamente riguarda il Levante della nostra regione, mentre la zona E riguarda più l'entroterra e soprattutto le valli della Scrivia, del Trebbia e dell'Aveto. In generale l'allerta arancione si protrarrà per tutta la durata della serata fino a mezzogiorno di domani circa, mentre nella zona del zona centrale della regione, che si protrarrà fino alle 8 di domani mattina. L'allerta gialla va per temporali e piogge diffuse in generale e si dovrebbe in generale concludere domani mattina. Ricordiamo anche che nella zona di allerta arancione le scuole rimarranno chiuse proprio per evitare disagi e in generale problemi con la circolazione o altri eventi spiacevoli.
0: Grazie quindi a Lucrezia. In questa domenica sera toccheremo tanti argomenti. Uno degli argomenti che toccheremo, anzi voglio toccare subito, è quello dell'emergenza criminalità in città. Non probabilmente c'entrerà poco con il personaggio con il quale ci stiamo per collegare, anzi do subito il mio benvenuto, ben trovato a Matteo Bassetti. Buonasera Matteo.
2: Buonasera, ciao Matteo.
0: Allora, insomma, non c'entri niente, diciamo la verità, con quello che sta succedendo, che stiamo raccontando in queste ore. Prima l'allerta autostrade, poi l'allerta maltempo, ma c'è un'altra allerta che, insomma,

0: ovviamente da qualche tempo stiamo anche come primo canale tenendo con i fari accesi, mi riferisco naturalmente all'emergenza criminalità, l'episodio drammatico avvenuto nella mattinata di sabato a Villetta di Negro, in pieno centro di giorno, in un parco proprio a ridosso del centro. Un uomo è stato ucciso in una maniera assurda, violenta e incredibile. E quindi è una situazione che ha davvero dell'incredibile. Poi tra l'altro poi chiederò anche cosa ne pensi tu, Matteo, una città che io dico sia un po' girata dall'altra parte, non ho visto reazione, non ho visto nulla per questo povero ragazzo che ha perso la vita in questo modo così triste e miserabile, perché è stato veramente qualcosa di incredibile. Chiederò anche il tuo parere, se secondo te la città si è girata dall'altra parte oppure no. Un'altra emergenza comunque è quella della movida, nel centro storico soprattutto, non la movida ma la darsena, ma soprattutto spesso anche proprio nella movida di certe parti del centro storico. Ma un'altra movida estiva, quella che è in Corso Italia, ieri sera ha visto un'altra emergenza. Tu poco fa anche sui tuoi social hai pubblicato un video, un reel, perché?
1: Ho pubblicato un reel perché mi ha toccato molto da vicino, perché stamattina io ho due figli adolescenti, uno dei miei figli mi ha raccontato la vicenda di questo nostro conoscente, il cui figlio, 19 anni, ieri sera in Corso Italia, a mezzanotte e mezza, è stato aggredito da un gruppo di, potremmo definirli maranza, che tra la completa menefreghismo della gente lo hanno preso a calci e pugni e gli hanno dato una coltellata. Cioè, questo a mezzanotte e mezzo in Corso Italia, una coltellata a un occhio, dopodiché lo hanno seguito all'interno dei bagni dove gli hanno detto vieni che ti aiutiamo a medicare, gli hanno rubato la carta di credito con cui poi hanno fatto le previ. Quindi siamo di fronte a degli assassini, perché questo ragazzo poteva tranquillamente essere ucciso da un colpo di un coltello. E io purtroppo mi rendo conto che in questa città non c'è il livello di sicurezza che io vorrei vedere. Non so chi competa, però questo continuare a dire che va tutto bene, io credo che sa da finì. È l'ora di finirla, di dire che è una città dove va tutto bene, è una città profondamente insicura, è una città dove un genitore non può essere sicuro dei propri figli che escono di casa. E evidentemente questo, dobbiamo cercare di invertire questa tendenza rapidamente. Io credo che nell'ultimo anno la situazione sia molto peggiorata, non solo perché normalmente si parla di Genova come problematica per quanto riguarda il centro storico. Non è vero, il problema è ben fuori dal centro storico. Quindi il centro storico paradossalmente certamente ha problemi, ma stiamo vedendo, almeno io lo noto, me lo fanno notare i miei figli, io devo dire che come dire, faccio una vita molto diversa da quella che fanno i ragazzi, però mi dicono che questi sono problemi che ormai è un anno che durano e io credo che si sia fatto poco e quindi mi auguro che si faccia di più, perché la tutela della sicurezza è un diritto che noi abbiamo come cittadini.
0: Assolutamente sì, tra l'altro siamo proprio alla vigilia, anzi siamo entrati praticamente nell'estate, quindi insomma ci aspettano altre serate, no, di divertimento, aspettano i nostri ragazzi di divertimento nel lungomare soprattutto, con tanti locali, tanta voglia di stare con gli amici all'aria aperta, ovviamente, ma poi per tornare a casa in una maniera assolutamente tranquilla e civile, come una città civile come Genova nel 2026 deve essere. Matteo, ti coinvolgo naturalmente anche su quello che è accaduto. Io dicevo, ho fatto anche un pezzo oggi sul nostro sito, perché a mio avviso insomma c'è stata proprio una città che non dico che sia girata dall'altra parte, ma quasi come quello che è avvenuto sabato mattina sia passato un po' come acqua, no? Nessuno ha portato un fiore a quel ragazzo, nessuno, è stato solo un messaggio, qualcuno ha messo un messaggio, un bigliettino e basta. Le istituzioni hanno solo parlato di frasi fatte, colpa del governo che non manda i militari o la polizia o le forze dell'ordine in numero importante, insomma una responsabilità, come dicevi tu, non sappiamo di chi sia la colpa, no? Nel senso che poi ovviamente è la colpa di quello che ha ammazzato l'altro, su questo non c'è nessun dubbio, però insomma è una città questa che è la sesta città d'Italia e continua questa escalation di violenza.
1: Eh sì, io ti dico, purtroppo devo dire che i due fatti hanno avuto una certa similitudine, stiamo parlando di un menefreghismo da parte della cittadinanza, ma ieri sera mi raccontava il papà di questo ragazzo, che i ragazzi italiani

0: italiani se ne sono ampiamente fregati di aiutarlo e dargli una mano. Cioè, voglio dire, tutto questo avviene anche perché c'è un certo tipo di benefeghismo da parte di tutti noi, ed è la ragione per cui qualcuno dice: ma Bassetti perché si occupa di queste cose? Perché fondamentalmente ho voluto dare visibilità a questo, a quanto è avvenuto a questo ragazzo attraverso i miei canali, anche perché credo che bisogna fare prevenzione. Cioè, come noi facciamo prevenzione, cerco di farla io da medico, dicendo alla gente di vaccinarsi, dicendo alla gente di fare alcune cose, si può fare prevenzione. Ecco, io trovo che in questa città la prevenzione non si faccia e dobbiamo farla. Qui c'è un problema anche di integrazione, qui c'è un problema di odio sociale, qui c'è un problema serio, dobbiamo affrontare questo tema. Non è girandosi dall'altra parte e dire non esiste il problema che si risolve. Il tema si risolve soltanto affrontandolo. C'è un tema in questa città, evidentemente, di un odio sociale di una parte di persone che non si sono integrate o che non hanno voluto integrarsi, che evidentemente creano costantemente problemi. E quindi evidentemente bisogna prevenirlo tutto questo, soprattutto la criminalità giovanile. E sulla criminalità giovanile bisogna che le istituzioni lavorino le istituzioni della città, lavorino le istituzioni della giustizia, lavorano le istituzioni della polizia. Evidentemente bisogna agire, perché qui, ragazzi, non è che stiamo parlando di cosette, qui non è che stiamo parlando della catenina strappata. Uno che dà una coltellata in un occhio a un ragazzo di 19 anni e poi si chiude nel bagno e lo chiude in un bagno, questo è sono delinquenti. Cioè, questa è gente che deve andare in galera e ci deve rimanere per tanti anni in galera. Però su questo bisogna fare di più, e deve fare di più tutte le istituzioni, dalla procura alla polizia, ai carabinieri, al sindaco, tutti devono fare di più. Non mi pare che si stia facendo abbastanza.
1: Ricordiamo giustamente che quello che è accaduto a Spezia qualche mese fa, con un ragazzo che ha perso la vita proprio addirittura a scuola, quindi capirci bene, per capire di quello che stiamo parlando. Matteo, tra l'altro, quello che stavi dicendo tu accade un po', ovviamente, un po' ovunque. Ovviamente a Genova ce ne stiamo rendendo conto, soprattutto negli ultimi tempi, però vedevo ancora i media nazionali, una rissa, addirittura colpi di macete a Trento, che quando ho sentito rissa a Trento ho detto che è strano, una rissa a Trento. Poi obiettivamente qui non è un discorso di fare razzismo, no? Poi però si rischia, ed è scivoloso questo argomento, però comunque questi ragazzi giovanissimi si sono colpiti a vicenda, anzi era uno soprattutto che colpiva gli altri con un macete durante una festa di paese in un borgo del Trentino, erano tutti tunisini. Ora ripeto, è sbagliato, non è giusto, non è facile cadere anche nell'essere, qualcuno può essere che ti possa anche additare, no? Se uno dice, fa un discorso di questo tipo di razzismo, però questa è la cronaca, i fatti riportano
0: ma no,
1: questo.
0: Qui non è un problema di razzismo, qui è un problema di alcune persone che non si sono volute integrare o che non si sono riuscite ad integrare. Quindi è per quello che dico la prevenzione, bisogna andare a capire perché non si sono integrate, ad agire evidentemente in maniera diversa anche dal punto di vista formativo. La scuola ha un ruolo, ce l'ha evidentemente, cioè dobbiamo lavorare su questo. Ma è il dire che il problema non esiste, come ho sentito dire purtroppo da alcune importanti istituzioni di questa città, non è la risoluzione del problema. Dire che il problema non esiste, che va tutto bene, madama la marchesa, non è il buon modo. Qui le cose non vanno bene, quindi è evidente che bisogna affrontarle in maniera diversa da come sono state affrontate fino ad oggi. Qui non è una questione di colore politico, qui è questione di amministrare queste situazioni in maniera diversa, fare più prevenzione, agire in maniera diversa, anche col controllo sul territorio, cioè l'illuminazione stradale, la presenza della polizia in alcune zone, della polizia municipale, dei carabinieri. Cioè, ragazzi, è inutile, il problema esiste e quindi il problema va risolto, anche perché i cittadini hanno diritto di andare a farsi una serata o di uscire di casa in sicurezza. È il minimo del diritto che deve essere garantito da parte delle istituzioni. Se non è in grado neanche di garantire questo, e allora voglio dire, che cosa ci stanno a fare le istituzioni?
1: L'ultima battuta, proprio qua a Primo Canale, qualche sera fa, una dei rappresentanti di uno dei comitati più attivi, soprattutto nella zona della Darsena, tu avrai seguito naturalmente quello che sta accadendo, perché quella è un'altra emergenza quotidiana, giorno e notte si spaccia, si fa qualsiasi cosa alla luce del sole, i ragazzi e i professori di economia non riescono ad arrivare in aula se non scavalcando delle persone praticamente svenute a terra, piene di crack o di droga.

0: qualunque essa sia, naturalmente sporcizia, delinquenza, i turisti rapinati, abitanti e residenti che non riescono ad entrare negli androni dei palazzi perché ci sono occupati da persone che si drogano, cioè ormai una follia totale, e anche qui insomma sta passando come fosse una cosa normale. Qui a Primo Canale questa signora, questa ragazza ha detto: ci vuole l'esercito.
1: Ci vuole sì l'esercito, però bisogna tanto chiederlo l'esercito in qualche modo, perché io credo che in questo momento Genova sta vivendo una vera emergenza, per cui per le emergenze in questi casi l'esercito può funzionare, per cui si chieda al ministro Crosetto di mettere a disposizione l'esercito. Evidentemente, se le forze dell'ordine della nostra città, che siano carabinieri, che siano polizia, che siano polizia municipale, non sono adeguate per il controllo del territorio, si chiederà un aiuto a quello che il governo centrale, a quello che è l'esercito. Così non si può andare avanti. Ripeto, non si può continuare a dire che le cose vanno bene. Ecco, questo è quello che a me dà molto fastidio, è continuare a sentire: ah, Genova è una città ospitale, Genova è una città dove non c'è delinquenza, è una città venita tranquilli. Ecco, no, voglio dire, non è così, evidentemente non è così, e dispiace da uno che è innamorato di Genova, e le cose mi pare che negli ultimi tempi stiano molto peggiorando rispetto al passato.
0: Non sappiamo, come dicevi giustamente tu, non sappiamo, quasi tu hai detto, e quasi non mi interessa, come dire, non è che sto cercando un colpevole, no? Però naturalmente spesso si tratta anche di una questione politica, lo sai che in settimana la minoranza ha chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, colpevole a dire della minoranza di essere troppo passiva su certe situazioni, di non prendere in pugno queste situazioni, e quindi come dicevi giustamente tu, non va cercato un colpevole, ma un metodo per provare ad arrivare a qualcosa di tangibile.
1: Guarda, io credo che le dimissioni non servono assolutamente a niente, e non credo che sia colpa di uno o dell'altro. Evidentemente qui la situazione probabilmente era già una situazione che non andava bene, già probabilmente con la giunta precedente, quindi non è che è un problema di oggi. Qua il problema non è far dimettere o non dimettere un assessore, un sindaco, o metterlo sulla graticola, è risolvere i problemi ci sono. Ecco, mi auguro che non si dica per l'ennesima volta che il problema non esiste, ecco, questo voglio dire, ed è la ragione per cui mi sono permesso di entrare in un campo non mio, facendomi eco di un genitore che ha visto tornare a casa suo figlio con una coltellata in faccia di 19 anni in un quartiere che abitualmente era stato un quartiere abbastanza tranquillo come quello di Corso Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non va, e questa tendenza va rapidamente invertita. Poi non è questione di dimissioni, è questione evidentemente di agire. Agire vuol dire riconoscere che esiste un problema e quindi fare tutto quello che si può fare, insieme alla prefettura, insieme alla questura, insieme naturalmente al governo, per mettere fine o per cercare di arginare una situazione che è inaccettabile per i cittadini, evidentemente. Quindi il problema, secondo me, è il non riconoscimento del problema. No, voglio dire, nel momento in cui siamo tutti d'accordo che esiste un problema, mi pare che i fatti siano talmente evidenti, no, a Genova negli ultimo periodo, che c'è una questione di sicurezza, evidentemente. Oggi Genova è diventata una città pesantemente insicura. Se sono riusciti a fare alcune cose in altre grandi città italiane, io penso sempre a quello che sono riusciti a fare a Napoli, vuol dire che possiamo riuscire a farlo anche noi. Basta impegnarsi e poi alla fine i risultati si ottengono.
0: Grazie al professor Bassetti per questo inserimento, però ci tenevamo perché è un tema che come Primo Canale ci sta molto a cuore, quindi anche se questa non è la sera adatta, però insomma è la cronaca che ce lo impone, quindi grazie per il suo intervento, le auguro una buona serata.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo, prosegue la nostra diretta, ovviamente con un focus importante sul maltempo, allerta gialla nella zona centrale della Liguria, allerta arancione invece in quella di Levante. Ovviamente cercheremo di sentire i sindaci, un peggioramento è previsto nelle prossime ore, tra poco in studio avremo anche l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, poi sentiremo anche ARPAL, quello che ci dirà proprio per quanto riguarda le previsioni del tempo nelle prossime ore, quindi insomma cercheremo di parlare anche con i sindaci per capire la situazione. E allora state con noi, torniamo subito.
2: Vuoi una casa più luminosa con i più avanzati sistemi di videosorveglianza?

0: Cosa che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A servizio del pubblico, speciale allerta, una giornata, un pomeriggio soprattutto, che Primo Canale è dedicato anche all'allerta legate al rientro in autostrada. Abbiamo registrato tanti chilometri, più di 30, intorno nella tarda mattinata all'ora di pranzo. Ora la situazione è sicuramente migliorata, ma già nel pomeriggio è migliorata, complice naturalmente anche il brutto tempo che ha scoraggiato molti, che sono partiti un po' scaglionati nella giornata, e quindi ora, come vedete, dalle immagini di Filippo Rossi dalla regia, insomma, ci fa vedere alcune tratte delle nostre direttrici in Liguria libere, e quindi insomma si scorre un po' ovunque. Quindi questa è sicuramente una buona notizia, anche perché per oggi era previsto un bollettino giallo importante, proprio perché si pensava che ci fosse un rientro importante anche in serata. Invece, a parte quello che è accaduto nella tarda mattinata, poi tutto è andato per il verso giusto, anche se sicuramente negli ultimi giorni una situazione molto molto drammatica. Tra poco sentiremo anche degli interventi, proprio perché sicuramente anche nei giorni scorsi altri 20 km di coda sempre sulla A10 hanno messo in ginocchio buona parte della nostra regione, con tutte le implicazioni del caso, anche dal punto di vista economico, perché molti turisti insomma cominciano a avere la Liguria un pochino nel mirino, e quindi molti fanno anche due conti e magari decidono di non tornare più nella nostra regione. Questo è sicuramente un brutto colpo, per non parlare ovviamente e tutti i problemi legati al traffico dei mezzi pesanti in settimana, che quindi insomma con tutto l'aumento, già c'è l'aumento del carburante, se poi c'è anche l'aumento del tempo percorso, quindi con un consumo di carburante maggiore, la situazione per gli imprenditori diventa davvero difficile. Allora, chiuso l'argomento autostrade, come vedete dalle immagini sempre tutto scorre. Torniamo a parlare invece dell'allerta maltempo, perché come avete sentito siamo entrati in allerta arancione nella zona del Levante della nostra Liguria, invece nella zona centrale siamo in allerta gialla. Però a Spezia domani, come ci spiega la nostra Lucrezia Marini, le scuole sono chiuse.

0: Sì, esatto. Domani a Spezia il sindaco ha diramato il comunicato che tutte le scuole verranno chiuse, ma non solo la provincia di Spezia terrà gli istituti comprensivi chiusi, ma anche alcuni comuni hanno deciso di adottare questa misura proprio per andare a diminuire i disagi dovuti al maltempo. Così le scuole chiuse saranno anche a Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Lavagna, Carasco, Uscio Levi, Casarza Ligure e altri comuni ancora. Ovviamente quindi tutte le zone delle Levante e dell'entroterra centro-Levante, dove l'allerta arancione perdurerà fino alle prime ore del pomeriggio di domani. Tutte le informazioni per restare aggiornate le potete trovare sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie a Lucrezia, naturalmente grazie anche a Andrea Popolano che per tutto il giorno ha curato il nostro sito in tempo reale in modo da permettere agli utenti di essere sempre informato proprio minuto per minuto. Quindi questo è un lavoro che come sempre la redazione di Primo Canale fa. Abbiamo parlato prima dei disagi legati al traffico, alle code, ai chilometri di code che per giorni insomma, sono verificati nella nostra regione. Abbiamo sentito pochi minuti fa Carlo Scrivano, che è il direttore dell'Unione Albergatori Provincia di Savona, che ha parlato proprio anche di queste odissee di molti turisti che sono arrivati poi nei vari alberghi stremati. Sentiamo.
2: Vado a salutare Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie, buongiorno.
2: Allora, insieme con lei oggi per fare questa riflessione nel controesodo caratterizzato dalle lunghissime code in A10 questa mattina e anche in parte nel pomeriggio, anche se un po' il maltempo ha fatto scaglionare un po' le partenze, ma per fare con lei una riflessione più generale sul turismo, questa stagione estiva, sempre con questo punto di domanda delle code in autostrada. Finora i turisti ci hanno premiato e poi?
3: Fino adesso i turisti ci hanno assolutamente premiato, nonostante abbiano impiegato tantissime ore per arrivare a destinazione, soprattutto venerdì pomeriggio. Direi che venerdì pomeriggio è stata un'odissea. Alcuni hanno impiegato 7 ore arrivando nelle strutture ricettive, hanno tirato un sospiro di sollievo, come dire ce l'abbiamo fatta. Sinceramente sta diventando un problema ormai che io chiamo endemico, se non riusciamo a trovare soluzione all'attuale sviluppo della rete autostradale. Per fortuna, lo dico per fortuna, le immagini che voi puntualmente fate vedere ci dicono che nonostante tutto oggi sia andata mezzo bene, nel senso che questa mattina probabilmente ci sono state code molto code lunghe sulla 10, ma adesso nella zona che del traffico tra Albenga e Savona ci si impiega 25-30 minuti di ritardo, insomma per arrivare a Milano ci si impegna 3 ore e 20, che è tanto, è oggettivamente è tanto, ma rispetto a quello che era il mio timore onestamente è meno. Però dobbiamo andare oltre, ecco, questo è il mio accorato appello. Noi possiamo in qualche modo trovare soluzioni che permettano di dividere i flussi e non portarli su tutta un'unica arteria autostradale. Penso alla Carcare Predosa, si è tanto parlato nei tempi scorsi dell'Albenga Carcare Predosa, Albenga Carcare che penso che sia oggettivamente difficile da fare per i costi altissimi. Più facile invece è trovare uno sbocco nella Carcare Predosa, che permetterebbe di dividere i flussi che vanno verso Milano, che vanno sull'Alessandrino, tra Genova e appunto Alessandria. Questo per noi sarebbe importante.
2: Scrivano, lei diceva venerdì un'odissea per tanti che sono arrivati nel nostro territorio, persone che hanno impiegato 7 ore, sappiamo che poi venerdì sera c'è stato un grave incidente, però come si fa ad essere attrattivi e continuare?

0: continuare a far arrivare le persone in Liguria e poi accoglierli magari in un albergo con le facce stravolte perché sono stati fino a 7 ore in coda. Cioè, ormai sono anni che gliela raccontiamo, sì, la Liguria è bellissima, abbiamo un bel mare, tante bandiere blu, c'è anche un entroterra bellissimo, poi però se ci metto 7 ore per arrivare e 7 ore per tornare, oggi, ahimè, insomma, il maltempo ha aiutato le code, ma non il turismo, come si fa? Qual è la vostra richiesta?
1: La nostra richiesta, come detto prima, di cercare di fare delle infrastrutture, di aumentare i treni e di... andare oltre quelli che sono i veti dei territori, delle amministrazioni per creare nuove possibilità di canali autostradali o di strade ad alto scorrimento. E ho fatto un esempio semplice della Carcare-Predosa.
0: L'ho capito, però nell'immediato c'è qualcosa che voi chiedete?
1: E noi chiediamo... Alcune cose l'hanno già fatte, cioè dopo il vostro aiuto sono anni che chiediamo di togliere i cantieri autostradali nei ponti venerdì e sabato e questo finalmente l'hanno fatto. E questo grazie anche al lavoro molto forte, molto di pressione, di lobby che sta facendo Primo Canale per far arrivare la nostra voce. Questa è una cosa che abbiamo fatto. L'unica cosa che ci rimane è accogliere i turisti e dare dei servizi ad altissima qualità. E fargli dimenticare le esperienze di Como. Non abbiamo altro da chiedere e da fare se non queste due cose: a togliere tutti quelli che sono i cantieri, possibilmente, in modo che al di là degli incidenti, al di là di quello che accadrà, noi lasciamo comunque le corsie libere. Seconda cosa, provare ad andare oltre i veti di quelli che sono i territori, le pubbliche amministrazioni e le burocrazie per fare altre strade. Terzo, sta a noi albergatori, sta a noi operatori cercare di far dimenticare quello che hanno passato venendo da noi. Non ci sono ad oggi altre ricette.
0: Insomma, a dimenticare ce ne vuole, Scrivano.
1: Cosa vuole che... Allora, io le dico questo.
0: Non siamo troppo mugugnosi, va bene, ho capito, mi vuole dire questo.
1: No, ma io le dico questo. Sono arrivati due persone nella mia piccola struttura, sono arrivati stremati, sono arrivati dicendo abbiamo fatto 7 ore, ci hanno fatto passare per l'entroterra a Ligure, abbiamo fatto strade difficoltose, sono arrivati, che cosa potevo fare io? Signori, vi sedete, un po' di prosecco, un po' di focaccia e l'abbiamo risolta così. Non dico che questo sia la panacea oggettivamente, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio.
0: Certo.
1: Detto che alle istituzioni e agli amministratori delegati di Autofiori e di Autostrade per l'Italia chiediamo di rendere le strade più percorribili possibili, di fare i lavori in tempi certi e di, se riusciamo, di snellire le procedure, non ci resta che quello. Poi contro il tempo e contro alcuni cantieri autostradali, come dicevo in precedenti collegamenti sulla vostra emittente, non riusciamo a fare.
0: Grazie a Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona. Buona serata.
1: Buona serata a tutti voi e grazie per il lavoro che fate e grazie per come ci sostenete.
0: Grazie a lei.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema

A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsì.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Allora, eccoci ancora in diretta, allerta arancione sul Levante della nostra regione, gialla su quella centrale. Ci colleghiamo con le nostre telecamere con Francesco Righi, che si trova, per la precisione, chiedo un aiuto alla regia, Andrea Beneggiamo, se mi può aiutare. Va bene, anche Andrea Popolano sta provando a capire dove ci possiamo trovare. Sta diventando un quiz, però ci sono dei cartelli, dice Andrea Popolano. Vabbè, questa è già una buona indicazione. Chissà se a casa qualcuno sta arrivando. Forse ho capito, forse è sulla 7 sicuramente, forse prima di Busalla, scendendo verso, no, salendo. Va bene, allora poi chiederemo al nostro Francesco Righi se abbiamo indovinato la zona. Forse vede Andrea Popolano il cartello, vediamo se riusciamo a vedere.
1: No, non c'è scritto, attenzione.
0: Niente. Busalla. E allora era giusto, le indicazioni che sono arrivate dalla regia. Comunque vediamo un traffico piuttosto scorrevole nonostante questo cantiere, che è di solito molto molto impattante. Allora, vado a dare il mio buonasera al sindaco di Rapallo, Ricci. Buonasera, bentrovata.
2: Buonasera, bentrovati a voi, buonasera.
0: Allora, sindaco, insomma, non, ovviamente l'abbiamo disturbata, poi la disturberemo.
2: No, assolutamente, non mi
0: domani mattina,
2: mai.
0: Perché anche da voi domani le scuole saranno chiuse, corretto?
2: Sì, è corretto, anche da noi domani le scuole saranno chiuse, abbiamo fatto la riunione con il COC alle 14.30 e abbiamo stabilito di chiuderle, visto che c'è l'allerta arancione.
0: Ecco, questo, insomma, che aria tira, ormai tra poco arriverà anche da noi l'assessore Gianpedrone in studio tra una decina di minuti circa, quindi con lui faremo proprio la fotografia del momento. Sta arrivando proprio da casa, dalla Spezia, sta arrivando a Genova per andare proprio nella sede, sì, della Protezione Civile, per capire un po' i modelli che si stanno delineando per le prossime ore. Ci raccontava proprio di una possibile perturbazione importante in arrivo, potrebbe essere anche piuttosto veloce, poi, come ormai abbiamo tutti imparato a capire, dipenderà da tante cose, se basta, sì, che il vento giri nella maniera giusta, diciamo così, che allontana il pericolo. A volte siamo stati fortunati negli ultimi tempi con le allerte che poi non si sono, sì, per fortuna verificate, delle situazioni brutte, però a volte dipende proprio da momenti, da attimi, e quindi per ora la situazione, sì, è piuttosto, insomma, attenzionata. Sì.
2: Io sono arrivata dal COC da poco, la situazione a Rapallo per il momento è tranquilla, abbiamo attivato tutte le misure previste dal nostro piano di protezione civile, quindi è stato alzato alle ore 20 il ponte intelligente, abbiamo sgombrato la piazza Fastene, quindi l'abbiamo ritegnato come previsto dal piano, è stata allertata la protezione civile, quindi ad ora la situazione è tranquilla, però giustamente, come ha evidenziato lei, abbiamo ritenuto di tenere chiuse le scuole come

0: altri amministratori del territorio, perché non si sa mai nel caso dell'allerta che cosa possa succedere con la precipitazione che sta arrivando. Può andare tutto liscio e ce l'auguriamo, ma può cambiare in maniera repentina la situazione senza che riusciamo a prevederlo. Quindi preferiamo mantenere i ragazzi al sicuro, capendo che comunque si crea disagio alle famiglie, questo lo sappiamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Senta, invece, come spesso succede, ovviamente quando ci sono delle allerte, quando ci sono delle chiusure delle scuole, spesso nascono anche delle polemiche, perché poi col senno di poi tutti dopo dicono non dovevano essere chiuse, però i sindaci naturalmente non si prendono rischi, e a volte ci sono delle polemiche anche non solo dopo ma anche prima. Ne ha già avuta, ha già sentito qualcuno che si è un po' lamentato?
0: Guardi, allora io vengo dal mondo della scuola, quindi ho vissuto le allerte anche come docente. E, sì, nella città ci sono le due sponde diverse, chi dice che abbiamo fatto bene a chiudere e chi invece si è lamentato. Come ho detto prima, capisco i disagi, capisco i genitori che devono andare a lavorare, ma ciò che volevo sottolineare non è che i sindaci non vogliono prendersi le responsabilità, ma proprio per le responsabilità che noi amministratori sentiamo e ci riteniamo responsabili se dovesse accadere qualcosa ai ragazzi in caso di brutto tempo. Di certo è che se domani dovesse esserci il sole, capisco che ci saranno le critiche, ma nello stesso tempo da parte nostra saremo anche contenti che la nottata è passata senza problemi. Bisogna mettere in conto che l'allerta è prevista in orari in cui poi ci sono grossi spostamenti sul territorio, quindi non solo nella nostra città, ma anche ragazzi che si spostano in città limitrofe per andare a scuola, e non solo i ragazzi ma anche il personale scolastico, quindi c'è tutta una valutazione che deve essere fatta a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, sindaco, visto che l'abbiamo con noi, in questo lungo ponte problemi enormi alla circolazione sulle autostrade, soprattutto lungo la A10, per fortuna almeno dalle vostre parti c'è stato qualcosa, ovviamente, però forse meno...
0: rispetto alla 10, noi abbiamo avuto un flusso notevole di turisti in città in questo ponte, ne siamo contenti, però come ben si sa Rapallo ha un'unica arteria che porta dall'autostrada al centro e poi ai comuni limitrofi, pertanto abbiamo faticato un pochino nella gestione del traffico, soprattutto nella giornata di ieri, perché è stato molto molto intenso, la città era davvero piena di turisti, abbiamo avuto tante seconde case aperte, siamo rimasti molto contenti perché la città era viva, però stiamo facendo di tutto per mettere in atto delle azioni affinché anche i nostri cittadini vivano in modo positivo la città e non stiano fermi tanto in coda.
1: Ecco, dal punto di vista del turismo ha detto buone notizie sono arrivate, no, da
0: questi giorni. Già la Pasqua era stato un buon inizio, perché la città era davvero ricca di persone, piena di persone, il buon tempo aveva aiutato anche in questo ponte, e anche oggi, nonostante il tempo incerto e diciamo erano state già avvertite le persone dell'arrivo e della perturbazione, Rapallo era piena di persone e ne siamo contenti, ecco.
1: Grazie sindaco,
0: grazie,
1: buona serata. Allora,
0: grazie, arrivederci anche a voi.
1: Ci sentiremo domani mattina, ovviamente con Eva Perasso.
0: Domani mattina.
1: Con Eva Perasso.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Vi ricordo naturalmente a partire appunto dalle 8, il solito nostro primo mattino al mattino dalle 8 con Eva Perasso e tutta la redazione, vi racconteremo quello che speriamo non sarà accaduto nella notte e quello che invece speriamo non accada durante la mattinata. Ci fermiamo ancora una volta, torniamo subito.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: No, posso venire a parlare, c'ho cosa tua?
1: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?

0: Sì, termoponente, me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
1: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: E allora rieccoci ancora in diretta per questa domenica iniziata alle 16, questa nostra mini maratona dedicata sia al discorso autostrade con il traffico che è stato paralizzato nella tarda mattinata e poi molto rallentato nelle prime ore del pomeriggio, poi per fortuna, come dicevamo, è tornato alla normalità. E allora Lucrezia in redazione, facciamo proprio il punto su quello che è avvenuto nella giornata di oggi. Codena 7, a 10, a 12, a 26, leggo dietro di te, sì, sul nostro sito. Insomma, una giornata, una solita giornata potremmo dire, code lungo le nostre, sì, direttrici.
1: Esatto, cioè oggi diciamo che un po' per il rientro, un po' i lavori in autostrada, un po' il traffico intenso, è stata proprio una giornata a bollino nero. Forse l'episodio più rilevante è la coda che si era formata tra Andorra e Savona in direzione di Genova di ben 33 km, che per fortuna adesso è riuscita a defluire, ma che ha letteralmente paralizzato una parte della regione per gran parte del pomeriggio. Poi, sempre in direzione ponente, purtroppo, nelle zone di Celle Liguri, vi è stata un'ulteriore coda di 4-5 km, però questa volta a causa di un incidente, perché una macchina ha perso il controllo e è andata a scontrarsi contro un guardrail. Fortunatamente non vi sono stati feriti gravi, ma solo 4 persone trasportate in ospedale a Savona in codice giallo, quindi niente di preoccupante. Ma anche diciamo che la 7 non è stata proprio fortunatissima da questo punto di vista, perché un po' le code a tratti per i lavori, un po' il ritorno delle persone che magari, vedendo anche un brutto tempo, hanno rinunciato a passare l'intera giornata a Genova o comunque in Liguria al mare, ha praticamente spostato il traffico autostradale da questa sera a questa mattina. Quindi in generale un po' il traffico ha caratterizzato tutta la giornata sulle autostrade ligure. Un po' più fortunato è stato il ponente, che ha visto solo qualche rallentamento e qualche coda a tratti, ma in generale sì, purtroppo per i viaggiatori che hanno scelto la nostra regione come meta turistica per passare il Ponte Lungo, non è stato un buon rientro a casa questo. A te Matteo.
0: Grazie, grazie a Lucrezia Marini. Allora, tra poco, come dicevamo prima, anzi magari sei ancora acceso la telecamera del nostro Francesco Righi, no, va bene, lo faremo vedere dopo. Allora, tra poco, dicevamo, sarà ospite di Primo Canale l'assessore Gian Pedrone, c'è molta attesa anche per sapere quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, quindi insomma abbiamo sentito che sta per arrivare, quindi siamo contenti. Nel frattempo torniamo un po' indietro di qualche ora, perché vorrei farvi sentire Gianluca Canepa, che è il sindaco di Borghetto Santo Spirito, che dice: viviamo in una situazione paradossale. Ovviamente il discorso è quello legato alle autostrade. Subito dopo l'assessore Gian Pedrone, proprio per fare il punto sulla situazione legata al maltempo e quello che ci aspetta nelle prossime ore.
2: Andiamo adesso a iniziare il nostro giro con i sindaci liguri e andiamo a salutare Giancarlo Canepa, che è il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buon pomeriggio, sindaco.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, qual è la situazione in questo 2 giugno, un 2 giugno caratterizzato da un controesodo con il brutto tempo e la pioggia? Quindi probabilmente molti sono partiti anche questa mattina. Come l'avete vissuta voi?
3: Ma guardi, è una situazione paradossale che purtroppo si è verificata in altre circostanze. Purtroppo questa situazione crea disagio in primis ai turisti che vengono a trovarci, e quindi sono sempre scontenti quando rientrano a casa e prima o poi mi sa che ci salutano con la mano. E secondariamente questa cosa si riverbera anche naturalmente su chi vive il territorio tutti i giorni. Vi posso citare una piccola esperienza personale che mi è capitata oggi, di una mia collaboratrice che ha il figlio ricoverato all'ospedale a Savona e doveva andare all'ospedale, recarsi in ospedale. Il tempo previsto dal navigatore era di 2 ore, alla fine l'ho portata io con lo scooter. Quindi questa situazione purtroppo crea disagi naturalmente ai turisti che vengono e se ne vanno via scontenti, già fanno coda per arrivare, fanno coda per andare via. Facciamo di tutto qua nei comuni rivieraschi per cercare di rendere l'accoglienza migliore possibile, eppure ci sono sempre questi disagi. Però come dicevo, le situazioni purtroppo si

0: riverberano anche su chi vive il territorio e rimane ostaggio in questi giorni di gravi paralisi come quella che è capitata oggi, ad esempio.
1: Ecco, lei faceva una distinzione molto importante, è vero, oggi 2 giugno stiamo parlando di un ponte e quindi dal punto di vista turistico, ed effettivamente lei diceva prima o poi questi turisti si stuferanno di fare 3 ore, 4 ore di coda per arrivare, 3-4 ore per tornare, ma poi soprattutto è diventato difficile anche per chi deve muoversi, lavorare, ed è un continuo slalom tra cantieri, tra code, e vedere modificata la propria vita e anche magari doversi prendere dei permessi di lavoro per quella che è, non può essere considerata una normalità. Ormai forse qualcuno si è abituato, noi no di certo, perché insomma sono anni che lo denunciamo, ma
0: purtroppo sappiamo tutti che questa situazione è figlia del Ponte Morandi e che ha fatto emergere tutte le carenze manutentive dei decenni scorsi, e sicuramente il MIT e la Regione hanno cercato di fare e stanno facendo il possibile per addivenire alla conclusione di questa situazione, però è vero che il gestore non può sottrarsi dalle sue responsabilità. A mio avviso, al di là di dover rimborsare gli utenti se fanno più ore di macchina, che non credo che sia quella la ricetta a questa soluzione, io credo che il gestore dovrebbe pianificare in maniera ottimale i propri cantieri e dovrebbe ragionare anche a questo punto, visto che la situazione si protrae da anni e la previsione che si protrarrà ancora per qualche anno, di cercare di gestire i flussi. E faccio un esempio: se io avessi un ristorante e avessi 30 coperti, non potrei prendere prenotazioni lo stesso giorno alla stessa ora per 200 coperti, di conseguenza mi devo organizzare, mi devo programmare, e lo stesso dovrebbe fare il gestore. Non dico di arrivare a fare l'autostrada a numero chiuso, che mi sembra una roba estrema, però in qualche maniera dovrebbe, con delle campagne informative, con delle altre situazioni, con del personale a disposizione fuori dei caselli che informi la gente che andrà incontro a ore e ore di coda, fare in modo che questa situazione in qualche maniera venga contenuta e i disagi siano contenuti al più possibile.
1: Sindaco, in conclusione, qual è il suo appello?
0: Ma l'appello è indubbiamente al gestore. Il gestore di una rete, di una infrastruttura così importante, non può poi scaricare sempre sugli enti locali, che poi devono gestire le cose del paese, i mezzi che sono all'autostrada, si incastrano nelle vie strette, che tirano sui lampioni, che distruggono i marciapiedi. Il gestore si dovrebbe far carico di gestire queste situazioni con del personale anche al di fuori dell'ambito autostradale, perché questa situazione si va a riverberare un po' dappertutto.
1: Grazie, grazie a Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito. Buona serata.
0: Grazie anche a voi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Bentrovato all'assessore della Protezione Civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.
1: Buonasera direttore, buonasera a voi.
0: Allora, insomma, c'è molta attesa dalle sue parole, perché insomma abbiamo vissuto negli ultimi ore alcuni bollettini, alcune previsioni. Ora ci siamo, insomma, siamo per entrare nelle ore decisive.
1: Beh, direi che sta accadendo quello che il quadro previsionale aveva abbondantemente previsto nelle ore scorse. Ovviamente dobbiamo capire quanto i quantitativi che sono previsti nei modelli scaricheranno a terra, se scaricheranno in mare, se scavalcherà la Liguria. Oggi pomeriggio il Piemonte ha avuto un antipasto abbastanza significativo, la Liguria ha iniziato a entrare dentro questo passaggio perturbato, che diciamo è la fase pre-frontale, che poi dovrebbe avvenire invece tra la metà, diciamo, della serata e le prime ore di domani mattina. E il concetto ovviamente che dobbiamo raccontare ai vostri telespettatori e ovviamente a chi ci guarda in questo momento è che la previsione di un temporale ha una diciamo capacità di predicibilità che è più rischiosa rispetto invece a quelle che sono le piogge diffuse che tipicamente avvengono invece nei mesi autunnali. La valutazione di questa mattina e i modelli che stanno girando anche in questi minuti confermano lo scenario, il che non vuol dire ovviamente

0: che debba accadere il peggio, ma che invece le forze in campo e la capacità, diciamo, dei modelli di prevedere quanta pioggia può cadere su un determinato territorio ha fatto scattare l'allerta arancione per temporali. Differenza ad esempio dal genovesato, dove siamo in allerta gialla, perché in quest'area il passaggio perturbato dovrebbe essere molto più veloce. Quindi la differenza in realtà tra il giallo e l'arancione in un'allerta per temporali è solo quante forze sono in campo rispetto ovviamente alla velocità o meno di un passaggio perturbato. La valutazione complessiva nelle tre ore del passaggio frontale porta circa 100 mm. È chiaro che se questi 100 mm scaricano in mare non ce ne accorgiamo nemmeno, o vediamo qualche lampo, diciamo, stando tranquillamente a casa. Se scaricano a terra e scaricano in un punto determinato, sappiamo che dopo i 30 mm nella mezz'ora ci sono molti territori della Liguria che rischiano di andare ovviamente in difficoltà, oltre ai venti forti, ai fenomeni downburst, alla grandine, perché abbiamo visto anche oggi in Piemonte dei chicchi di grandine molto importanti, quindi a potenziali disagi per la popolazione e l'incolumità delle persone.
1: Senta, lei ovviamente non è un previsore, però ormai è un esperto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi esperti qui ospiti e ci hanno raccontato che mai avevamo avuto un maggio così caldo. Avete già fatto delle statistiche? Ci sono stati dei maggio-giugno, che siamo all'inizio di giugno, dei giugni con un'allerta di questo tipo, o comincia a diventare quasi, non dico una normalità, ma comunque
0: agosto, lo sappiamo, quindi, come dire, il quadro della tendenza, poi chi ci crede di più o di meno ai cambiamenti e mutamenti climatici faccia quello che crede, ma è chiaro che la valutazione di questi eventi, e sicuramente il maggio che abbiamo appena passato è uno dei maggi più caldi degli ultimi anni, si ricordano forse nei primi fine anni 90, primi anni 2000, un maggio che avesse queste temperature e fu un'estate particolarmente calda, tanto che la valutazione di oggi è tipica invece di fine agosto, inizio di settembre, proprio perché la forza in gioco e il calore che si è, diciamo, prodotto nei giorni scorsi è tipico di eventi che sono, diciamo, più da fine estate, inizio settembre, quando entrano quelle allerte che siamo spesso abituati, e voi con me, a raccontare, che sono, diciamo, tipiche di un periodo pre-autunnale. Oggi ovviamente lo facciamo all'inizio della stagione estiva, speriamo che le condizioni domani mattina si possano raccontare di un passaggio perturbato che, diciamo, non ha portato danni a persone e a cose, ma dobbiamo trattarlo con l'attenzione del caso, perché non si sottovaluta mai un'allerta, e sappiamo che allerta arancione per temporali vuol dire il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni di cui la nostra ARPA, i nostri previsori e quindi noi come Protezione Civile disponiamo per mettere in guardia i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere, speriamo che non accada.
1: Andrà avanti anche nel corso della mattinata, ed è per questo che molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.
0: Ecco, su questo dobbiamo fare un ragionamento particolare. Ho già visto oggi le polemiche, scuole chiuse, ma domani i tanti siti commerciali che fanno un mestiere senza responsabilità, quindi un po' diverso da quello che fanno i nostri previsori, che, diciamo, danno sole domani mattina. Io non mi stupisco che domani le condizioni vadano a migliorare, anzi domani la giornata credo e spero che sia migliore di quella di oggi, anche perché abbiamo una serata del 2 giugno da celebrare alla Spezia, che questa sera giustamente non si è celebrata e che verrà diciamo invece ripetuta nella serata di domani, che speriamo essere una serata molto più bella dal punto di vista meteo. Ma oggi la valutazione che hanno fatto i nostri previsori e soprattutto i nostri idrologi è rispetto alle risposte che i corsi d'acqua danno anche diverse ore dopo la fine della pioggia. Vale a dire, sono entrati in gioco dei numeri rispetto ai modelli che sono passati, che hanno, rispetto alla previsione, fatto muovere anche i grandi bacini e i medi bacini, vale a dire l'Entella, il Magra, il Vara, soprattutto a Levante, che sono quelli più attenzionati per questo tipo di eventi. Quando si muove un bacino di quel tipo e quindi c'è una portata di piena da far transitare in sicurezza, è chiaro che l'estensione di un'allerta gialla o arancione che sia va ben oltre quella che sarà invece la fine della pioggia, che io mi aspetto tra stanotte e le primissime ore di domani mattina. È giusto spiegarlo, poi i sindaci, per precauzione e direi anche in maniera abbastanza automatica con l'arancione, sapete che in Liguria questo è un automatismo che più o meno tutte le amministrazioni adottano e che io assolutamente non posso che condividere, perché quando un sindaco fa una scelta la fa nello

0: curatezza, diciamo, per la garanzia dell'incolumità delle persone, scelgono di chiudere le scuole. Ma questo è un automatismo che è diverso rispetto invece ovviamente a quello che può accadere in quel momento, perché, ripeto, la valutazione su domani mattina è una valutazione non tanto della pioggia che potrà accadere nella metà della mattina di domani, dove invece ci aspettiamo che le condizioni migliorino, ma di una risposta idrologica rispetto al piovuto che potrebbe accadere nella notte, che invece potrebbe ancora dare effetti negativi rispetto ovviamente alle portate dei corsi d'acqua.
1: Senta, approfitto della sua presenza per parlare di un'altra emergenza che va trattata così, magari lei a volte tende, non dico a non farlo, però a cercare di lavorare, soprattutto perché questo non accada. Mi riferisco naturalmente all'emergenza autostrade. Abbiamo vissuto delle giornate un po' particolari, era già iniziata la settimana scorsa con quei 30 km passa, mi sembra 25 quello che erano, sulla A10, nella giornata di giovedì o venerdì, non mi ricordo, però più o meno uno un giorno per l'altro, era accaduto un incidente, poi la corsia era stata riaperta. Nonostante la riapertura, ci sono volute ore e ore per sbloccare una situazione, complice anche l'arrivo di tanti turisti che si sono trovati imbottigliati. Poi nel weekend, insomma, qualcosina è andato meglio. Oggi 25 km intorno all'ora di pranzo, però per fortuna, insomma, poi nel primo pomeriggio si è sbloccato, e poi ovviamente nel pomeriggio, complice anche il brutto tempo, lei oggi arriva adesso da Spezia e ha trovato tutto libero, come abbiamo fatto vedere nelle ultime ore diverse volte dalle nostre telecamere. Com'è la situazione di questi cantieri?
0: Ma guardi, io penso...
1: Nessuno poteva essere tolto?
0: No, noi abbiamo tolto, abbiamo fatto togliere, perché poi noi potessimo togliere ovviamente toglieremo tutte, abbiamo chiesto al Ministero e al concessionario, ai vari concessionari della Liguria, di smontare tutto quello che si poteva smontare. E a onor del vero, quello che è accaduto nei giorni scorsi è accaduto senza cantieri, però è chiaro che lo facciamo in un'autostrada, io lo dico sempre, a due corsie, è piena di gallerie, è piena di viadotti, in alcuni casi non c'è nemmeno una corsia di emergenza, un'autostrada che è nata con una valutazione, diciamo, di flussi di traffico che era ben inferiore rispetto a quello che accade oggi, sia nel quotidiano sia fortunatamente nei picchi di flussi turistici che sono molto importanti. Noi abbiamo garantito che questo accade per tutti i ponti, piuttosto che per i periodi estivi, piuttosto che per il periodo natalizio e pasquale, che i concessionari smontassero tutto quello che era smontabile, e al netto di una diciamo situazione che ci vedrà impegnati con un cantiere al nodo di Busal per quasi tutto il 2027, ma le autostrade sono state praticamente riaperte a due corsie dappertutto. E ovviamente poi se a un camion scoppia una gomma e va a schiacciare una Smart, come è accaduto qualche sera fa, è chiaro che quella situazione ha bisogno di chiudere l'autostrada, creare un salto di corsia, una situazione che è diversa invece dal disagio altissimo, altissimo, e da un prezzo altissimo che i liguri pagano, ed è questo che invece si può, secondo me, chiamare emergenza, dal 2018 in poi. Cioè da quando è crollato il Ponte Morandi, in questo paese cambiano le norme per, io dico giustamente, per i controlli delle nostre infrastrutture. Si scopre che ci sono 20-30 anni di mancate manutenzioni e che viaggiavamo a rischio in condizioni ovviamente molto critiche ben prima del crollo del Ponte Morandi. Da lì tutti i concessionari, anche quelli che non hanno patito la disgrazia del Ponte Morandi, devono adeguarsi, e la Liguria purtroppo per adeguarsi a un'autostrada che nasce stretta e lunga e senza corsie d'emergenza e piena di gallerie e piena di viadotti fa molta più fatica che in altro. Ma il problema vero è recuperare 20-30 anni di mancate manutenzione in una manciata d'anni che ha creato tutto quello che ovviamente voi raccontate con dovizia di particolari, e che anche quando i cantieri vengono smontati rischia di perdere di credibilità, perché se si intraversa un camion, per noi ovviamente l'alternativa è uscire nell'Aurelia piuttosto che sulle strade secondarie, e sappiamo che alternative all'autostrada in Liguria ce ne sono ben poche, e penso che su questo il dibattito nazionale, anche gronda non gronda, situazione diciamo di cui si parla da diversi anni e che ancora non vedono la luce, penso che dovrebbe essere un pochino più al centro, perché poi il disagio dei cittadini, il disagio dei lavoratori, il disagio degli autotrasportatori è un disagio continuo e perdurato. Noi riusciamo a fare tutto quello che possiamo, cioè c'è un tavolo, lo gestiamo con il Ministero delle Infrastrutture e chiediamo ovviamente in periodi particolari dell'anno attenzione. Sappiamo anche che la notte invece

0: invece vediamo delle cantierizzazioni su cui spesso il cittadino trova difficoltà di comunicazione, ma quelli della notte sono cantieri che di giorno sarebbero oltremodo impattanti e quindi, come dire, non rientrano nei piani di smontaggi che vengono concordati col nostro tavolo. E spero, come dire, che tra il 2027 e il 2028, io direi metà 28, tutto quanto abbiamo affrontato fino a oggi inizi quantomeno entrare nella normalità, che non vuol dire che non ci saranno più cantieri, direttore, e perché è anche giusto che ci siano i cantieri, lo sappiamo tutti, l'abbiamo sempre detto tutti, ma vuol dire che forse si potranno programmare di più e si potranno diluire nel tempo, perché avremo recuperato tutti i 20-30 anni che purtroppo invece
1: però
0: prima
1: c'è una
0: del
1: cosa,
0: 2018 non era
1: assessore, però c'è una cosa che poi ovviamente non è questo il momento di parlarne, però mentre lei parlava mi veniva in mente, è un argomento di cui abbiamo parlato tanto, ed è questo, lei dice speriamo nel 2028 di chiudere tutto e di avere finalmente le autostrade libere, ma avremo le stesse autostrade di 30 anni fa, 40 anni fa, cioè non è che di colpo avremo la terza corsia, le corsie d'emergenza, sì avremo le gallerie più sicure, avremo probabilmente la certezza, no, speriamo che nessuna, niente cada sulla nostra testa e che i viadotti siano più sicuri, però il giorno che ci sarà un incidente, un camion prenderà fuoco, un tamponamento, saremo a vedere le stesse scene di oggi.
0: Allora, io su questo è evidente, come dire, che è così, e l'ho detto anche qualche giorno fa in una intervista con voi, anche in alcuni quotidiani locali. Certo, avere un'autostrada sicura è il primo degli elementi fondamentali e soprattutto non intasata da anni e anni di cantiere come quello che abbiamo avuto. Poi ci vuole un dibattito tra ovviamente chi governa il nostro paese, le forze locali, gli enti territoriali, perché io penso ad esempio che alcune infrastrutture non siano più rinviabili, gliene cito due, la Gronda l'ho già detta prima, dico il tunnel della Fontana Buona, dico le varianti Aurelia, dico tutto quello che può creare quella ridondanza infrastrutturale che in Liguria purtroppo è un tema come dire, che ancora non si riesce a vedere. Certamente farlo con delle autostrade che saranno sicure, io penso che potrà consentire al dibattito di essere meno acceso, ma sul fatto che dobbiamo come dire, incentivare chi deve prendere le decisioni a livello centrale sulla necessità di dotare la Liguria anche di nuovi pezzi di infrastruttura, io penso che sia assolutamente un dibattito che non possa tardare. Noi abbiamo il dovere nel frattempo anche di renderle sicure e penso che su questo si stia facendo un grande lavoro, grandi passi avanti con tutte le difficoltà, con tutti i disagi e anche con tutti i danni economici che so che per voi è un tema centrale per voi, per il vostro editore, che purtroppo i liguri e i non liguri patiscono quando transitano sulle nostre autostrade.
1: Abbiamo sentito oggi tanti commercianti, albergatori, insomma, che denunciano addirittura, insomma, turisti che arrivano in albergo stremati, poi qualcuno dice abbiamo offerto un prosecco, un po' di focaccia, abbiamo strappato un sorriso, però chissà quanto se può bastare, ora è una battuta, però quanto allora potrà bastare un bicchiere di prosecco e una focaccia a qualcuno che ha fatto tre ore per fare impiegato 3 ore per fare 60 chilometri.
0: Io penso che basti perché siamo talmente belli che la Liguria non sarà mai fuori dalle mete più ambite dei cittadini italiani che vogliono venire e anche dei non italiani. Certamente il disagio è molto alto. Io dico un'altra cosa, le valutazioni anche di chi parte, di chi arriva, soprattutto se lo si fa per vacanza e non per dovere di lavoro tutti i giorni, che sono ovviamente i cittadini liguri, la stragrande maggioranza di coloro i quali patiscono questi disagi, possono avere anche una capacità di modulare la partenza e gli arrivi un pochino più intelligente. Su questo dobbiamo avere forse ancora più capacità di essere diciamo capillari nell'informazione, perché chi parte stasera in Liguria in questo momento riesce a transitare meglio di chi non è partito oggi pomeriggio, e su questo è innegabile.
1: Ci avrebbe scommesso lei, per esempio?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, direi di sì.
1: Se fosse stato un lombardo sarebbe partito alle 21?
0: Sì, ma in questo devo dire che
1: è una monetina che si tira,
0: però anche la capacità di vedere ovviamente una situazione monitorata sui canali Telegram piuttosto che sui canali informazione come potete essere voi, io penso che nessuno, al netto di situazioni, incidenti non previsti e non prevedibili, oggi parte senza sapere che cosa va a trovare. E su questo credo che una capacità di informazione ancora maggiore riesce ad aiutare chi viene, chi parte dalla Liguria, almeno per sapere a che cosa va incontro. Certo, se poi scoppia una gomma di un camion in autostrada e accade quello che è accaduto l'altra notte, penso che né io né voi siamo in grado ovviamente di poter dare delle risposte.

0: Grazie, grazie assessore Giampetrone, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Eccoci qui con le nostre telecamere in diretta, posizionata sulla vettura del nostro Francesco Righi, che si trova nei pressi di Ronco Scrivia. Questa volta indoviniamo alla prima, anche perché c'è scritto, quindi è facile. Queste sono le immagini quindi di un traffico piuttosto rallentato, soprattutto in direzione opposta. In attesa che Lucrezia si prepara per vedere anche un po' la situazione, abbiamo sentito da Gianpedrone, dall'assessore Gianpedrone, quello che ci aspetta nelle prossime ore. Sono attesi 100 mm di pioggia nelle 3 ore, poi ci spiegava anche bene durante la velocità bisognerà capire come e quando arriveranno questi millimetri di pioggia, perché se fossero 20 o 30 in un determinato comune in pochi minuti metterebbero già in ginocchio un comune. Parliamo di 20-30, ne sono attesi 100, la speranza che vengano almeno così diluiti nelle 3 ore, non in pochi secondi in un comune preciso. Ma questo solo i modelli nuovi, tra l'altro adesso l'assessore andava nella sede di Protezione Civile, c'è una riunione prevista tra pochissimo, prenderà parte ovviamente, e intorno alle 10:15, tra circa mezz'ora, verranno resi noti i nuovi modelli, che saranno poi quelli definitivi per la notte e le prossime ore della mattinata. Quindi aspettiamo le 10:15, ci collegheremo con Federico Grasso, dirigente di ARPAL, proprio per avere in diretta proprio i modelli che sono arriveranno proprio alle 10:15 dopo questa riunione che l'assessore Gianpedrone con i suoi tecnici sta per iniziare. Appena usciva da Primo Canale raggiunge la sede della Protezione Civile nella zona della Foce. Lucrezia, ci sono qualcosa da farci vedere prima di andare dal sindaco Crucioli?
1: Allora, come detto anche poco fa, in realtà per il momento la situazione sembra piuttosto stabile, quindi di pioggia intensa non se ne rileva su tutto il territorio ligure, anche come si possono vedere dai radar.

0: Comunque al momento, adesso qui segnale 18:30, 19, non vi sono forti perturbazioni nell'aria, però certo, come si può notare, è una situazione che cambia velocemente, che si evolve in maniera molto rapida. Quello che potrebbe essere un po' più interessante è che comunque con il cielo nuvoloso e anche quella poca pioggia che è caduta, o comunque la pioggia che è caduta nel corso della giornata, le temperature hanno già iniziato un po' ad abbassarsi, come era prevedibile, quindi se per tutta la settimana passata abbiamo avuto temperature che anche la notte erano quasi tropicali, perché si sfioravano i 26-27 gradi anche verso le 11 di sera, adesso già abbiamo temperature un pochino più adatte alla stagione, che dovrebbe essere la famosa mezza stagione tra estate e primavera. Quindi si vedono tipo 18-20 gradi, nell'entroterra sono scesi anche fino a 14-12. Sicuramente temperature anche più sopportabili per dormire, come diciamo, siamo onesti, temperature che aiutano a riposare meglio. E adesso aspettiamo, magari sicuramente, come ha detto anche poco fa Matteo, le precipitazioni per il momento non ci sono, ma potrebbero venire anche tutte in un colpo, quindi aspettiamo l'evolversi della situazione. A te Matteo.
1: Grazie a Lucrezia, buonasera e bentrovato. Tra poco avremo anche Federico Grasso, avevo annunciato le 10:15 proprio perché l'assessore Gian Pedrone ha detto chiamate Federico Grasso di ARPAL alle 10, alle 22:15, proprio perché avrà i nuovi modelli in diretta. Lo abbiamo già collegato, quindi ne approfitteremo per fare una chiacchierata con lui in attesa proprio dei nuovi modelli. Comunque qualcosa da dire lo avrà sicuramente. Vado a dare il mio buonasera anche al sindaco di Santo Stefano, Davide Mattia Crucioli, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, anche dalle vostre parti è attesa questa perturbazione?
2: Ma dunque sì, ci è arrivata l'allerta arancione, quindi per prudenza anche noi abbiamo chiuso la scuola. Devo dire che ha piovuto nelle scorse ore, però adesso sembra rasserenarsi e anche gli ultimi modelli che avevamo visto davano, diciamo, meno brutto che altrove. Quindi insomma, noi tutto sommato non ci aspettiamo grossi imprevisti o grossi problemi. Ovviamente di fronte all'allerta massima per temporali anche noi abbiamo chiuso la scuola domani, prendendo anche qualche critica, perché a volte appunto si può pensare che sia una cosa fatta un po' più per, come dire, evitare possibili problemi, ma non appunto a possibili emergenze. È sempre meglio essere prudenti, ecco, questo è quello che penso io almeno, però al momento ad esempio non piove.
1: Ecco sindaco, ovviamente l'ho appena detto lei, no? I sindaci sono spesso accusati dai cittadini in generale quando ci sono queste allerte, lo fa il sindaco così, insomma, si mette a posto e evita qualsiasi problema possibile. È vero, non c'è niente di male, tra l'altro, no? Cioè, ovviamente un sindaco cerca di fare il bene della comunità, e poi naturalmente anche ci sono delle responsabilità per i sindaci, quindi è anche giusto
2: sì, che... Ma a parte quello, è che un sindaco non ha degli strumenti, io non faccio il meteorologo come nessun altro dei miei colleghi, e quindi quando ci vediamo capitare l'allerta e ci viene detto è il massimo livello di rischio per temporali, soprattutto in territori dove ci sono, possono essere rischi di esondazione o come da noi per frane, ovviamente sei praticamente costretto. E dall'altro lato ovviamente andrebbe tenuto presente che il disagio che crea la famiglia con i bimbi, che appunto dovrebbero andare a scuola per imparare, i genitori dovrebbero poter andare a lavorare sapendo che i bimbi sono al sicuro a scuola, quindi è una cosa che va contemperata. Ovviamente ha la prevalenza la sicurezza dei ragazzi e delle persone. Scusate che ci sono dei cani, sono qua fuori. Quindi insomma penso che sia giusto così, nello stesso tempo appunto bisognerebbe fare in modo, insomma, cercare che questi modelli, queste previsioni siano le più accurate possibili e che arrivino le allerte quando realmente ci sono dei rischi. Poi capisco che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno e quindi bisogna portare pazienza, anche se poi domani prendesse il sole ci prenderemo le critiche, ma
1: assolutamente sì. Senta sindaco, abbiamo ancora un minuto.

0: E poi abbiamo Federico Grasso di Arpal che ci vuole dare anche le ultime notizie che aspettiamo, naturalmente immagino che le aspetterà anche lei, tanto ovviamente le abbiamo già fatto i complimenti per la sua nomina a sindaco di Santo Stefano, una vittoria anche piuttosto netta alle ultime elezioni che abbiamo seguito in tempo reale, prima con il nostro live on the road in giro per la Liguria, poi naturalmente con la lunga diretta del giorno delle elezioni. Che estate si aspetta? C'è qualcosa che lei immagina di nuovo, subito, così, una proposta che vorrà fare ai suoi concittadini?
1: Ah, io mi aspetto un'estate radiosa, penso che ci sarà tantissimo, un ritorno diciamo di turismo dell'entroterra di prossimità, ci sono già tutte le avvisaglie, questo ponte è stato un ponte veramente molto affollato, ricco di eventi, e noi del resto ci siamo già attrezzati anche per far fronte a turismo un po' diverso, quello ad esempio dei camper, abbiamo aperto una nuova area camper con 12 stalli, abbiamo inaugurato due nuovi campi, uno da padel e uno da beach volley, che vanno a integrare l'offerta sportiva della nostra zona, quindi penso, e poi tantissime sagre, tantissime attività di tradizione, quindi penso che veramente chi vuole alternare alle spiagge della costa una montagna veramente quasi alpina, ecco, comunque selvaggia e bellissima, penso che ha la possibilità di farlo a Santo Stefano e noi cercheremo di essere più accoglienti possibile.
0: Grazie. Quindi, sindaco, devo interromperla, non per maleducazione, ma perché insomma aspettiamo le parole di Federico Grasso. Grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora Federico, tanto buonasera.
2: Buonasera direttore, a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, è appena andato via dai nostri studi l'assessore Gian Pedrone, che ha detto sentite Federico Grasso intorno alle 22.15 perché usciranno i nuovi modelli. Noi eravamo già in contatto con te e ovviamente non ti lasciamo andare, a costo anche di sentirti magari due volte, una volta in più, però insomma mi sembra che non ci sia cosa più importante che sentire le parole, gli ultimi modelli, confermi tu immagino di sì, anche tu parteciperai al tavolo che ci sarà tra poco proprio in protezione civile, dovrebbero uscire intorno alle 22.15, confermi?
2: Sì, confermo, stiamo aspettando l'ultima uscita modellistica, in particolare del Moloch, che è il nostro modello ad alta risoluzione di riferimento qua per la Liguria e soprattutto per queste situazioni temporalesche. Intanto posso dire che da radar si sta vedendo avvicinare nuovamente verso la Liguria una linea temporalesca molto attiva, grandigena, che in questo momento interessa il Piemonte, si estende da sopra Valenza fino ancora all'Alessandrino, al confine con l'Astigiano, e appunto nel giro di qualche decina di minuti dovrebbe tornare a interessare quantomeno l'entroterra della Liguria. La direzione è quella da nord-ovest verso sud-est e quindi la traiettoria è questa. Vedremo poi se l'azione dei venti sarà in grado di bloccarla oppure riuscirà ad arrivare anche nel nostro territorio regionale. Ecco, in questo preciso momento...
0: Vai.
2: Sulla Liguria in questo preciso momento non sta piovendo, abbiamo avuto delle cumulate superiori ai 50-60 mm cumulate giornaliere, il momento di massima intensità registrato quest'oggi è stato questa mattina sul Ponte Decimo a Genova con ben 20.4 mm in 15 minuti, ossia 20 litri d'acqua per metro quadrato di terreno in appena un quarto d'ora. Quello che ci aspettiamo, quello che faceva vedere la modellistica almeno fino a questo momento e che è il motivo poi che ha dato il via a questa allerta arancione per temporali soprattutto su C ed E, poi ci sarà anche una parte di piogge diffuse ed è questo il motivo per cui c'è questa coda di allerta arancione domani mattina soprattutto sui bacini grandi, su C in questo momento è fino alle ore 15, ma poi ovviamente domani mattina verrà rivalutata sulla base anche di quello che effettivamente potrà piovere questa notte. Dicevo, quello che preoccupa è una possibile convergenza, ossia una possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi più intensi che potrebbero fermarsi per 2, 3, 4 ore sullo stesso territorio e scaricare diverse decine di millimetri nella stessa zona in poco tempo. Ecco che qualora questa eventualità dovesse verificarsi, il territorio sottostante a queste precipitazioni sarebbe fortemente

0: stressato, con rischi anche molto repentini per i torrenti, a partire da quelli più piccoli ovviamente, ma via via poi crescendo sui bacini medi e grandi.
1: Ecco, quindi, nello specifico, Federico, scusami, nello specifico di che zone parliamo?
0: E parliamo sempre del tratto di Regione Liguria che va dal promontorio di Portofino fino al confine con la Toscana. E in questo momento le modellistiche fanno vedere proprio l'estremo levante, soprattutto la zona dello Spezzino, l'entrata dello Spezzino, ma qualche segnale c'è anche sul bacino dell'Entella e poi più nell'entroterra, nella zona dell'Abeto, della Val d'Abeto. E domani mattina proprio il centro della regione e via via si sposterà verso Levante, sarà interessato da ampie schiarite, quindi domani mattina ci aspettiamo il sole su buona parte del territorio regionale. L'allerta arancione prosegue perché appunto soprattutto i bacini grandi hanno bisogno di alcune ore per far passare l'eventuale picco di piena e quindi anche in presenza di una situazione atmosferica apparentemente risolta con appunto la possibilità di ampie schiarite permane uno stato di criticità collegato al suolo e questo lo ribadiamo una volta di più è proprio per il fatto che l'allerta meteo si dà non tanto per la pioggia che cade quanto per i possibili effetti al suolo che questa precipitazione può causare.
1: Non è il momento perché so che devi andare, poi come detto ci sentiremo più tardi, non tra tantissimo immagino, abbiamo detto, con i nuovi modelli, ma ti faccio due domande veloci, le ho già fatte prima una a Gianpedrone. È normale che a giugno, all'inizio di giugno ci sia una situazione di questo tipo, ci stiamo abituando anche a questo? E poi lo so che è la domanda dalle 100 pistole, ma che estate ci aspetta?
0: Allora, inizio a rispondere dalla seconda che è più facile, impossibile dirlo con il dettaglio che vorremmo, cioè che estate ci aspetta in Liguria.
1: Parlavo di caldo soprattutto.
0: Comunque sia, le previsioni stagionali su un territorio piccolo come quello della regione Liguria non sono attendibili. È verosimile che ci aspetteremo che avremo delle ulteriori ondate di calore, però dire adesso quando saranno, quanto saranno lunghe, con che intensità, non è possibile. La prima domanda invece è normale. È normale che a seguito di un'ondata di calore come quella che abbiamo vissuto negli ultimi 10 giorni di maggio si creino questo tipo di fenomeni? Sì, perché questa ondata di calore ha accumulato tantissima energia sia in atmosfera sia nel mare, in particolare nel Mar Ligure, che è molto caldo e quindi è più facile accedere umidità ai fenomeni temporaleschi. Non dovrebbe essere normale, o meglio, rischia di diventare normale in questo clima alterato dall'attività dell'uomo. Se torniamo indietro anche soltanto di mezzo secolo, fenomeni di questa intensità a maggio erano maggio-giugno erano estremamente più rari.
1: Grazie allora Federico intanto per quello che ci hai detto. Naturalmente, come abbiamo riferito prima, ormai è passato il tempo, naturalmente penso che quando butterai giù la linea con noi andrai a questa riunione dalla quale, se non erro, quindi usciranno gli ultimi modelli che saranno poi quelli in qualche modo definitivi, quello che ci daranno poi una fotografia o comunque una previsione un po' più attendibile di quello che dovremo aspettarci nelle prossime ore. E quindi a questo punto,
0: che esatto, potranno inquadrare meglio quello che potrà essere lo scenario notturno, anche se il grosso che ci aspettiamo è appunto da qui alle prime ore della nottata, con questo rischio di convergenze che è il fenomeno maggiormente attenzionato. Quindi adesso si sta approcciando alla Liguria questo sistema temporalesco dal Piemonte, vedremo da qui alle 3-4 di questa notte come si svilupperà e come potrà andare a interessare la nostra regione.
1: Grazie, allora appuntamento alle 22:15 più o meno, così vediamo di fissarcelo.
0: Allora,
1: già
0: possibile, va bene.
1: Più o meno,
0: sì.
1: Ok, va bene, allora ci sentiamo tra poco. Federico, grazie della vostra disponibilità naturalmente, ma penso che sia una cosa importante proprio anche da sapere per tutti i cittadini, soprattutto quelli dalla zona centrale della Liguria verso fino alla Spezia, quindi che aspettano di conoscere un po' quello che saranno gli scenari futuri. Li abbiamo già più o meno a grandi linee individuati, insomma c'è molta attesa e anche un po' di preoccupazione per questi almeno 100 mm che dovrebbero scendere in poche ore, la speranza che appunto si vengano un po' diluiti nel tempo e non concentrati in un determinato punto in pochi minuti. E allora questa è la speranza, dicevamo alle 22:15 l'ultimo bollettino. E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, restiate con noi, faremo ancora vedere altre testimonianze riferite proprio anche alla giornata in autostrada. Questa è la

Nostro camera cara con Francesco Righi che sta scendendo sempre sulla A7, una situazione ora particolarmente tranquilla e quindi dovrebbe, come ci ha anche raccontato l'assessore Gian Pedrone che invece arrivava dalla Spezia, che ha trovato tutto libero, ma poi l'abbiamo fatto vedere diverse volte con le nostre webcam, ora per fortuna nessun problema sulle due direttrici o tre, poi con quella che vanno al nord, sia la 26 che la A7, quindi oltre la 10 e la 12, ora tutto tranquillo, a parte qualche rallentamento in quel cantiere sulla 7. Ci fermiamo ancora una volta, torniamo subito.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sullo spezzino tra notte e prime ore della giornata di mercoledì, poi graduale tendenza a miglioramento. Sulla Liguria infatti sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tornerà a splendere sole nella giornata di mercoledì, attenzione però ai venti che soffieranno a tratti sostenuti e con mar ligure mosso. Su Savonese situazione pressoché analoga. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con temperature massime in aumento, valori fino ai 27-28 gradi. Anche su Genova i cieli saranno sereni o al più velati, soffierà una vivace ventilazione dei quadranti meridionali e le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Sullo Spezzino, invece, come dicevo, un po' di residua variabilità nelle prime ore del giorno con qualche residua nota instabile. Poi precipitazioni in attenuazione torneranno ampi spazi di cielo sereno. Ci attende un giovedì con tempo variabile sulla Liguria. Inizialmente i cieli saranno in prevalenza sereni, specie lungo le coste. Poi a partire dai rilievi dei settori interni aumenteranno gradualmente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno associato, in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera su Genova. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Eccoci ancora qui, allerta arancione sulla parte del Levante della nostra regione, gialla su quella centrale. Siamo in attesa di collegarci ancora con la sede della Protezione Civile, con Federico Grasso di ARPAL, che come avete sentito prima ci darà le ultime indicazioni sulla notte che ci aspetta, quindi anche se è sicuramente una notte difficile, almeno questa dal punto di vista delle previsioni. Anche l'assessore Gianpedrone è in allerta, in allerta massima. Ricordiamo che l'allerta arancione per precipitazione è l'allerta massima e quindi una situazione molto, molto attenzionata, ed è per questo in questo momento è in corso una riunione alla Protezione Civile, dove alla fine verranno resi noti gli ultimi modelli che ci daranno una situazione un po' più chiara proprio per quello che riguarda la situazione che dovremo affrontare soprattutto in determinati comuni del centro Levante della nostra regione. Facciamo solo un piccolo intervallo perché a quest'ora siamo in onda, ma sarebbe dovuto andare in onda la festa della Spezia per il 2 giugno, una grande festa organizzata proprio nella città dell'estremo Levante della nostra regione. Proprio per causa del maltempo questa festa non è potuta andare in scena, andrà in scena.

Siena invece domani sera sempre naturalmente alla Spezia, fuochi di artifici, droni, insomma musica e tanta storia proprio per ricordare un appuntamento così importante come quello del 2 giugno. Ne parla il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, poi subito dopo torneremo in studio con altre notizie e poi il collegamento con Federico Grasso di Arpad per le ultime notizie.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi voi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
0: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
1: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
0: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
1: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
0: E nello specifico le donne nella politica?
1: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
0: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia. Insomma, sarà per una notte questa città protagonista. Ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
1: spettacoli
0: legati proprio alla storia,
1: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%.

0: E anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità, e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi, e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

Sono le 22 e 13 minuti primi, come abbiamo detto siamo in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile per fare il punto con Federico Grasso di ARPAL per avere gli ultimissimi modelli che chiariranno la situazione nelle prossime ore, una situazione molto delicata, attenzionata dalla Protezione Civile proprio per questi millimetri di pioggia che sono attesi in poco tempo nella zona centro del centro e del Levante della nostra regione nelle ore notturne e nelle prime ore della mattinata. La speranza è che poi il vento allontani tutto o che la pioggia cada in diverse ore e non in pochi minuti e quindi che faccia meno danni possibili. Allora, tra poco, come dicevo, il collegamento con Federico Grasso. Nel frattempo sentiamo il sindaco della Spezia Peracchini. Intanto ricordiamo due cose. Intanto che l'evento che sarebbe dovuto andare in scena questa sera proprio dalla Spezia per il 2 giugno, è stato rinviato per il maltempo, andrà in scena invece domani sera sempre alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. E poi domani sarà una giornata importante per Spezia anche perché dalle 10 del mattino saremo proprio con il sindaco Peracchini perché

0: sveleremo i sondaggi che il Primo Canale ha commissionato a Tecne. Abbiamo già iniziato a farlo nei giorni scorsi, nella settimana scorsa era quello relativi, sondaggi relativi al primo anno dell'amministrazione guidata a Genova da Silvia Salis, ma i sondaggi che faremo e ci accompagneranno nelle prossime settimane saranno tantissimi e riguarderanno non solo il comune di Genova, ma tutti i quattro comuni capoluoghi di provincia della nostra regione. E quindi inizieremo ogni mercoledì, soprattutto saremo nei vari capoluoghi, mercoledì questo, quindi domani saremo proprio a Spezia e insieme al sindaco Perachini commenteremo i dati di questo sondaggio che andrà proprio a analizzare nel dettaglio i tanti aspetti della giunta della Spezia guidata da Perachini, e quindi vedremo se i cittadini della Spezia sono contenti oppure no di come sta guidando la città. E quindi dalle 10 del mattino tanti collegamenti proprio dalla Spezia. Andiamo però a sentire proprio il sindaco Perachini che è intervenuto nella serata di oggi per parlare proprio di tanti argomenti, ma soprattutto del maltempo naturalmente.
1: Però è chiaro che di fronte a previsioni addirittura così importanti come quella di mettere l'allerta arancione anche non solo nei bacini piccoli e quindi diciamo nel raggio di 10 km, ma anche per quanto riguarda i fiumi a rischio esondazione, è chiaro che bisogna tenere in considerazione che una provincia come la nostra, molto fragile, con tantissimo dissesto idrogeologico e tutte le volte infatti abbiamo delle frane non banali da gestire, è importante gestire il trasporto dei 25.000 ragazzi che vanno alle nostre scuole con la massima prudenza. Delle volte non chiudiamo perché vediamo le previsioni integrate con quelle della Toscana, noi siamo una provincia di confine, quindi è abbastanza complicato riuscire a prevedere quello che succede con un golfo di 5 km come il nostro, però è chiaro che poi quando organizziamo eventi importanti insieme alla Regione Liguria come questa sera e le previsioni di ARPAL sono da allerta arancione sia per i bacini piccoli, medi e grandi, bisogna usare la massima prudenza, e questo anche con le scuole perché obiettivamente non è banale gestire il nostro territorio e la mobilità del nostro territorio.
0: Queste quindi le parole del sindaco della Spezia Pierluigi Perachini. Torno da Lucrezia Marini per fare il punto della situazione grazie alle tabelle. Mi sembra di intravedere, prima che ce lo dica tu, che in questo momento non piove da nessuna parte.
2: Sì, al momento per fortuna è ancora tutto tranquillo, ma anche come l'assessore Gianpedrone ci aveva spiegato prima, effettivamente ci potrebbe essere un peggioramento della situazione a partire dalla mezzanotte e soprattutto, stando alle previsioni e ai modelli predittivi, questi 100 ml di pioggia sono ancora previsti, bisogna solo capire se scaricheranno a terra o se scaricheranno in mare. E come ci ha detto l'assessore prima, se scaricheranno in mare ovviamente non si verranno a creare dei disagi, però va ricordato anche che a volte anche soli 30 ml d'acqua possono creare degli inconvenienti per le città e per la gestione della città in generale. Quindi sì, al momento permane l'allerta arancione, dopo successivamente con i prossimi collegamenti andremo anche a vedere e ad analizzare i nuovi modelli predittivi. Al momento per fortuna sembra ancora tutto tranquillo e la situazione sembra stabile e calma.
0: Grazie. Grazie a Lucrezia Marini. Allora, andiamo in attesa di collegarci con la Protezione Civile, andiamo a sentire anche quello che ha detto ovviamente. Ecco, è pronto, ci dice Federico Grasso che è pronto e quindi chiedo alla regia magari di contattarlo così in diretta lo prendiamo subito, perché avrà da raccontarci proprio gli ultimissimi modelli e quindi che ci racconteranno con un po' più precisione, anche se ovviamente lo sappiamo, in questo mondo delle previsioni non c'è alcuna certezza matematica, però ci sono delle indicazioni molto importanti che possono essere appunto anche decisive, anche e soprattutto per quanto riguarda la protezione, quindi anche la prevenzione. Quindi siamo anche qui questa sera proprio per questo e naturalmente per allertare e per raccontare ai cittadini quello che sta per accadere. Allora, queste sono le immagini delle nostre webcam che ci raccontano, come diceva Lucrezia prima, una situazione piuttosto tranquilla un po' ovunque, però oggi è stata una giornata molto importante anche dal punto di vista e soprattutto un grande lungo weekend, un ponte piuttosto lungo e per fortuna anche animato da tanti turisti in Liguria, turisti che molti dei quali hanno dovuto fare

0: i conti con le code. E allora andiamo a sentire il sindaco di Busala, Loris Maieron, che insomma continua anche lui da tempo a denunciare proprio questa situazione. Subito dopo Federico Grasso di ARPAL.
1: Abbiamo evitato l'acqua, eravamo già contenti, però per il resto no, per il traffico diciamo che è abbastanza intenso oggi rientro, forse il cattivo tempo ha fatto sì che si distribuisse un po' tra ieri, stamattina e oggi, quindi il traffico per il paese ovviamente è in autostrada, ci sono code di alcuni chilometri, quindi escono a Busalla per poi rientrare o a Ronco, a Isola addirittura per scavalcare anche la galleria Monreale, quindi c'è un bel traffico per il paese, però fortunatamente sono passato poco fa e abbastanza scorrevole, anche se in direzione nord abbastanza intenso.
2: Ecco sindaco, lo spieghiamo per chi non è pratico, non percorre la A7. I cantieri in questo momento che interessano la A7 e la Valle Scrivia fanno sì, adesso lei me lo spiega bene per i nostri telespettatori, che molto del traffico evidentemente poi si vada a scaricare sulla viabilità ordinaria. Ci spiega quindi se uno per esempio parte da Genova e vuole andare a Isola del Cantone, che cosa incontra? E che cosa deve fare?
1: Allora, incontra i cantieri sulle galleria, diciamo sulla galleria dei Giovi a salire, anche se nel weekend viene aperto, diciamo, sia una corsia in galleria, sia una sull'altra a scendere, quindi però quindi lì si formano un po' di code comunque prima, diciamo, tra Busalla, tra Bolzaneto e Busalla. Dopodiché il problema, diciamo, più grande, se vogliamo, è subito appena dopo il casello di Ronco, perché c'è la galleria Monreale, dove lì è proprio quella è chiusa perché è un cantiere molto invasivo e non si può riaprire. Siamo andati a fare un sopralluogo come sindaci, ecco.
0: Ben trovato Federico Grasso, dirigente ARPAL, buonasera e ben trovato ancora.
3: Buonasera direttore, ben ritrovato.
0: Allora, quali sono le ultime notizie?
3: Allora, è uscito l'ultimo modello che sostanzialmente conferma uno scenario di possibile convergenza, anche se in un contesto lievemente più secco rispetto a quello di precedenza. In questo momento sta ricominciando a piovere nella zona sopra da Renzano Cogoleto, nell'entroterra genovese dell'Alta Val Polcevera e nella zona intorno a Nea Statale in sopra Sesto Levante, così come a Levanto e sulle Cinque Terre. Siamo nel momento, iniziano adesso le 3-4 ore maggiormente attenzionate, in cui appunto questo gioco dei venti potrebbe far sì che questo grosso temporalesca che in questo momento sta insistendo in Piemonte scenda giù verso la Liguria e vada a incastrarsi da qualche parte. È la struttura temporalesca che i modelli indicavano, che ha portato appunto a queste numerose decine di millimetri in poche ore previste e possibili, che potrebbero dar luogo a quegli effetti al suolo per cui è stata diramata l'allerta arancione. Ovviamente c'è una fase di monitoraggio che va avanti tutta la notte, noi la seguiremo con attenzione e avviseremo i vari comuni in caso di problema.
0: Ecco, dalle tue parole capisco però una cosa, che è quella che poi ci domandiamo un po' tutti, no? Ne parlavamo anche con l'assessore Gianpedrone, i millimetri arriveranno, no? Cadranno probabilmente, non con matematica sicurezza e certezza, la speranza è che non cadano, questa è una banalità, però dobbiamo sempre ripeterla, nel giro di poco tempo, di pochi minuti, in un solo luogo.
3: Esattamente, noi abbiamo in particolare tre scatti modellistici che sono appunto quelli che vanno da adesso fino alle 5-6 di questa notte, che segnalano una persistenza del segnale sullo stesso territorio. Qualora questo dovesse verificarsi, creerebbe delle difficoltà al suolo notevoli. Ovviamente la speranza che invece questo non venga rispettato, possa essere distribuito, che l'energia in parte già scaricata sul Piemonte e che tuttora si sta scaricando in Piemonte vada a indebolire l'intensità delle precipitazioni quando arriveranno sulla Liguria e di conseguenza gli effetti al suolo siano meno impattanti di quelli che sembravano. Ci auguriamo altresì che questo passaggio perturbato prosegua la sua corsa verso est, andando poi a superare i confini di Levante della regione Liguria e che ci sia questa rapida rimonta del cielo sereno.

0: o quantomeno di ampie finestre soleggiate già a partire dalle prime luci di domani, in particolare sul settore centrale e di ponente. Sul Levante il sole farà capolino con il passare delle ore della mattinata, però insomma ci auguriamo davvero che questa struttura perturbata lasci la nostra regione il più rapidamente possibile.
1: Ecco, se dovessi fare, scusa il gioco di parole, una previsione, quali potrebbero essere le ore più difficili?
0: Dalla prossima ora fino alle 3-4 di notte. Diciamo che se superiamo le 3-4 di notte indenni, poi sia il tempo che resterebbe alla perturbazione, sia appunto la dinamica prevista dalla modellistica dei venti, dovrebbero lasciarci relativamente tranquilli che gli effetti al suolo non dovrebbero essere così impattanti come quelli che potrebbero invece verificarsi se da qui alle 3-4 di questa notte invece la perturbazione dovesse fermarsi in qualche punto e scaricare tutta l'accumulata potenziale racchiusa al suo interno sullo stesso territorio.
1: Quindi rispetto anche ai precedenti modelli rimane, come dicevi tu, una sostanziale conferma di quello che sapevamo già in precedenza. Sei un po' più ottimista, fra virgolette, perché all'inizio eri partito un po', non dico negativo, ma pessimista. E poi però...
0: No, diciamo che la dinamica dei venti è confermata. Quello che induce a un cauto ottimismo è il fatto che sembra esserci un po' meno combustibile in atmosfera, quindi un po' meno acqua precipitabile in atmosfera. Quindi anche in una situazione di eventuale stazionarietà potrebbe esserci meno pioggia di quella che si vedevano nelle corse precedenti, proprio perché quest'ultima uscita è un pochino più secca. Bisogna però stare attenti a non fare l'errore di correre dietro alle singole uscite modellistiche pensando che siano soltanto l'ultima la più capace di descrivere quello che effettivamente sarà, perché a volte invece la più vicina all'evento meteo non ha proprio il tempo necessario per elaborare i calcoli, per ricreare le possibili condizioni. Quindi bisogna sempre tenere una finestra abbastanza allargata dello sguardo delle varie uscite modellistiche che si susseguono nel corso della giornata, e lo ricordiamo, ci sono 4 aggiornamenti modellistici al giorno, una ogni 6 ore, e valutarle nel loro complesso. Quindi come abbiamo detto poc'anzi, bisogna stare attenti da adesso fino alle 3-4 di questa notte per verificare che appunto questa convergenza non si vada a verificare con la stazionarietà di fenomeni intensi o molto intensi sullo stesso territorio.
1: Grazie a Federico Grasso e buon lavoro.
0: Grazie a voi, a risentirci, buonanotte.
1: E allora, dopo le parole di Federico Grasso, che ci hanno spiegato un po', forse meglio, un po' quello che ci aspetta nelle prossime ore, noi vi salutiamo, chiudiamo qui questa lunga diretta, grazie a tutta la parte tecnica naturalmente, alla parte della redazione, tanti colleghi che hanno lavorato anche oggi. Il Primo Canale inizierà le trasmissioni come tutti i giorni a partire dalle ore 8, domani mattina in diretta con Eva Perasso avremo poi la situazione sicuramente più chiara di quello che è accaduto, speriamo non sarà accaduto durante la notte. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo presto.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua 4ª edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per

0: bambini della Val Fontana Buona si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11ª edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentrovato all'assessore della Protezione Civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.
3: Buonasera direttore, buonasera a voi.
2: Allora, insomma, c'è molta attesa dalle sue parole, perché insomma abbiamo vissuto negli ultimi ore alcuni bollettini, alcune previsioni. Ora ci siamo, insomma, siamo per entrare nelle ore decisive.
3: Beh, direi che sta accadendo quello che il quadro previsionale aveva abbondantemente previsto nelle ore scorse. Ovviamente dobbiamo capire quanto i quantitativi che sono previsti nei modelli scaricheranno a terra, se scaricheranno in mare, se scavalcherà la Liguria. Oggi pomeriggio il Piemonte ha avuto un antipasto abbastanza significativo, la Liguria ha iniziato a entrare dentro questo passaggio perturbato, che diciamo è la fase pre-frontale, che poi dovrebbe avvenire invece tra la metà, diciamo, della serata e le prime ore di domani mattina. E il concetto ovviamente che dobbiamo raccontare ai vostri telespettatori e ovviamente a chi ci guarda in questo momento è che la previsione di un temporale ha una diciamo capacità di predicibilità che è più rischiosa rispetto invece a quelle che sono le piogge diffuse, che tipicamente avvengono invece nei mesi autunnali. La valutazione di questa mattina e i modelli che stanno girando anche in questi minuti confermano lo scenario, il che non vuol dire ovviamente che debba accadere il peggio, ma che invece le forze in campo e la capacità, diciamo, dei modelli di prevedere quanta pioggia può cadere su un determinato territorio ha fatto scattare l'allerta arancione per temporali. Differenza ad esempio dal genovesato, dove siamo in allerta gialla, perché in quest'area il passaggio perturbato dovrebbe essere molto più veloce. Quindi la differenza in realtà tra il giallo e l'arancione in un'allerta per temporali è solo quante forze sono in campo rispetto ovviamente alla velocità o meno di un passaggio perturbato. La valutazione complessiva nelle tre ore del passaggio frontale porta a circa 100 mm. È chiaro che se questi 100 mm scaricano in mare non ce ne accorgiamo nemmeno, o vediamo qualche lampo, diciamo, stando tranquillamente a casa. Se scaricano a terra e scaricano in un punto determinato, sappiamo che dopo i 30 mm nella mezz'ora ci sono molti territori della Liguria che rischiano di andare ovviamente in difficoltà. Oltre ai venti forti, ai fenomeni downburst, alla grandine, perché abbiamo visto anche oggi in Piemonte dei chicchi di grandine molto importanti, quindi ha potenziali disagi per la popolazione e l'incolumità delle persone.
2: Senta, lei ovviamente non è un previsore, però ormai è un esperto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi esperti qui ospiti e ci hanno raccontato che mai avevamo avuto un maggio così caldo. Avete già fatto delle statistiche? Ci sono stati dei maggio-giugno, che siamo all'inizio di giugno, dei giugni con un'allerta di questo tipo, o comincia a diventare quasi, non dico una normalità, ma comunque non è più un'eccezione?
3: Beh, abbiamo visto allerte anche ad agosto, lo sappiamo, quindi, come dire, il quadro della tendenza, poi chi ci crede di più o di meno ai cambiamenti e mutamenti climatici faccia quello che crede, ma è chiaro che la valutazione di questi eventi, e sicuramente il maggio che abbiamo appena passato è uno dei maggi più caldi degli ultimi anni, si ricordano forse nei primi fine anni 90, primi anni 2000, un maggio che avesse queste temperature e fu un'estate particolarmente calda, tanto che la valutazione di oggi è tipica invece di fine agosto, inizio di settembre, proprio perché la forza in gioco e il calore che si è, diciamo, prodotto nei giorni scorsi è tipico di eventi che sono, diciamo, più da fine estate, inizio settembre, quando entrano quelle allerte che siamo spesso abituati, e voi con me, a raccontare, che sono, diciamo, tipiche di un periodo pre-autunnale. Oggi ovviamente lo facciamo all'inizio della stagione estiva,

0: speriamo che le condizioni domani mattina si possano raccontare di un passaggio perturbato che diciamo non ha portato danni a persone e a cose, ma dobbiamo trattarlo con l'attenzione del caso, perché non si sottovaluta mai un'allerta, e sappiamo che allerta arancione per temporali vuol dire il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni di cui la nostra ARPA, i nostri previsori e quindi noi come Protezione Civile disponiamo per come dire, mettere in guardia i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere, speriamo che non accada.
1: Andrà avanti anche nel corso della mattinata ed è per questo che molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.
0: Ecco, su questo dobbiamo fare un ragionamento particolare. Ho già visto oggi le polemiche, scuole chiuse, ma domani i tanti siti commerciali che fanno un mestiere senza responsabilità, quindi un po' diverso da quello che fanno i nostri previsori, che diciamo danno sole domani mattina. Io non mi stupisco che domani le condizioni vadano a migliorare, anzi domani la giornata credo e spero che sia migliore di quella di oggi, anche perché abbiamo una serata del 2 giugno da celebrare alla Spezia, che questa sera giustamente non si è celebrata e che verrà diciamo invece ripetuta nella serata di domani, che speriamo essere una serata molto più bella dal punto di vista meteo. Ma oggi la valutazione che hanno fatto i nostri previsori e soprattutto i nostri idrologi è rispetto alle risposte che i corsi d'acqua danno anche diverse ore dopo la fine della pioggia. Vale a dire, sono entrati in gioco dei numeri rispetto ai modelli che sono passati, che hanno, rispetto alla previsione, fatto muovere anche i grandi bacini e i medi bacini, vale a dire l'Entella, il Magra, il Vara, soprattutto a Levante, che sono quelli più attenzionati per questo tipo di eventi. Quando si muove un bacino di quel tipo e quindi c'è una portata di piena da far transitare in sicurezza, è chiaro che l'estensione di un'allerta gialla o arancione che sia va ben oltre quella che sarà invece la fine della pioggia, che io mi aspetto tra stanotte e le primissime ore di domani mattina. È giusto spiegarlo, poi i sindaci per precauzione e direi anche in maniera abbastanza automatica con l'arancione. Sapete che in Liguria questo è un automatismo che più o meno tutte le amministrazioni adottano e che io assolutamente non posso che condividere, perché quando un sindaco fa una scelta la fa nell'oculatezza, diciamo, per la garanzia dell'incolumità delle persone, scelgono di chiudere le scuole. Ma questo è un automatismo che è diverso rispetto invece ovviamente a quello che può accadere in quel momento, perché, ripeto, la valutazione su domani mattina è una valutazione non tanto della pioggia che potrà accadere nella metà della mattina di domani, dove invece ci aspettiamo che le condizioni migliorino, ma di una risposta idrologica rispetto al piovuto che potrebbe accadere nella notte, che invece potrebbe ancora dare effetti negativi rispetto ovviamente alle portate dei corsi d'acqua.
1: Senta, approfitto della sua presenza per parlare di un'altra emergenza che va trattata così, magari lei a volte tende, non dico a non farlo, però a cercare di lavorare soprattutto perché questo non accada. Mi riferisco naturalmente all'emergenza autostrade. Abbiamo vissuto delle giornate un po' particolari, era già iniziata la settimana scorsa con quei 30 km passa, mi sembra 25 quello che erano sulla A10, una giornata di giovedì o venerdì, non mi ricordo, però più o meno uno un giorno per l'altro, era accaduto un incidente, poi la corsia era stata riaperta, nonostante la riapertura ci sono volute ore e ore per sbloccare una situazione, complice anche l'arrivo di tanti turisti che si sono trovati imbottigliati. Poi nel weekend insomma qualcosina è andato meglio, oggi 25 km intorno all'ora di pranzo, però per fortuna insomma poi nel primo pomeriggio si è sbloccato, e poi ovviamente nel pomeriggio, complice anche il brutto tempo, lei oggi arriva adesso da Spezia e ha trovato tutto libero, come abbiamo fatto vedere nelle ultime ore diverse volte dalle nostre telecamere. Com'è la situazione di questi cantieri?
0: Ma guardi, io penso...
1: Nessuno poteva essere tolto?
0: No, noi abbiamo tolto, abbiamo fatto togliere, perché poi noi potessimo togliere ovviamente toglieremo tutto, abbiamo chiesto al Ministero e al concessionario, ai vari concessionari della Liguria, di smontare tutto quello che si poteva smontare, e a onor del vero quello che è accaduto nei giorni scorsi è accaduto senza cantieri, però è chiaro che lo facciamo in un'autostrada, io lo dico sempre, a due corsie, è piena di gallerie, è piena di viadotti, in alcuni casi non c'è nemmeno una corsia di emergenza, un'autostrada che è nata con una valutazione diciamo di flussi di traffico che era ben inferiore rispetto a quello che accade oggi, sia nel quotidiano sia fortunatamente nei picchi di flussi turistici che sono molto importanti. Noi abbiamo garantito che questo accade per tutti i ponti, piuttosto che per i periodi estivi, piuttosto che per il periodo natalizio e pasquale, che i concessionari smontassero tutto quello che era smontabile, e al netto di una

0: diciamo situazione che ci vedrà impegnati con un cantiere al nodo di Busalla per quasi tutto il 2027, ma le autostrade sono state praticamente riaperte a due corsie dappertutto. E ovviamente poi se a un camion scoppia una gomma e va a schiacciare una Smart come è accaduto qualche sera fa, è chiaro che quella situazione ha bisogno di chiudere l'autostrada, creare un salto di corsia, una situazione che è diversa invece dal disagio altissimo, altissimo, e da un prezzo altissimo che i liguri pagano, ed è questo che invece si può secondo me chiamare emergenza, dal 2018 in poi, cioè da quando è crollato il Ponte Morandi. In questo paese cambiano le norme per, io dico giustamente, per i controlli delle nostre infrastrutture. Si scopre che ci sono 20-30 anni di mancate manutenzioni e che viaggiavamo a rischio in condizioni ovviamente molto critiche ben prima del crollo del Ponte Morandi. Da lì tutti i concessionari, anche quelli che non hanno patito la disgrazia del Ponte Morandi, devono adeguarsi, e la Liguria purtroppo per adeguarsi a un'autostrada che nasce stretta e lunga e senza corsie d'emergenza e piena di gallerie e piena di viadotti fa molta più fatica che in altro. Ma il problema vero è recuperare 20-30 anni di mancate manutenzione in una manciata d'anni che ha creato tutto quello che ovviamente voi raccontate con dovizia di particolari, e che anche quando i cantieri vengono smontati rischia di perdere di credibilità, perché se si intraversa un camion, per noi ovviamente l'alternativa è uscire nell'Aurelia piuttosto che sulle strade secondarie, e sappiamo che alternative all'autostrada in Liguria ce ne sono ben poche, e penso che su questo il dibattito nazionale, anche gronda non gronda, situazione diciamo di cui si parla da diversi anni e che ancora non vedono la luce, penso che dovrebbe essere un pochino più al centro, perché poi il disagio dei cittadini, il disagio dei lavoratori, il disagio degli autotrasportatori è un disagio continuo e perdurato. Noi riusciamo a fare tutto quello che possiamo, cioè c'è un tavolo, lo gestiamo con il Ministero delle Infrastrutture e chiediamo ovviamente in periodi particolari dell'anno attenzione. Sappiamo anche che la notte invece vediamo delle cantierizzazioni su cui spesso il cittadino trova difficoltà di comunicazione, ma quelli della notte sono cantieri che di giorno sarebbero oltremodo impattanti e quindi, come dire, non rientrano nei piani di smontaggi che vengono concordati col nostro tavolo, e spero come dire, che tra il 2023 2027 e 2028, io direi metà 28, tutto quanto abbiamo affrontato fino a oggi inizi quantomeno a entrare nella normalità, che non vuol dire che non ci saranno più cantieri, direttore, e perché è anche giusto che ci siano i cantieri, lo sappiamo tutti, l'abbiamo sempre detto tutti, ma vuol dire che forse si potranno programmare di più e si potranno diluire nel tempo, perché avremo recuperato tutti i 20-30 anni che purtroppo invece
1: però c'è una cosa,
0: 2018 non era
1: assessore, però c'è una cosa che poi ovviamente non è questo il momento di parlarne, però mentre lei parlava mi veniva in mente, è un argomento di cui abbiamo parlato tanto, ed è questo, lei dice speriamo nel 2028 di chiudere tutto e di avere finalmente le autostrade libere, ma avremo le stesse autostrade di 30 anni fa, 40 anni fa, cioè non è che di colpo avremo la terza corsia, le corsie d'emergenza, sì, avremo le gallerie più sicure, avremo probabilmente la certezza, no, speriamo che nessuna, niente cada sulla nostra testa e che i viadotti siano più sicuri, però il giorno che ci sarà un incidente, un camion prenderà fuoco, un tamponamento, saremo a vedere le stesse scene di oggi.
0: Allora, io su questo è evidente, come dire, che è così, e l'ho detto anche qualche giorno fa in una intervista con voi, anche in alcuni quotidiani locali. Certo, avere un'autostrada sicura è il primo degli elementi fondamentali, e soprattutto non intasata da anni e anni di cantiere come quello che abbiamo avuto. Poi ci vuole un dibattito tra ovviamente chi governa il nostro paese, le forze locali, gli enti territoriali, perché io penso ad esempio che alcune infrastrutture non siano più rinviabili, gliene cito due, la gronda l'ho già detta prima, dico il tunnel della Fontana Buona, dico le varianti Aurelia, dico tutto quello che può creare quella ridondanza infrastrutturale che in Liguria purtroppo è un tema come dire, che ancora non si riesce a vedere. Certamente farlo con delle autostrade che saranno sicure, io penso che potrà consentire al dibattito di essere meno acceso, ma sul fatto che dobbiamo come dire, incentivare chi deve prendere le decisioni a livello centrale sulla necessità di dotare la Liguria anche di nuovi pezzi di infrastruttura, io penso che sia assolutamente un dibattito che non possa tardare. Noi abbiamo il dovere nel frattempo anche di renderle sicure, e penso che

0: su questo si stia facendo un grande lavoro, grandi passi avanti, con tutte le difficoltà, con tutti i disagi e anche con tutti i danni economici, che so che per voi è un tema centrale, per voi e per il vostro editore, che purtroppo i liguri e i non liguri patiscono quando transitano sulle nostre autostrade.
1: Abbiamo sentito oggi tanti commercianti, albergatori, insomma, che denunciano addirittura, insomma, turisti che arrivano in albergo stremati. Poi qualcuno dice: abbiamo offerto un prosecco, un po' di focaccia, abbiamo strappato un sorriso, però chissà quanto se può bastare, ora è una battuta, però quanto allora potrà bastare un bicchiere di prosecco e una focaccia a qualcuno che ha fatto tre ore per fare, impiegato tre ore per fare 60 chilometri.
0: Io penso che basti, perché siamo talmente belli che la Liguria non sarà mai fuori dalle mete più ambite dei cittadini italiani che vogliono venire, e anche dei non italiani. Certamente il disagio è molto alto. Io dico un'altra cosa, le valutazioni anche di chi parte, di chi arriva, soprattutto se lo si fa per vacanza e non per dovere di lavoro tutti i giorni, che sono ovviamente i cittadini liguri, la stragrande maggioranza di coloro i quali patiscono questi disagi, possono avere anche una capacità di modulare la partenza e gli arrivi un pochino più intelligente. Su questo dobbiamo avere forse ancora più capacità di essere diciamo capillari nell'informazione, perché chi parte stasera in Liguria in questo momento riesce a transitare meglio di chi non è partito oggi pomeriggio, e su questo è innegabile.
1: Ci avrebbe scommesso lei, per esempio?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, direi di sì.
1: Fosse stato un lombardo, sarebbe partito alle 21?
0: Sì, ma in questo devo dire che l'allerta meteo
1: è una monetina che si tira.
0: È una monetina che si tira, però anche la capacità di vedere ovviamente una situazione monitorata sui canali Telegram piuttosto che sui canali informazione come potete essere voi, io penso che nessuno, al netto di situazioni, incidenti non previsti e non prevedibili, oggi parte senza sapere che cosa va a trovare. E su questo credo che una capacità di informazione ancora maggiore riesce ad aiutare chi viene, chi parte dalla Liguria, almeno per sapere a che cosa va incontro. Certo, se poi scoppia una gomma di un camion in autostrada e accade quello che è accaduto l'altra notte, penso che né io né voi siamo in grado ovviamente di poter dare delle risposte.
1: Grazie, grazie assessore Gianpedrone, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Bentrovato Federico Grasso, dirigente ARPAL, buonasera e bentrovato ancora.
3: Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Allora, quali sono le ultime notizie?
3: Allora, è uscito l'ultimo modello che sostanzialmente conferma uno scenario di possibile convergenza, anche se in un contesto lievemente più secco rispetto a quello della precedenza. In questo momento sta ricominciando a piovere nella zona sopra da Renzano Cogoleto, nell'entroterra genovese dell'Alta Val Polcevera e nella zona intorno a Nea Statale in sopra Sesto Levante, così come a Levanto e sulle Cinque Terre. Siamo nel momento, iniziano adesso le 3-4 ore maggiormente attenzionate, in cui appunto questo gioco dei venti potrebbe far sì che questo rosso strutturale temporalesca che in questo momento sta esistendo in Piemonte scenda giù verso la Liguria e vada a incastrarsi da qualche parte. È la struttura temporalesca che i modelli indicavano, che ha portato appunto a queste numerose decine di millimetri in poche ore previste e possibili, che potrebbero dar luogo a quegli effetti al suolo per cui è stata diramata l'allerta arancione. Ovviamente c'è una fase di monitoraggio che va avanti tutta la notte, noi la seguiremo con attenzione e avviseremo i vari comuni in caso di problematiche.
1: Ecco, dalle tue parole capisco però una cosa, che è quella che poi ci domandiamo un po' tutti, no? Ne parlavamo anche con l'assessore Gianpedrone, i millimetri arriveranno, no? Cadranno probabilmente, non con matematica sicurezza e certezza. La speranza è che non cadano, questa è una banalità, però dobbiamo sempre ripeterla, nel giro di poco tempo, di pochi minuti, in un solo luogo.
3: Esattamente, noi abbiamo in particolare tre scatti modellistici, che sono appunto quelli che vanno da adesso fino alle 5-6 di questa notte, che segnalano una persistenza delle

0: del segnale sullo stesso territorio. Qualora questo dovesse verificarsi, creerebbe delle difficoltà al suolo notevoli. Ovviamente la speranza che invece questo non venga rispettato, possa essere distribuito, che l'energia in parte già scaricata sul Piemonte e che tuttora si sta scaricando in Piemonte vada a indebolire l'intensità delle precipitazioni quando arriveranno sulla Liguria, e di conseguenza gli effetti al suolo siano meno impattanti di quelli che sembravano. Ci auguriamo altresì che questo passaggio perturbato prosegua la sua corsa verso est, andando poi a superare i confini di Levante della regione Liguria, e che ci sia questa rapida rimonta del cielo sereno, quantomeno di ampie finestre soleggiate, già a partire dalle prime luci di domani, in particolare sul settore centrale e di ponente. Sul Levante il sole farà capolino con il passare delle ore della mattinata, però insomma ci auguriamo davvero che questa struttura perturbata lasci la nostra regione il più rapidamente possibile.
1: Ecco, se dovessi fare, scusa il gioco di parole, una previsione, quali potrebbero essere le ore più difficili?
0: Dalla prossima ora fino alle 3-4 di notte. Diciamo che se superiamo le 3-4 di notte indenni, poi sia il tempo che resterebbe alla perturbazione, sia appunto la dinamica prevista dalla modellistica dei venti, relativamente tranquilli, che gli effetti al suolo non dovrebbero essere così impattanti come quelli che potrebbero invece verificarsi se da qui alle 3-4 di questa notte invece la perturbazione dovesse fermarsi in qualche punto e scaricare tutta l'accumulata potenziale racchiusa al suo interno sullo stesso territorio.
1: Quindi rispetto anche ai precedenti modelli rimane, come dicevi tu, una sostanziale conferma di quello che sapevamo già in precedenza. Sei un po' più ottimista, fra virgolette, perché all'inizio eri partito un po', non dico negativo, ma pessimista. E poi però...
0: No, diciamo che la dinamica dei venti è confermata. Quello che induce a un cauto ottimismo è il fatto che sembra esserci un po' meno combustibile in atmosfera, quindi un po' meno acqua precipitabile in atmosfera. Quindi anche in una situazione di eventuale stazionarietà potrebbe esserci meno pioggia di quella che si vedevano nelle corse precedenti, proprio perché quest'ultima uscita è un pochino più secca. Bisogna però stare attenti a non fare l'errore di correre dietro alle singole uscite modellistiche pensando che siano soltanto l'ultima la più capace di descrivere quello che effettivamente sarà, perché a volte invece la più vicina all'evento meteo non ha proprio il tempo a creare le possibili condizioni. Quindi bisogna sempre tenere una finestra abbastanza allargata dello sguardo delle varie uscite modellistiche che si susseguono nel corso della giornata, e lo ricordiamo, ci sono 4 aggiornamenti modellistici al giorno, una ogni 6 ore, e valutarle nel loro complesso. Quindi come abbiamo detto poc'anzi, bisogna stare attenti da adesso fino alle 3-4 di questa notte per verificare che appunto questa convergenza non si vada a verificare con la stazionarietà di fenomeni intensi o molto intensi sullo stesso territorio.
1: Grazie a Federico Grasso e buon lavoro.
0: Grazie a voi, a risentirci.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Questa domenica sera toccheremo tanti argomenti. Uno degli argomenti che toccheremo, anzi voglio toccare subito, è quello dell'emergenza criminalità in città. Non probabilmente c'entrerà poco con il personaggio che, con il quale ci stiamo per collegare, anzi do subito il mio benvenuto, ben trovato a Matteo Bassetti. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, ciao Matteo.
0: Allora, insomma, non c'entri niente, diciamo la verità, con quello che sta succedendo, che stiamo raccontando in queste ore. Prima l'allerta autostrade, poi l'allerta maltempo, ma c'è un'altra allerta che, insomma, ovviamente da qualche tempo stiamo anche come Primo Canale tenendo con i fari accesi. Mi riferisco naturalmente all'emergenza criminalità, l'episodio drammatico avvenuto nella mattinata di sabato a Villetta di Negro, in pieno centro di giorno, in un parco proprio a ridosso del centro. Un uomo è stato ucciso in una maniera assurda, violenta e incredibile, e quindi è una situazione che ha davvero dell'incredibile. Poi tra l'altro, poi chiederò anche cosa ne pensi tu Matteo, una città che io dico sia un po' girata dall'altra parte, non ho visto reazione, non ho visto nulla per questo povero ragazzo che ha perso la vita in questo modo così triste e miserabile, perché è stato veramente qualcosa di incredibile. Chiederò anche il tuo parere, se secondo te la città si è girata dall'altra parte oppure no. Un'altra emergenza, soprattutto non la movida ma la darsena, ma soprattutto spesso anche proprio nella movida di certe parti del centro storico, ma un'altra movida estiva, quella che è in Corso Italia, ieri sera ha visto un'altra emergenza. Tu poco fa anche sui tuoi social hai pubblicato un video, un reel, perché?
1: Ho pubblicato un reel perché mi ha toccato molto da vicino, perché stamattina io ho due figli adolescenti, uno dei miei figli mi ha raccontato la vicenda di questo nostro conoscente, il cui figlio, 19 anni, ieri sera in Corso Italia, a mezzanotte e mezza, è stato aggredito da un gruppo di, potremmo definirli maranza, che tra la completa menefreghismo della gente lo hanno preso a calci e pugni e gli hanno dato una coltellata. Cioè, questo a mezzanotte e mezzo in Corso Italia, una coltellata a un occhio, dopodiché lo hanno seguito all'interno dei bagni dove gli hanno detto vieni che ti aiutiamo a medicare, gli hanno rubato la carta di credito con cui poi gli assassini, perché questo ragazzo poteva tranquillamente essere ucciso da un colpo di un coltello. E io purtroppo mi rendo conto che in questa città non c'è il livello di sicurezza che io vorrei vedere. Non so chi competa, però questo continuare a dire che va tutto bene, io credo che sa da finire. È l'ora di finirla, di dire che è una città dove va tutto bene, è una città profondamente insicura, è una città dove un genitore non può essere sicuro dei propri figli che escono di casa. E evidentemente questo, dobbiamo cercare di invertire questa tendenza rapidamente. Io credo che nell'ultimo anno la situazione sia molto peggiorata, non solo perché normalmente si parla di Genova come problematica per quanto riguarda il centro storico. Non è vero, il problema è ben fuori dal centro storico. Quindi il centro storico paradossalmente certamente ha problemi, ma stiamo vedendo, almeno io lo noto, me lo fanno notare i miei figli, io devo dire che come dire, faccio una vita molto diversa da quella che fanno i ragazzi, però mi dicono che questi sono problemi che ormai è un anno che durano e io credo che si sia fatto poco, e quindi mi auguro che si faccia di più, perché la tutela della sicurezza è un diritto che noi abbiamo come cittadini.
0: Assolutamente sì, tra l'altro siamo proprio alla vigilia, anzi siamo entrati praticamente nell'estate, quindi insomma ci aspettano altre serate, no, di divertimento, aspettano i nostri ragazzi di divertimento nel lungomare soprattutto, con tanti locali, tanta voglia di stare con gli amici all'aria aperta, ovviamente, ma poi per tornare a casa in una maniera assolutamente tranquilla e civile, come una città civile come Genova nel 2026 deve essere. Matteo, ti coinvolgo naturalmente anche su quello che è accaduto. Io dicevo, ho fatto anche un pezzo oggi sul nostro sito, perché a mio avviso insomma c'è stata proprio una città che non dico che sia girata dall'altra parte, ma è quasi come quello che è avvenuto sabato mattina sia passato un po' come acqua, no? Nessuno ha portato un fiore a quel ragazzo, nessuno, è stato solo un messaggio, qualcuno ha messo un messaggio, un bigliettino e basta. Le istituzioni hanno solo parlato di frasi fatte,

0: colpa del governo che non manda i militari o la polizia o le forze dell'ordine in numero importante, insomma una responsabilità, come dicevi tu, non sappiamo di chi sia la colpa, no? Nel senso che poi ovviamente è la colpa di quello che ha ammazzato l'altro, su questo non c'è nessun dubbio, però insomma è una città questa che è la sesta città d'Italia e continua questa escalation di violenza.
1: Eh sì, io ti dico, purtroppo devo dire che i due fatti hanno avuto una certa similitudine, stiamo parlando di un menefreghismo da parte della cittadinanza, ma ieri sera mi raccontava il papà di questo ragazzo, che i ragazzi italiani se ne sono ampiamente fregati di aiutarlo, di dargli una mano, cioè voglio dire… Tutto questo avviene anche perché c'è un certo tipo di menefreghismo da parte di tutti noi, ed è la ragione per cui qualcuno dice: ma Bassetti perché si occupa di queste cose? Perché fondamentalmente ho voluto dare visibilità a quanto avvenuto a questo ragazzo attraverso i miei canali, anche perché credo che bisogna fare prevenzione, cioè come noi facciamo prevenzione, cerco di farla io da medico, dicendo alla gente di vaccinarsi, dicendo alla gente di fare alcune cose, si può fare prevenzione. Ecco, io trovo che in questa città la prevenzione non si faccia e dobbiamo farla. Qui c'è un problema anche di integrazione, qui c'è un problema di odio sociale, qui c'è un problema serio, dobbiamo affrontare questo tema. Non è girandosi dall'altra parte e dire non esiste il problema che si risolve. Il tema si risolve soltanto affrontandolo. C'è un tema in questa città, evidentemente, di un nodo sociale, di una parte di persone che non si sono integrate o che non hanno voluto integrarsi, che evidentemente creano costantemente problemi. E quindi evidentemente bisogna prevenirlo tutto questo. Soprattutto la criminalità giovanile. E sulla criminalità giovanile bisogna che le istituzioni lavorino le istituzioni della città, lavorino le istituzioni della giustizia, lavorano le istituzioni della polizia, evidentemente bisogna agire, perché qui ragazzi non è che stiamo parlando di cosette, qui non è che stiamo parlando della catenina strappata, uno che dà una coltellata in un occhio a un ragazzo di 19 anni e poi si chiude nel bagno e lo chiude in un bagno, questo è sono delinquenti. Cioè questa è gente che deve andare in galera e ci deve rimanere per tanti anni in galera, però su questo bisogna fare di più e deve fare di più tutte le istituzioni, dalla procura alla polizia, ai carabinieri, al sindaco, tutti devono fare di più. Non mi pare che si stia facendo abbastanza.
0: Ricordiamo giustamente che quello che è accaduto a Spezia qualche mese fa con un ragazzo che ha perso la vita proprio addirittura a scuola, quindi capirci bene, per capire di quello che stiamo parlando. Matteo, tra l'altro, quello che stavi dicendo tu accade un po' ovviamente un po' ovunque, ovviamente a Genova ce ne stiamo rendendo conto soprattutto negli ultimi tempi, però vedevo ancora i media nazionali, una rissa, addirittura colpi di macete a Trento, che quando ho sentito rissa a Trento ho detto che è strano una rissa a Trento, poi obiettivamente qui non è un discorso di fare razzismo, no? Poi però si rischia ed è scivoloso questo argomento, però comunque questi ragazzi giovanissimi si sono colpiti a vicenda, anzi era uno soprattutto che colpiva gli altri con un macete durante una festa di paese in un borgo del Trentino, erano tutti tunisini. Ora non, ripeto, è sbagliato, non è giusto, non è facile cadere anche nell'essere, qualcuno può essere che ti possa anche additare, no? Se uno dice, fa un discorso di questo tipo di razzismo, però questa è la cronaca, i fatti riportano questo.
1: Qui non è un problema di razzismo, qui è un problema di alcune persone che non si sono volute integrare o che non si sono riuscite ad integrare, quindi è per quello che dico la prevenzione, bisogna andare a capire perché non si sono integrate, ad agire evidentemente in maniera diversa anche dal punto di vista formativo, la scuola ha un ruolo, ce l'ha evidentemente, cioè dobbiamo lavorare su questo, ma è il dire che il problema non esiste, come ho sentito dire purtroppo da alcune importanti istituzioni di questa città, non è la risoluzione del problema. Dire che il problema non esiste, che va tutto bene, madama la marchesa, non è il buon modo. Qui le cose non vanno bene, quindi è evidente che bisogna affrontarle in maniera diversa da come sono state affrontate fino ad oggi. Qui non è una questione di colore politico, qui è questione di amministrare queste situazioni in maniera diversa. Fare più prevenzione, agire in maniera diversa, anche col controllo sul territorio, cioè l'illuminazione stradale, la presenza della polizia in alcune zone, della polizia municipale, dei carabinieri, cioè ragazzi è inutile, il problema esiste e quindi il problema va risolto, anche perché i cittadini

0: cittadini hanno diritto di andare a farsi una serata o di uscire di casa in sicurezza. È il minimo del diritto che deve essere garantito da parte delle istituzioni. Se non è in grado neanche di garantire questo, allora voglio dire, che cosa ci stanno a fare le istituzioni?
1: L'ultima battuta, proprio qua a Primo Canale, qualche sera fa, una dei rappresentanti di uno dei comitati più attivi, soprattutto nella zona della Darsena, tu avrai seguito naturalmente quello che sta accadendo, perché quella è un'altra emergenza quotidiana, giorno e notte.

0: una cosa normale. Qui a Primo Canale questa signora, questa ragazza ha detto ci vuole l'esercito.
1: Ci vuole sì l'esercito, però bisogna tanto chiederlo l'esercito in qualche modo, perché io credo che in questo momento Genova sta vivendo una vera emergenza, per cui per le emergenze in questi casi l'esercito può funzionare, per cui si chieda al ministro Crosetto di mettere a disposizione l'esercito. Evidentemente, se le forze dell'ordine della nostra città, che siano carabinieri, che siano polizia, che siano polizia municipale, non sono adeguate per il controllo del territorio, si chiederà un aiuto a quello che il governo centrale, quello che è l'esercito. Così non si può andare avanti. Ripeto, non si può continuare a dire che le cose vanno bene. Ecco, questo è quello che a me dà molto fastidio, è continuare a sentire Genova è una città ospitale, Genova è una città dove non c'è delinquenza, è una città dove venite tranquilli. Ecco, no, voglio dire, non è così, evidentemente non è così, e dispiace da uno che è innamorato di Genova, e le cose mi pare che negli ultimi tempi stiano molto peggiorando rispetto al passato.
0: Non sappiamo, come dicevi giustamente tu, non sappiamo, quasi tu hai detto, e quasi non mi interessa, come dire, non è che sto cercando un colpevole, no? Però naturalmente spesso si tratta anche di una questione politica, lo sai che in settimana la minoranza ha chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, colpevole a dire della minoranza di essere troppo passiva su certe situazioni, di non prendere in pugno queste situazioni, e quindi come dicevi giustamente tu, non va cercato un colpevole, ma qualcosa di tangibile.
1: Guarda, io credo che le dimissioni non servono assolutamente a niente, e non credo che sia colpa di uno o dell'altro. Evidentemente qui la situazione probabilmente era già una situazione che non andava bene, già probabilmente con la giunta precedente, quindi non è che è un problema di oggi. Qua il problema non è far dimettere o non dimettere un assessore, un sindaco, o metterlo sulla graticola, è risolvere i problemi. I problemi ci sono. Ecco, mi auguro che non si dica per l'ennesima volta che il problema non esiste. Ecco, questo voglio dire, ed è la ragione per cui mi sono permesso di entrare in un campo non mio, facendomi eco di un genitore che ha visto tornare a casa suo figlio con una coltellata in faccia, di 19 anni, in un quartiere che abitualmente era stato un quartiere abbastanza tranquillo come quello di Corso Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non va, e questa tendenza va rapidamente invertita. Poi non è questione di dimissioni, è questione evidentemente di agire. Agire vuol dire riconoscere che esiste un problema, e quindi fare tutto quello che si può fare insieme alla prefettura, insieme alla questura, insieme naturalmente al governo, per mettere fine o per cercare di arginare una situazione che è inaccettabile per i cittadini, evidentemente. Quindi il problema, secondo me, è il non riconoscimento del problema. No, voglio dire, nel momento in cui siamo tutti d'accordo che esiste un problema, mi pare che i fatti siano talmente evidenti, no, a Genova nell'ultimo periodo, che c'è una questione di sicurezza, evidentemente. Oggi Genova è diventata una città pesantemente insicura. Se sono riusciti a fare alcune cose in altre grandi città italiane, io penso sempre a quello che sono riusciti a fare a Napoli, vuol dire che possiamo riuscire a farlo anche noi. Basta impegnarsi, e poi alla fine i risultati si ottengono.
0: Grazie al professor Bassetti per questo inserimento, però ci tenevamo perché è un tema che come Primo Canale ci sta molto a cuore, quindi anche se questa non è la sera adatta, però insomma è la cronaca che ce lo impone, quindi grazie per il suo intervento, le auguro una buona serata.
1: Grazie a lei, buonasera.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare del ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Ben trovato all'assessore della Protezione Civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.
1: Buonasera direttore, buonasera a voi.
0: Allora, insomma, c'è molta attesa dalle sue parole, perché insomma abbiamo vissuto negli ultimi ore alcuni bollettini, alcune previsioni. Ora ci siamo, insomma, siamo per entrare nelle ore decisive.
1: Beh, direi che sta accadendo quello che il quadro previsionale aveva abbondantemente previsto nelle ore scorse. Ovviamente dobbiamo capire quanto i quantitativi che sono previsti nei modelli scaricheranno a terra, se scaricheranno in mare, se scavalcherà la Liguria. Oggi pomeriggio il Piemonte ha avuto un antipasto abbastanza significativo, la Liguria ha iniziato a entrare dentro questo passaggio perturbato, che diciamo è la fase pre-frontale, che poi dovrebbe avvenire invece tra la metà, diciamo, della serata e le prime ore di domani mattina. E il concetto ovviamente che dobbiamo raccontare ai vostri telespettatori e ovviamente a chi ci guarda in questo momento è che la previsione di un temporale ha una diciamo capacità di predicibilità che è più rischiosa rispetto invece a quelle che sono le piogge diffuse che tipicamente avvengono invece nei mesi autunnali. La valutazione di questa mattina e i modelli che stanno girando anche in questi minuti confermano lo scenario, il che non vuol dire ovviamente che debba accadere il peggio, ma che invece le forze in campo e la capacità, diciamo, dei modelli di prevedere quanta pioggia può cadere su un determinato territorio ha fatto scattare l'allerta arancione per temporali. Differenza ad esempio dal genovesato, dove siamo in allerta gialla, perché in quest'area il passaggio perturbato dovrebbe essere molto più veloce. Quindi la differenza in realtà tra il giallo e l'arancione in un'allerta per temporali è solo quante forze sono in campo rispetto ovviamente alla velocità o meno di un passaggio perturbato. La valutazione complessiva nelle tre ore del passaggio frontale porta circa 100 mm. È chiaro che se questi 100 mm scaricano in mare non ce ne accorgiamo nemmeno, o vediamo qualche lampo, diciamo, stando tranquillamente a casa. Se scaricano a terra e scaricano in un punto determinato, sappiamo che dopo i 30 mm nella mezz'ora ci sono molti territori della Liguria che rischiano di andare ovviamente in difficoltà, oltre ai venti forti, ai fenomeni downburst, alla grandine, perché abbiamo visto anche oggi in Piemonte dei chicchi di grandine molto importanti, quindi ha potenziali disagi per la popolazione e l'incolumità delle persone.
0: Senta, lei ovviamente non è un previsore, però ormai è un esperto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi esperti qui ospiti e ci hanno raccontato che mai avevamo avuto un maggio così caldo. Avete già fatto delle statistiche? Ci sono stati dei maggio-giugno, che siamo all'inizio di giugno, dei giugni con un'allerta di questo tipo, o comincia a diventare quasi, non dico la normalità, ma comunque non è più un'eccezione?
1: Beh, abbiamo visto allerte anche ad agosto, lo sappiamo, quindi, come dire, il quadro della tendenza, poi chi ci crede di più o di meno ai cambiamenti e mutamenti climatici faccia quello che crede, ma è chiaro che la valutazione di questi eventi, e sicuramente il maggio che abbiamo appena passato è uno dei maggi più caldi degli ultimi anni, si ricordano forse nei primi fine anni 90, primi anni 2000, un maggio che avesse queste temperature e fu un'estate particolarmente calda, tanto che la valutazione di oggi è tipica invece di fine agosto, inizio di settembre, proprio perché la forza in gioco e il calore che si è, diciamo, prodotto nei giorni scorsi è tipico di eventi che sono, diciamo, più da fine estate, inizio settembre, quando entrano quelle allerte che siamo spesso abituati, e voi con me, a raccontare, che sono, diciamo, tipiche di un periodo pre-autunnale. Oggi ovviamente lo facciamo all'inizio della stagione estiva, speriamo che le condizioni domani mattina si possano raccontare di un passaggio perturbato che, diciamo, non ha portato danni a persone e a cose, ma dobbiamo trattarlo con l'attenzione del caso, perché non si sottovaluta mai un'allerta, e sappiamo che allerta arancione per temporali vuol dire il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni di cui la nostra ARPA, i nostri previsori e quindi noi come Protezione Civile disponiamo per come dire, mettere in guardia i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere, speriamo che non accada.
0: Andrà avanti anche nel corso della mattinata, ed è per questo che molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.
1: Ecco, su questo dobbiamo fare un ragionamento particolare. Ho già visto oggi le polemiche, scuole chiuse, ma domani i tanti siti commerciali che fanno un mestiere senza responsabilità, quindi un po' diverso da quello che fanno i nostri previsori, che, diciamo, danno sole domani mattina. Io non mi stupisco che domani le condizioni vadano a migliorare, anzi domani la giornata

0: credo e spero che sia migliore di quella di oggi, anche perché abbiamo una serata del 2 giugno da celebrare alla Spezia, che questa sera giustamente non si è celebrata e che verrà diciamo invece ripetuta nella serata di domani, che speriamo essere una serata molto più bella dal punto di vista meteo. Ma oggi la valutazione che hanno fatto i nostri previsori e soprattutto i nostri idrologi è rispetto alle risposte che i corsi d'acqua danno anche diverse ore dopo la fine della pioggia. Vale a dire, sono entrati in gioco dei numeri rispetto ai modelli che sono passati, che hanno, rispetto alla previsione, fatto muovere anche i grandi bacini e i medi bacini, vale a dire l'Entella, il Magra, il Vara, soprattutto a Levante, che sono quelli più attenzionati per questo tipo di eventi. Quando si muove un bacino di quel tipo e quindi c'è una portata di piena da far transitare in sicurezza, è chiaro che l'estensione di un'allerta gialla o arancione che sia va ben oltre quella che sarà invece la fine della pioggia, che io mi aspetto tra stanotte e le primissime ore di domani mattina. È giusto spiegarlo, poi i sindaci per precauzione e direi anche in maniera abbastanza automatica con l'arancione. Sapete che in Liguria questo è un automatismo che più o meno tutte le amministrazioni adottano e che io assolutamente non posso che condividere, perché quando un sindaco fa una scelta la fa nell'oculatezza, diciamo, per la garanzia dell'incolumità delle persone, scelgono di chiudere le scuole. Ma questo è un automatismo che è diverso rispetto invece ovviamente a quello che può accadere in quel momento, perché, ripeto, la valutazione su domani mattina è una valutazione non tanto della pioggia che potrà accadere nella metà della mattina di domani, dove invece ci aspettiamo che le condizioni migliorino, ma di una risposta idrologica rispetto al piovuto che potrebbe accadere nella notte, che invece potrebbe ancora dare effetti negativi rispetto ovviamente alle portate dei corsi d'acqua.
1: Senta, approfitto della sua presenza per parlare di un'altra emergenza che va trattata così, magari lei a volte tende, non dico a non farlo, però a cercare di lavorare, soprattutto perché questo non accada, mi riferisco naturalmente all'emergenza autostrade. Abbiamo vissuto delle giornate un po' particolari, era già iniziata la settimana scorsa con quei 30 km passa, mi sembra 25, quello che erano sulla A10, nella giornata di giovedì o venerdì, non mi ricordo, però più o meno uno un giorno per l'altro, era accaduto un incidente, poi la corsia era stata riaperta. Nonostante la riapertura ci sono volute ore e ore per sbloccare una situazione, complice anche l'arrivo di tanti turisti che si sono trovati imbottigliati. Poi nel weekend, insomma, qualcosina è andato meglio. Oggi 25 km intorno all'ora di pranzo, però per fortuna, insomma, poi nel primo pomeriggio si è sbloccato e poi ovviamente nel pomeriggio, complice anche il brutto tempo, lei oggi arriva adesso da Spezia e ha trovato tutto libero, come abbiamo fatto vedere nelle ultime ore diverse volte dalle nostre telecamere. Com'è la situazione di questi cantieri?
0: Ma guardi, io penso...
1: Nessuno poteva essere tolto?
0: No, noi abbiamo fatto togliere, perché poi noi potessimo togliere ovviamente toglieremo tutte, abbiamo chiesto al Ministero e al concessionario, ai vari concessionari della Liguria, di smontare tutto quello che si poteva smontare. E a onor del vero, quello che è accaduto nei giorni scorsi è accaduto senza cantieri, però è chiaro che lo facciamo in un'autostrada, io lo dico sempre, a due corsie, è piena di gallerie, è piena di viadotti, in alcuni casi non c'è nemmeno una corsia di emergenza, un'autostrada che è nata con una valutazione, diciamo, di flusso di traffico che era ben inferiore rispetto a quello che accade oggi, sia nel quotidiano sia fortunatamente nei picchi di flussi turistici che sono molto importanti. Noi abbiamo garantito questo accade per tutti i ponti, piuttosto che per i periodi estivi, piuttosto che per il periodo natalizio e pasquale, che i concessionari smontassero tutto quello che era smontabile, e al netto di una diciamo situazione che ci vedrà impegnati con un cantiere al nodo di Busalla per quasi tutto il 2027, ma le autostrade sono state praticamente riaperte a due corsie dappertutto. E ovviamente poi se a un camion scoppia una gomma e va a schiacciare una Smart, come è accaduto qualche sera fa, è chiaro che quella situazione ha bisogno di chiudere l'autostrada, creare un salto di corsia, una situazione che è diversa invece dal disagio altissimo, altissimo, e da un prezzo altissimo che i liguri pagano, ed è questo che invece si può, secondo me, chiamare emergenza, dal 2018 in poi, cioè da quando è crollato norme per, io dico giustamente, per i controlli delle nostre infrastrutture, si scopre che ci sono 20-30 anni di mancate manutenzioni e che viaggiavamo a rischio in condizioni ovviamente molto critiche.

0: ben prima del crollo del Ponte Morandi. Da lì tutti i concessionari, anche quelli che non hanno patito la disgrazia del Ponte Morandi, devono adeguarsi, e la Liguria purtroppo per adeguarsi a un'autostrada che nasce stretta e lunga e senza corsie d'emergenza e piena di gallerie e piena di viadotti fa molta più fatica che in altro. Ma il problema vero è recuperare 20-30 anni di mancata manutenzione in una manciata d'anni che ha creato tutto quello che ovviamente voi raccontate con dovizia di particolari e che anche quando i cantieri vengono smontati rischia di perdere di credibilità, perché se si intraversa un camion, per noi ovviamente l'alternativa è uscire nell'Aurelia piuttosto che sulle strade secondarie, e sappiamo che alternative all'autostrada in Liguria ce ne sono ben poche, e penso che su questo il dibattito nazionale, anche gronda non gronda, situazione diciamo di cui si parla da diversi anni e che ancora non vedono la luce, penso che dovrebbe essere un pochino più al centro, perché poi il disagio dei cittadini, il disagio dei lavoratori, il disagio degli autotrasportatori è un disagio continuo e perdurato. Noi riusciamo a fare tutto quello che possiamo, cioè c'è un tavolo, lo gestiamo con il Ministero delle Infrastrutture e chiediamo ovviamente in periodi particolari dell'anno attenzione. Sappiamo anche che la notte invece vediamo delle cantierizzazioni su cui spesso il cittadino trova difficoltà di comunicazione, ma quelli della notte sono cantieri che di giorno sarebbero oltremodo impattanti e quindi, come dire, non rientrano nei piani di smontaggi che vengono concordati col nostro tavolo, e spero come dire, che tra il 2027 e il 2028, io direi metà 28, tutto quanto abbiamo affrontato fino a oggi inizi quantomeno a entrare nella normalità, che non vuol dire che non ci saranno più cantieri, direttore, e perché è anche giusto che ci siano i cantieri, lo sappiamo tutti, l'abbiamo sempre detto tutti, ma vuol dire che forse si potranno programmare di più e si potranno diluire nel tempo, perché avremo recuperato tutti i 20-30 anni che purtroppo invece
1: però prima del
0: 2018 non era
1: assessore, però c'è una cosa che poi ovviamente non è questo il momento di parlarne, però mentre lei parlava mi veniva in mente, è un argomento di cui abbiamo parlato tanto, ed è questo, lei dice speriamo nel 2028 di chiudere tutto e di avere finalmente le autostrade libere, ma avremo le stesse autostrade di 30 anni fa, 40 anni fa, cioè non è che di colpo avremo la terza corsia, le corsie d'emergenza, sì, avremo le gallerie più sicure, avremo probabilmente la certezza, no, speriamo che nessuna niente cada sulla nostra testa e che i viadotti siano più sicuri, però il giorno che ci sarà un incidente, un camion prenderà fuoco, un tamponamento, saremo a vedere le stesse scene di oggi.
0: Allora, io su questo è evidente, come dire, che è così, e l'ho detto anche qualche giorno fa in una intervista con voi, anche in alcuni quotidiani locali. Certo, avere un'autostrada sicura è il primo degli elementi fondamentali e soprattutto non intasata da anni e anni di cantiere come quello che abbiamo avuto. Poi ci vuole un dibattito tra ovviamente chi governa il nostro paese, le forze locali, gli enti territoriali, perché io penso ad esempio che alcune infrastrutture non siano più rinviabili, gliene cito due, la gronda l'ho già detta prima, dico il tunnel della Fontana Buona, dico le varianti Aurelia, dico tutto quello che può creare quella ridondanza infrastrutturale che in Liguria purtroppo è un tema come dire, che ancora non si riesce a vedere. Certamente farlo con delle autostrade che saranno sicure, io penso che potrà consentire al dibattito di essere meno acceso, ma sul fatto che dobbiamo come dire, incentivare chi deve prendere le decisioni a livello centrale sulla necessità di dotare la Liguria anche di nuovi pezzi di infrastruttura, io penso che sia assolutamente un dibattito che non possa tardare. Noi abbiamo il dovere nel frattempo anche di renderle sicure e penso che su questo si stia facendo un grande lavoro, grandi passi avanti, con tutte le difficoltà, con tutti i disagi e anche con tutti i danni economici, che so che per voi è un tema centrale per voi, per il vostro editore, che purtroppo i liguri e i non liguri patiscono quando transitano sulle nostre autostrade.
1: Abbiamo sentito oggi tanti commercianti, albergatori, insomma, che denunciano addirittura, insomma, turisti che arrivano in albergo stremati, poi qualcuno dice abbiamo offerto un prosecco, un po' di focaccia, abbiamo strappato un sorriso, però chissà quanto se può bastare, ora è una battuta, però quanto allora potrà bastare un bicchiere di prosecco e una focaccia a qualcuno che ha fatto impiegato 3 ore per fare 60 km.
0: Io penso che basti, perché siamo talmente belli che la Liguria non sarà mai fuori dalle mete più ambite dei cittadini italiani che vogliono venire e anche dei non italiani. Certamente il disagio è molto alto. Io dico un'altra cosa, le valutazioni

0: anche di chi parte, di chi arriva, soprattutto se lo si fa per vacanza e non per dovere di lavoro tutti i giorni, che sono ovviamente i cittadini liguri, la stragrande maggioranza di coloro i quali patiscono questi disagi, possono avere anche una capacità di modulare la partenza e gli arrivi un pochino più intelligente. Su questo dobbiamo avere forse ancora più capacità di essere capillari nell'informazione, perché chi parte stasera in Liguria in questo momento riesce a transitare meglio di chi non è partito oggi pomeriggio, e su questo è innegabile.
1: Ci avrebbe scommesso lei, per esempio?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, direi di sì.
1: Se fosse stato un lombardo sarebbe partito alle 21?
0: Sì, ma in questo devo dire che l'allerta meteo
1: è una monetina che si tira.
0: È una monetina che si tira, però anche la capacità di vedere ovviamente una situazione monitorata sui canali Telegram piuttosto che sui canali informazione come potete essere voi, io penso che nessuno, al netto di situazioni, incidenti non previsti e non prevedibili, oggi parte senza sapere che cosa va a trovare. E su questo credo che una capacità di informazione ancora maggiore riesce ad aiutare chi viene e chi parte dalla Liguria, almeno per sapere a che cosa va incontro. Certo, se poi scoppia una gomma di un camion in autostrada e accade quello che è accaduto l'altra notte, penso che né io né voi siamo in grado ovviamente di poter dare delle risposte.
1: Grazie, grazie Assessore Giampedrone, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Bentrovato Federico Grasso, dirigente ARPAL, buonasera e bentrovato ancora.
4: Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Allora, quali sono le ultime notizie?
4: Allora, è uscito l'ultimo modello che sostanzialmente conferma uno scenario di possibile convergenza, anche se in un contesto lievemente più secco rispetto a quello della precedenza. In questo momento sta ricominciando a piovere nella zona sopra da Renzano Cogoleto, nell'entroterra genovese dell'Alta Val Pulcevera e nella zona intorno a Ne Statale, sopra Sesto Levante, così come a Levanto e sulle Cinque Terre. Iniziano adesso le 3-4 ore maggiormente attenzionate, in cui appunto questo gioco dei venti potrebbe far sì che questa grossa struttura temporalesca che in questo momento sta esistendo in Piemonte scenda giù verso la Liguria e vada a incastrarsi da qualche parte. È la struttura temporalesca che i modelli indicavano, che ha portato appunto a queste numerose decine di millimetri in poche ore previste e possibili, che potrebbero dar luogo a quegli effetti al suolo per cui è stata diramata l'allerta arancione. Ovviamente c'è una fase di monitoraggio che va avanti tutta la notte, noi la seguiremo con attenzione e avviseremo i vari comuni in caso di problematiche.

0: Ecco, dalle tue parole capisco però una cosa, che è quella che poi ci domandiamo un po' tutti, no? Ne parlavamo anche con l'assessore Gian Pedrone. I millimetri arriveranno, no? Cadranno probabilmente, non con matematica sicurezza e certezza. La speranza è che non cadano, questa è una banalità, però dobbiamo sempre ripeterla nel giro di poco tempo, di pochi minuti, in un solo luogo.
1: Esattamente, noi abbiamo in particolare tre scatti modellistici che sono appunto quelli stanotte, che segnalano una persistenza del segnale sullo stesso territorio. Qualora questo dovesse verificarsi, creerebbe delle difficoltà al suolo notevoli. Ovviamente la speranza che invece questo non venga rispettato possa essere distribuito, che l'energia in parte già scaricata sul Piemonte e che tuttora si sta scaricando in Piemonte vada a indebolire l'intensità delle precipitazioni quando arriveranno sulla Liguria e di conseguenza gli effetti al suolo siano meno impattanti di quelli che sembravano. Ci auguriamo altresì che questo passaggio perturbato prosegua la sua corsa verso est, andando poi a superare i confini di Levante della regione Liguria, e che ci sia questa rapida rimonta del cielo sereno, quantomeno di ampie finestre soleggiate, già a partire dalle prime luci di domani, in particolare sul settore centrale e di ponente. Sul Levante il sole farà capolino con il passare delle ore della mattinata, però insomma ci auguriamo davvero che questa struttura perturbata lasci la nostra regione il più rapidamente possibile.
0: Ecco, se dovessi fare, scusa il gioco di parole, una previsione, quali potrebbero essere le ore più difficili?
1: Dalla prossima ora fino alle 3-4 di notte. Diciamo che se superiamo le 3-4 di notte indenni, poi sia il tempo che resterebbe alla perturbazione, sia appunto la dinamica prevista dalla modellistica dei venti, dovrebbero lasciarci relativamente tranquilli che gli effetti al suolo non dovrebbero essere così impattanti come quelli che potrebbero invece verificarsi se da qui alle 3-4 di questa notte invece la perturbazione dovesse fermarsi in qualche punto e scaricare tutta l'accumulata potenziale racchiusa al suo interno sullo stesso territorio.
0: Quindi rispetto anche ai precedenti modelli rimane, come dicevi tu, una sostanziale conferma di quello che sapevamo già in precedenza. Sei un po' più ottimista, fra virgolette, perché all'inizio eri partito un po', non dico negativo, ma pessimista. E poi però
1: No, diciamo che la dinamica dei venti è confermata. Quello che induce a un cauto ottimismo è il fatto che sembra esserci un po' meno combustibile in atmosfera, quindi un po' meno acqua precipitabile in atmosfera. Quindi anche in una situazione di eventuale stazionarietà potrebbe esserci meno pioggia di quella che si vedevano nelle corse precedenti, proprio perché quest'ultima uscita è un pochino più secca. Bisogna però stare attenti a non fare l'errore di correre dietro alle singole uscite modellistiche pensando che siano soltanto l'ultima, la più capace di descrivere quello che effettivamente sarà, perché a volte invece la più vicina all'evento meteo non ha proprio il tempo necessario per elaborare i calcoli, per ricreare le possibili condizioni. Quindi bisogna sempre tenere una finestra abbastanza allargata dello sguardo delle varie uscite modellistiche che si susseguono nel corso della giornata, e lo ricordiamo, ci sono quattro aggiornamenti modellistici al giorno, una ogni 6 ore, e valutarle nel loro complesso. Quindi, come abbiamo detto poc'anzi, bisogna stare attenti da adesso fino alle 3-4 di questa notte per verificare che appunto questa convergenza non si vada a verificare con la stazionarietà di fenomeni intensi o molto intensi sullo stesso territorio.
0: Grazie, grazie a Federico Grasso e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: Questa domenica sera toccheremo tanti argomenti. Uno degli argomenti che toccheremo, anzi voglio toccare subito, è quello dell'emergenza criminalità in città. Non, probabilmente c'entrerà poco con il personaggio con il quale ci stiamo per collegare. Anzi, do subito il mio benvenuto, ben trovato a Matteo Bassetti. Buonasera Matteo.
2: Buonasera, ciao Matteo.
0: Allora, insomma, non c'entri niente, diciamo la verità, con quello che sta succedendo, che stiamo raccontando in queste
2: Beh,
0: ore.
2: non
0: Prima
2: c'entra niente,
0: l'allerta
2: come? Ma è
0: autostrade, poi
2: comunque.
0: l'allerta maltempo, ma c'è un'altra allerta che, insomma, ovviamente da qualche tempo stiamo anche come primo canale tenendo con i fari accesi. Mi riferisco naturalmente all'emergenza criminalità, all'episodio.

0: drammatico avvenuto nella mattinata di sabato a Villetta di Negro, in pieno centro di giorno, in un parco proprio a ridosso del centro. Un uomo è stato ucciso in una maniera assurda, violenta e incredibile. E quindi è una situazione che ha davvero dell'incredibile. Poi tra l'altro poi chiederò anche cosa ne pensi tu, Matteo, una città che io dico sia un po' girata dall'altra parte, non ho visto reazione, non ho visto nulla per questo povero ragazzo che ha perso la vita in questo modo così triste e miserabile, perché è stato veramente qualcosa di incredibile. Chiederò anche il tuo parere, se secondo te la città si è girata dall'altra parte oppure no. Un'altra emergenza comunque è quella della movida, nel centro storico soprattutto, non la movida ma la darsena, ma soprattutto spesso anche proprio nella movida di certe parti del centro storico. Ma un'altra movida estiva, quella che è in Corso Italia, ieri sera ha visto un'altra emergenza. Tu poco fa anche sui tuoi social hai pubblicato un video, un reel, perché?
1: Ho pubblicato un reel perché mi ha toccato molto da vicino, perché stamattina io ho due figli adolescenti, uno dei miei figli mi ha raccontato la vicenda di questo nostro conoscente, il cui figlio, 19 anni, ieri sera in Corso Italia, a mezzanotte e mezza, è stato aggredito da un gruppo di, potremmo definirli maranza, che tra la completa menefreghismo della gente lo hanno preso a calci e pugni e gli hanno dato una coltellata. Cioè, questo a mezzanotte e mezzo in Corso Italia, una coltellata a un occhio, dopodiché lo hanno seguito all'interno dei bagni dove gli hanno detto vieni che ti aiutiamo a medicare, gli hanno rubato la carta di credito con cui poi hanno fatto le previ. Quindi siamo di fronte a degli assassini, perché questo ragazzo poteva tranquillamente essere ucciso da un colpo di un coltello. E io purtroppo mi rendo conto che in questa città non c'è il livello di sicurezza che io vorrei vedere. Non so chi competa, però questo continuare a dire che va tutto bene, io credo che sia da finire. È l'ora di finirla, di dire che è una città dove va tutto bene, è una città profondamente insicura, è una città dove un genitore non può essere sicuro dei propri figli che escono di casa. E evidentemente questo dobbiamo cercare di invertire questa tendenza rapidamente. Io credo che nell'ultimo anno la situazione sia molto peggiorata, non solo perché normalmente si parla di Genova come problematica per quanto riguarda il centro storico, non è vero, il problema è ben fuori dal centro storico. Quindi il centro storico paradossalmente certamente ha problemi, ma stiamo vedendo, almeno io lo noto, me lo fanno notare i miei figli, io devo dire che come dire, faccio una vita molto diversa da quella che fanno i ragazzi, però mi dicono che questi sono problemi che ormai è un anno che durano e io credo che si sia fatto poco e quindi mi auguro che si faccia di più, perché la tutela della sicurezza è un diritto che noi abbiamo come cittadini.
0: Assolutamente sì, tra l'altro siamo proprio alla vigilia, anzi siamo entrati praticamente nell'estate, quindi insomma ci aspettano altre serate, no, di divertimento, aspettano i nostri ragazzi di divertimento nel lungomare soprattutto, con tanti locali, tanta voglia di stare con gli amici all'aria aperta, ovviamente, ma poi per tornare a casa in una maniera assolutamente tranquilla e civile, come una città civile come Genova nel 2026 deve essere. Matteo, ti coinvolgo naturalmente anche su quello che è accaduto. Io dicevo, ho fatto anche un pezzo oggi sul nostro sito, perché a mio avviso insomma c'è stata proprio una città che non dico che sia girata dall'altra parte, ma quasi come quello che è avvenuto sabato mattina sia passato un po' come acqua, no? Nessuno ha portato un fiore a quel ragazzo, nessuno, è stato solo un messaggio, qualcuno ha messo un messaggio, un bigliettino e basta. Le istituzioni hanno solo parlato di frasi fatte, colpa del governo che non manda i militari o la polizia o le forze dell'ordine in numero importante, insomma una responsabilità, come dicevi tu, non sappiamo di chi sia la colpa, no? Nel senso che poi ovviamente è la colpa di quello che ha ammazzato l'altro, su questo non c'è nessun dubbio, però insomma è una città questa che è la sesta città d'Italia e continua questa escalation di violenza.
1: Eh sì, io ti dico, purtroppo devo dire che i due fatti hanno avuto una certa similitudine, stiamo parlando di un menefreghismo da parte della cittadinanza, ma ieri sera mi raccontava il papà di questo ragazzo, che i ragazzi italiani se ne sono ampiamente fregati di aiutarlo e dargli una mano. Cioè, voglio dire, Tutto questo avviene anche perché c'è un certo tipo

0: tipo di menefreghismo da parte di tutti noi, ed è la ragione per cui quello dice: ma Bassetti perché si occupa di queste cose? Perché fondamentalmente ho voluto dare visibilità a, questo, a quanto avvenuto a questo, questo ragazzo attraverso i miei canali, anche perché credo che facciamo prevenzione, me la cerco di farla io da medico, dicendo alla gente di vaccinarsi, dicendo alla gente di fare alcune cose, si può fare prevenzione. Ecco, io trovo che in questa città la prevenzione non si faccia e dobbiamo farla. Qui c'è un problema anche di integrazione, qui c'è un problema di odio sociale, qui c'è un problema serio, dobbiamo affrontare questo tema. Non è girandosi dall'altra parte dire non esiste il problema che si risolve. Il tema si risolve soltanto affrontandolo. C'è un tema in questa città, evidentemente, di un nodo sociale, di una parte di persone che non si sono integrate o che non hanno voluto integrarsi, che evidentemente creano costantemente problemi. E quindi evidentemente bisogna prevenirlo tutto questo. Soprattutto la criminalità giovanile. E sulla criminalità giovanile bisogna che le istituzioni lavorino. Lavorino le istituzioni della città, lavorino le istituzioni della giustizia, lavorano le istituzioni della polizia. Evidentemente bisogna agire, perché qui, ragazzi, non è che stiamo parlando di cosette, qui non è che stiamo parlando della catenina strappata. Uno che dà una coltellata in un occhio a un ragazzo di 19 anni e poi si chiude nel bagno e lo chiude in un bagno, questo è un sono delinquenti. Cioè, questa è gente che deve andare in galera e ci deve rimanere per tanti anni in galera. Però su questo bisogna fare di più, e deve fare di più tutte le istituzioni, dalla procura alla polizia, ai carabinieri, al sindaco, tutti devono fare di più. Non mi pare che si stia facendo abbastanza.
1: Ricordiamo giustamente che quello che è accaduto a Spezia qualche mese fa, con un ragazzo che ha perso la vita proprio addirittura a scuola, quindi capirci bene, per capire di quello che stiamo parlando. Matteo, tra l'altro, quello che stavi dicendo tu accade un po', ovviamente, un po' ovunque. Ovviamente a Genova ce ne stiamo rendendo conto, soprattutto negli ultimi tempi, però vedevo ancora i media nazionali, una rissa, addirittura colpi di macete a Trento, che quando ho sentito rissa a Trento ho detto che è strano, una rissa a Trento. Poi obiettivamente qui non è un discorso di fare razzismo, no? Poi però si rischia, ed è scivoloso questo argomento, però comunque questi ragazzi giovanissimi si sono colpiti a vicenda, anzi era uno soprattutto che colpiva gli altri con un macete durante una festa di paese in un borgo del Trentino, erano tutti tunisini. Ora non, ripeto, è sbagliato, non è giusto, non è facile cadere anche nell'essere, qualcuno può essere che ti possa anche additare, no? Se uno dice, fa un discorso di questo tipo di razzismo, però questa è la cronaca, i fatti riportano questo.
0: Qui non è un problema di razzismo, qui è un problema di alcune persone che non si sono o che non si sono riuscite ad integrare. Quindi è per quello che dico la prevenzione, bisogna andare a capire perché non si sono integrate, ad agire evidentemente in maniera diversa anche dal punto di vista formativo. La scuola ha un ruolo, ce l'ha evidentemente. Cioè, dobbiamo lavorare su questo, ma è il dire che il problema non esiste, come ho sentito dire purtroppo da alcune importanti istituzioni di questa città, non è la risoluzione del problema. Dire che il problema non esiste, che va tutto bene, madama la marchesa, non è il buon modo. Qui le cose non vanno bene, quindi è evidente che bisogna affrontarle in maniera diversa da come sono state affrontate fino ad oggi. Qui non è una questione di colore politico, qui è questione di amministrare queste situazioni in maniera diversa, fare più prevenzione, agire in maniera diversa, anche col controllo sul territorio, cioè l'illuminazione stradale, la presenza della polizia in alcune zone, della polizia municipale, dei carabinieri. Cioè, ragazzi, è inutile, il problema esiste e quindi il problema va risolto, anche perché i cittadini hanno diritto di andare a farsi una serata o di uscire di casa in sicurezza. È il minimo del diritto che deve essere garantito da parte delle istituzioni. Se non è in grado neanche di garantire questo, e allora voglio dire, che cosa ci stanno a fare le istituzioni?
1: L'ultima battuta, proprio qua a Primo Canale, qualche sera fa, una dei rappresentanti di uno dei comitati più attivi, soprattutto nella zona della Darsena, tu avrai seguito naturalmente quello che sta accadendo, perché quella è un'altra emergenza quotidiana, giorno e notte si spaccia, si fa qualsiasi cosa alla luce del sole, i ragazzi e i professori di economia non riescono ad arrivare in aula se non scavalcando delle persone praticamente svenute a terra, piene di crack o di droga, qualunque essa sia. Naturalmente sporcizia, delinquenza, i turisti rapinati, abitanti e residenti che non riescono a entrare negli androni.

0: dei palazzi perché ci sono occupati da persone che si drogano, cioè ormai una follia totale, e anche qui insomma sta passando come fosse una cosa normale. Qui a Primo Canale questa signora, questa ragazza ha detto ci vuole l'esercito.
1: Ci vuole sì l'esercito, però bisogna tanto chiederlo l'esercito in qualche modo, perché io credo che in questo momento Genova sta vivendo una vera emergenza, per cui per le emergenze in questi casi l'esercito può funzionare, per cui si chieda al ministro Crosetto di mettere a disposizione l'esercito. Evidentemente se le forze dell'ordine della nostra città, che siano carabinieri, che siano polizia, che siano polizia municipale, non sono adeguate per il controllo del territorio, si chiederà un aiuto a quello che il governo centrale, a quello che è l'esercito. Così non si può andare avanti. Ripeto, non si può continuare a dire che le cose vanno bene. Ecco, questo è quello che a me dà molto fastidio, è continuare a sentire Genova è una città ospitale, Genova è una città dove non c'è delinquenza, è una città dove venite tranquilli. Ecco, no, voglio dire, non è così, evidentemente non è così, e dispiace da uno che è innamorato di Genova, e le cose mi pare che negli ultimi tempi stiano molto peggiorando rispetto al passato.
0: Non sappiamo, come dicevi giustamente tu, non sappiamo, quasi tu hai detto, e quasi non mi interessa, come dire, non è che sto cercando un colpevole, no? Però naturalmente spesso si tratta anche di una questione politica, lo sai che in settimana la minoranza ha chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, colpevole a dire della minoranza di essere troppo passiva su certe situazioni, di non prendere in pugno queste situazioni, e quindi come dicevi giustamente tu, non va cercato un colpevole, ma un metodo per provare ad arrivare a qualcosa di tangibile.
1: Guarda, io credo che le dimissioni non servono assolutamente a niente, e non credo che sia colpa di uno o dell'altro, evidentemente. Qui la situazione probabilmente era già una situazione che non andava bene, già probabilmente con la giunta precedente, quindi non è che è un problema di oggi. Qua il problema non è far dimettere o non dimettere un assessore, un sindaco, o metterlo sulla graticola, è risolvere i problemi. I problemi ci sono. Ecco, mi auguro che non si dica per l'ennesima volta che il problema non esiste. Ecco, questo voglio dire, ed è la ragione per cui mi sono permesso di entrare in un campo non mio, facendomi eco di un genitore che ha visto tornare a casa suo figlio con una coltellata in faccia, di 19 anni, in un quartiere che abitualmente era stato un quartiere abbastanza tranquillo come quello di Corso Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non va, e questa tendenza va rapidamente invertita. Poi non è questione di dimissioni, è questione evidentemente di agire. Agire vuol dire riconoscere che esiste un problema e quindi fare tutto quello che si può fare insieme alla prefettura, insieme alla questura, insieme naturalmente al governo, per mettere fine o per cercare di aggirare una situazione che è inaccettabile per i cittadini, evidentemente. Quindi il problema, secondo me, è il non riconoscimento del problema. No, voglio dire, nel momento in cui siamo tutti d'accordo che esiste un problema, mi pare che i fatti siano talmente evidenti, no, a Genova negli ultimi periodi, che c'è una questione di sicurezza, evidentemente. Oggi Genova è diventata una città pesantemente insicura. Se sono riusciti a fare alcune cose in altre grandi città italiane, io penso sempre a quello che sono riusciti a fare a Napoli, vuol dire che possiamo riuscire a farlo anche noi. Basta impegnarsi e poi alla fine i risultati si ottengono.
0: Grazie al professor Bassetti per questo inserimento, però ci tenevamo perché è un tema che come Primo Canale ci sta molto a cuore, quindi anche se questa non è la sera adatta, però insomma è la cronaca che ce lo impone, quindi grazie per il suo intervento, le auguro una buona serata.
1: Grazie a lei, buonasera.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane.

0: a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Ben trovato all'assessore della protezione civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.
1: Buonasera direttore, buonasera a voi.
0: Allora, insomma, c'è molta attesa dalle sue parole, perché insomma abbiamo vissuto negli ultimi ore alcuni bollettini, alcune previsioni, e ora ci siamo, insomma siamo per entrare nelle ore decisive.
1: Beh, direi che sta accadendo quello che il quadro previsionale aveva abbondantemente previsto nelle ore scorse. Ovviamente dobbiamo capire quanto i quantitativi che sono previsti nei modelli scaricheranno a terra, se scaricheranno in mare, se scavalcherà la Liguria. Oggi pomeriggio il Piemonte ha avuto un antipasto abbastanza significativo, la Liguria ha iniziato a entrare dentro questo passaggio perturbato, che diciamo è la fase pre-frontale, che poi dovrebbe avvenire invece tra la metà, diciamo, della serata e le prime ore di domani mattina. E il concetto ovviamente che dobbiamo raccontare ai vostri telespettatori e ovviamente a chi ci guarda in questo momento è che la previsione di un temporale ha una diciamo capacità di predicibilità che è più rischiosa rispetto invece a quelle che sono le piogge diffuse, che tipicamente avvengono invece nei mesi autunnali. La valutazione di questa mattina e i modelli che stanno girando anche in questi minuti confermano lo scenario, il che non vuol dire ovviamente che debba accadere il peggio, ma che invece le forze in campo e la capacità, diciamo, dei modelli di prevedere quanta pioggia può cadere su un determinato territorio ha fatto scattare l'allerta arancione per temporali. Differenza ad esempio dal genovesato, dove siamo in allerta gialla, perché in quest'area il passaggio perturbato dovrebbe essere molto più veloce. Quindi la differenza in realtà tra il giallo e l'arancione in un'allerta per temporali è solo quante forze sono in campo rispetto ovviamente alla velocità o meno di un passaggio perturbato. La valutazione complessiva nelle tre ore del passaggio frontale porta circa 100 mm. È chiaro che se questi 100 mm scaricano in mare non ce ne accorgiamo nemmeno, o vediamo qualche lampo, diciamo, stando tranquillamente a casa. Se scaricano a terra e scaricano in un punto determinato, sappiamo che dopo i 30 mm nella mezz'ora ci sono molti territori della Liguria che rischiano di andare ovviamente in difficoltà. Oltre ai venti forti, ai fenomeni downburst, alla grandine, perché abbiamo visto anche oggi in Piemonte dei chicchi di grandine molto importanti, quindi ha potenziali disagi per la popolazione e l'incolumità delle persone.
0: Senta, lei ovviamente non è un previsore, però ormai è un esperto. Nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi esperti qui ospiti e ci hanno raccontato che mai avevamo avuto un maggio così caldo. Avete già fatto delle statistiche? Ci sono stati dei maggio-giugno, che siamo all'inizio di giugno, dei giugni con un'allerta di questo tipo, o comincia a diventare quasi, non dico la normalità, ma comunque non è più un'eccezione?
1: Beh, abbiamo visto allerte anche ad agosto, lo sappiamo, quindi, come dire, il quadro della tendenza, poi chi ci crede di più o di meno ai cambiamenti e mutamenti climatici faccia quello che crede, ma è chiaro che la valutazione di questi eventi, e sicuramente il maggio che abbiamo appena passato è uno dei maggi più caldi degli ultimi anni, si ricordano forse nei primi fine anni 90, primi anni 2000, un maggio che avesse queste temperature, e fu un'estate particolarmente calda, tanto che la valutazione di oggi è tipica invece di fine agosto, inizio di settembre, proprio perché la forza in gioco e il calore che si è, diciamo, prodotto nei giorni scorsi è tipico di eventi che sono, diciamo, più da fine estate, inizio settembre, quando entrano quelle allerte che siamo spesso abituati, e voi con me, a raccontare, che sono, diciamo, tipiche di un periodo pre-autunnale. Oggi

0: ovviamente lo facciamo all'inizio della stagione estiva, speriamo che le condizioni domani mattina si possano raccontare di un passaggio perturbato che diciamo non ha portato danni a persone e a cose, ma dobbiamo trattarlo con l'attenzione del caso, perché non si sottovaluta mai un'allerta, e sappiamo che allerta arancione per temporali vuol dire il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni di cui la nostra ARPA, i nostri previsori e quindi noi come Protezione Civile disponiamo per come dire, mettere in guardia i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere, speriamo che non accada.
1: Andrà avanti anche nel corso della mattinata ed è per questo che molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.
0: Ecco, su questo dobbiamo fare un ragionamento particolare. Ho già visto oggi le polemiche, scuole chiuse, ma domani i tanti siti commerciali che fanno mestiere senza responsabilità, quindi un po' diverso da quello che fanno i nostri previsori, che diciamo danno sole domani mattina. Io non mi stupisco che domani le condizioni vadano a migliorare, anzi domani la giornata credo e spero che sia migliore di quella di oggi, anche perché abbiamo una serata del 2 giugno da celebrare alla Spezia, che questa sera giustamente non si è celebrata e che verrà diciamo invece ripetuta nella serata di domani, che speriamo essere una serata molto più bella dal punto di vista meteo. Ma oggi la valutazione che hanno fatto i nostri previsori e soprattutto i nostri idrologi è rispetto alle risposte che i corsi d'acqua danno anche diverse ore dopo la fine della pioggia. Vale a dire, sono entrati in gioco dei numeri rispetto ai modelli che sono passati, che hanno, rispetto alla previsione, fatto muovere anche i grandi bacini e i medi bacini, vale a dire l'Entella, il Magra, il Vara, soprattutto a Levante, che sono quelli più attenzionati per questo tipo di eventi. Quando si muove un bacino di quel tipo e quindi c'è una portata di piena da far transitare in sicurezza, è chiaro che l'estensione di un'allerta gialla o arancione che sia va ben oltre quella che sarà invece la fine della pioggia, che io mi aspetto tra stanotte e le primissime ore di domani mattina. È giusto spiegarlo, poi i sindaci per precauzione e direi anche in maniera abbastanza automatica con l'arancione. Sapete che in Liguria questo è un automatismo che più o meno tutte le amministrazioni adottano e che io assolutamente non posso che condividere, perché quando un sindaco fa una scelta la fa nell'oculatezza, diciamo, per la garanzia dell'incolumità delle persone, scelgono di chiudere le scuole. Ma questo è un automatismo che è diverso rispetto invece ovviamente a quello che può accadere in quel momento, perché, ripeto, la valutazione su domani mattina è una valutazione non tanto della pioggia che potrà accadere nella metà della mattina di domani, dove invece ci aspettiamo che le condizioni migliorino, ma di una risposta idrologica rispetto al piovuto che potrebbe accadere nella notte, che invece potrebbe ancora dare effetti negativi rispetto ovviamente alle portate dei corsi d'acqua.
1: Senta, approfitto della sua presenza per parlare di un'altra emergenza che va trattata così, magari lei a volte tende, non dico a non farlo, però a cercare di lavorare, soprattutto perché questo non accada. Mi riferisco naturalmente all'emergenza autostrade. Abbiamo vissuto delle giornate un po' particolari, era già iniziata la settimana scorsa con quei 30 km passa, mi sembra 25 quello che erano, sulla A10, nella giornata di giovedì o venerdì, non mi ricordo, però più o meno uno un giorno per l'altro, era accaduto un incidente, poi la corsia era stata ore e ore per sbloccare una situazione, complice anche l'arrivo di tanti turisti che si sono trovati imbottigliati. Poi nel weekend, insomma, qualcosina è andato meglio. Oggi 25 km intorno all'ora di pranzo, però per fortuna, insomma, poi nel primo pomeriggio si è sbloccato e poi ovviamente nel pomeriggio, complice anche il brutto tempo, lei oggi arriva adesso da Spezia e ha trovato tutto libero, come abbiamo fatto vedere nelle ultime ore diverse volte dalle nostre telecamere. Com'è la situazione di questi cantieri?
0: Ma guardi, io penso...
1: Nessuno poteva essere tolto?
0: No, noi abbiamo fatto togliere, perché poi noi potessimo togliere ovviamente toglieremo tutte, abbiamo chiesto al Ministero e al concessionario, ai vari concessionari della Liguria, di smontare tutto quello che si poteva smontare. E a onor del vero, quello che è accaduto nei giorni scorsi è accaduto senza cantieri, però è chiaro che lo facciamo in un'autostrada, io lo dico sempre, a due corsie, è piena di gallerie, è piena di viadotti, in alcuni casi non c'è nemmeno una corsia di emergenza, un'autostrada che è nata con una valutazione, diciamo, di flusso flussi di traffico che era ben inferiore rispetto a quello che accade oggi, sia nel quotidiano sia fortunatamente nei picchi di flussi turistici che sono molto importanti. Noi abbiamo garantito che questo accade per tutti i ponti, piuttosto che per i periodi estivi, piuttosto che per il periodo natalizio e pasquale, che i concessionari smontassero tutto quello che

0: era smontabile e al netto di una diciamo situazione che ci vedrà impegnati con un cantiere al nodo di Busalla per quasi tutto il 2027, ma le autostrade sono state praticamente riaperte a due corsie dappertutto. E ovviamente poi se a un camion scoppia una gomma e va a schiacciare una Smart come è accaduto qualche sera fa, è chiaro che quella situazione ha bisogno di chiudere l'autostrada, creare un salto di corsia, una situazione che è diversa invece dal disagio altissimo, altissimo, e da un prezzo altissimo che i liguri pagano, ed è questo che invece si dal 2018 in poi, cioè da quando è crollato il Ponte Morandi, in questo paese cambiano le norme per, io dico giustamente, per i controlli delle nostre infrastrutture. Si scopre che ci sono 20-30 anni di mancate manutenzioni e che viaggiavamo a rischio in condizioni ovviamente molto critiche ben prima del crollo del Ponte Morandi. Da lì tutti i concessionari, anche quelli che non hanno patito la disgrazia del Ponte Morandi, devono adeguarsi, e la Liguria purtroppo per adeguarsi un'autostrada che nasce stretta e lunga e senza corsie d'emergenza e piena di gallerie e piena di viadotti fa molta più fatica che in altro. Ma il problema vero è recuperare 20-30 anni di mancata manutenzione in una manciata d'anni che ha creato tutto quello che ovviamente voi raccontate con dovizia di particolari, e che anche quando i cantieri vengono smontati rischia di perdere di credibilità, perché se si intraversa un camion, per noi ovviamente l'alternativa è uscire nell'Aurelia piuttosto che sulle strade secondarie, e sappiamo che alternative all'autostrada in Liguria ce ne sono ben poche, e penso che su questo il dibattito nazionale, anche gronda non gronda, situazione diciamo di cui si parla da diversi anni e che ancora non vedono la luce, penso che dovrebbe essere un pochino più al centro, perché poi il disagio dei cittadini, il disagio dei lavoratori, il disagio degli autotrasportatori è un disagio continuo e perdurato. Noi riusciamo a fare tutto quello che possiamo, cioè c'è un tavolo, lo gestiamo con il Ministero delle Infrastrutture e chiediamo ovviamente in periodi particolari dell'anno attenzione. Sappiamo anche che la notte invece vediamo delle cantierizzazioni su cui spesso il cittadino trova difficoltà di comunicazione, ma quelli della notte sono cantieri che di giorno sarebbero oltremodo impattanti e quindi, come dire, non rientrano nei piani di smontaggi che vengono concordati col nostro tavolo, e spero come dire, che tra il 2027 e il 2028, io direi metà 28, tutto quanto abbiamo affrontato fino a oggi inizi quantomeno a entrare nella normalità, che non vuol dire che non ci saranno più cantieri, direttore, e perché è anche giusto che ci siano i cantieri, lo sappiamo tutti, l'abbiamo sempre detto tutti, ma vuol dire che forse si potranno programmare di più e si potranno diluire nel tempo, perché avremo recuperato tutti i 20-30 anni che purtroppo invece
1: però
0: prima
1: c'è una
0: del 2018
1: cosa,
0: non era
1: assessore, però c'è una cosa che poi ovviamente non è questo il momento di parlarne, però mentre lei parlava mi veniva in mente, è un argomento di cui abbiamo parlato tanto, ed è questo, lei dice speriamo nel 2028 di chiudere tutto e di avere finalmente le autostrade libere, ma avremo le stesse autostrade di 30 anni fa, 40 anni fa, cioè non è che di colpo avremo la terza corsia, le corsie d'emergenza, sì avremo le gallerie più sicure, avremo probabilmente la certezza, no, speriamo che nessuna, niente cada sulla nostra testa e che i viadotti siano più sicuri, però il giorno che ci sarà un incidente, un camion prenderà fuoco, un tamponamento, saremo a vedere le stesse scene di oggi.
0: Allora, io su questo è evidente, come dire, che è così, e l'ho detto anche qualche giorno fa in una intervista con voi, anche in alcuni quotidiani locali. Certo, avere un'autostrada sicura è il primo degli elementi fondamentali, e soprattutto non intasata da anni e anni di cantiere come quello che abbiamo avuto. Poi ci vuole un dibattito tra ovviamente chi governa il nostro paese, le forze locali, gli enti territoriali, perché io penso ad esempio che alcune infrastrutture non siano più rinviabili, gliene cito due, la gronda l'ho già detta prima, dico il tunnel della Fontana Buona, dico le varianti Aurelia, dico tutto quello che può creare quella ridondanza infrastrutturale che in Liguria purtroppo è un tema come dire, che ancora non si riesce a vedere. Certamente farlo con delle autostrade che saranno sicure, io penso che potrà consentire al dibattito di essere meno acceso, ma sul fatto che dobbiamo come dire, incentivare chi deve prendere le decisioni a livello centrale sulla necessità di dotare la Liguria anche di nuovi pezzi di infrastruttura, io penso che sia assolutamente un dibattito che non possa tardare. Noi abbiamo il dovere

0: nel frattempo anche di renderle sicure, e penso che su questo si stia facendo un grande lavoro, grandi passi avanti, con tutte le difficoltà, con tutti i disagi e anche con tutti i danni economici, che so che per voi è un tema centrale, per voi e per il vostro editore, che purtroppo i liguri e i non liguri patiscono quando transitano sulle nostre autostrade.
1: Abbiamo sentito oggi tanti commercianti, albergatori, insomma, che denunciano addirittura, insomma, turisti che arrivano in albergo stremati. Poi qualcuno dice

0: un po' di focaccia, abbiamo strappato un sorriso, però chissà quanto se può bastare, ora è una battuta, però quanto guarda, potrà bastare un bicchiere di prosecco e una focaccia a qualcuno che ha fatto tre ore per fare, impiegato tre ore per fare 60 km?
1: Io penso che basti, perché siamo talmente belli che la Liguria non sarà mai fuori dalle mete più ambite dei cittadini italiani che vogliono venire e anche dei non italiani. Certamente il disagio è molto alto. Io dico un'altra cosa. Le valutazioni anche di chi parte, di chi arriva, soprattutto se lo si fa per vacanza e non per dovere di lavoro tutti i giorni, che sono ovviamente i cittadini liguri, la stragrande maggioranza di coloro i quali patiscono questi disagi, possono avere anche una capacità di modulare la partenza e gli arrivi un pochino più intelligente. Su questo dobbiamo avere forse ancora più capacità di essere diciamo capillari nell'informazione, perché chi parte stasera in Liguria in questo momento riesce a transitare meglio di chi non è partito oggi pomeriggio, e su questo è innegabile.
0: Ci avrebbe scommesso lei, per esempio?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, direi di sì.
0: Se fosse stato un lombardo sarebbe partito alle 21?
1: Sì, ma in questo devo dire che l'alerta meteo
0: è una monetina che si tira.
1: Però anche la capacità di vedere ovviamente una situazione monitorata sui canali Telegram piuttosto che sui canali informazione come potete essere voi, io penso che nessuno, al netto di situazioni, incidenti non previsti e non prevedibili, oggi parte senza sapere che cosa va a trovare. E su questo credo che una capacità di informazione ancora maggiore riesce ad aiutare chi viene e chi parte dalla Liguria, almeno per sapere a che cosa va incontro. Certo, se poi scoppia una gomma di un camion in autostrada e accade quello che è accaduto l'altra notte, penso che né io né voi siamo in grado ovviamente di poter dare delle risposte.
0: Grazie, grazie. Assessore Gianpedrone, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo, unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche.

0: ne risulta un'opera fredda e frettolosa, in cui le due trame non riescono a fondersi, pur affrontando temi importanti, fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento. L'emozione, insomma, non riesce a radicarsi in questa corsa di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione.

0: che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però andiamo, abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori,
0: con attenzione, con
1: noi viviamo purtroppo il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia.
0: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
1: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette. Ecco.
0: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai insomma in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando, non...
0: Ecco, come non comunicate con Mattia?
1: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
0: Ecco, per chi non la conosce che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata diciamo di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché, uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi, uh-huh, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E

0: Le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio. Quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente,
0: Quello per noi è
1: così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa
1: o
0: sua o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è
0: in
1: anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per loro, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e
0: Dopo
1: adesso?
0: di noi, il
1: Il dopo di noi?
0: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto, nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia è ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? Alla istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E

0: sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri
1: Certo.
0: bambini. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi, com'è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì, allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto. Insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente. E quindi lo portiamo ovunque, insomma, cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione
0: Certo.
1: anche e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi
1: Certo,
0: ovviamente ogni caso
1: ognuno è
0: è
1: diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora, mio figlio va ancora
1: va ancora
0: all'asilo, sì,
1: all'asilo.
0: perché fa un anno in più di asilo, avrebbe
1: Ok.
0: dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che gioca un po' il
1: È
0: mio
1: un po' il
0: vantaggio.
1: bimbo di tutte loro, comunque,
0: Esatto,
1: nel
0: è
1: paese di tutte
0: stravoluto bene.
1: loro.
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi.
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere
0: Sì.
1: la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone

0: i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: A tantissimo. Veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
1: attività. Esatto.
0: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questa
0: a questo calendario,
1: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
0: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
0: ecco.
1: Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
0: Voi avete un figlio più piccolo?
1: Io ho un figlio più piccolo,
0: un figlio più
1: sì.
0: Piccolo. Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
1: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale, non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
0: Grazie Sara, grazie mille, a tra poco.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fa

CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire, perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori, che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare, dopo 2 mesi, tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
0: rarissimo.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
0: certo.
2: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
0: No, adesso lo sentiamo anche lui.
1: Che ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
0: Certo.
1: Ovviamente
0: sì.
1: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
2: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi.

0: casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si... come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si... e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
2: dentro
1: anche per voi.
2: Sì. Dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: tipo?
2: Fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare.
1: Al mare.
2: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le...
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. Lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le
1: con
2: permette
1: questo,
2: di
1: esatto.
2: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
0: amante
1: cosa
0: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in mm-hmm. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
0: Tuttora.
2: È stato sì. E tuttora per ospitarsi, perché non ci sono tanti.

0: centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
1: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
2: Eccola. Perché,
1: ecco. Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza. Oh. E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
2: E possono anche incontrarsi.
1: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
2: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi a Modena c'è poi un centro di ricerca. Sì. È questo poi il messaggio, credo, il continuare nella ricerca.
0: Grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave. All'inizio, in questa fase, penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure, nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose. Quindi
1: e per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. Certo. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale
1: rispetto diciamo
0: agli altri bambini.
1: Sì. Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai, adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro particolare.
2: Adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo parlare.
0: Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
2: Vai, dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui

0: Viaggia molto per lavoro. Io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo, il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche da quel punto di vista, dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per o insomma cercare di gestire anche dall'interno. Perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
1: Se uno è sano, ovviamente
0: dell'alimentazione.
1: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
2: Esatto. Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me
0: Ad avere pazienza.
1: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa. Lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizio.
1: senza giudizio, sì. È
2: E come gliel'avete
1: cresciuto
2: spiegato?
1: così, eh?
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
1: Lo ha
2: bambini,
1: sempre
2: dice io
1: avuto.
2: sono un bambino
1: Esatto.
0: farfalla.
1: Lui l'ha
0: Lui dice
1: sempre avuto,
0: sì,
1: quindi.
0: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta
2: Giusto.
0: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e
1: La ricerca credo che sia la cosa che come stanno lavorando e appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po'.

0: la tua storia è quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi, cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato e lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare, mi cercava che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato e poi dopo è un tassello che ho capito dopo che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni e siamo andati per una visita di routine al Gaslini perché c'erano aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie
0: Le
1: che avrebbe dovuto
0: terapie?
1: fare Gabriele e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro. Andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino
1: Molto vivace. Non sta mai fermo e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico. Devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
0: La scuola nel vostro caso?
1: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
0: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
1: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è

0: tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: diciamo così.
0: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe fare molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phone. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo, sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi,
1: e che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze,
0: esatto,
1: di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Ornella.
0: A te.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E qualche anno di calvario, e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, e però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare,

0: alimentare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuta a mancare.
1: Questo però non vi

0: peggiore che un genitore ovviamente può vivere, eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non fosse, rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto, ma mi ho detto vabbè, faccio la butto lì e devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli. Con mio figlio cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima, e quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo.
0: Perché spesso non se ne parla o se ne parla in modo...
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto, e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto, e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. Stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato

0: Con delle parrucchiere andremo appunto a fare un po' belle le mamme e andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera però
1: E come la sei
0: però
1: l'organizzatrice,
0: io
1: sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia veramente, da Roma, dalla Puglia perché vorrebbero che andasse a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché, non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli?
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
0: No,
1: meno, troppi
0: brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io
1: meno.
0: dico no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
0: No, no,
1: Gaslini.
0: no,
1: No,
0: che non so dove metterli.
1: non so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: vale trattino basso, che non so come si dica, vabbè, Torriti, su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie, grazie mille Valentina.
0: Grazie
1: Per il tuo messaggio, per il tuo impegno.
0: a voi.
1: Grazie
0: Grazie.
1: mille. A tra poco.

0: Ciao Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia? Qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara, ovviamente, perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi, ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente, a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio. Insieme a delle famiglie del territorio noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo. In che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
0: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
1: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è

0: qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è tanto.
1: nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono
0: Sì,
1: bellissime
0: sì.
1: fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria
0: Sì.
1: aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così,
1: Esatto.
0: però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non

solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco,
2: ciao.
1: Come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra i trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto. Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30.

0: ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: Eh no, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Hofstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
0: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi,
0: quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
1: bravo,
0: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì,
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
0: sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guarda che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, vedere, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina.
1: Questo.
0: Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: guarda.

0: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio, che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: Giustamente dice vado lì e mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: ha un
0: cattivo gusto.
1: Ok, va bene. Adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, fec.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andati a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto.

0: progetto, un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie, in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura.

0: Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano, e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia.

0: prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra detta Valle dei Mulini, siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio? Sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto